denaro, che lì nel caso che stavamo trattando, c'erano due rami che andavano uno contro l'altro e dall'altra parte ci sono due rami, uno che deve andare sullo zero e l'altro che deve andare a meno infinito. E questo che cosa sta a significare? Ecco, lo vedremo fra un attimo. Ma intanto riusciamo a quantificare questo aspetto, che gli n-m rami che vanno all'infinito convergono asintoticamente alle semirette di un fascio che ha centro in C e angoli con l'asse reale positivo che sono dati da questa relazione. Bene, questo centro è uguale alla somma dei poli meno la somma degli zeri diviso n-m. Ed è sempre un numero reale. Potete calcolarlo, calcolatelo nel caso dell'esempio che stavamo vedendo, viene uguale nella fattispecie viene uguale a 2. E gli angoli che queste semirette formano sono indicati qua. Quelli del luogo positivo sono i seguenti, ottenuti per h uguale 0 fino a m-1. M nel caso che stavamo vedendo era uguale a 1, l'angolo che viene fornito da questa relazione quando M è uguale a 1 ed N è uguale a 2 in questo caso, N, quindi questo è uguale a 0 per il solo valore 0, è proprio l'angolo pi greco. E quindi nel caso specifico noi che cosa abbiamo? Torniamo sul nostro iPad, abbiamo che un polo tende a meno infinito, a infinito se volete, sull'asse reale negativo. Ma se qua quindi ci sono due rami che divergono e qua ci sono due rami che convergono, qua in realtà io mi devo aspettare che ci sarà un punto singolare del luogo, un punto è un punto singolare, un punto in cui o confluiscono o si diramano due rami. E andiamo a vedere. I punti del luogo associati a zeri di molteplicità maggiore di 1, j maggiore di 1, sono detti punti singolari. Questi corrispondono a valori di k in corrispondenza dei quali si annullano il polinomio e le sue derivate fino all'ordine j-1. Perché se in un polinomio 1, 0 ha una molteplicità j, allora si annulla in quel punto il polinomio e le derivate fino all'ordine j-1. Quindi essi si possono calcolare risolvendo questo sistema di equazioni. Prendo il polinomio perché i punti del luogo intanto soddisfano questa equazione, ma se devono soddisfare anche l'equazione sulla derivata, la derivata è quella che io ottengo facendo proprio, questo è il polinomio derivato, la derivata. Eliminando K' tra questi due si ottiene un'equazione di S, scusate, di grado n più m-1 e della quale devo considerare solo le soluzioni reali che corrispondono ai punti singolari del luogo, perché i punti singolari possono essere assunti soltanto per valori di K' positivi e quindi soltanto i valori di K' positivi dovranno essere considerati. Supponiamo ad esempio di avere questa situazione, se questo è il luogo. Allora abbiamo che questa è l'equazione del polinomio che sto considerando, questa è la sua derivata, quindi ricavo K' dalla seconda, la sostituisco qua dentro e ottengo una soluzione, un'equazione in S che nella fattispecie è questa. Bene, adesso se io prendo le soluzioni in S di questa equazione, queste soluzioni, solo le soluzioni che corrispondono a valori di K' che sarà reale, quindi se da qua mi viene un valore di S che è andata a sostituire, qua mi dà un K' immaginario oppure un numero complesso, quel valore non lo devo considerare, ma comunque i punti quindi che risolvono questa equazione uguale a 0 mi danno i potenziali punti singolari, quelli che corrispondono a valori di K' reale, sono reali punti singolari. Ora, in un punto singolare di molteplicità J confluiscono due J rami alternativamente convergenti e divergenti. Le direzioni delle tangenti ai rami in questo punto formano una stella che divide l'angolo in giro in due J.

angoli uguali. Nella fattispecie, in quell'esempio, i punti singolari erano questi, i valori di k erano questi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, torniamo allora al nostro proprio esempio, adesso se noi lo sviluppiamo con riferimento qua, potete ripetere quel calcolo sul polinomio e il polinomio derivato e abbiamo, ci rendiamo conto che otteniamo una situazione di questo genere, che questo è un punto singolare, qua c'è un punto singolare di dimensione 2 e qua c'è un altro punto singolare di dimensione 2, che corrisponde al fatto che qua, per questo valore di K', c'è una coincidenza di soluzioni e per quest'altro valore di K' c'è un'altra coincidenza di soluzioni. Che succede in questo punto? Ci dice questa regola che abbiamo trattato adesso. Ci dice che qua ci sono due rami che, e se ci sono due rami che entrano, punto doppio, ci devono essere due rami che escono. I rami che escono con tangenti che sono tali per cui dividono l'angolo giro centrato in questo punto in quattro angoli uguali. E i rami che entrano alternativamente, entranti e uscenti, sono tangenti a queste semirette. Questo vuol dire che qua c'è un ramo uscente e qua c'è un ramo uscente che è tangente a questa semiretta. Quindi al crescere di K', qua ci saranno due rami uscenti, perché i rami, vedete, sono, abbiamo detto, alternativamente entrante, uscente, e sono tangenti a un fascio di semirette con centro in questo punto che divide l'angolo in due J, angoli uguali. Poi qua ci sarà analogamente, c'è cioè una situazione analoga, punto singolare di dimensione 2, qua ci sono rami entranti, uscenti, con tangenti che sono a pi greco mezzi, pi greco, tre mezzi pi greco e due pi greco analoghe, e questo ci fa capire che qua quindi ci sarà una situazione, qua ci saranno due rami entranti con K'. E qual è la situazione? La situazione intermedia tra qua è questa. Quindi il luogo, in questo caso, il luogo positivo è dato, vedete, si parte da qua, i due poli vanno qua, poi vanno qua, poi vanno uno sullo zero e uno a meno infinito. Bene, questo è il luogo delle radici che è associato a questa f di s. Per calcolare i valori di K' corrispondenti all'attraversamento dell'asse reale dei rami del luogo, si può impiegare il criterio di Raoult. Cosa vuol dire questo? Voi vedete, ritorniamo sull'iPad, nel caso che stavamo proprio studiando, avete visto che noi abbiamo capito come è fatto il luogo positivo. Adesso è chiaro che se la funzione di trasferimento era questa, qua abbiamo che per valori di K' superiori a certi valori, che sono quelli in corrispondenza dei quali i due poli a ciclo chiuso sono qua, e allora a partire da questo valore di K', perché questo è il valore è assunto per un particolare valore di K', chiamiamolo K' asterisco, a partire da quel valore il sistema a ciclo chiuso sarà stabile. Perché i poli saranno da quest'altra parte, hanno parte reale strettamente negativa. Ebbene, come faccio a calcolare questi valori di K'? E dovrò prendere l'equazione, nella fattispecie, in questo caso, S per S-1 più K' per S più 1 uguale a 0, e questa equazione è S quadro più K' meno 1 per S più K'. Ebbene, se io adesso applico il criterio di Raoult, vado a scoprire quali sono i valori di K' in corrispondenza dei quali mi trovo in questa situazione, e quindi per K' maggiore di quei valori avrò una stabilità asintotica, cioè i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso saranno a parte reale negativa. Bene, come faccio a calcolare il luogo negativo? Luogo negativo

Queste sono le regole generali per il tracciamento qualitativo del luogo negativo. Gli n rami del luogo negativo provengono dagli zeri e i restanti n-m vengono dal punto improprio. Gli n-m rami che vengono dall'infinito negativo convergono asintoticamente alle semirette di un fascio che ha centro C e angoli con l'asse reale, che sono questi. Vedete, i φ più erano 2h più 1π greco, eccetera. Questi sono invece 2hπ greco diviso n-m. I punti dell'asse reale che lasciano alla loro destra un numero pari di poli e zeri contati con la loro molteplicità appartengono al luogo positivo. Per i punti singolari e l'attraversamento dell'asse reale, si veda quanto già detto, si può applicare il criterio di Raoult. Torniamo un momento sul nostro esempio per capire come è fatto il luogo negativo. E il luogo negativo, in base alle regole che adesso abbiamo detto, ci dice che intanto appartengono al luogo negativo, e lo disegniamo in rosso, tutti i punti dell'asse reale che non appartengono al positivo. E quindi nella fattispecie sono questi due. Poi, nel luogo negativo, i rami, quindi per K' negativo, i rami partono dagli zeri e vanno sui poli. E quindi qui la situazione non può che essere questa. Parto da questo zero quando K' è uguale a meno infinito e vado su questo polo. E da qua che cosa accade? I rami, viceversa, che eccedono il numero n-m, partono dall'infinito. Ci partono a partire da con un angolo, in un angolo che è un angolo che è tangente, se volete, o se volete più precisamente gli n-m rami che provengono dall'infinito, nel caso di luogo negativo, provengono in modo asintotico rispetto a K', da un fascio di semirette che ha un certo centro e forma un centro angolo. Questo angolo, nel caso di n-m uguale a 1, come il nostro, è pari a 2π greco, o 0 se volete. Questo vuol dire che qua c'è un polo che per K' uguale a meno infinito, quindi è uguale a meno, è più infinito, e converge sullo 0. Quindi al crescere di K' negativo, mentre K' va allo 0, mi sto muovendo in questa direzione. E questo è tutto qua sul luogo negativo, in realtà non c'è nient'altro. Facciamo degli esempi in ordine crescente di complessità. Allora, qui ci sono diversi esempi. Per esempio, se abbiamo 1 su S più P, quindi il polo sta qua, benissimo, e il luogo è semplicemente, luogo positivo è semplicemente questo, il luogo negativo è semplicemente questo. Andiamo a vedere che cosa accade se ci sta invece. Bene, il luogo con S più P1, S più P2, S più Z, in realtà già l'abbiamo visto, ma in realtà ci abbiamo, uno ne abbiamo già visto. Comunque, supponiamo che qua ci sia un polo, qua c'è uno zero e qua c'è un altro polo. Questa corrisponde per esempio alla situazione in cui la F di S che stiamo considerando, a parte il K' che caratterizza il luogo, è una cosa del tipo S per S più 1 per S più 2. Questo è il punto meno 2 e questo è il punto meno 1. E allora qua, molto chiaramente, questi punti appartengono al luogo positivo e poi questi punti appartengono al luogo positivo. E quindi il luogo positivo, è presto detto, c'è questo polo che va su questo 0, questo. Il luogo negativo, questi punti, tutti questi punti appartengono al luogo negativo e questi punti appartengono al luogo negativo, e il luogo negativo è fatto semplicemente così. Qua parto da meno infinito e arrivo a 0 qua, e qua parto dallo 0 e vado sul polo. Quindi l'andamento questa volta sarà questo. Due poli e tre zeri. Supponiamo, adesso facciamo una situazione leggermente più complicata. Supponiamo tre poli. Ecco, supponiamo che due di questi poli, per esempio, siano qua, e poi supponiamo di avere due zeri. Ecco, supponiamo che sia questa. Scrivete la F di S che corrisponde, supponete

Diciamo che questo sia meno 1, questo sia meno 3, questo sia più 2. Scrivete la F di S corrispondente. Bene, intanto i luoghi dell'asse, i punti dell'asse che appartengono al luogo positivo tutti questi punti. E qua di fatto ci sarà questo polo che va su questo 0. Poi questi punti non appartengono al luogo positivo. Scriviamolo già, appartengono al luogo negativo, così come questi punti appartengono al luogo negativo, mentre questi appartenevano al luogo positivo e quelli che stanno qua apparterranno al luogo positivo. In realtà su questo ramo io ci vado, poi l'eccesso polizeri n-m è uguale ancora una volta a 1, la tendenza all'infinito è ancora una volta asintotica qua, quando k' va all'infinito, così come la tendenza da meno infinito era da qua, quando k' è uguale a meno infinito, sto qua giù, quindi qua vado in questo senso, mentre qua vado all'infinito e quindi qua vuol dire che il ramo qua c'è una parte che va all'infinito. Questo mi indica che qua ci sarà un punto singolare. Questo punto singolare come ho ottenuto? Sarà per la confluenza in realtà qua di questi due rami. Oh, perdon, qua c'è una simmetria che deve essere rispettata e non è per niente rispettata nella mia figura, ma insomma. E quindi questo, per esempio, è il luogo che corrisponde a una situazione di questo genere. Qui ce ne sono altre che potete provare a voi a rappresentare per diversi valori di z1, z2, p1, p2, p3. Vedete situazioni genericamente complesse. Ecco qua poi con una situazione più complicata in cui ci sono coppie di poli complessi coniugati. Allora, una prima considerazione è la seguente. Andiamo un momento ancora sull'iPad. Voi vedete che in realtà è già contenuto quello che vi sto dicendo un po' nelle regole per il tracciamento che abbiamo messo a punto. Voi vedete, se non c'è questo 0, se non ci fosse questo 0, cancelliamolo, il luogo, abbiamo visto, sarebbe questo. La presenza di questo 0, facciamolo in rosso, aggiungiamo lo 0, se andiamo poi a sviluppare i calcoli precisamente, che ne so, supponiamo che questo sia nel punto meno 2, supponiamo che questo sia nel punto 1, voi avete tutti gli elementi per sviluppare precisamente il calcolo, ma se facciamo questo, noi scopriamo che in realtà il luogo si modifica così, il luogo positivo, perché l'abbiamo disegnato. Intanto questo punto singolare si sposta un po', mentre nel caso non ci fosse lo 0 era a metà di questo segmento, qua si sposta un po'. E poi il luogo diventa questo. Quindi vedete qual è l'effetto dello 0? Possiamo dire che lo 0 ha un effetto di attrarre i rami. E in effetti, questa caratteristica di attrarre i rami è poi importante perché è quella che ci fa capire un po' come vanno le cose, come vanno le cose. Quindi attrazione degli zeri, mentre i poli hanno un ruolo repulsivo. Torniamo ancora sul nostro iPad. Supponiamo di avere, ecco, invece di avere quindi la situazione, io parto ancora da due poli qua, e invece di aggiungere uno zero qua, allora con due poli in qua, che cosa succedeva? Con due poli qua, abbiamo detto, avevo questa situazione. Se ora aggiungo un altro polo invece di uno 0 qua, bene, questa volta, se andiamo a rivedere le regole per il tracciamento che abbiamo considerato, eccetera, eccetera, abbiamo tre rami che vanno all'infinito e in particolare i rami che vanno all'infinito. Se vado a calcolare gli angoli con quella formuletta che vi ho dato, i tre angoli che vanno all'infinito sono angoli che dividono l'angolo giro, se volete, in tre angoli uguali e che avranno un certo centro, che è la somma dei poli meno la somma degli zeri. Se questi supponiamo che siano in posizione simmetrica, la somma dei poli qua è uguale a zero e quindi qua di fatto i rami che vanno all'infinito ci vanno asintoticamente rispetto a questi tre assi centrati in zero e in particolare da questo polo vado a meno infinito direttamente. Da qua vado

mi muovo su questo, vado un po' a destra, se vado a calcolare il punto singolare, in questo caso scopro che si è spostato un po' a destra, e vado all'infinito, in modo asintotico, su due rami che questa volta sono questi. Quindi vedete, l'aggiunta del polo genera una repulsione sui rami e quindi mi condiziona l'andamento del luogo. Coppie polo zero spostano il centro degli asintoti. Bene, questo si vede bene dalle relazioni che vi ho dato. Adesso, se io aggiungo una coppia polo zero, questa sposta il centro degli asintoti. Poi un'altra considerazione importante da fare è la seguente. Dalle regole del tracciamento del luogo, torniamo un attimo sull'iPad, dalle regole per il tracciamento del luogo, voi avete capito che quindi i rami funzionano da attrattori. Se c'è un solo ramo, quindi se l'eccesso Polizeri, se n-m è uguale ad 1, allora c'è un solo ramo che va all'infinito nel luogo positivo, eh? Luogo positivo. E qual è questo ramo? È questo. Quindi ci sarà sicuramente, se n-m è uguale 1, ci sarà qua a un certo punto un ramo che va a meno infinito. Benissimo. Se ora noi ipotizziamo, siccome n-m è uguale a 1, ipotizziamo che i poli siano, non importa dove, i poli possono stare ovunque. Ma se ipotizziamo che gli n-1 zeri, supponiamo che gli n-1 zeri siano questi, e supponiamo che siano, ecco, siano coincidenti qua in un certo punto, bene, sicuramente, siccome questi due zeri funzionano da attrattori su due di questi tre rami, qua ci saranno tre rami che partono. E nella fattispecie, questi tre rami, per questo luogo, per esempio, vedete qua, siccome questi punti appartengono al luogo positivo, qua ci sarà questo polo che va su questo zero. Poi, siccome qua questi punti appartengono al luogo perché lasciano a destra un numero dispari, quindi qua c'è un ramo che va sullo zero, e quindi questo significa che qua, da qua partono due rami che vanno qua, ci sarà un punto singolare e uno va sullo zero. Quindi vedete che qua ci sarà un valore di K', diciamo 1. La posizione di questi altri due corrisponderà a un valore di K', diciamo 2. Se prendo il Mach per K', maggiore del max, diciamo, tra K1' e K2'. Tutti i poli saranno sicuramente a sinistra e quindi i poli avranno parte reale negativa e quindi magari avrò stabilità asintotica. Quindi questo ci fa capire che se ci sono tanti zeri, quanto sono i poli meno uno, che sono nel semipiano negativo, questo fa sì che io posso rendere tutti i poli della funzione di trasferimento CQ chiuso negativa. Questo lo enunciamo tra poco in un risultato concreto. Spunti di riflessione. Si rifletta sulla seguente affermazione: il luogo delle radici ci mostra come variano i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso al variare delle caratteristiche dei componenti nell'anello. Si rifletta sulla presenza di fenomeni di cancellazione polo zero fra le funzioni di trasferimento dei componenti nella catena. Si tenga presente dell'influenza delle incertezze sulla localizzazione dei poli e degli zeri. Impiego nel progetto. Ecco, adesso qualche considerazione sul come voi avete capito già dalle regole del tracciamento che aggiungere coppie polo zero è quello che abbiamo fatto nella sintesi per tentativi, modifica il luogo delle radici. Andiamo a vedere un momentino. Effetto dell'introduzione delle azioni di correzioni. Ecco, cominciamo col vedere qual è l'effetto dell'azione di un polo, dell'aggiunta di un polo in zero. Abbiamo detto l'aggiunta di un polo in zero, supponiamo di essere in una certa situazione, supponiamo di avere un processo che è caratterizzato, è questo per esempio, questo processo è K', funzione di trasferimento d'anello, diviso 1 più tau s oppure s più 1, quello che volete, con tau positivo. Luogo delle radici è questo. Se ci aggiungo un polo in zero, il luogo delle radici diventa questo.

Quindi vedete, mi riduce la condizione di stabilità in qualche misura, perché in un caso al variare di K' andavo di là, qua mi riduce, e infatti l'azione integrativa riduce la condizione di stabilità, se vogliamo vederlo da questo punto di vista. Comunque accade questo. Vediamo l'azione ritardatrice, è una coppia polo zero. Qual è l'effetto di una coppia polo zero? Ecco, se noi la vediamo qua, vedete, qua c'è, la scriviamo come S più una cosa diviso S meno l'altra, vedete, qua c'è lo zero sta più a sinistra del polo, quindi io sto aggiungendo una coppia ritardatrice, è la seguente, quindi abbiamo il polo e lo zero, questa è un'azione ritardatrice, mentre l'azione anticipatrice è un'azione fatta così. Questa sarebbe anticipatrice, cioè lo zero è più vicino allo zero. Stiamo lavorando con dei tau positivi, quindi zero e polo sono a parte reale negativa. Bene, allora supponiamo, non so, per esempio, rispetto a questa situazione. Rispetto a qua, la situazione originaria è questa, e scusatemi, queste sono l'aggiunta di una coppia polo zero. La situazione originaria quindi era questa. Ecco, rispetto a questa situazione originaria, che corrisponde a una funzione di trasferimento, abbiamo detto K' diviso S per S meno 1, per esempio, l'aggiunta di una coppia zero polo, che cosa fa? È l'aggiunta di una coppia ritardatrice. Se andiamo a vedere, vedete qua gli asintoti sono a più pi greco mezzi e meno pi greco mezzi, gli asintoti in questo caso, e meno pi greco mezzi. L'andamento è questo. Siccome si modifica con l'aggiunta polo 0 il centro degli asintoti, in questo caso, essendo il polo più a destra, qua gli asintoti si spostano a destra e quindi l'aggiunta di questa coppia polo 0 mi sposta il centro degli asintoti qua e quindi il luogo modificato sarà questo. Quindi in qualche misura aumento, se volete, le condizioni di instabilità, allontano la coppia di polo 0, mentre l'aggiunta di una coppia polo 0 di questo tipo. Quindi qua un polo, scusate, qua lo zero e qua il polo, genera uno spostamento opposto, genera uno spostamento opposto e quindi un andamento magari che possibilmente, potenzialmente può rendere stabilità. Ecco, la funzione stabilizzante aumenta la fase dell'azione anticipatrice. L'azione anticipatrice, che in un certo intervallo di frequenza è simile a un'azione di intervento con una derivata, con una S, mentre l'azione ritardatrice riduce la stabilità, proprio come l'azione integrativa, perché in un certo intervallo di frequenza è simile all'andamento di una funzione integrativa. La funzione anticipatrice, quindi l'abbiamo visto adesso, ha un effetto in qualche misura opposto, opposto. Allora, il luogo delle radici è uno strumento versatile ed efficace nelle diverse fasi di progetto. Certo, perché in ogni momento io mi posso domandare, ma l'aggiunta di quello che sto aggiungendo in termini di azione di compensazione mi migliora, peggiora le condizioni di stabilità? Perché soprattutto la stabilità, o se volete, dove mi sta portando i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso, avrò dei buoni buone caratteristiche di funzionamento. Noi sappiamo che dai poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso possiamo anche capire quali sarà poi l'andamento ai transitori, se ci sono delle oscillazioni troppo forti, perché ci sono degli smorzamenti troppo piccoli. Quindi capire nel piano complesso dove si muovono i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso è essenziale in ogni momento del progetto, nella verifica, ma anche nella concezione della struttura dell'intervento.

intervento. Certo, perché facciamo un esempio. Se per esempio io ho una... Partiamo sempre da questa situazione molto facile, ma che ci fa capire tante cose. Se sono in questa situazione, perché ho una F che è K' diviso S per S-1, e io voglio stabilizzare, voglio trovare un modo di stabilizzarlo. Benissimo, io ci metto chiarissimo che dalle regole che abbiamo studiato e da quello che abbiamo visto, se ci metto qua uno zero, il luogo mi si trasforma così. Ma lo zero da solo non lo posso mettere perché R', l'azione di controllo, non può essere caratterizzata da una funzione razionale impropria. Uno zero sarebbe, non so, S+2, ma non ce lo posso aggiungere. Devo anche aggiungere un polo, una coppia polo-zero, perché sia fisicamente realizzabile. E quindi devo aggiungere un polo. Benissimo, ma io potrò aggiungere un polo a sinistra e più lo metto a sinistra. E in qualche misura voi pensate che, e abbiamo visto che questo mi sposta al centro degli asintoti, mi può rendere il tutto stabilizzabile, il sistema stabilizzabile. Quindi io posso aggiungere soltanto lo zero, poi posso pensare di aggiungere un polo molto lontano. Se questo polo immagino di metterlo a meno infinito, è come se non avessi aggiunto niente. Quindi io potrei pensare di mettere una compensazione R' di S, se volete, in questo caso, che è una cosa del tipo S+2 diviso 1 più TS con T maggiore di 0, ma piccolo piccolo, piccolissimo, ma T molto molto piccolo, il che poi però avrebbe certi svantaggi. Quindi si tratta di prendere un T abbastanza piccolo in modo tale che mi renda il sistema eventualmente stabile, ma non poi troppo piccolo, perché sennò poi potremmo avere dei problemi, come vedremo in una lezione prossimamente. Oh, può essere utilizzato, quindi, come di fatto stiamo già vedendo, nella stabilizzazione, che è un problema sempre presente nel progetto. In alcuni casi la stabilizzazione rappresenta proprio il problema di controllo da risolvere. Ci sono alcuni problemi di controllo. Noi abbiamo trattato finora l'asservimento proporzionale, ma tratteremo magari qualche esempio in cui vedremo che il problema di rendere il sistema asintoticamente stabile, io ho un oggetto e vogliamo fare in modo che questo oggetto diventi asintoticamente stabile, di fatto è proprio il problema di controllo in sé. La classe di sistemi speciale è quelle dei sistemi a fase minima, e sulla stabilizzazione dei sistemi a fase minima abbiamo già detto delle cose, si potrebbe anche dire di più. Un sistema a fase minima con eccesso poli zeri pari ad R, questo è quel qualcosa di più che si può dire, e vi lascio intuirlo con qualche esempietto. Quindi, un sistema a fase minima con eccesso poli zeri pari ad R può sempre essere reso asintoticamente stabile mediante una controreazione negativa da Y che impiega alto guadagno e R-1 coppie 0 polo. In effetti vedremo poi che questa questione merita un momentino di approfondimento. Il concetto di fase minima che prima vi ho introdotto quando gli zeri erano n-1 come zeri tutti a parte reale negativa, in realtà il concetto di fase minima quando l'eccesso poli zeri non è 1, ma ci sono per esempio n poli e 1 0, se quello 0 è comunque a parte reale negativa, il sistema è lo stesso a fase minima, con eccesso poli zeri, in questo caso n-1, ma si dice sempre a fase minima. Va bene? Quindi è a fase minima quando gli zeri hanno parte reale negativa, indipendentemente dai poli. E il nome fase minima deriva dal fatto che se io ne considero il diagramma di Bode, siccome ogni termine a numeratore aumenta la fase, tra 0 e più pi greco mezzi, se gli zeri sono tutti positivi, gli zeri danno sempre un contributo positivo di crescita e quindi riducono lo sfasamento. Quindi

sono sistemi a sfasamento minimo. Sarebbe più corretto dire sistemi a sfasamento minimo. Ecco, sviluppiamo insieme alcuni esempi. Controllo di livello con azione proporzionale integrale. Vi ricordate? Ecco, andiamo un momento sull'iPad. E qua, ecco, ricordate, la funzione di trasferimento già modificata con l'azione integrativa era P, è, diciamo, quello che avevamo ottenuto fino a quel punto era un K' di fatto diviso S quadro. Quindi siamo in questa situazione, il luogo delle radici molto semplice, quello positivo e questo, quello negativo e questo. E quindi non c'è modo di avere stabilità al variare di K', quindi al variare anche del guadagno dell'azione di correzione. Dobbiamo aggiungere delle coppie di correzione, per esempio la correzione coppia funzione anticipatrice. Sappiamo come modifica il luogo, ve lo rende asintoticamente stabile. Fissate una coppia di anticipo e vedete la stabilità che si riesce a ottenere. Cercate di contenerla entro un certo angolo, che ne so, superiore qua ai 30 gradi, cioè fare in modo che il luogo quindi sia contenuto all'interno di questo triangolo. Poi ci sono altri esempi che rivedremo in occasione magari di una sintesi, e sono per esempio un sistema quando in presenza di ritardo, qua abbiamo già cominciato a vedere come vanno le cose, studiandone la stabilità con il criterio di Nyquist. Beh, vedremo, approfondiremo ulteriormente la questione anche col piego del luogo delle radici, oppure altri esempi, questa è una funzione di trasferimento caratterizzata da una coppia di poli immaginari, qua sono in più o meno J, che può rappresentare il punto di partenza per lo studio di un sistema di controllo di una sospensione attiva, del modo di interagire fra temperatura e umidità a livello di atmosfera o in un sistema di macroeconomia in cui si vuole valutare l'effetto tra domanda e offerta, una funzione del genere può essere assunta come elemento di base. Oppure nel pendolo inverso e nel Segway, che è un esempio che già vi è stato introdotto nella parte di analisi dei sistemi. Spunti di riflessione: si rendano asintoticamente stabile con una controreazione dall'uscita i due seguenti sistemi e si calcoli con il criterio di Raoult il valore minimo del guadagno. Si giustifichi questa affermazione l'impiego di una controreazione ad altissimi valori del guadagno, ammesso che sia fisicamente realizzabile, si pone come un processo di inversione causale. Pensate al fatto che i rami del luogo vanno positivo, vanno sugli zeri. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che i punti dei luoghi dei semplici esempi trattati soddisfano alle condizioni di fase e ampiezza. Si rifletta sulla differenza fra il parametro K e K', anche in relazione alla presenza di poli e zeri reali negativi. Si rifletta sulla seguente affermazione: il luogo delle radici ci mostra come variano i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso al variare delle caratteristiche dei componenti nell'anello. Si rifletta sulla presenza di fenomeni di cancellazione, polo zero, tra le funzioni di trasferimento dei componenti nella catena. Si tenga presente dell'influenza delle incertezze sulla localizzazione dei poli e degli zeri. Si rendano asintoticamente stabili con una controreazione dall'uscita i due seguenti sistemi: S più 1 diviso S per S più 1, 1 su S quadro meno 1 più 1, e si calcoli con il criterio di Raoult il valore minimo del guadagno. Si giustifichi questa affermazione l'impiego di una controreazione ad altissimi valori del guadagno, ammesso che sia fisicamente realizzabile, si pone come un processo di inversione causale. Bene, abbiamo visto quindi come effettivamente abbiamo uno strumento estremamente versatile che ci consente di capire come variano i poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso, in funzione del variare, nel variare di K', ma non solo, quando aggiungiamo coppie polo zero, eccetera. Ecco, ritorneremo poi ancora ulteriormente su questi aspetti. Vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e il materiale didattico. Arrivederci.

0: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. La nostra attenzione sarà rivolta ancora ai fondamenti della letteratura e parleremo della narrativa breve. La lezione sarà divisa nei seguenti macro argomenti. Inizieremo con una domanda: perché il racconto? Proseguiremo con un focus sulla novella e chiuderemo con due esempi, Kafka e Carver. Perché il racconto? Parlando di prova finzionale, finora ci siamo dedicati soprattutto al romanzo, un genere narrativo che, come abbiamo visto, assume una posizione preminente nel sistema letterario occidentale. In realtà, però, accanto al romanzo è da sempre esistita una narrativa breve, una forma di narrativa che viene incontro alla natura affabulatrice dell'uomo, alla sua esigenza di narrare ai bambini una storia, di condividere delle esperienze mentre si sta seduti intorno al fuoco. Facendo quindi un salto indietro di circa 2000 anni, nell'antichità greca sappiamo che circolavano già dei racconti realistici, spesso licenziosi, che avevano al centro delle avventure amorose, beffe oppure situazioni comiche. Si tratta delle cosiddette fabule milesie, ovvero di racconti prima orali e poi fissati nel secondo secolo avanti Cristo dallo scrittore greco Aristide di Mileto nelle Milesiaca, raccolta poi andata perduta. Non ci è quindi pervenuta questa raccolta, anche se singoli racconti sono confluiti in altre opere, nello specifico nel Satiricon di Petronio. A fianco però a questa evidente esigenza di narrare storie necessariamente brevi dal tema erotico-amoroso che fa subito volare il pensiero al Decameron di Boccaccio, su cui torneremo ancora, vi è anche una sorta di controaltare moralistico-religioso presente nel emergere della narrativa breve in ambito francese, ovvero in volgare francese, nella langue d'oil, a partire dal XII secolo. Mi riferisco in particolare alle leggende di carattere agiografico, le vite dei santi, le passioni dei martiri e i miracola, ovvero le prove della santità,

oltre che agli exempla, racconti brevi che attingono alla letteratura agiografica, basandosi su fonti autorevoli e presentandosi come piacevoli oltre che veridici. A fianco a questa narrativa breve, quindi che mostra un chiaro legame con la tradizione ecclesiastica, religiosa, c'è anche una produzione di narrativa, però spesso in versi, di stampo laico. Siamo ancora nello stesso periodo, ovvero nel XII secolo d.C., e parliamo in questo caso di lai e anche di fabliò, i secondi, dai toni più licenziosi e comici, e parliamo soprattutto di vidas, ovvero testi in prosa che compaiono nei canzonieri trovadorici, avendo come oggetto rispettivamente la biografia del poeta e la spiegazione della poesia, ovvero dei personaggi ed episodi storici cui fa riferimento, delle circostanze in cui è stata composta. Sembra quindi che abbiamo almeno in parte risposto alla nostra domanda iniziale: perché il racconto? Ebbene, nelle lingue sia classiche che poi volgari si raccontano storie degne di essere ricordate, diffuse, che si tratti di situazioni, di personaggi, eventi dall'elevata moralità e spiritualità, o che si tratti di amori, vicende umanissime che condiscono la vita del suo leggendario sale. Unica condizione che siano brevi, ovvero che l'ascoltatore e poi il lettore non si annoi di troppa santità e di amori che vadano troppo per le lunghe. Quindi a questo punto vorrei incalzare con un'altra domanda: perché oggi il racconto? O meglio, per affinare un po' meglio questa domanda, perché il racconto riesce a sopravvivere fino ad oggi nel sistema letterario occidentale? E ancora, cosa rende il racconto ancora attrattivo per il pubblico e necessario per gli scrittori? Direi che dobbiamo rimandare la risposta a questo complesso di domande alla fine della lezione, quando avremo ancora più materiale narrativo di cui abbiamo parlato, su cui abbiamo ragionato. Una cosa possiamo già dire: il racconto non gode dello stesso prestigio oggi in tutte le letterature nazionali. Ci sono letterature in cui il racconto è considerato come un banco di prova per uno scrittore che godrà di fama solo quando avrà superato anche un'ulteriore prova, che è quella del romanzo. Ci sono però anche letterature nazionali in cui il racconto gode di un grande prestigio. Parlo ad esempio della letteratura spagnola, ma anche di quella latinoamericana. Basti pensare allo scrittore Jorge Luis Borges, che è autore di soli racconti, oltre che di alcune poesie, e di nessun romanzo, eppure è considerato uno dei più grandi scrittori, narratori del XX secolo. Quindi, al di là però di queste considerazioni che sono più di natura sociologica, dobbiamo un po' tornare anche alla teoria della narrativa breve. Insomma, ragionando sulla differenza che intercorre tra il racconto e il romanzo. Innanzitutto però una specifica sul piano lessicale. Mentre in italiano infatti usiamo la parola racconto, un racconto breve, in francese conte, in spagnolo cuento, quindi questo per quanto riguarda le lingue romanze, in tedesco abbiamo due termini, ovvero Kurzgeschichte e Erzählung. In inglese anche c'è questa bipartizione tra short story e tale. Mentre quindi in ambito romanzo, ecco, italiano, francese, spagnolo e in portoghese sarà simile, oltre che in rumeno, non vi è una distinzione terminologica che miri anche a distinguere sul piano del contenuto tra diverse tipologie di racconto. In inglese e anche in tedesco invece abbiamo questa differenziazione. Infatti,

Il termine tale, in inglese, indica per lo più un racconto improntato sulla tradizione orale, quindi con contenuti piuttosto irreali, fantastici, oltre che allegorici. Mentre short story, che è un termine che emerge verso la metà dell'Ottocento, indica un racconto calato nella quotidianità, nella realtà. E in tedesco, in ambito germanofono, la situazione è molto simile. Tuttavia, non è possibile tracciare una linea di demarcazione così netta tra tale e short story, tant'è che Edgar Allan Poe ancora definisce se stesso i suoi racconti brevi come Tale, e lo stesso vale per Daniel Hawthorne, di quest'ultimo possiamo per esempio citare i Twice Told Tales, pubblicati intorno agli anni 40 dell'Ottocento. Ecco, per i critici in questi casi si tratta già di short stories, ecco, sarebbe un peccato escludere questi racconti dalla storia, insomma, di questo genere di narrativa breve. Dunque, possiamo tornare a questo punto alla domanda circa la differenza tra romanzo e racconto, e la questione è solo apparentemente facile. Difatti, alcuni studiosi indicano come tratto distintivo del racconto e della short story l'adesione al quotidiano e il carattere realistico, mentre altri studiosi mettono in rilievo l'espressione di percezioni soggettive e momentanee che conferiscono una qualità misteriosa, quasi visionaria al racconto o alla short story. Sono ovviamente caratteristiche contrastanti, difficili da conciliare. Ci sono riusciti in realtà alcuni scrittori, possiamo citare Franz Kafka a tal proposito, ma anche un Julio Cortázar, ecco, che fondono nei loro racconti brevi l'aspetto sia realistico che surreale, fantastico. Difatti, però, come è stato sottolineato dallo studioso Györgyi Lukács, ogni tentativo di reperire costanti tematiche e formali del racconto o della short story appare difficoltoso. In fin dei conti, l'unico vero tratto distintivo che differenzia la narrativa breve dal romanzo è proprio la brevitas, no? La shortness, come dicono gli inglesi. E anche solo per questa specifica, però, dobbiamo pensare alla fase della ricezione di questo genere narrativo, ovvero il lettore è chiamato particolarmente in causa, è richiesta la sua attenzione totale e costante, attenzione che deve essere rivolta a ogni dettaglio. Infatti, è una forma di narrativa, quella della narrativa breve, della short story, Kurzgeschichte, un racconto che si dica, che punta molto al dettaglio. Bene, per ottenere però questa attenzione al dettaglio e questa brevitas, solitamente il racconto è calato in uno spazio-tempo ben circoscritto e utilizza un solo punto di vista e un solo plot, quindi evita la plurilinearità che caratterizza solitamente e sempre di più nel Novecento il romanzo. Potremmo quindi parlare, utilizzando le parole dell'appena citato Julio Cortázar, dell'andamento centrifugo del romanzo, contrapposto all'andamento centripeto del racconto, che nasce da una, cito, spietata eliminazione di tutti gli elementi caratteristici della novella e del romanzo, gli esordi, le circonlocuzioni, gli sviluppi e altri espedienti. Con questa citazione è emersa una ulteriore parola chiave che dobbiamo un po' approfondire e che riguarda la novella, ma non senza aver posto prima una domanda di riflessione che riguarda questa prima sezione della lezione.

L'adesione al quotidiano e il carattere realistico sono l'unico tratto distintivo del racconto? Bene, possiamo a questo punto passare al nostro ma prossimo macro argomento, ovvero alla novella. Parlando della novella, possiamo dire con certezza e con un certo orgoglio, almeno questo vale per alcuni, che siamo di fronte a un genere di narrativa breve, autenticamente italiano. E quindi un genere che dovrebbe essere studiato nei nuovi licei made in Italy, oltre che nei licei classici e scientifici. Intanto un chiarimento terminologico, derivato dal latino popolare novellus, aggettivo, da cui il neutro plurale, novella, da novellum, singolare. Con questo termine si indica, sin dalla sua etimologia, qualcosa di nuovo da raccontare. Possiamo definire la novella come narrazione in prosa per lo più di breve estensione, incentrata solitamente su un evento inusuale e straordinario. Ecco, con questa definizione Eleazar Meletinsky, il cui nome trovate qui citato, riprende senza dubbio una definizione già fatta dal famoso Johann Wolfgang von Goethe in ambito tedesco, secondo il quale la novella raccontava, si riferiva a una eine sich ereignete ungehörte Begebenheit, un evento inaudito. L'accento quindi è posto già fin dalla etimologia, appunto al nuovo, alla novità, oltre che al fondamento nella realtà da cui è caratterizzata la novella, realtà che spesso si configura come cronaca anche, o come cronaca inventata, simulata. Inoltre, gli eventi narrati dovrebbero essere inusuali, unerhört, ecco, come diceva Goethe, autore, come vedremo, di novelle, oltre che di tante altre tipologie di opere. L'attenzione ai lettori in questo è intenso, perché effettivamente questa esigenza di accontentare, no? Un tratto, possiamo dire, antropologico, no? Della curiositas di un ascoltatore, un lettore, viene proprio esaudito o cerca di essere esaudito da questo genere letterario. Dicevamo che si tratta di una forma di narrativa breve autenticamente italiana. E originariamente italiana. Infatti, la sua prima attestazione si ha con il Novellino, che è stato composto tra il 1280 e il 1300, e che è una raccolta di 100 novelle molto brevi di autore anonimo di ambiente fiorentino, con argomenti eterogenei, talora incentrate le novelle su un motto di spirito. Vediamo quindi che già in questa prima opera anonima sono presenti alcuni tratti tipici della novella, anche se ancora non siamo di fronte a qualcosa che apparirà poi con il boccaccio, ovvero la cornice. Tuttavia, nel novellino possiamo raggruppare diverse novelle attorno a dei temi o delle circostanze storiche su cui vertono i singoli testi. Ecco, l'esemplarità, no? Di queste novelle è tutta rivolta alla sfera pratica. Infatti possiamo parlare fin dall'apparizione in ambito italiano, appunto, di questo genere, di un ammaestramento laico, no? Cui assolvono questi testi. Nonostante l'importanza comunque sul piano storico-letterario di questa raccolta, ecco, dobbiamo rivolgerci ben presto all'opera con cui la novella, diciamo, si espande e raggiunge un volto, non dico definitivo, ma di eccellenza. Ecco, parliamo del Decameron di Giovanni Boccaccio. Infatti, con il Decameron di Giovanni Boccaccio, composto tra il 1348 e il 1351,

Viene fissata la forma classica più che definitiva di questo genere breve di narrativa. Appare inoltre la cornice ereditata dalla tradizione araba e orientale, che serve a collegare tra loro i racconti, oltre che a commentarli, orientando così il processo di decodificazione del lettore. Il Decameron è un'opera di grandissima rilevanza.

è di grande sferzante realismo la cornice, che non va assolutamente trascurata, e specie la prima parte di questa cornice in cui si parla della peste che imperversa nella Firenze di questi stessi anni, siamo appunto nel 48 e a mesi, anni successivi. Soprattutto vengono messe in risalto le conseguenze sul piano anche morale della peste, quindi non solo siamo di fronte a una devastazione sul piano del insomma, della incidenza di morte, gli effetti atroci di questa malattia, ma viene descritto anche il decadimento morale della popolazione. Un altro aspetto che va considerato parlando del Decameron è il seguente: Boccaccio conferisce molta importanza all'elemento femminile nella sua opera, sul piano del contenuto, sul piano dei destinatari ideali e su quello metanarrativo. Vediamo un po' meglio di che si tratta. Innanzitutto, fin dal proemio dell'opera, l'autore che si cala nella veste di narratore interno mette ben in chiaro che la sua opera è rivolta soprattutto alle donne, donne le quali non hanno distrazioni per consolarsi circa la pesantezza della loro quotidianità o anche circa le delusioni amorose, mentre gli uomini vivono queste stesse delusioni, ma hanno le occupazioni di tipo politico, sociale, hanno la caccia, hanno altro da fare. Questo già è uno dei primi aspetti che mette in risalto l'importanza accordata alle figure femminili. Un'altra è proprio conosce da rintracciare nel numero delle giovani donne che decide di partire da Firenze. Sono sette queste donne, tre gli uomini, e soprattutto è una di queste donne, Pampinea, che si configura come una leader, come quella che conduce il gruppo fuori e che impone adesso anche delle regole, cioè che organizza le situazioni narrative, no? Stabilisce che venga eletto un tema o comunque il re o la regina della singola giornata in cui si raccontano le novelle, possa stabilire un tema o possa anche scegliere di non farlo. Insomma, si crea sulle porte di Firenze una piccola comunità alternativa che tende a mantenere sul piano anche morale, diciamo i valori anche della cortesia, i valori del passato, i valori che erano andati perduti nella Firenze coeva. Ora, anche sul piano tematico dobbiamo insomma approfondire un po' la questione anche femminile. Ecco, sappiamo tutti che la maggior parte delle novelle ruotano attorno al tema amoroso. L'amore in tutte le sue forme, l'amore erotico, corporeo, l'amore anche romantico, ante litteram, o potremmo chiamarlo come cortese, l'amore fedifrago. Ecco, una cosa importante è constatare che le donne all'interno di queste trame siano agenti, siano soggetti e non solo oggetti. Oggetto di amore, no? Di contemplazione, tutto quello che avevamo visto con il Dolcestil Novo, ancora prima con la lirica siciliana, in generale con la lirica cortese. Quindi ecco c'è questo grande realismo che eleva le donne a attrici della propria vita. Un altro importante epicentro tematico è proprio l'ingegno. Citando Quaglio l'avevamo già un po' visto. Ecco, l'ingegno umano, come si esprime? Si esprime anche a livello linguistico con i motti di spirito che erano già presenti nella prosa del Novellino in realtà, ma che qua sono più sofisticati. Ecco, sono proprio espressione dell'umana intelligenza. È una strategia con cui Kikibio, cuoco veneziano, riesce a togliersi dai guai, a salvarsi

a sottrarsi dalla punizione del suo padrone, oppure è uno strumento attraverso il quale un Guido Cavalcanti si rivolge a una brigata un po' meno onesta, un po' più burlesca, possiamo dire, nella Firenze coeva, e ecco, attribuendo a questa brigata di giovani fiorentini, insomma, una tendenza a irrigidirsi sulle proprie posizioni, mentre lui vola libero e si sottrae dalle loro pressioni. Ecco, possiamo a questo punto affermare che l'opera di Boccaccio riesce a interpretare in maniera inimitabile l'essenza della forma novellistica, non solo narrando dei fatti inauditi che creano uno stupore divertito e, nei cosiddetti ben pensanti, anche lo sdegno per la loro licenziosità. Lo scrittore Certaldino mette peraltro in scena la stessa situazione narrativa, ovvero l'idea che la novella sia un genere che richiama una performance orale. È proprio qui che sta il valore metanarrativo al quale abbiamo già accennato nella precedente slide. Ecco, che si presenta quindi come assai sofisticato, ecco, viene proprio messa in scena questo circuito comunicativo, apprendiamo quali siano le reazioni alle novelle da parte proprio dell'uditorio, del pubblico, di queste stesse novelle, di questi stessi racconti. Dunque, non sarà stato questo il motivo del grande successo dell'opera, che poi tra l'altro andrà a finire sull'indice dei libri proibiti a metà Cinquecento. Ciò non toglie che sarà diffuso in tutti i paesi europei. Ecco, la censura non sempre frena e impedisce la diffusione di opere letterarie. Sulla scia del modello boccacciano, la produzione novellistica quindi dilaga tra 400 e 500 ancora in Italia. Le maggiori raccolte per valore letterario, ecco, saltando adesso alcune tappe, dopo il Decameron saranno le seguenti. I quattro libri delle novelle di Matteo Mario Bandello, 1554-1573, che tenta un rinnovamento del genere, arricchito sul piano tematico. Infatti molte novelle sono d'ambientazione storica. Bandello abbandona la classica cornice che viene sostituita da una serie di dediche a personaggi illustri, dove viene riportata la circostanza in cui la novella stessa sarebbe stata raccontata prima che l'autore la trascrivesse. Ecco, oltre a questa raccolta che emerge in ambito lombardo, piemontese, e che tratta quindi di eventi contemporanei in una forma quasi cronachistica, abbiamo una ulteriore raccolta, insomma, andando un po' avanti anche col tempo, ovvero Lo Cunto dei Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Pecherille di Giovan Battista Basile, 1634-1636, raccolta di 50 novelle fiabesche e di stampo popolare, dotata di cornice. Le novelle vengono raccontate da 10 narratrici in 5 giornate, motivo per cui l'opera è nota anche come Pentamerone. Ecco, con l'opera di questo autore napoletano siamo un po' agli antipodi dei quattro libri di novelle di Bandello. Ecco, qui siamo in piena epoca barocca, il materiale narrativo esprime proprio la poetica barocca, è tutt'altro che sobria, tutt'altro che solamente calata nel presente e nella cronaca, più razionale, ecco, espressione nel caso di Bandello proprio della poetica rinascimentale. Con Basile invece siamo di fronte a un testo che intanto usa il dialetto. Avete visto la mia difficoltà nel leggere il titolo, che spesso viene abbreviato con Cunto dei Cunti, ecco, per evitare figuracce nel leggerlo interamente. In più, sul piano proprio tematico, siamo di fronte a tutto ciò che caratterizza il meraviglioso barocco, con anche gli aspetti macabri, turpi di questa poetica.

ricca. E, insomma, è un testo anche raffinato, con tutto che appunto affonda le sue radici nella oralità, quindi nei racconti tramandati oralmente in questo contesto. Sembra quindi che sia molto legato a questo stesso contesto napoletano. In realtà, però, ben presto l'opera sarà tradotta e influenzerà molti autori anche stranieri, soprattutto autori che successivamente, in epoche successive, vorranno proporre le raccolte di fiabe, ecco, siamo quindi un po' in un genere affine, quello della fiaba, ecco. E nello specifico Charles Perrault attingerà all'opera di Basile, riprendendo una novella, ovvero quello della gatta Cenerentola, e lo stesso faranno i fratelli Grimm più avanti nel tempo, all'inizio dell'Ottocento, ovvero nel 1822, con la loro raccolta intitolata Kinder und Hausmärchen, ecco qui la pronuncia era quella. Quindi dopo la raccolta di Basile, la novella comincia a migrare e comincia a migrare anche verso altri paesi europei e avrà un grandissimo rilievo nella Germania del Settecento. Infatti, emergerà in quel contesto anche una significativa riflessione teorica, quella di Christoph Martin Wieland, che distinguerà la novella sia dal romanzo per la semplicità della sua struttura e la ridotta estensione della sua trama, sia dalla fiaba. Ecco, qui prendiamo le distanze dalla novella stile Basile, trattandosi di un racconto ambientato nel mondo concreto e reale. Un'opera che incarna perfettamente questa ulteriore svolta realistica, una sorta di capitombolo, no? che osserviamo della novella, è intitolata Unterhaltung in Deutscher Ausgewanderten, Conversazioni di profughi tedeschi, ed è di Johann Wolfgang von Goethe, insomma, pubblicata nel 1795. In essa una famiglia aristocratica tedesca in fuga dalle truppe napoleoniche cerca asilo in una casa di campagna dove i discorsi sulla rivoluzione portano a degli screzi e vengono presto sostituiti da racconti di storie private. Ebbene, di politica non si parla in famiglia, lo sappiamo tutti, a meno che non si voglia litigare. Ecco, quindi il ripiego è quello di narrare delle storie che si abbiano una valenza realistica e anche privata, ma non politica. Ecco, te mette in scena proprio tutto ciò nella cornice di queste novelle, novelle che in parte verranno anche utilizzate da lui per altre successive opere, come ad esempio il suo famoso romanzo di Wahlverwandtschaften, Le affinità elettive, pubblicato nel 1809. Quindi un po' la tendenza ad attingere, no, alle raccolte di novelle esiste e possiamo citare più in là anche un Franz Kafka che farà ciò per il suo romanzo Il processo. Con Goethe e in quel momento storico la novella viene interpretata come una forma letteraria, attenzione, della crisi, una crisi appunto politico-sociale e laddove questa crisi appare come sintomo di un conflitto interiore dei personaggi. Si tratta di uno schema narrativo e possiamo dire anche etico che avrà tantissimo seguito sempre nel Settecento e poi Ottocento tedesco. Possiamo citare Heinrich von Kleist con le sue meravigliose novelle come Die Marchese von O, La Marchesa di O, e il Michael Kohlhaas con Theodor Storm, Der Schimmelreiter, con Thomas Mann e siamo già nel Novecento con Tonio Kröger che è del 1903, Der Tod in Venedig, ovviamente La morte a Venezia che conoscete tutti, è del 1912 e ancora avanti siamo in

modernismo con Arthur Schnitzler, Fräulein Else, la signorina Else e Doppeltraum, il doppio sogno, che poi avrà un adattamento cinematografico fatto dal famosissimo regista Kubrick. E quindi con Schnitzler e anche con Musil, possiamo citare un altro autore ancora di questa area, diciamo, germanofona, ma anche guardando all'Italia con Pirandello, con Luigi Pirandello, siamo arrivati al modernismo, epoca in cui la novella godrà di tantissimo successo e non sarà un genere secondario e di minore importanza rispetto al romanzo, anzi, specie in ambito tedesco, la novella sarà interpretata come una sorta di romanzo breve che per molti versi dialoga con lo schema del romanzo di formazione che, come abbiamo visto, avrà un grandissimo successo durante il XIX secolo. Ma c'è una differenza tra il romanzo di formazione e la novella che parla di una formazione, dello sviluppo di un personaggio. Nella novella solitamente è difficile integrare questi eventi in uno schema finalistico. Spesso diciamo, sulle vicende agisce il caso, la fortuna, di boccacciana memoria, possiamo dire, e fortuna la quale cambierà il destino degli umani rappresentati, dei personaggi, ne modificherà la struttura psichica, la loro interiorità. Quindi, per certi versi, non siamo lontani da quest'idea della fortuna di Boccaccio, solo che in epoca modernista non sarà più possibile per essi togliersi d'impaccio con un moto di spirito, con un calembour. Viceversa, emergeranno i lati ombra dal loro inconscio, no? Il rimorso è nascosto che solo in quell'epoca effettivamente verrà alla ribalta e sarà oggetto di narrazione e di questa verticalizzazione della narrazione. Concludiamo questa sezione come al solito con una domanda. Quali forme può assumere nella novella la narrazione di un evento inaudito? E arrivati con questo breve excursus nuovamente al XX secolo, ai giorni, non dico d'oggi, ma al nostro orizzonte contemporaneo e di contemporaneità, finiamo il nostro approfondimento sulla narrativa breve con due esempi, Kafka e Carver. Dunque, come già accennato nella parte iniziale della nostra lezione, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento si afferma in ambito anglosassone la short story e nelle letterature di lingua romanza, come quella italiana, la novella sarà sostituita lentamente dal termine e dalla forma del racconto. Difatti, il paese dove probabilmente si scriveranno più a lungo novelle sarà proprio la Germania, dove abbiamo visto la novella ha un enorme successo nel Settecento. E addirittura un autore contemporaneo come Günter Grass scriverà e pubblicherà nel 2002 ancora una novella intitolata Im Krebsgang, il passo del gambero, tradotta anche in italiano, ma mentre nella versione tedesca siamo di fronte a anche abbiamo un sottotitolo che indica proprio il genere, Eine Novelle, in italiano questa indicazione sparisce. Perché? Perché la novella è considerata out dal sistema editoriale italiano dei nostri giorni. Ecco, ormai si parla di racconto e non di novella. E, nel frattempo però, e già nei primi del Novecento, si fa appunto largo la Kurzgeschichte anche in ambito tedesco, che è fatta come? Fa meno degli esordi, degli ampi sviluppi narrativi, che può
caratterizzare anche la novella, specie quando, come abbiamo visto, la novella è interpretata come una sorta di

romanzo breve. Quindi il racconto, la Kurzgeschichte, il racconto moderno, la Kurzgeschichte, la short story, prevede piuttosto una serie di istantanee che esprimono sentimenti, situazioni di stallo più che drammatiche e sconvolgenti. Talvolta esprime delle epifanie che emergono dalla quotidianità, dalla trita quotidianità che caratterizza le vite dei protagonisti. Un autore che ha interpretato magistralmente la nuova forma narrativa del racconto della Kurzgeschichte è il praghese Franz Kafka, autore di numerosi racconti come In der Strafkolonie, nella colonia penale, che vede due versioni, una del 14, del 1914, l'altra del 1919, poi Der Kübelreiter, il cavaliere del secchio, 1917, Ein Hungerkünstler, l'artista della fame, del 1922. Ecco, ho scelto tre esempi da una produzione non vastissima, ma notevole, di racconti di Kafka. Sappiamo, alcuni non sono stati autorizzati alla pubblicazione, qualcuno di questi racconti invece sì, significa che Kafka era felice una volta tanto della propria opera. Ma di che parlano i racconti di Kafka? Nel primo, appunto, In der Strafkolonie, un viaggiatore arriva su un'isola che è una colonia penale e assiste quasi alla celebrazione, caratterizzata però da un freddo razionalismo, di un rituale di punizione, ovvero i condannati vengono inseriti in delle macchine che incidono sulla loro pelle, diciamo, il verdetto. Il tutto è raccontato come se fosse tutto normale, no? Come se fosse questo il giusto corso della giustizia, se non che ad un certo punto l'ufficiale che fa da guida a questo viaggiatore, visitatore, si sottoporrà egli stesso a questo tipo di rituale macabro e sarà ucciso dalla sua stessa macchina, cioè dalla macchina di cui aveva esaltato la razionalità e l'efficienza. Il secondo racconto, Der Kübelreiter, è totalmente diverso, è molto surreale. Qui parliamo di un povero uomo che è alla ricerca di un po' di carbone per riscaldarsi casa e arriva a cavallo sul suo secchio. Qui un po' c'è un elemento, se vogliamo, fiabesco, ma non è una fiaba che fa addormentare i bambini, tutt'altro. Difatti il venditore di carbone potrebbe anche cedere qualcosa, insomma vendere a un prezzo di favore un po' di carbone, se non che c'è la moglie di questo venditore che interviene in malo modo e scaccia via questo cavaliere del secchio col suo grembiule, al che il cavaliere, il protagonista di questo brevissimo racconto, sparisce, scompare sul suo secchio, sballottato dal vento, gelido, e finisce così, no? Poi Ein Hungerkünstler parla di un uomo che è chiuso in una gabbia e esibisce la sua capacità di soffrire la fame, cioè di fare uno sciopero della fame. In realtà potremmo tradurre il titolo anche così, ad oltranza. Un impresario, diciamo, vende lo spettacolo a un pubblico prima interessato e poi sempre più indifferente, perché pian piano questo sciopero della fame, questa arte della fame, perde di curiosità, di rilevanza, e al che cerca di convincere questo uomo, questo Hungerkünstler, di smettere con il suo sciopero, no, dopo 40 giorni, perché è imminente la sua morte. Invece il protagonista non vuole rinunciare alla sua suprema arte e morirà e sotto l'indifferenza del pubblico, che ormai si è rivolto a altre attrattive. Dunque, gli spunti di questi racconti sono senza dubbio realistici. Parliamo di uno Stato che sorveglia e punisce, ecco.

quasi un'idea che è quella di Foucault, di sorvegliare e punire, ecco, ante litteram, e uno Stato che impone quindi una giustizia caratterizzata dalla violenza. Ecco, siamo ancora ben prima dell'avvento del nazismo, ma comunque ci sono questi scenari quasi visionari, no, che emergono in Kafka. Oppure, ecco, col secondo, lo spunto realistico è proprio la fame, è proprio l'indigenza della popolazione, no? Del cosiddetto proletariato nel periodo della Prima Guerra Mondiale. E col terzo i critici hanno letto, ecco, poi una allegoria all'artista che si espone al pubblico e la cui arte però perde ben presto di interesse. Quindi Kafka, con questa forma breve, riesce a ritrarre, a narrare, a tradurre l'assurdità dei tempi moderni e anche la violenza che caratterizza i rapporti sia tra gli umani e sia tra lo Stato. Fa uso ampiamente dello strumento dello straniamento, dell'allegoria, e fa uso di quella attenzione al dettaglio di cui abbiamo già parlato, facendo un ampio salto e arrivando in epoca postmoderna. L'altro esempio è quello di Raymond Carver, autore di numerose raccolte, tra cui Will You Please Be Quiet, Please, Vuoi Stare Zitta, Per Favore, che è del 1976, What We Talk About When We Talk About Love, Di Cosa Parliamo Quando Parliamo di Amore, dell'81, Cathedral, Cattedrale, dell'83, Where I'm Calling From, Da Dove Sto Chiamando, che è dell'88. E questa è l'ultima raccolta, infatti Carver muore proprio nel 1988, senza aver pubblicato un solo romanzo, ecco, affermandosi quindi come uno dei più importanti scrittori in realtà del secondo Novecento, ma che fa leva su questa forma breve, volutamente e consapevolmente. Molto interessante è proprio lo stile carveriano, del quale è stato scritto molto, uno stile fortemente mimetico, pieno di dialoghi, quindi no, di scene narrative in cui si fanno parlare gli stessi personaggi, con dialoghi però anche molto scarni, no? Che alludono più che esplicitare sentimenti e quant'altro. Carver è stato paragonato per il suo stile al più anziano Hemingway, tuttavia i scenari da lui narrati sono ben più desolati di quelli hemingwayiani, con tutta la difficoltà di comunicare tra di loro anche dei personaggi di Hemingway. Tuttavia, ecco, con Carver siamo proprio catapultati in quella provincia americana, nelle case della media borghesia, nei bar, no? nei bar dove alcuni personaggi, insomma, si dedicano all'alcol e per dimenticare, come si dice. Ecco, su queste vite quotidiane si abbattono spesso dei drammi più o meno grandi, o delle volte delle vere e proprie tragedie, come accade in Una cosa piccola ma buona, short story che fa parte della raccolta Cathedral, in cui un bambino viene investito da una macchina e l'autista se ne va e muore poi dalle conseguenze dell'incidente, mentre i genitori, no, sotto shock, vengono inseguiti da un pasticcere, di una pasticceria dove questi stessi genitori avevano ordinato la torta di compleanno del bambino. Possiamo trovare molte etichette per questo tipo di scrittura, per queste vie che la short story americana e mondiale prenderà: minimalismo, essenzialità espressiva, stile mimetico, scrittura postmoderna nel caso di Carver e così via. Quel che è certo è che scrittori come Carver, ma anche prima di lui Kafka, ci hanno mostrato perché è ancora possibile, è necessario scrivere

scrivere racconti. Concludiamo quest'ultima parte con il seguente spunto di riflessione. Perché non possiamo definire i racconti di Kafka come delle novelle? E infine, non rimane altro che ricapitolare tutti gli spunti di riflessione. L'adesione al quotidiano e il carattere realistico sono l'unico tratto distintivo del racconto? Quali forme può assumere nella novella la narrazione di un evento inaudito? Perché non possiamo definire i racconti di Kafka come delle novelle? Bene, la nostra lezione termina qui. Potete trovare dei materiali per ulteriori approfondimenti sulle pagine web del corso. Arrivederci.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo del turismo e dell'heritage. Andiamo a vedere insieme gli argomenti. Il primo argomento riguarda l'heritage tourism, il secondo il prodotto turistico e il terzo argomento il turista e poi parleremo del corporate heritage tourism. Andiamo al primo argomento, l'heritage tourism. Andiamo a vedere innanzitutto cos'è il turismo e poi cos'è il turismo culturale, quello che quindi mette insieme il patrimonio, cioè l'heritage e il turismo. E andiamo a dare anche qualche rilevanza, diciamo numerica in termini di valore, del fenomeno del turismo culturale nel mondo e in Italia. Partiamo dalla definizione. Cos'è il turismo? Andiamo a vedere qual è la definizione data dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. È l'insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento, soggiornano al di fuori dell'abituale ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore a un anno. Quali sono le caratteristiche quindi importanti che delimitano il fenomeno del turismo, anche da un punto di vista proprio prettamente statistico? Ci sono delle persone che per essere definite i turisti devono spostarsi dal loro luogo abituale di residenza per almeno una notte, per almeno quindi 24 ore. Quindi il turista effettua un pernottamento nel luogo in cui si sposta. Questo periodo di tempo deve essere superiore alle 24 ore, ma comunque inferiore a un anno. Questo perché tutti coloro che si spostano dal loro luogo abituale di residenza per più di un anno vengono non più definiti turisti, ma residenti di un altro luogo, quindi si spostano per altri motivi che non siano motivi definibili rispetto al fenomeno del turismo. Quindi, chi si allontana dalla propria residenza per un lasso di tempo inferiore alle 24 ore e quindi senza effettuare un pernottamento è denominato escursionista. Questa definizione sia di turismo ma anche di turista e di escursionista ci permette di delimitare che cos'è. Chi è il turista e chi è l'escursionista. Entrambi si muovono dal proprio territorio abituale, anche magari proprio per visitare un luogo, magari appunto relativo a una risorsa turistica, culturale, però l'escursionista si sposta dal suo luogo abituale di residenza per poi ritornare all'interno, ritornare a casa in pratica la sera stessa. Attenzione a un fenomeno che è un po' al limite, cioè io posso essere un turista in un luogo e nello stesso momento escursionista in un altro. Esempio. Se io sono una persona che sta effettuando un soggiorno turistico a Bologna, posso decidere a un certo punto di andare a visitare anche Firenze, muovendomi con dei mezzi propri oppure prendendo il treno. In quel caso io come persona verrò conteggiata, proprio vi dicevo anche questa definizione serve a fini statistici, come turista a Bologna. E quindi che effettua il pernottamento a Bologna, ma allo stesso tempo escursionista a Firenze. Questo è molto importante se si considera il valore anche l'apporto economico del turismo all'interno di un territorio. Infatti, spesso si sente parlare di turismo mordi e fuggi, sono i famosi escursionisti che magari soggiornano in altri luoghi e poi vanno a visitare alcune città d'arte per poi tornare nel luogo dove stanno, diciamo, hanno la residenza temporanea, in un albergo o un altro, perché magari il luogo dell'escursione è un luogo un po' caro e quindi preferiscono andare a dormire da un'altra parte. Questo ovviamente ruba valore al luogo dove viene effettuata l'escursione. Cos'è il turismo culturale? Andiamo a vedere la definizione. Il turismo culturale è quella forma di turismo il cui obiettivo primario, tra gli altri, consiste nella scoperta di monumenti e siti culturali. Su questi beni culturali esercita un effetto molto positivo, nella misura in cui contribuisce alla loro tutela e conservazione.
Tale forma di turismo giustifica infatti gli sforzi profusi dalla comunità per la tutela e la conservazione dei beni culturali, a causa dei benefici socioculturali ed economici che questi concedono alle popolazioni interessate. Quindi, che cos'è il turismo culturale? Lo vediamo qui. Ha un obiettivo primario, non per forza è l'unico obiettivo di chi fa turismo culturale, che è quello di andare a visitare per scoprire monumenti e siti culturali. Vi dicevo, non è l'unica magari motivazione, se ne possono aggiungere altre, ma l'obiettivo primario del turista culturale è quello di andare a visitare dei luoghi storici, dei monumenti e scoprirli. Questo, il turismo culturale, è molto importante perché chiaramente nel momento in cui all'interno di un territorio si iniziano a valorizzare dei beni perché inizia ad esserci una domanda turistica di quei beni, questi beni vengono tutelati e conservati proprio per permettere la fruizione non soltanto dei turisti ma anche della comunità e comunque a beneficio di tutto il territorio. Andiamo a vedere qualche caratteristica del turismo culturale. Innanzitutto ha radici storiche lontane. Già nell'Ottocento, ma anche prima, c'era il famoso Grand Tour di persone che visitavano diciamo anche l'Italia, ma non solo, per andare a visitare dei luoghi, magari soggiornando per periodi anche lunghi, proprio ai fini di scoprire questi luoghi, i monumenti e la cultura che c'era all'interno di questi luoghi. Abbiamo visto una definizione, ma in realtà non esistono delle definizioni e confini precisi. Io ve ne ho portata una, ma esistono tante definizioni di che cos'è soprattutto cultura e quindi turismo culturale. È un turismo motivato da curiosità e desiderio di conoscere. Questo è proprio l'obiettivo primario, la crescita culturale e quindi da data dalla curiosità delle persone di accrescere la loro cultura e attraverso la scoperta di nuovi luoghi. È spesso itinerante, è vero che a volte si ritorna sempre negli stessi posti, però è chiaro che una volta che ho conosciuto un territorio, magari mi sposterò a un territorio limitrofo o andrò in altri paesi e in altri stati. È connesso ad altre forme di turismo, lo dicevamo prima, non c'è soltanto il turismo culturale, quello è l'obiettivo primario, ma esso può essere connesso ad altre forme di turismo, per esempio il turismo d'affari, il turismo congressuale, il turismo di studio, i famosi viaggi studio, oppure il leisure, cioè il divertimento, o il turismo religioso. Ciò significa che io, per esempio, posso essere una persona che è in una località perché all'interno di quella località c'è un convegno, un congresso oppure degli incontri di lavoro e decidere di soggiornare qualche giorno in più e andare a visitare, per esempio, un monumento o qualcos'altro che di importante c'è all'interno di quella città. Stessa cosa vale per tutte le altre tipologie di turismo, di forme di turismo che ci possono essere. Teoricamente non è stagionalizzato. Il fenomeno turistico è un fenomeno che ha, per varie motivazioni, delle stagioni, cioè ci sono dei periodi dell'anno o dei periodi all'interno della settimana, per esempio il fine settimana, in cui ha dei picchi, in cui gli alberghi sono pieni, non si trova più posto, magari si fa la fila anche in macchina per arrivare in determinati luoghi, e altri in cui gli stessi luoghi hanno meno turisti. È classico, è dentro il fenomeno turistico, però è chiaro che se si pensa al turismo culturale, esso dovrebbe essere meno stagionalizzato rispetto, per esempio, al turismo del mare, perché chiaramente il turismo del mare è più facile che sia concentrato nella stagione estiva. E questo invece non si può dire del turismo culturale, ma
Questo è teoricamente perché nella realtà purtroppo entra anche tutto ciò che riguarda l'agenda dei turisti, per cui durante la settimana lavorano e quindi è più facile che vadano il fine settimana a fare, ad andare a visitare un monumento o altro, e nello stesso tempo hanno anche le ferie in determinati periodi che sono quasi sempre uguali un po' per tutti quanti noi, quindi anche lì è vero che teoricamente non è stagionalizzato, però spesso non è così. Altra caratteristica è che il turismo culturale non è immune dall'effetto moda. Come un po' per la stagione, possiamo dire che alcune località o alcuni siti culturali rientrano in questo effetto moda, cioè ci sono delle località che sono altrettanto belle rispetto a quella che voglio andare a visitare, ma che non sono piene allo stesso modo, perché spesso un luogo entra nell'agenda setting e quindi all'interno proprio del nostro immaginario collettivo come un luogo che deve essere visitato e quindi tutti andremo lì e in questo modo creeremo questo effetto moda che creerà un picco di turismo su un determinato sito archeologico, per esempio, o sito paesaggistico. Il mercato del turismo dell'heritage è un mercato molto importante. Questa è una stima fatta da Grandview Research che appunto fa vedere come dal 2020 fino ad oggi, ma anche andando oltre, diciamo, il periodo che stiamo vivendo, il turismo ha un valore molto alto, il turismo culturale. Vedete qui poi loro distinguono anche tra il culturale, l'intangibile e il naturale, ok? Come heritage tourism. E vedete l'incremento non solo è alto, ma che è anche il trend è positivo. Stessa cosa, lo sappiamo, l'Italia è un paese culturale molto importante, con tantissimi, per esempio, siti patrimoni dell'UNESCO, e anche in Italia, e quindi i valori sono molto alti. Come vedete qui, cioè, ha inciso tantissimo l'effetto del Covid, della pandemia, si sta ritornando a salire con una tendenza sempre a salire, però che ancora non ci permette di vedere gli stessi risultati del pre-pandemia. Andiamo agli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Sapresti definire il turismo? Sapresti definire il turismo culturale e le sue caratteristiche? Quanto vale il mercato dell'heritage tourism? Andiamo adesso a vedere che cos'è il prodotto turistico, quindi qual è l'offerta di valore che viene fatta per vendere in qualche modo un bene o un territorio ai fini turistici. La prima cosa che vi faccio notare è che dà luogo bisogna passare al concetto di destinazione quando si parla di prodotto turistico. E che cos'è quindi il passaggio tra luogo e destinazione? Pensate che potenzialmente ogni spazio è turisticamente valorizzabile, diventa turistico quando accoglie realmente turisti. Quindi il luogo è qualsiasi spazio turisticamente valorizzabile, diventa destinazione soltanto quando accoglie potenzialmente i turisti. L'accessibilità è quindi una condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per rendere un luogo destinazione. Però è una condizione necessaria, perché io posso avere il più bel luogo del mondo, se quel luogo non è in qualche modo accessibile ai turisti, quel luogo non potrà mai diventare destinazione. Occorrono, oltre all'accessibilità,
attrezzature ricettive alberghiere ed extraalberghiere, pararicettive per la ristorazione e per la ricreazione, nonché servizi pubblici e privati. Quindi un luogo non deve essere soltanto accessibile, deve essere sicuramente accessibile, ma perché diventi destinazione deve avere ad esempio degli alberghi, oppure anche un campeggio, che sono le attività ricettive extraalberghiere, un bed and breakfast rientra tra le extraalberghiere. Poi ci deve essere la possibilità anche soltanto di avere un luogo dove ristorarsi, quindi la ristorazione, un bar, un ristorante e anche altre attività che riguardano un po' il leisure, la ricreazione, nonché chiaramente magari un servizio di trasporti pubblici, anche soltanto una banca che abbia un bancomat dove poter prelevare. Tutte queste cose insieme permettono di creare una destinazione. La destinazione è quindi cosa? È l'insieme di prodotti, servizi, elementi naturali e artificiali in grado di attrarre un certo numero di visitatori all'interno di un luogo geografico. Questo è proprio il concetto di destinazione. È un prodotto turistico che è un insieme di prodotti, quindi tutte le cose che ci sono dentro, le andremo a definire, le risorse naturali e artificiali, i servizi all'interno di un territorio, all'interno di un luogo, che possono in qualche modo attrarre un certo numero di visitatori all'interno di quel luogo. Perché si gestisca la destinazione e si permetta di attivare in qualche modo la stessa ai fini turistici, si parla di destination management. Che cos'è il destination management? Soprattutto cosa comprende? Comprende tutte le decisioni strategiche, organizzative e operative prese per gestire il processo di definizione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, in modo da generare dei flussi turistici bilanciati, sostenibili e sufficienti a soddisfare le esigenze economiche degli attori locali operanti nella destinazione. Chi fa destination management? Di solito sono delle associazioni o il comune, oppure delle associazioni tra imprenditori o altro. C'è proprio un attore che è deputato a fare il destination management, quindi a definire quali sono le linee strategiche e poi quelle operative per far sì che si promuova il territorio in maniera corretta, cioè evitando per esempio di superare quella che si chiama la capacità di carico di un territorio, quindi di rendere il turismo comunque sostenibile sia per i turisti stessi, che magari hanno la possibilità anche di godere di un'esperienza turistica ottima, mentre invece luoghi troppo affollati non permettono di avere un'ottima esperienza turistica, ma allo stesso tempo che sia bilanciato nei confronti della sostenibilità sociale della comunità all'interno di quel luogo. Questo è un passaggio importante, quello del chi fa destination management, di fare un piano bilanciato che eviti di sovraccaricare la destinazione anche soltanto in determinati momenti. Bisogna bilanciare quindi gli interessi della comunità, ma ovviamente fare un piano che permetta agli operatori che hanno investito all'interno del territorio, nell'ambito turistico, poi di soddisfare le loro esigenze economiche. Da cosa è composto il prodotto turistico? Vi dicevo che l'avremmo visto. Sicuramente una parte, siamo sempre nel marketing dei servizi, quindi c'è una coproduzione di valore. Quindi anche il visitatore in questo caso fa parte del prodotto turistico. Poi c'è tutto il sistema delle attrazioni territoriali, che possono essere naturali o antropiche, quindi dovute all'uomo. Poi c'è tutto il sistema infrastrutturale, le vie d'accesso,
è il sistema degli attori turistici. Nel turismo si parla di sistema misto, quindi un sistema misto tra il pubblico e il privato, perché ci possono essere i servizi ricettivi, di ristorazione, di accoglienza, quindi gli uffici turistici, gli info point, i servizi di fruizione, le guide turistiche o i servizi di intermediazione turistica, i tour operator e le agenzie di viaggio. Poi c'è tutto il sistema delle istituzioni, gli organi di governo, le istituzioni intermedie, le associazioni, i consorzi, gli organismi pubblici e privati. Questi due, il sistema degli attori turistici e il sistema delle istituzioni, formano quello che appunto abbiamo definito sistema misto. Esiste poi

Poi il sistema degli attori extraturistici che però rientrano nel prodotto turistico, i servizi di sicurezza, i servizi sanitari, i servizi bancari e tutti gli altri servizi che ci sono all'interno di un luogo. E poi il sistema di trasporto, i mezzi di accesso alla località, i mezzi di mobilità all'interno della località. Ovviamente il sistema di trasporto e il sistema infrastrutturale permettendo l'accessibilità sono fondamentali all'interno di un territorio che vuole diventare una destinazione. Cos'è il bene turismo? È un bene composito, è un paniere di beni, l'abbiamo visto prima, è composto da tanti elementi, quindi non è soltanto un prodotto, ma è un bene composito. È intersettoriale, anche questo, è evidente nella slide che abbiamo visto prima, no? Che definiva che cos'erano gli elementi del prodotto turistico. Tanti elementi e tutti i settori diversi e anche magari apparentemente lontani, quindi intersettoriale. Diversi attributi che si presentano con diversi livelli. Io posso avere, per esempio, tantissimi alberghi, o tantissimi campeggi, oppure un solo albergo e nessuna, attività extra alberghiera o viceversa. E ci possono essere vari livelli all'interno di un territorio. Questo compone cosa? Diversi turismi, quindi vi sono diversi turismi possibili, configurabili all'interno di un territorio e allo stesso tempo vi possono essere diversi turisti. I turisti differiscono l'uno dall'altro per varie caratteristiche, lo vedremo più avanti nella lezione quando approfondiremo proprio il concetto di turista. Rispetto ad altri beni, configura sempre uno scambio sociale. Questo è il motivo per cui il turista stava all'interno del prodotto turistico. Il fenomeno turistico, il bene turismo, è un servizio, ha uno scambio sociale, ha uno scambio di relazione. Quindi l'esperienza del turista non viene soltanto data dal bene che viene proposto all'interno della località, ma questo valore viene configurato insieme al turista, quindi è una co-creazione di valore che è dovuta anche allo scambio sociale che viene fatto tra il turista e il territorio e tutti gli attori del territorio. Cos'è quindi l'offerta turistica? Allora, le aree territoriali diverse possono e debbono offrire un prodotto turistico differenziato. Questo perché noi dobbiamo fare cosa? Dobbiamo sì creare una destinazione, ma poi nella nostra offerta ci dobbiamo in qualche modo distinguere dai nostri competitor. Quali sono gli input? Sicuramente le risorse che all'interno del territorio possono attivare il turismo, quindi essere risorse turistiche, dei beni per esempio, o un evento o altro, qualsiasi cosa che sia attrattiva di turisti all'interno del territorio. Poi servono all'interno dell'offerta dei fattori idiosincratici intangibili, quindi tutto l'heritage intangibile, il know-how locale, le competenze, oppure diciamo qualche subcultura, qualcosa di interessante all'interno del territorio. Tutto il sistema delle infrastrutture pubbliche e private, il capitale umano, questo è importantissimo perché questo anche in termini di formazione non ci si, non siamo tutti pronti sempre ad accogliere i turisti all'interno di un territorio, quindi anche tutta la questione del capitale umano, della formazione, dell'imparare a accogliere i turisti, il capitale sociale. E tutti i fattori istituzionali. Quindi, cos'è il prodotto turistico? È una sintesi di beni non durevoli e di servizio. Vi dicevo, siamo all'interno del marketing dei servizi. Ha un carattere composito perché il prodotto turistico va visto e viene visto in maniera differente, soprattutto in base a due prospettive. La prima è la prospettiva del turista, del fruitore, quindi per
Per il turista, il prodotto turistico è qualcosa di diverso da quello del produttore, quindi la prospettiva del fruitore che ora vedremo è diversa dalla prospettiva

prospettiva del produttore, che vedremo anche. Partiamo dalla prospettiva del fruitore ed è un prodotto turistico globale. Da cosa è dato questo prodotto turistico globale? Da alcuni elementi. Il primo sono gli elementi di attrazione nella destinazione, nelle aree di transito, circuiti. Che cosa succede? Succede che per il turista quello che vede è un

destinazione nelle aree di transito, agli elementi di accesso alla destinazione, all'immagine della destinazione e alle informazioni che ha sulla destinazione. Tutti questi elementi fanno parte per il turista di un unicum che valuterà soltanto alla fine della sua esperienza. Chi ha di solito la visione globale? Il turista, i tour operator, perché compongono un pacchetto e quindi hanno una visione globale di tutto quello che farà chi comprerà il loro pacchetto, e le agenzie di promozione turistica. La seconda prospettiva è quella dell'operatore, per il quale il prodotto turistico non è globale, ma è specifico perché riguarda solo il suo settore. In questo caso l'operatore cosa vedrà? Per lui cos'è il prodotto turistico? È l'insieme integrato di servizi di composizione variabile costituiti da un servizio centrale, che distingue la tipologia di azienda, quindi se sono un ristorante, il mio servizio centrale sarà appunto la ristorazione, se sono un albergo sarà il pernottamento. E poi tutti i servizi complementari, quindi il bene primario e poi tutti i servizi complementari che posso offrire all'interno del mio prodotto. È quindi fondamentale curare il giusto rapporto tra le componenti materiali e le componenti immateriali specifici, esplicite. Sono questo sempre all'interno del prodotto specifico. Tutte le componenti immateriali, quindi esplicite e implicite. In questo caso parliamo degli operatori. Chi ha quindi la visione specifica? Chi si occupa del ricettivo, della ristorazione? Chi fa il management delle attrazioni, musei, parchi o altro, tutti quindi coloro che all'interno di un'area si occupano e sono degli operatori nel settore turistico. Bisogna però sintetizzare le due prospettive. Con quale obiettivo? Quello di capire i meccanismi di generazione della soddisfazione e insoddisfazione della domanda, perché chiaramente chi verrà nel mio territorio dobbiamo comprendere se poi sarà o meno soddisfatto della sua esperienza turistica. Questo serve a indirizzare la progettazione e riprogettazione del prodotto su due pilastri. Da una parte la rilevanza e l'attrazione dei servizi per il turista e dall'altro il livello potenziale di controllo dei servizi. In questo modo si andrà a definire il valore aggiunto e si prenderanno le decisioni per progettare il prodotto. Esistono tre livelli del sistema di offerta che vengono dati da due continui. E sono: il primo continuum è la partecipazione del turista, che può essere bassa o alta, in questo caso appunto nel comporre, diciamo, il suo pacchetto turistico, quindi prendere tutte le decisioni che riguarderanno il suo soggiorno. E dall'altro lato c'è un continuum che riguarda il controllo da parte dell'offerta, che può essere più basso o più alto. Nel caso di alta partecipazione del turista nella composizione del pacchetto, si avrà o è basso controllo da parte dell'offerta, si avrà un'offerta one-to-one, quindi il turista andrà ogni volta singolarmente a comprare il biglietto del museo, a decidere qual è l'albergo, a comprare il biglietto del treno. Nel caso contrario, invece, si ha un controllo da parte dell'offerta molto alta, il caso per esempio del tour operator, che compone un pacchetto tutto incluso, in cui le decisioni del turista sono molto basse. Nel mezzo sta la configurazione a network, dove magari parte dell'offerta ha creato dei consorzi o altro, e quindi il turista potrà prendere delle decisioni che magari appunto sono legate in dei micropacchetti. Quali sono le caratteristiche dei tre sistemi di offerta? Vedete, one to one, il network e il package. Alcune caratteristiche riguardano appunto l'autonomia del turista, che è molto alta nel one to one e diventa ovviamente più bassa nel caso del package. Il controllo da parte dell'offerta, questi erano un po' i due continui, basso nel one to one e alto nel package. L'onere di costruzione del prodotto turistico nel one to one è a carico del turista,
nel network.

nel soggetto gestore della destinazione nel pagaggio del tour operator dell'agenzia di viaggio. Il ruolo del turista è ovviamente attivo nei primi due e passivo nella configurazione package. La logica di valorizzazione è puntuale nel one-to-one, sistemica di destinazione nel network e parziale nel package. La garanzia di qualità per il turista è bassa nel one-to-one perché chiaramente il turista compra un pacchetto a distanza e quindi ci può essere il rischio che l'albergo, che non ha visto, poi non sia così tanto bello come immaginava. Diventa parziale, quindi diventa più alta nel network e nel package. E poi il coordinamento fra gli operatori, nullo nel one-to-one, che diventa alto nel network e nullo nel package, perché in questo caso c'è sempre comunque un unico decisore che è il tour operator, l'agenzia di viaggio. Nel caso del network esiste una strategia di destinazione, perché ovviamente ci sono vari operatori che si mettono insieme, negli altri casi no. Vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire una destinazione? Sapresti definire le due prospettive del prodotto turistico? Quali sono i tre sistemi di offerta del prodotto turistico? Andiamo adesso a comprendere meglio chi è il turista, per quali motivazioni si muove e come può essere segmentato. Partiamo da un presupposto. Esistono diversi turisti che si articolano per alcune variabili. La prima di questa è l'età. Chiaramente il tipo di turismo che andrò a cercare, o il tipo di attività che magari comprerò all'interno di un territorio varia a seconda dell'età del turista, quindi chiaramente a 18 anni cercherò un tipo di turismo che probabilmente, ma non è detto, sarà diverso da quello di una persona di 50 anni. Si articola per reddito, perché chiaramente anche qui il reddito è una componente importante per definire non solo il turista, ma in generale un po' tutti i clienti, i consumatori, ma a maggior ragione nel turismo, che comunque non sempre tanto economico, differenzia un po' le tipologie di comportamento. E poi c'è tutta l'articolazione riferita alle preferenze, quindi quali sono i gusti, gli interessi, le propensioni, perché chiaramente anche tra diciottenni con la stessa fascia di reddito ci sono preferenze differenti su tipologie differenti di turismo. E poi un'articolazione che riguarda la provenienza, perché anche le culture differenti portano di solito a tipologie di turismo differenti. Questo un po' riguarda tutto ciò che ha a che fare con il marketing internazionale, ma in realtà anche all'interno, per esempio, della nostra Italia possiamo definire delle articolazioni per provenienza differenti. All'interno dell'articolazione per età, un altro concetto che è importante quello che riguarda il ciclo di vita delle persone, che anche le persone hanno un ciclo di vita, anche le destinazioni in realtà, perché nella stessa età, quindi anche persone di 40 anni si possono configurare, per esempio, persone di 40 anni con figli piccoli, senza figli, con figli grandi, e chiaramente anche questo, quindi in che fase del ciclo di vita ci troviamo, del nostro personale ciclo di vita, si configureranno diversi tipi di turismo. E poi passiamo alle motivazioni. Cosa fa muovere un turista? Sicuramente il desiderio, perché abbiamo detto che perché una persona sia considerata turista, di sicuro si deve spostare dal luogo abituale, quindi anche il desiderio di viaggiare, di conoscere posti nuovi. Poi, che cosa mi fa scegliere una destinazione? Sicuramente l'immagine della destinazione, anche questo può essere un attivatore del voglio andare a visitare quel luogo. Tutta la parte di comunicazione, quindi la pubblicità che dà corpo all'immagine di una destinazione e tutti i mezzi tecnici che mi permettono di arrivarci. E anche, abbiamo visto prima anche nell'articolazione dei turisti, dei turisti, quanto è importante il reddito, quindi anche tutti i mezzi finanziari. Cos'è importante, oltre alle motivazioni che abbiamo visto? Soprattutto valutare insieme qual è

la relazione spazio-turista, cioè il cambiamento di luogo, perché questo è senza dubbio una delle motivazioni principali del turismo. Fa parte anche della stessa definizione, ma è anche quel famoso desiderio che abbiamo visto precedentemente. Che cos'è questa relazione spazio-turista? Riguarda la rottura dei ritmi abitudinari, il desiderio di scoperta, la realizzazione di sé, il desiderio di apparire. Quindi è proprio voler uscire dalla quotidianità, e rompere questo, ritmo abitudinario. Poi lo si fa per varie motivazioni, magari anche dettate un po' dal tipo di turista che ognuno di noi è. Il turista cerca di massimizzare il piacere che ricava dal suo spostamento. Chiaramente si sposta, però vuole avere una buona esperienza turistica, massimizzando al massimo il desiderio di scoperta, per esempio, di realizzazione di sé o il desiderio di apparire a seconda di quello che è il motivo per cui si sta spostando. Esistono però dei limiti a queste aspirazioni, dovute soprattutto al desiderio di sicurezza. Quindi io voglio massimizzare il piacere che ho, di spostarmi dal mio luogo abituale di residenza verso altri, ma ho qualche limite rispetto a questo. Sicurezza nei confronti delle malattie, nei confronti di rischi naturali e nei confronti di minacce di aggressione in qualche modo. Al contrario, però, esistono tipi di turismo o tipi di turista che vanno alla ricerca esasperata del cambiamento. Questi limiti, dovuti a questi desideri di sicurezza, sono probabilmente uno dei motivi per cui ancora adesso in Italia l'heritage tourism non è ripartito come ai livelli pre-pandemia, perché, comunque, ancora, viaggiare all'estero o altro crea, dei problemi, probabilmente soltanto appunto a livello cognitivo, alle persone di andare fuori dai confini del proprio stato. Quali sono gli spunti di riflessione, di questa parte della lezione? Su quali variabili si possono segmentare i turisti? Quali sono le motivazioni al turismo? Andiamo adesso a vedere come si può fare Corporate Heritage Tourism. Quindi ritorniamo un po' al nostro concetto di corporate heritage, quindi di patrimonio in qualche modo industriale, comunque legato alle aziende, e andiamo a vedere come può essere attivatore di turismo. Lo facciamo riseguendo le tre possibilità. Possiamo andare a visitare un edificio o uno stabilimento, un sito e quindi degli stabilimenti con per esempio le case degli operai attorno, oppure un paesaggio. Esempi di factory tour. Questo è il caso di Make It, in Puglia, dove ci sono alcune, imprese che si sono messe insieme in network per fare proprio dei factory tour, per far visitare le fabbriche, del Made in Italy. Vedete, c'è questa iniziativa Fabbriche Aperte, per vivere, in questo caso vedete qui, dice proprio un'esperienza di turismo industriale. Quindi andate in Puglia e andate magari a visitare questo sito Make It in Puglia per provare a vedere se c'è magari qualche fabbrica che vi può interessare andare a visitare. E in questo caso andate a visitare proprio gli stabilimenti, gli edifici. Esempio di sito industriale che si è votato in qualche modo al turismo è quello del Saltaire Village, che è un sito anche in questo caso patrimonio dell'UNESCO, e in questo caso si va a visitare non soltanto lo stabilimento, ma proprio tutto il villaggio attorno allo stabilimento, si trova in Inghilterra. Terza tipologia di corporate heritage è quella del paesaggio industriale. In questo caso ci riferiamo alle miniere di sale, di Berchtesgaden, che appunto, permettono di andare a visitare queste miniere di sale anche un po' in stile parco di divertimenti, quindi, sono delle attività che soprattutto si rivolgono tanto alle famiglie, perché, si va dentro i vagoni.

e si vanno a visitare queste miniere di sale. Andiamo agli spunti di riflessione. Sapresti fare qualche esempio di corporate heritage tourism? Andiamo a riepilogo adesso degli spunti di riflessione di questa lezione. Sapresti definire il turismo? Sapresti definire il turismo culturale e le sue caratteristiche? Quanto vale il mercato dell'heritage tourism? Sapresti definire una destinazione? Sapresti definire le due prospettive del prodotto turistico? Quali sono i tre sistemi di offerta del prodotto turistico? Su quali variabili si possono segmentare i turisti? Quali sono le motivazioni al turismo? Sapresti fare qualche esempio di corporate heritage tourism? E con questo la lezione si è conclusa. Vi invito ad andare a visitare il portale di Ateneo, in particolare la pagina del corso, per tutti i materiali di approfondimento.

0: 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sulla devianza come forma di comunicazione. Gli argomenti: Gaetano De Leo e la teoria dell'azione deviante comunicativa. All'interno di questo argomento, gli effetti strumentali pragmatici e gli effetti espressivi comunicativi. Il percorso della devianza, rischi e metarischi.

fattori di rischio e sistemi di mediazione autoregolativa. Gaetano De Leo e la teoria dell'azione deviante comunicativa. Per comprendere la devianza, l'abbiamo visto dall'inizio, dobbiamo raccogliere il senso che le persone attribuiscono ai loro comportamenti. Comprendere la devianza significa assumere il punto di vista dell'autore o autrice, perché essa può essere una forma di comunicazione. E questo, assumere il punto di vista dell'altro, comprendere dal punto di vista di chi ha agito, consente anche di lavorare sulla sua responsabilità. E quindi questo orientamento, questa la teoria che considera la devianza anche come una forma di comunicazione, come ogni nostra azione che può essere strumentale e comunicativa, consente anche di mettere l'attore, attrice sociale, l'agente nella posizione di assumere delle responsabilità anche prendendo distanza dai meccanismi di disimpegno. Abbiamo già visto questa figura della GDA, l'azione diretta allo scopo. Ci siamo soffermati sulla dimensione, sulla struttura attuazione, cioè ogni nostro comportamento ha una dimensione anticipatoria degli scopi che vogliamo raggiungere, quindi l'azione è una dimensione di significato. Queste dimensioni sono qui indicate nei lati. Quindi la cognizione cosciente, la nostra anticipazione del comportamento, il significato sociale, le regole, gli aspetti culturali ai quali facciamo riferimento, l'altro generalizzato, ma anche gli altri significativi, la comunità fantasma per esempio, e il comportamento manifesto. Abbiamo anche detto che l'unica parte di un'azione, di questa complessità attuazione che noi possiamo conoscere, è il comportamento manifesto. Voi mi vedete in questo momento fare una lezione e quindi è questo che vedete, ma quello che passa nella mia mente, quello che ho anticipato, i significati anche teorici a cui faccio riferimento, sono conosciuti da me e cerco di esprimerli. Bene, la teoria dell'azione deviante comunicativa ha lavorato in particolare su questo lato del triangolo, su quello della cognizione cosciente, cioè quello delle anticipazioni, aggiungendo una dimensione, le cognizioni latenti, cioè tutte quelle dimensioni che non sono immediatamente presenti neanche a chi agisce, ma che orientano l'azione. Non esiste un'azione nella quale noi non comunichiamo qualcosa di noi e nella quale non comunichiamo qualcosa a noi stessi. Peraltro la devianza, come ha evidenziato David Mazza, ha un grande potere di amplificare la comunicazione, perché se c'è un'azione trasgressiva di norme, che siano del codice penale, che siano norme e regole di comportamento, il nostro messaggio viene decisamente amplificato. Se vado in giro in pigiama perché non mi sento bene, è immediato che c'è qualcosa che non funziona, sto comunicando qualcosa in maniera amplificata. Quali sono le funzioni, riprendendo parte della GDA e andando avanti verso la teoria dell'azione deviante comunicativa? Ci sono intanto delle funzioni strumentali nelle nostre azioni. Vado al bar perché voglio un caffè, faccio questa lezione perché è una mia azione lavoro, esco con gli amici e le amiche per andare a vedere un film. Sono delle funzioni strumentali. Nel crimine, nella devianza sono sempre evidenti. Rubo per avere soldi, uccido il nemico, per eliminare il nemico, sono delle dimensioni anticipatorie, coscienti, sempre presenti in tutte le nostre azioni. Ma c'è un altro tipo di effetto e funzione importantissima, sono per l'appunto le funzioni espressive, vale a dire quelle funzioni all'interno delle, attraverso le quali noi anticipiamo qualcosa di relazionale legato a noi stessi, lo vedremo meglio poi, ma è una dimensione comunicativa. Noi comunichiamo qualcosa agli altri e a noi attraverso le nostre azioni. Vediamo distintamente queste funzioni. L'anticipazione degli effetti strumentali, quindi la funzione strumentale pragmatica, pratica. Esco per fare la spesa, esco per comprare un libro. Il

crimine, passiamo al crimine, è un modo per ottenere vantaggi diretti e immediati. È evidente la funzione strumentale nel crimine ed è rilevante perché produce delle conseguenze. È evidente nelle forme più semplici di devianza, ma anche nelle declinazioni della criminalità organizzata e della criminalità dei colletti bianchi. Abbiamo parlato dei colletti bianchi, si ottengono dei vantaggi che sono evidentemente pratici, denaro, posizioni, potere all'interno delle posizioni lavorative, diciamo. Nella criminalità organizzata è evidente qual è la funzione strumentale di chiedere i danari ai negozianti e alle negozianti. È quello di appunto ottenere soldi e di presidiare. Ma esistono degli effetti espressivo-comunicativi. Già parlando della criminalità organizzata qualcosa abbiamo visto, così nei colletti bianchi. Beh sì, il colletto bianco, il criminale del colletto bianco acquisisce potere oltre che una posizione lavorativa diversa per esempio. E a cosa gli serve il denaro? Ma vediamoli separatamente. Funzione espressiva-comunicativa si compone di alcuni specifici effetti. Un primo è l'effetto sé. Sono i messaggi che la persona invia a se stessa e attraverso cui elabora la propria identità. Cosa succede quando il crimine organizzato fa fuori l'altra cosca, fa fuori il nemico? Fa fuori il nemico, in quel caso aumenta davvero potere e dice io sono più forte di te, noi siamo più forti di te. Se il negoziante non paga e viene eliminato, è un messaggio chiaro. È un messaggio chiaro a se stesso di potenza. Quindi effetti sé sono i messaggi che la persona invia a se stessa e attraverso cui elabora la propria identità. L'individuo sperimenta se stesso, definisce la propria soggettività in interazione, lascia tracce personali e assume feedback che rimandano al processo continuo di elaborazione dell'identità. Non soltanto comunichiamo a noi, ma comunichiamo di noi, chi siamo. Nell'agire il soggetto comunica con se stesso, rinviando al proprio sé nuove immagini e nuove negoziazioni con cui costantemente monitorizza il proprio essere attore sociale. Questo lo abbiamo già osservato parlando dell'interazionismo simbolico. Effetti di relazione. Sono fondamentali, siamo sempre all'interno di relazioni. Sono effetti che rinviano alla storia dei rapporti e dei contesti di appartenenza del soggetto agente, anche nei casi in cui la relazione implica dimensioni di potere. L'esempio del crimine organizzato. È vero che se si uccide il nemico assumo, aumento il mio potere, la mia forza, l'immagine di me, ma anche l'immagine che gli altri hanno di me. E comunico qualcosa in chiave relazionale, non soltanto alle persone vicine a chi ho eliminato, ma anche in senso più ampio. Per esempio, noi siamo più forti dello Stato. Effetti di relazione possono riguardare direttamente la vittima e ciò che essa rappresenta. Come esempio, negli omicidi seriali la vittima è spesso un bersaglio simbolico. Omicidi seriali fatti appunto, prima ho citato in una precedente lezione, ho citato l'esempio delle tante prostitute uccise da qualcuno, oppure altri personaggi che rappresentano qualcosa, cioè la vittima simbolicamente significa qualcosa per la gente. Ma non soltanto può riguardare direttamente la vittima. Gli effetti di relazione possono riguardare indirettamente altre persone, relazioni e sistemi con cui la mente sociale della gente virtualmente dialoga. Esattamente quello che ho detto prima, sto dialogando con lo Stato e dico che siamo più forti, sto dialogando con tutti coloro che non vogliono fare dalla tangente. Quindi riguardano anche altre persone, relazioni e sistemi con cui la mente sociale della gente virtualmente dialoga. Pensiamo di nuovo alla comunità fantasma di Lonnie Athens, quel dialogo interno alla mente, il Parlamento che discute e come la gente dialoga con quel Parlamento. Pensiamo alle nostre azioni quotidiane, quante cose che noi facciamo sono dei messaggi a persone che magari non ci sono più, sono dei messaggi di rivincita, di cambiamento, vedi cosa sono diventato mamma,
Vedi, è un dialogo costante, la nostra è una mente sociale, è una mente conversazionale.

effetti di controllo. Si esprimono messaggi di sfida, provocazione, minaccia. I messaggi sono orientati in senso specifico ai contesti di relazione, alle agenzie di controllo, la famiglia, la forza dell'ordine e alle regole formali e non imposte da queste e interiorizzate dalla gente. Quindi sono delle trasgressioni alle regole, delle devianze alle regole per prendere il controllo sul controllo. Ho già detto in precedenti lezioni, credo che in adolescenza questo è un esercizio proprio per vedere la tenuta anche del controllo, la tenuta delle regole, che cosa succede se facciamo queste cose. E poi ci sono gli effetti di cambiamento. Gli effetti di cambiamento vanno intesi in un duplice senso, quello di avviare o di bloccare un processo di cambiamento, di sbloccare una situazione statica, di smuovere un sistema rigido. Ho osservato, non personalmente perché non ci ho lavorato, ma conoscendo le loro storie in casi di parricidio, per esempio, quanto l'azione non preordinata di un adolescente in una famiglia con un padre abusante, maltrattante, violento nei confronti della madre che a un certo punto lo uccide. È un effetto di cambiamento. Certo, non è razionale questo, non è un'anticipazione come quella di adesso vado a comprare qualcosa. Spesso questo tipo di azioni avviene in chiave emergenziale nel momento in cui si attende un cambiamento, non è studiata a tavolino, oppure si cerca di bloccare. Torno di nuovo agli omicidi di donne, ai femminicidi, quando lei magari lo vuole lasciare. Il tentativo è quello di sbloccare, ma allora si potrebbe dire, di bloccare il suo tentativo di andarsene, allora se voleva che continuasse a stare con lui, perché l'ha uccisa? Ecco, vedete, in alcune azioni l'anticipazione, l'effetto strumentale non è sufficiente. Non voleva eliminarla, la voleva per sé, ma lei se ne vuole andare e allora ti elimino. È un effetto comunicativo, è prevalente su quello strumentale. L'effetto strumentale può esserci se viene ucciso qualcuno per ottenere l'eredità, ma altrimenti possiamo uccidere quello che dichiariamo essere il nostro oggetto d'amore? Beh sì, lo deumanizzo e lo elimino così non soffro. Però è evidente che si tratta di una funzione espressiva, latente. La cronaca mostra molti possibili esempi di azioni eclatanti in cui gli obiettivi di cambiamento, nel duplice senso di obiettivi ricercati o evitati, subordinano gli effetti più strumentali di eliminazione di figure o personaggi scomodi, dai reati politici agli omicidi nelle relazioni intime. Spunti di riflessione. Pensando a una mia recente azione deviante, spero, immagino, lieve, trasgressiva di qualche regola informale. Ho trasgredito qualche attesa in una relazione importante, qualche regola condivisa. Come è stata letta, interpretata? Come l'hanno vista le altre persone? Per me, cosa significava? Pensando a un'azione deviante che ho osservato, di cui sono venuta a conoscenza, quali erano gli effetti strumentali? Quali, secondo me, gli effetti espressivi? Gli effetti strumentali li possiamo vedere più immediatamente, gli effetti espressivi ce li sa dire la gente. Il percorso della devianza, rischi e metarischi. Ci concentriamo ora su questo concetto dei rischi e dei metarischi. Vediamo questa immagine. Questo è un percorso di vita che ha incontrato la devianza, che si colloca nella fase della crisi. Che cos'è la fase della crisi? La fase della crisi è, secondo la teoria, appunto, anche delle carriere devianti, elaborata da me insieme a Gaetano De Leo, e che fa riferimento a tutto un precedente lavoro teorico sulle carriere nel crimine o nella devianza. La fase della crisi è quella fase dove la devianza può sorgere in età giovanile, adolescenziale o in età adulta ed è caratterizzata da un contrasto, una conflittualità, la difficoltà di individuare delle risorse interne con cui poter gestire sfide, minacce, delle situazioni esterne ritenute problematiche, esterne o interne, quindi sia interne all'individuo sia nel suo ambiente. Qui possiamo collocare la prima dei

La prima devianza che può essere unica o che può portare a un percorso, quindi a proseguire. Queste frecce disegnano diversamente il percorso di vita, partono allargate, nel senso che all'inizio ci sono molte parti di noi, molte parti della nostra storia che possono avere diverse evoluzioni. Poi interviene la devianza, può restare una prima devianza e quindi, come ci ha spiegato e ci ha illustrato anche l'Emert, può essere una devianza normalizzata e quindi non ha da seguito a un percorso, o può diventare una devianza secondaria, riconosciuta da agenzie di controllo informale. La persona può confrontarsi con questo, può decidere di cambiare, può cambiare rotta, può cominciare a provare anche dei sensi di colpa. Oppure ci può essere l'intervento delle forze dell'ordine, quindi il controllo formale, e la persona deve inevitabilmente confrontarsi con quelle che sono le conseguenze e col fatto che da qualche parte è scritto che è un criminale, che ha commesso un reato, che ha commesso una devianza. Qui cominciano a restringersi le possibilità d'azione per la persona, sempre di più man mano che la devianza, che di nuovo viene commessa, incontra le istituzioni della giustizia, magari il carcere, e la persona deve confrontarsi in maniera più forte con la propria identità di deviante. Cosa c'è lungo tutto il percorso di vita? In tutti i nostri percorsi di vita ci sono rischi, ci sono fattori protettivi, cioè i rischi delle condizioni che ci mettono alla prova, rischi di evoluzioni problematiche, rischi di depressione, rischi di disagio, rischi di marginalità, rischi di diventare una persona rabbiosa, rischi di devianza, e ci sono anche dei fattori protettivi, cioè persone che sono per noi importanti, eventi che sono per noi importanti, alcuni aspetti di noi stesse, per esempio la capacità di essere resilienti, quindi di riuscire anche a rafforzarci dopo delle situazioni rischiose, degli eventi che ci hanno messo a dura prova. Questi rischi sono in questa fase, nella prima fase, prima che emerga la devianza, possono anche essere rischi di sviluppo deviante, ma sono dei rischi aspecifici di sviluppo deviante, cioè una condizione problematica può generare in me diverse risposte. Ma accanto ai rischi c'è un altro concetto importante, quello del metarischio, che è anche molto vicino, quando dialogante con i fattori protettivi. Che cos'è il metarischio? È il modo in cui i rischi di primo livello vengono trattati. Immaginiamo un bambino o una bambina che abbiano subito un abuso. È un grave fattore di rischio per il loro sviluppo positivo, sano. Ma ancora più grave può essere il rischio di come i servizi rispondono, di come la famiglia si riorganizza, di come intervengono altre figure significative. Questi sono i metarischi. Ma in questa fase, continuiamo per esempio con una situazione problematica in famiglia, una famiglia maltrattante, in questa prima fase i rischi e i metarischi non sono specifici di un'evoluzione deviante, possono condurre una condizione rischiosa, trattata in maniera inadeguata dagli altri, dai servizi, può evolvere in un percorso di disagio interiore, per esempio di disagio psicologico, può incorrere in problematiche scolastiche, può incorrere in difficoltà a trovare un lavoro, può incorrere in tante cose, ma non è detto che produca la devianza. Fino a che la devianza non viene riconosciuta, trattata, oppure in devianze, come dire, non sistematiche, finché la devianza non viene riconosciuta e trattata, attribuendo e ricercando le cause, ricercando che cosa ha agito
in questa persona, quali sono gli antecedenti storici. Fino a quel momento i rischi e i metarischi di percorrere una carriera, di costruire una carriera della devianza, restano aspecifici. Cominciano a specificarsi invece dopo l'incontro con il controllo informale, ma soprattutto con quello formale. La persona viene riconosciuta e riconosciuta.

riconosce se stessa come persona che commette devianze di tipo criminale. Qui i rischi e i metarischi cominciano a specificarsi rispetto alla possibilità che l'esito della devianza prosegua. Cosa succede in questa fase? Non soltanto quello che ho appena detto, ma succede che tutte le persone, le professioniste e i professionisti che cercano di spiegare, di dotare di senso, fanno indagini, scrivono delle relazioni e tutto ciò che di positivo nella vita della persona c'è, non è che scompare, ma c'è un aspetto molto rilevante, la devianza. E allora, perché è successo? Questa domanda del perché porta a evidenziare tutte le maggiori problematiche della persona e talora le sue migliori risorse, le sue capacità restano oscurate, come dire, sì, andava male a scuola, ha commesso delle devianze, ma è anche dipingeva benissimo, competente nelle relazioni, aveva un gruppo di amici che spesso facevano riferimento a lui anche per risolvere dei problemi che avevano, perché era una persona molto disponibile, eccetera. Ma si evidenzia soprattutto ciò che non va. A questo punto, per spiegare questo, faccio riferimento a una mia esperienza di vita che risale molto tempo fa. La mia tesi di laurea era il 1978, quindi 78-79 ho cominciato a raccogliere storie di vita. Perché storie di vita? Perché stavo all'interno della teoria dell'etichettamento e quindi che cosa può produrre stigma e che cosa porta la persona a riconoscersi in un'identità negativa, in un'identità deviante, e la mia ipotesi era che le persone entrate per la prima volta in istituto penale minorile si riconoscessero meno questa etichetta rispetto a chi era entrato più volte. Quindi ho raccolto storie di vita di ragazzi primari e di ragazzi recidivi. Partivo da una stessa domanda sempre: mi racconti qualcosa di te, mi racconti la tua storia? I ragazzi primari si muovevano dentro, io li avevo conosciuti qui nell'incontro con la giustizia, ma si muovevano dentro questa fase, cioè tutte le loro cose, ma sì, sono un po', ma sì, sono un ragazzo svelto, ma a scuola, oddio, no, non mi va di andare, mamma, madonna, c'ho un gruppetto, no, ma insomma, sì, qualche volta facciamo delle cose, ma quindi raccontavano varie cose, a volte non riuscivano manco, erano molto brevi i loro racconti delle storie, perché non avevano cose che secondo loro erano importanti per me, perché erano lì, perché avevano commesso una devianza. E qui invece con i ragazzi recidivi, cioè quelli che erano entrati una, due, magari tre volte in istituto penale minorile, mi raccontavano immediatamente in senso causalistico le loro parti più problematiche, a partire da situazioni familiari. E non è che fossero diverse le situazioni familiari, eh? Problematiche ce le avevano anche i ragazzi che erano entrati la prima volta spesso, ma nei recidivi era così evidente nella loro storia. Ma che ti devo dire, mio padre sta in galera, mia madre non ci sta mai, ma che ti devo dire, in quel quartiere ci stanno tanti delinquenti, ma come fai a restare bravo, ma come fai a non commettere crimini, ma non lo so, ma poi capito entri in carcere, qui ti trattano male. Mi raccontavano tutto ciò che potesse dotare di senso il loro esito deviante, in parte un po' disimpegnandosi per certi versi. È qui che i rischi e i metarischi, cioè le condizioni problematiche di vita di quei ragazzi, ma il loro modo di considerarli, diventano più specifici, vanno specificandosi verso la prosecuzione di un percorso di devianza. E c'è un altro aspetto. Un'altra parte del mio lavoro di ricerca è consistita nel confrontare le storie di vita con le relazioni degli specialisti e delle specialiste, quindi psicologi, psicologhe, educatori, educatrici, assistenti sociali. Come erano simili le storie raccontate dai ragazzi recidivi a quelle degli specialisti? Perché anche noi, studiosi e studiosi, così come siamo persone del senso comune, cerchiamo di spiegare, di dotare di senso e quindi andiamo a ricercare nella storia che cosa può aver prodotto, ma non possiamo dire che l'ha causato. Non lo dicevano evidentemente nelle relazioni che era la causa, ma diciamo che gli aspetti problematici, che sono aspetti da prendere in considerazione, perché se un ragazzo

una ragazza stando in condizioni problematiche familiari, è necessario un intervento, ma un intervento preventivo, quello che spetta a qualunque persona, così come se in una famiglia ci sono dei disagi economici, è evidente che il servizio sociale ha il dovere di tutelare anche le persone minorenni, ma quella stessa famiglia. Ma quelle sono condizioni problematiche, non sono causa di crimine. Quindi diciamo che cominciano a diventare causali nel momento in cui la persona stessa si riconosce come determinata. Quindi qui cominciamo a parlare di rischi e metarischi specifici. La fase successiva è ancora più stringente, lo vedremo meglio in un'altra figura, è quella in cui la carriera deviante, il percorso nella devianza si consolida. Spunti di riflessione. Pensando ai fattori di rischio, quali esempi mi vengono in mente? E pensando ai metarischi? Negli esempi, si tratta di rischi e metarischi aspecifici o specifici rispetto a quali esiti possibili? Quindi non badate, non è necessario neanche che pensiate alla devianza, ma esiti per esempio di depressione, di sofferenza psichica, di ansia patologica. Fattori di rischio e sistemi di mediazione autoregolativa. Vediamo ora nel dettaglio come i sistemi di mediazione autoregolativa possono agire da fattore di rischio o di fattore protettivo, quindi non di metarischio che produce, che amplifica, come dire, le possibilità che il rischio di primo livello produca delle conseguenze. Lo possiamo vedere a vari livelli. Iniziamo dalla famiglia. Disfunzioni e problematicità che possono generare disagio sono sicuramente un fattore di rischio. Le regole e le modalità di funzionamento possono essere un fattore di rischio se mancano regole, se il funzionamento è un funzionamento disordinato, disorganizzato, o possono funzionare da fattore protettivo. Possono esserci quindi delle problematicità, ma le modalità di funzionamento poi sono positive. Coesione. C'è coesione all'interno della famiglia? Qual è la qualità e l'intensità dei legami affettivi, i confini e il senso di intimità? Non è detto che il senso di intimità sia una cosa positiva in sé, se i confini sono troppo stretti, per esempio. E adattabilità, questo è un aspetto molto importante, l'adattabilità della famiglia in relazione alle fasi del ciclo di vita familiare, come la famiglia si riorganizza man mano che la persona cresce, in adolescenza le cose devono cambiare, la fase del distacco le cose devono cambiare, ma nel fase di ciclo della famiglia anche in età adulta, come si riorganizza la famiglia quando per esempio i figli se ne vanno, come i genitori possono gestire questo momento, quindi in relazione alle fasi del ciclo di vita familiare. Le competenze, le incompetenze genitoriali, l'impegno e il disimpegno. Sono genitori che si assumono delle responsabilità, che chiedono responsabilità, sono genitori disimpegnati. Qual è la loro modalità di monitoraggio? Il monitoraggio dei figli e delle figlie è importantissimo nel rispetto al rischio di devianza, sempre specifico. È importante una regolazione, ma non aspettarsi, come dire, non soltanto seguire i figli e le figlie in termini appunto di monitoraggio anche delle loro esigenze, ma costruire una sorta di reciprocità. Non è soltanto chiedere se hai fatto tutto bene, se hai fatto quello che dovevi fare, ma costruire una relazione di fiducia in cui siano proprio le figlie e i figli anche a voler comunicare delle cose. La gestione delle emozioni, gli atteggiamenti emotivi, gli stili educativi aggressivi, autorità, se sono stili autoritari, se sono stili troppo permissivi, se sono affettivamente incompetenti. Guardate, proprio oggi ho trovato, sembra un caso, una cartolina come segnalibro, in non so di quale anno l'Ordine degli Psicologi ha fatto queste cartoline sulla violenza domestica, e c'è un signore con una cinghia in mano e tutto sporco di sangue che dice: mio figlio ha un comportamento violento, dice la scuola, eppure io gli levo la pelle a cinghiate tutte le sere per togliergli ste brutte maniere. Diventerà un bravo uomo come me, dovessi ammazzarlo. Ecco, è interessante questo, per esempio, no? Rispetto a quegli stili emotivi, quegli stili diciamo educativi, che sono degli stili che mostrano tutt'altro e quindi costituiscono un esempio diverso. A livello di individuo,
le ragioni e le regole che i soggetti si danno, seguono le intenzioni.

le mete, i significati attribuiti all'agire. È importante anche in questo il tipo, se siamo delle persone, se ci sono molti meccanismi di disimpegno, per esempio, applicati, quali sono le regole che noi attuiamo nel nostro comportamento, che la persona che si può trovare in condizioni di difficoltà sta mettendo in atto, e allora può essere un fattore di rischio o un fattore protettivo. Vediamo sempre nella doppia veste tutti questi fattori. Le convinzioni sociocognitive, l'autoefficacia, il disimpegno morale, le competenze cognitive, relazionali, emotive, comunicative, la ricerca efficace di supporto sociale. Questo è molto importante, spesso abbiamo bisogno, questo è un fattore di protezione, tanto quanto è un fattore di rischio il non ricercare l'aiuto degli altri quando abbiamo bisogno. La resilienza, la capacità di utilizzare eventi problematici in chiave rafforzante. Ecco, pensiamo all'esempio che ho fatto prima dell'abuso. Un bambino o una bambina abusata, se incontrano dei servizi e degli adulti adeguati, questi adulti possono aiutare quel bambino o quella bambina a uscire da quel trauma, addirittura rafforzato. In psicologia positiva Seligman fa la differenza fra l'utilizzo del termine disturbo post-traumatico da stress e una terminologia invece della psicologia positiva che è crescita post-traumatica da stress. Dai nostri stress possiamo crescere, dai nostri traumi possiamo uscire rafforzati, ma non dipende soltanto da noi, ma dipende anche dalle nostre relazioni, anche dal nostro legame amicale, dall'altruismo, dal comportamento d'aiuto, dalle nostre capacità e abilità di vita e dalle capacità e abilità di vita delle persone a noi vicine. Il gruppo dei pari è importante. L'ingresso in un gruppo dei pari che utilizza criteri di leadership e di reputazione attraverso la devianza è altamente rischioso, così come il contrario è un grande fattore protettivo, perché il gruppo ha una grande capacità di influenzare, di influenzamento reciproco, e ci sono dei vincoli regolativi per gli singoli negli spazi di azione gruppale. Un gruppo positivo, non parlo soltanto in adolescenza e in infanzia, ma anche in adulti, in età adulta, un gruppo positivo è sicuramente un fattore protettivo. Un gruppo dove ci sono delle disfunzioni, degli atteggiamenti e degli atteggiamenti contrari alle regole, ricordiamo l'autoefficacia autoregolativa, sono un fattore di rischio. Molto importante il sistema normativo e le rappresentazioni sociali. Quanto la norma si rende fruibile, comprensibile a tutte e a tutti. Sappiamo quanto è importante, quanto sarebbe importante, parliamo sempre della vicinanza della giustizia, delle istituzioni della giustizia alle persone, ma il linguaggio della giustizia è così strano, è formale. La giustizia di prossimità, la polizia di prossimità sarebbero sono in alcuni luoghi, comincia ad esserci, sono qualcosa che avvicina la norma alle persone. Le norme devono essere comprese chiaramente, devono essere fatte sperimentare. L'adeguatezza ai cambiamenti sociali, le norme devono cambiare in funzione dei cambiamenti sociali. È importante la partecipazione ai processi decisionali, coinvolgere le persone nei processi decisionali. Di questo si parla molto, soprattutto come coinvolgere, per esempio, gli adolescenti e la scuola, ma non soltanto nella scuola, nella loro comunità, perché partecipando alla presa di decisione assumono responsabilità anche rispetto al proprio stesso comportamento. L'educazione alla legalità, alla responsabilità. L'ultima parte è una parte potente. Il sistema istituzionale e dei servizi. Come funziona la tutela delle persone in tutte le età della loro vita. Come funziona il sistema quando le devianze cominciano ad emergere, dalla prima in poi. Dai rischi non strutturati, quelli appunto aspecifici, alla devianza conclamata. Su questo incide molto il modo, e dalla devianza occasionale a quella sistematica. Su questo incide molto la risposta di giustizia. Se la risposta di giustizia è una risposta soltanto retributiva, punitiva, stigmatizzante, lo stigma evidentemente interferisce.
e la persona si deve confrontare con quell'etichetta. Cosa succede?

quando un ragazzo o una ragazza che hanno comportamenti strani e devianti incontrano una psicologa o un assistente sociale? Sono attente a questo incontro? Cosa fanno? Cosa hanno nella mente? Andare a ricercare le cause della devianza o cercare di capire come attivare dei percorsi che siano dei percorsi di cambiamento? Questo è particolarmente evidente quando un adolescente

Non abbiamo mai un numero sufficiente di professioniste che seguono la parte del reinserimento. È la parte più difficile dopo un periodo di carcere. È la parte in cui la persona, oltre a tutti i rischi della vita che ha già avuto, incontra il rischio dello stigma perché tutti sanno che è stato in carcere. E veramente questo lo sanno anche rispetto ai suoi figli. Tutti sanno che quei bambini e quelle bambine sono figlie di qualcuno che è stato in carcere. Spunti di riflessione. Quali connessioni è possibile fare fra i diversi sistemi di mediazione autoregolativa? Riepilogo. Pensando a una mia recente azione deviante, ho trasgredito qualche attesa in una relazione importante, qualche regola condivisa. Come è stata letta? Come è stata interpretata? Per me cosa significava? Pensando a un'azione deviante che ho osservato, di cui sono venuta a conoscenza, quali erano gli effetti strumentali? Quali secondo me gli effetti espressivi? Pensando ai fattori di rischio, quali esempi mi vengono in mente? E pensando ai metarischi? Negli esempi, si tratta di rischi e metarischi aspecifici o specifici rispetto a quali esiti possibili? Quali connessioni è possibile fare fra i diversi sistemi di mediazione autoregolativa? Grazie, la nostra lezione è terminata e la devianza come forma di comunicazione porterà altro materiale che troverete nel sito del corso. A presto!

0: non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
1: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Mi presento, sono Silvia Mazzini, professoressa per questo corso di web semantico e linked open data. Mi occupo da molti anni di queste tematiche e insegno, ho insegnato in diversi master sia per la Sapienza che per Tor Vergata e per altre università. Mi occupo in un'azienda di linked open data di web semantico, quindi continuo a lavorare proprio praticamente su questi temi e ho avuto il piacere di registrare per questo Ateneo il corso su open data, ontologie e web semantico, anche con l'ausilio di altri colleghi. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono le aree tematiche che affronteremo durante questo corso. La prima area tematica riguarda gli standard del web semantico, quindi faremo un approfondimento abbastanza analitico di tutti gli standard che sono previsti dallo stack tecnologico del web semantico. Quindi partiremo da RDF, RDFS, AWL, Sparkle, andando proprio a vedere nello specifico quali sono tutte le specificità dei singoli standard, come interagiscono fra di loro e quali sono le finalità di questi standard, quindi come poi vengono applicati. Una seconda area tematica riguarda le ontologie per il patrimonio culturale. Ecco, quando parliamo di ontologie in informatica è un tema molto oggi molto importante perché lo ritroviamo un po' su tutto quello che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale, dei knowledge graph, dell'apprendimento automatico della conoscenza da parte di questi sistemi. Quindi l'ontologia serve proprio alle macchine per imparare, per conoscere il significato delle cose che vengono descritte. Ecco, quindi quando queste lezioni, queste che abbiamo dedicato a questa parte per le ontologie per il patrimonio culturale, vogliono proprio descrivere nel dettaglio tutti quegli standard che sono presenti per il patrimonio culturale e che servono a descrivere singolarmente domini specifici sempre legati al mondo dei beni culturali e che poi sono stati utilizzati per dei progetti specifici realizzati in Italia e a livello internazionale. L'ultima area tematica è quella di visualizzazione e casi d'uso di applicazioni linked open data. Ecco, anche quest'area tematica è estremamente ricca e interessante perché ci permette di andare a fare un

focus su tutti gli strumenti di data visualization e le tecniche di data visualization, che poi è, diciamo, lo strumento che maggiormente ci permette di comunicare il dato, quindi di andare a fare, a costruire data stories e pagine web che raccontano i dati in un modo comprensibile attraverso l'utilizzo di grafici e infografiche. Ecco, questo è uno strumento di comunicazione del dato estremamente importante che va di pari passo con l'altra cosa che vi mostriamo, ovvero le applicazioni sempre di Linked Open Data, quindi progetti che utilizzano i Linked Open Data come tecnologia base per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio. Bene, sono certa che questo corso può essere di grandissimo aiuto a figure professionali che si vogliono interfacciare nel mondo del lavoro come appunto una figura ibrida rispetto all'informatico o rispetto all'esperto di beni culturali, quindi una figura intermedia che è in grado di sapersi confrontare appunto sia su tematiche tecnologiche che su tematiche culturali. Una figura professionale di questo tipo altamente ricercata sul mercato perché i dati sono ovunque in questo nostro secolo, diciamo, sono ovunque e devono essere fruiti da tutti. Questi dati che sono nel web e devono essere organizzati, devono essere studiati, devono essere utilizzati per scopi ben precisi. Quindi, diciamo, formare delle persone su questi argomenti, su questi temi è davvero essenziale perché ci porta anche a costruire sistemi sempre più intelligenti in grado di ragionare grazie proprio alla semantica che noi diamo a questi dati attraverso le ontologie e gli standard di cui andremo a parlare in questo corso. Quindi io spero che voi possiate apprezzare queste lezioni e vi invito a seguire il corso e a prendere visione anche del materiale informativo presente sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono Chiara Berti, insegno psicologia sociale all'Università di Chieti, alla Facoltà di Psicologia. Questa lezione è dedicata al tema della psicologia collettiva e questi sono i temi dei quali io parlerò. Innanzitutto, dopo aver dato alcune definizioni di che cosa sia la psicologia collettiva, vi parlerò delle origini di questo, filone di ricerca, delle trasformazioni dell'individuo nella folla. Che cosa si intende? La prima psicologia collettiva ha cercato di capire quali siano le trasformazioni che un individuo subisce quando si trova in una situazione di folla. Infine, vi parlerò come la psicologia, sperimentale ha trasformato alcune nozioni che erano state formulate dalla prima psicologia, collettiva, le abbia trasformate come ipotesi, sulle quali poi ha costruito un filone, di ricerca.

ricerca empirica. Vediamo adesso ad alcune precisazioni terminologiche. Allora, la psicologia collettiva si occupa dei fenomeni psicologici dei grandi gruppi. Chi sono questi grandi gruppi? A volte noi sentiamo parlare di masse, di folle. Più recentemente si è parlato di audience con particolare riferimento alle comunicazioni di massa. Dobbiamo però cercare di capire quale sia il vero significato di questi due termini, termini che sono stati a volte usati come sinonimi. Il primo termine che viene utilizzato è quello di folla, come vedremo tra un po'. E per folla intendiamo un insieme numericamente consistente di individui che sono presenti in un determinato momento e nello stesso luogo. Delle folle si occupano i primi studi della psicologia collettiva. Che cosa invece intendiamo per massa? Per massa si intende una maggioranza della popolazione che è considerata come un insieme omogeneo, un insieme quindi che non tiene conto delle differenze presenti al suo interno. Per la psicologia in realtà questo tipo di distinzione non è particolarmente rilevante. Quando il professor Palmolari vi parlerà dei gruppi, di che cosa il gruppo è per la psicologia sociale, vi spiegherà come non è tanto la copresenza di un gruppo di persone, di un insieme di persone nello stesso luogo, quanto piuttosto la sensazione di condividere una stessa appartenenza, che sia questa momentanea o duratura, e quindi è la condivisione di un destino comune che è ciò che caratterizza un gruppo. È stato anche detto che le connessioni tra massa e folla sono in realtà estremamente profonde, perché la folla ha rappresentato storicamente uno dei modi nei quali il modo nel quale le masse si sono espresse. È stato anche detto che la folla sembra essere la concretizzazione della presenza delle masse sulla scena della storia. Come nasce l'interesse per lo studio dei comportamenti collettivi? Lo studio dei comportamenti collettivi ha origine alla fine del XIX secolo, con la pubblicazione di due volumi, Scipio Sighele e Gustave Le Bon. Non sono gli unici autori ad occuparsi della psicologia delle folle, ma le loro opere sono le prime. Tra l'altro c'è una va citata una polemica tra questi due autori, l'opera di Sighele intitolata La folla delinquente, pubblicata nel 1891, 4 anni prima dell'uscita della Psicologia delle folle di Gustave Le Bon. Gustave Le Bon è accusato da Sighele di una sorta di pirateria letteraria dal momento che Le Bon non fa riferimento all'opera di Sighele. Alla polemica partecipano anche Gabriel Tarde, che è un altro autore che si occuperà di psicologia delle folle, interviene anche il penalista italiano Ferri, ma questa polemica che ho citato dà la misura di come il tema dello studio delle folle fosse un tema molto così presente nel dibattito. Ma perché c'è tanto interesse nei confronti delle folle? L'interesse nei confronti della psicologia delle folle origina da una serie di fermenti sociali e culturali che interessano gran parte dell'Europa dalla fine dell'Ottocento. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'insieme di tanti fenomeni, l'industrializzazione, il progressivo spostamento delle masse dalle campagne alle grandi città, la vita di queste masse in condizioni di miseria, le rivolte e anche parallelamente un aumento della popolazione dovuta a un complessivo miglioramento delle condizioni di vita. Vanno registrati, accanto a questi fenomeni sociali che interessano gran parte dell'Europa, anche gli studi

studi che vengono condotti alla fine dell'Ottocento su ipnosi, suggestione e dissociazione di personalità. Charcot alla Salpêtrière studia studia l'isteria e si occupa anche del modo in cui il trattamento ipnotico possa essere utilizzato nei casi di isteria. E voi sapete che Freud, il giovane Freud, con una borsa di studio va alla Salpêtrière e quindi con Charcot partecipa a questi primi studi sull'isteria. E vi posso già anticipare che anche Freud, molti anni dopo la sua esperienza alla Salpêtrière con Charcot, si occuperà di folle. La psicologia delle folle quindi si diffonde in diversi ambiti culturali europei, non è soltanto la psicologia a occuparsi in realtà de delle folle, perché ho citato Sigele. Sigele era un penalista, il suo interesse nei confronti delle folle è un interesse di tipo criminologico, forense, il suo interesse è cercare di capire se possa essere inserita una norma nel codice penale che preveda un'attenuante per quei delitti che siano stati commessi in una condizione di folla, cioè durante un'agitazione collettiva. Ma d'altre, quindi non sono soltanto i criminologi, i penalisti a occuparsi delle folle, ma altri studiosi. I contributi più significativi, oltre a quello di Le Bon che prima ho citato, sono quelli di Tarde e di Freud, dei quali parlerò successivamente. Adesso vedremo il contributo, in particolare il contributo di Le Bon. Ma prima di parlare del contributo di Le Bon, posso dirvi che un quesito che attraversa tutti gli studi sulla psicologia, collettiva è un quesito che concerne le trasformazioni, le eventuali trasformazioni che un individuo e che gli individui subiscono quando si trovano in una condizione di folla. Questo è il quesito che accomuna la maggior parte degli studi sulla psicologia delle folle. E quindi questo è un corso sull'influenza e quindi in qualche modo il problema è quale sia l'influenza che la condizione di folla esercita sui singoli individui. In che modo Le Bon risponde a questo quesito? Le Bon formula legge dell'unità mentale delle folle e sostiene che l'individuo nella folla subisce una radicale trasformazione, perde il controllo di se stesso e lascia affiorare questi aspetti primitivi e irrazionali. E per questo compie atti che altrimenti non compierebbe, cioè compie delle azioni che se si trovasse in un'altra condizione diversa da quella della folla, non compirebbe mai. Quindi questi atti vengono compiuti proprio a causa di questa trasformazione che subisce nella condizione di folla. Vediamo altre affermazioni di Le Bon. Le Bon sostiene che nella folla non vi è affatto una somma, una media di elementi, ma c'è la combinazione e la creazione, ci sono una combinazione e creazione di elementi nuovi. Quindi nella folla accade qualche cosa di molto diverso che non ha nulla a che fare con la qualità degli individui, le qualità preesistenti alla condizione di folla. Le Bon parla quindi di un'anima collettiva della folla e gli individui che compongono la folla acquistano una sorta di anima collettiva proprio per il fatto di appartenere a questa folla. Ma come si spiegano gli effetti prodotti dalla folla? Perché la folla è in grado di produrre una trasformazione così radicale degli individui che ne fanno parte? Le Bon ipotizza alcune spiegazioni. Le
Le persone, sostiene Le Bon, diventano tutte uguali attraverso il contagio, attraverso l'annullamento della personalità cosciente e l'emergere dell'inconscio. Quindi esiste

un contagio reciproco tra le persone che fanno parte di una folla. Nella folla, quindi, le persone accettano acriticamente gli imperativi a loro indirizzati anche per effetto della suggestione, quindi accanto al contagio c'è quest'altro effetto prodotto dalla folla che è quello della suggestione. E addirittura nella folla l'individuo è in uno stato di ipnosi e quindi Le Bon parla degli ipnotizzati nelle mani di ipnotizzatori. Ne consegue che rispetto al singolo individuo, secondo Le Bon, le folle sono intellettualmente inferiori, quindi inferiori rispetto agli individui che le compongono. La folla quindi assicura l'impunità e ciò comporta una perdita di inibizione e lo sviluppo, come ho già detto, di comportamenti distruttivi. L'emotività si esaspera fino ad arrivare quindi a un'impulsività esagerata. Se le folle sono intellettualmente inferiori agli individui, Le Bon sostiene che da un punto di vista sentimentale la folla può essere anche sia migliore che peggiore dall'individuo, a seconda dei processi di influenza. E questa moralità delle folle, questa possibile moralità delle folle è l'unica caratteristica positiva che Le Bon riconosca alla folla. Per il resto, l'atteggiamento nei confronti delle folle di Le Bon è un atteggiamento estremamente preoccupato. Le Bon usa proprio il termine di barbarie e è stato detto che quello di Le Bon è uno sguardo di chi osserva con grande preoccupazione, per non usare termini ancora più forti, per chi osserva queste folle dalla finestra e quindi è uno sguardo distaccato e insieme preoccupato. La preoccupazione di Le Bon, riguarda forse qualsiasi tipo di aggregazione collettiva, tanto che nel suo trattato sulle folle, Le Bon inserisce diversi tipi di folla e inserisce anche le giurie popolari, tutte accomunate quindi da questo grande rischio, connesso proprio ai processi di suggestione e di contagio che, come abbiamo visto, per Le Bon non possono che avere un esito negativo. Vi dicevo prima che c'è anche un altro autore a occuparsi, scusate, Le Bon sostiene che le folle non sono influenzabili dai ragionamenti. Quindi la ragione, le considerazioni razionali non hanno alcuno potere di influenza sulle folle. E Le Bon conclude quindi con molto così, amarezza e preoccupazione che nella storia l'apparenza ha sempre avuto un ruolo molto più importante della realtà e l'irreale predomina sul reale. Quindi le folle sono molto più sensibili alle apparenze di quanto non lo siano. Sensibili alle argomentazioni razionali. È stato detto che il successo di Le Bon si spiega tenendo conto di due tipi di distorsioni: una distorsione di tipo politico, e vi ho già parlato del pregiudizio di Le Bon nei confronti delle folle, e un pregiudizio di tipo interpretativo. È stato detto che Le Bon può essere visto come qualcuno che osserva queste folle dalla finestra senza preoccuparsi di analizzare le ragioni che sono alla base dei movimenti collettivi. Dalle rivolte alle epoche della Comune, che si dice abbiano avuto un'influenza nello sviluppo dei pensieri di Le Bon, fino a quegli eventi, a quei fenomeni collettivi ai quali prima ho fatto riferimento. E vi dicevo che un altro autore a occuparsi delle folle è Tarde, lo citerò soltanto brevemente. Tarde è un magistrato francese che respinge la definizione che Le Bon dà della folla e dice, come vedete, certi scrittori sono troppo portati a designare con questa parola ambigua ogni sorta di raggruppamento umano. In effetti, uno dei contributi originali, di Tarde è proprio quello di proporre
proporre una tipologia, una serie di tipologie di folla. Un altro

aspetto che caratterizza le bonne rispetto, Tard rispetto alle bonne è la convinzione di Tard che nella folla si conservino le differenze individuali. E quindi Tard dice che la comunione di idee e passioni lascia però libero gioco alle differenze individuali, quindi la folla non annulla completamente l'individuo così come sosteneva Le Bon. Le Bon utilizza la nozione di contagio, Tard al contrario parla di imitazione e Tard sostiene che nella folla gli individui si influenzano attraverso uno scambio continuo e reciproco. Ci si è chiesti, alcuni autori, cito ad esempio Angelica Mucchi Faina, che ha dedicato un testo alla psicologia collettiva, se la psicologia collettiva della prima ora sia soltanto reazionaria. Non ho parlato, parlando di Le Bon, di come Le Bon sia stato un autore molto citato dai conservatori, ma non soltanto dai conservatori. In ogni caso vi dicevo che il suo è un atteggiamento fondamentalmente antidemocratico e antisocialista e quindi molto preoccupato nei confronti di queste folle che emergono. E secondo Mucchi Faina però nella prima psicologia delle folle, anche nella prima psicologia delle folle, sono presenti due differenti concezioni. C'è una concezione pur razionaria, che è quella che è espressa in sostanza da Le Bon, secondo la quale l'individuo è annullato e annientato dalla folla e nella folla. C'è però anche una concezione che vede nella folla una forza innovatrice e promotrice di cambiamento sociale, quindi delle tracce anche nella prima psicologia delle folle di una concezione che vede nelle folle una fonte di miglioramento e di innovazione è, secondo la Mucchi Faina, comunque presente. Vi ho citato prima Freud a proposito dei suoi studi alla Salpêtrière con Charcot e Freud è fu molto interessato all'opera di Le Bon e anche grazie a Freud che l'opera di Le Bon, che comunque ha avuto sempre un gran successo, conosce un rinnovato successo. Freud utilizza la nozione di psicologia collettiva e Moscovici, in un testo del 1981 dedicato al tema delle folle, sostiene che Freud si occupi di psicologia di massa per una serie di ragioni. Da un lato l'ascesa del nazismo, dall'altro la persistenza con la quale i fenomeni collettivi erano interpretati in termini di suggestione. L'opera di Le Bon continuava sempre ad essere molto presa in considerazione, le sue ipotesi considerate come estremamente così, attendibili, affidabili. E un'altra delle ragioni per le quali, secondo Moscovici, Freud si interessa dei fenomeni collettivi, il suo interesse per i problemi culturali, problemi che erano interesse che era molto presente nei primi suoi anni di studio e che ritorna in epoche successive. Nella Psicologia delle masse, analisi dell'io del 1921, Freud condivide alcuni assunti di Le Bon. E sostiene quindi con Le Bon che nella folla diminuiscono la razionalità, diminuisce il senso di responsabilità e compaiono sentimenti di potenza e si assiste ad una diminuzione dell'eterogeneità dei comportamenti, una sorta di omogeneizzazione di questi comportamenti. Ci sono però degli aspetti che differenziano Freud da Le Bon, ovviamente, e Freud sostiene che nella situazione collettiva non vi siano pulsioni diverse da quelle preesistenti nell'individuo, quindi al contrario di Le Bon, in quale invece sostiene una totale differenza dell'individuo nella folla rispetto all'individuo che preesisteva alla condizione di interazione nella folla.
Freud utilizza due nozioni.

economie sostiene da un lato che l'aggregazione si fonda sui legami affettivi e sui processi di identificazione tra gli individui che fanno parte di questa folla e si fonda anche sul rapporto esistente tra questi individui e il capo. Il capo visto come assunto, come ideale dell'io, quindi assunto come modello verso il quale tendere. Vi ho parlato in questo modo delle origini della psicologia delle folle. Faccio adesso un salto di alcuni decenni, di più di mezzo secolo, per mostrarvi come alcune delle nozioni alle quali ho ora fatto riferimento vengano poi riprese dalla psicologia sperimentale e queste nozioni costituiscono quelle variabili sperimentali che saranno al centro di un filone di studi che di nuovo cercherà di capire che cosa accade a un individuo quando è in una condizione di folla. Quindi questo è il secondo punto della traccia alla quale ho fatto riferimento all'inizio di questa lezione. Zimbardo parla di anonimato, responsabilità diffusa e ampiezza del gruppo e per Zimbardo questi tre aspetti costituiscono delle variabili che lui definisce di input. E queste variabili producono uno stato psicologico di deindividuazione, il quale a sua volta produce un comportamento impulsivo, irrazionale e regressivo. Questi costrutti teorici vengono operazionalizzati da Zimbardo per la messa a punto di una serie di ricerche sperimentali che cercano di trasformare quindi questi costrutti astratti, come ad esempio deindividuazione, in una variabile che sia manipolabile all'interno di un contesto sperimentale. Quindi all'interno del contesto sperimentale Zimbardo cerca di mostrare la validità delle ipotesi formulate circa la relazione di tipo causale esistente tra una condizione di anonimato che si sperimenterebbe in una situazione di folla e la messa in atto di quei comportamenti che mai sarebbero messi in atto dalla persona se invece si trovasse in una condizione diversa, da quella della folla. La deindividuazione che viene prodotta all'interno di un contesto sperimentale si fonda quindi sul rendere i partecipanti allo esperimento non riconoscibili. La deindividuazione può essere ad esempio raggiunta facendo mascherare, quindi mettere dei cappucci agli individui che partecipano all'esperimento. In questo modo le persone quindi dovrebbero trovarsi in una condizione, perlomeno soggettivamente percepita, di impossibilità di essere riconosciuti. I compiti sperimentali che vengono utilizzati all'interno di questi esperimenti sono compiti che riprendono quei compiti che erano stati utilizzati negli esperimenti di Milgram sull'obbedienza all'autorità, e persone sono invitate a somministrare delle scosse elettriche. Si tratta di scosse elettriche assolutamente non reali, anche se i partecipanti all'esperimento suppongono invece che queste siano effettivamente reali. Queste scosse devono essere somministrate in sedute che agli occhi nella convinzione dei soggetti che partecipano agli esperimenti, i cosiddetti soggetti sperimentali, sono sedute di apprendimento. Zimbardo osserva che in effetti nelle condizioni di deindividuazione l'intensità delle scosse è molto più elevata rispetto alle condizioni nelle quali questa deindividuazione non è presente. Quindi questo porta Zimbardo a sostenere la quindi veridicità e non respingere le ipotesi circa un nesso causale esistente tra anonimato e comportamenti aggressivi.

successivi. Questa, secondo Diener, Zimbardo pone un'enfasi eccessiva sulle conseguenze negative dell'appartenenza al gruppo. In effetti, Zimbardo aveva con i suoi esperimenti portato una conferma di tipo empirico alle osservazioni di Le Bon e di tutti coloro i quali avevano sostenuto una perdita di controllo dovuta proprio alla condizione di forza. Diner si rifà a degli esperimenti e in sostanza sostiene che le circostanze che producono deindividuazione possono dare però luogo anche ad altri comportamenti diversi dall'aggressività, quindi così come la condizione di folla può spiegare lo sviluppo di comportamenti aggressivi, la condizione, l'interazione con altre persone anche in una situazione di folla può dar luogo a comportamenti tutt'altro che aggressivi. E fa riferimento ad alcuni studi condotti, alcune ricerche sperimentali condotte da Johnson e Downing nel 1979, i quali avevano dimostrato che la deindividuazione può dar luogo anche a comportamenti, di natura prosociale. Johnson e Downing, conducono una serie di esperimenti utilizzando, rifacendosi allo stesso paradigma sperimentale utilizzato da Zimbardo, e quindi sono presenti due condizioni: una condizione nelle quali le persone sono riconoscibili, quindi una condizione di individuazione, e una condizione di deindividuazione. Ma Johnson e Downing introducono anche un'altra variabile che è quella una variabile potremmo dire di tipo normativo, nel senso che cercano di rendere in qualche modo salienti ai partecipanti agli esperimenti, ai soggetti sperimentali, diverse norme sociali, norme che nelle ipotesi degli sperimentatori dovrebbero favorire dei comportamenti aggressivi, norme d'altro lato che invece dovrebbero favorire dei comportamenti prosociali o perlomeno quindi non favorire dei comportamenti di tipo aggressivo. Si sa che l'operazionalizzazione di nozioni così complesse poi tende ovviamente a semplificare questo tipo di nozioni. In che modo nei loro esperimenti vengono trasformate queste nozioni? Queste due diverse norme vengono espresse in questo modo. In un caso ai soggetti sperimentali viene fatto indossare un cappuccio che dovrebbe evocare i cappucci del Ku Klux Klan. Dall'altro lato, altri soggetti invece questi soggetti vengono fatti indossare dei camici che potrebbero far pensare a dei camici di infermiera. Quindi, in questo modo, il camice del Ku Klux Klan e il camice da infermiera, dovrebbero rendere salienti norme che, molto, molto diverse. Le prime dovrebbero, in qualche modo essere più correlate a dei comportamenti aggressivi, le altre a comportamenti invece più, prosociali. In effetti, gli esperimenti di Johnson e Downing mostrano l'effetto significativo costituito dalla differenza significativa dei comportamenti nei casi in cui si indossi una divisa del Ku Klux Klan, nei casi in cui si indossi qualcosa che sembra una divisa di infermiera. In quest'ultimo caso le scosse elettriche hanno un'intensità meno forte. E quindi Diner, quindi l'autore che ho citato prima, sostiene che nella folla non c'è perdita di consapevolezza, tutt'altro, ma nella folla il comportamento è più influenzato dal contesto. Quindi, che cosa significa questo? Che le persone sono meno attente alle norme che provengono dalle esperienze precedenti, diciamo, sono meno attenti e meno sensibili ai richiami che provengono dal proprio modo di sentire e molto più attente sono.

le persone agli indicatori e ai segnali provenienti dal contesto. In fondo, nell'esperimento Johnson e Downing si osserva che è la semplice divisa che in qualche modo evoca e rende salienti delle norme del contesto. E quindi la perdita di autoconsapevolezza della quale parla Diner non è una perdita che si accompagna ad una assenza di consapevolezza, ma diciamo c'è una consapevolezza di natura diversa, una consapevolezza quindi di segnali provenienti dal contesto, segnali che quindi assumono quasi il valore di segnali di tipo normativo, cioè che danno delle indicazioni su come ci si dovrebbe comportare. In ogni caso, quello che accomuna Zimbardo e Diner è che essere nella folla produce una perdita dell'identità preesistente e una perdita di un autocontrollo, inteso in questo senso come un controllo che deriva dalle proprie norme interne. Più recentemente c'è stato un autore che ha proposto una nuova interpretazione del comportamento della folla. Secondo Riker, in una folla gli individui perdono una parte dell'identità personale, ma acquistano una nuova identità in quanto membri di gruppo. E Riker utilizza questa nozione di identità sociale. È una nozione che io anticipo in questa prima lezione, ma è una nozione della quale vi parlerà il professor Palmonari in una lezione che è dedicata proprio al tema delle identità sociali e alle relazioni tra i gruppi. Relazioni tra i gruppi. Il tema delle relazioni tra i gruppi è al centro dell'ipotesi di Riker sul comportamento della folla, tanto che Riker utilizza una prospettiva intergruppi quando analizza il comportamento della folla. Non vi parlo adesso di Riker, ma vorrei raccontarvi di una mia esperienza. Ho visitato nel 1992 un quartiere di Los Angeles dove da poco erano scoppiati dei violentissimi scontri, dei violentissimi incidenti. I mezzi di comunicazione avevano parlato di questi incidenti scoppiati a South Central, che è un quartiere di Los Angeles, incidenti che erano scoppiati a seguito dell'assoluzione di un nero, Rodney King, che era stato pestato da 4-5 poliziotti bianchi. Il fatto non è che fosse un fatto raro e particolarmente così raro, ma quello che aveva colpito l'opinione pubblica era che un cineoperatore amatoriale aveva casualmente ripreso questo episodio. E quindi il pestaggio di questo nero Rodney King era stato trasmesso dalle televisioni ripetutamente. I cinque poliziotti vengono, quindi subiscono un procedimento giudiziario e alla fine di questo procedimento giudiziario vengono assolti nel processo di primo grado. La soluzione di questi cinque poliziotti fu seguita da scontri violentissimi e gli incendi scoppiati in questo quartiere furono visibili da molti punti di Los Angeles. Quindi, ascoltando i resoconti, così come io ve li ho così trasmessi dei mezzi di comunicazione, si aveva la sensazione che questi incidenti fossero diffusi, quindi di grandi disordini diffusi in questo quartiere di Los Angeles. In realtà, quando ho avuto l'occasione di visitare questo quartiere, mi sono resa conto che gli incendi avevano interessato dei punti precisi, ma c'erano come miracolosamente delle case che erano state risparmiate. Mi è stato spiegato
che gli incendi avevano riguardato, poi magari si erano anche diffusi altrove, ma inizialmente gli incendi e le distruzioni avevano riguardato tutti gli esercizi commerciali dei coreani. Quello era un quartiere di nero e in quel quartiere di neri, in quel quartiere di neri non vivevano bianchi. E si può dire che i bianchi di quel quartiere fossero i coreani, che avevano fatto fortuna e quindi tutti gli esercizi commerciali, anche ci sono in questo quartiere, c'erano delle banche coreane, si può dire che i bianchi di quel quartiere fossero proprio i coreani. E i coreani erano stati, tutte le abitazioni, gli esercizi commerciali dei coreani erano stati quelli che erano presi di mira. Vi ho raccontato questa cosa, quindi per dirvi che in realtà questi disordini non erano stati così dominati e segnati dall'irrazionalità, ma c'era una sorta di razionalità in questi disordini, perché le violenze dei neri, violenze scoppiate a seguito, vi dicevo, di questa assoluzione in primo grado di questi poliziotti bianchi, in realtà questa rabbia non si era espressa, non si era diretta verso qualsiasi obiettivo in maniera indiscriminata, ma questa rabbia si era diretta verso degli obiettivi precisi. E quindi Riker, quando parla quando suggerisce di analizzare le folle utilizzando una prospettiva intergruppi, Riker lo fa perché sostiene che nei gruppi le persone non sono mai da sole, i gruppi sono in presenza di molti altri gruppi, ma delle relazioni tra i gruppi vi parlerà, come vi dicevo, il professor Palmonari in una lezione successiva. Questo comunque per sostenere quello come fa, vi dico questo per ricordarvi quindi che Riker sostiene che le persone, contrariamente a quello che sosteneva Le Bon, quando sono in una folla non perdono affatto l'identità personale, ma diciamo che l'identità personale è meno rilevante, meno saliente rispetto invece a una nuova identità che deriva proprio da questa nuova appartenenza. L'interazione all'interno dei gruppi rende più salienti i legami esistenti tra tutte le persone che in quel momento, in quel luogo si trovano insieme. Abbiamo visto come dalla fine dell'Ottocento le folle esercitino un grande interesse per studiosi di vari ambiti disciplinari. L'interrogativo che accomuna l'interesse, che è alla base dell'interesse di questi studiosi, è quello concernente le trasformazioni degli individui all'interno della folla. Quali sono le ragioni di queste trasformazioni e quali effetti sono prodotti da queste trasformazioni? Infine, ho accennato ad un filone di ricerca sperimentale che ha cercato di valutare le ipotesi formulate da Le Bon e dagli altri studiosi. Allora, vi dicevo che quindi quello che accomuna questi studiosi e l'interesse di questi studiosi è il quesito sulle trasformazioni dell'individuo in una condizione di folla, cioè che cosa accade all'individuo quando interagisce insieme ad altri individui. Questo è un tema che verrà affrontato da me e anche dagli altri miei colleghi nel corso di questo ciclo dedicato ai gruppi e all'influenza sociale. In due lezioni in particolare affronterò questo tema, il tema della che cosa accade all'individuo quando è in interazione con altri individui. La psicologia sociale ha cercato di capire come, ad esempio, si modifichi la prestazione di un gruppo e come le prestazioni individuali siano diverse rispetto alle prestazioni svolte in un contesto di gruppo. La produttività dei gruppi è superiore e diversa rispetto alla produttività dei singoli individui. Un'altra occasione nella quale ci si è chiesti quali siano le trasformazioni che un individuo subisce
Un'altra di queste occasioni è quella l'altro tema è quello della decisione, cioè le decisioni prese individualmente hanno delle caratteristiche diverse rispetto alle decisioni prese insieme ad altre persone. Come vedremo.

nel corso delle prossime lezioni, la psicologia sociale ha fornito nel corso di decenni delle risposte molto diverse, sia per quanto riguarda la produttività dei gruppi, sia per quanto riguarda le decisioni collettive. E quindi vi rimando alle successive lezioni dedicate appunto alla produttività dei gruppi e alle decisioni collettive.

0: Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli!
2: Nettuno. Network per l'università ovunque تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uni Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good,
3: awesome,
4: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: letters, designed by Maria Amata Garrito and realized by Rashid Bengaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti a questa video lezione intitolata L'Essential Facilities. Vediamo gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo con la nozione di Essential Facility e poi parleremo delle condizioni di accesso. Quindi faremo un approfondimento ulteriore sul tema dell'Essential Facilities e vedremo meglio le caratteristiche e affronteremo meglio alcune questioni e soluzioni per quanto riguarda la gestione del loro accesso. Iniziamo quindi con la nozione di Essential Facility. Qui andremo a approfondire le caratteristiche di queste infrastrutture essenziali, perché lo sono, quali sono, diciamo, le implicazioni e andremo più nel dettaglio rispetto a questo che è un tema dirimente, chiaramente anche per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni che poi stiamo sviluppando in questo corso. Nozione Essential Facilities. Si configurano come quelle infrastrutture cui non può essere rifiutato l'accesso a concorrenti in quanto non sostituibili da altre e non duplicabili. Quindi questa è una nozione che è stata sviluppata dalla Corte di Giustizia americana e poi in Europa. Quindi, quali sono le caratteristiche fondamentali di una infrastruttura essenziale? E chiaramente in termini regolatori, come abbiamo già avuto modo di dire, non può essere rifiutato l'accesso a questa infrastruttura per garantire la concorrenza nel mercato downstream. E questo perché non può essere rifiutata? Perché queste infrastrutture sono essenziali nella produzione di un servizio e peraltro quindi non sono sostituibili con infrastrutture analoghe e peraltro non possono essere duplicabili. Anticipiamo già in effetti quanto anche la duplicabilità sia un tema complesso da gestire perché sappiamo molto bene che, ad esempio, facendo riferimento al settore ferroviario, immaginate se concorrenti che volessero entrare nel segmento a monte dell'infrastruttura ferroviaria dovrebbero di fatto duplicare tutti i binari esistenti sul territorio nazionale con implicazioni che ben potrete immaginare, ma anche se dovessimo fare delle nuove stazioni per ogni fermata in ogni città, immaginate che questo insomma è un qualcosa di impossibile in termini economici, in termini pratici. Quindi le infrastrutture essenziali sono tali e quindi perché servono per produrre un servizio e quindi deve essere garantito a loro l'accesso per produrre questo servizio in concorrenza e questo perché non ci sono, non esistono delle infrastrutture alternative

alternative e peraltro queste infrastrutture non sono duplicabili, per determinati motivi che sono in prevalenza economico e di fattibilità anche fisica e geografica. Ricordiamo anche che in queste circostanze potrebbero verificarsi dei comportamenti anticoncorrenziali. In particolar modo parliamo del diniego di accesso all'infrastruttura da parte dell'impresa detentrice dell'infrastruttura essenziale, nonché la concessione dello stesso a condizioni discriminatorie in assenza di legittima ed obiettiva giustificazione. Noi sappiamo che la dinamica e l'attenzione da parte delle autorità che si occupano di concorrenza è molto alta rispetto a questo tipo di infrastrutture, perché sappiamo che potrebbero appunto dar luogo a comportamenti anticoncorrenziali che quindi andrebbero a falsare il normale gioco della concorrenza attraverso dei comportamenti di cui abbiamo già parlato. Il primo è sostanzialmente il diniego all'accesso all'infrastruttura e poi l'applicazione di prezzi eventualmente o eccessivi o prezzi diversi a operatori concorrenti, in questo modo andando a influire negativamente sulla capacità concorrenziale di ciascuna di esse. Quindi capirete che questo tema è un tema di grande rilievo e che è stato peraltro anche oggetto di un'analisi da parte degli esperti di settore, ma anche dagli economisti industriali e di chi si occupa di concorrenza, perché ha avuto e sta diciamo, ancora avendo dei punti di attenzione importanti, nonostante, questo lo ricordiamo, il processo di privatizzazione e liberalizzazione nel nostro paese sia ormai stato avviato quasi 30 anni fa. Dove ha avuto origine il concetto della Essential Facility? Facciamo riferimento a un caso che ha fatto storia, noto come il caso Terminal Railroad. Questo caso è stato normato da una sentenza della Corte Suprema statunitense che appunto è riferita a questo caso specifico, noto appunto come Terminal Railroad, e che risale al 1912. Quindi vediamo cosa accadde in quel frangente, quindi quali tipi di problemi si svilupparono per poi portare appunto la Corte Suprema a decidere e a identificare questo nuovo concetto che era appunto quello di Essential Facility. Questo caso riguardava una controversia nata rispetto all'accesso a una stazione ferroviaria, la stazione di St. Louis in Missouri, che era detenuta da un consorzio di imprese ferroviarie che l'aveva acquistata e ampliata. Quindi ci troviamo nello stato del Missouri, ci troviamo quindi di fatto all'inizio del 1900, del secolo scorso, quindi, e c'è stata un consorzio di imprese ferroviarie, quindi che fornivano un gruppo di imprese che fornivano anche il servizio, che per migliorare appunto il servizio fornito avevano acquistato da un altro soggetto questa stazione e l'avevano poi ampliata, modernata ed ampliata. Quindi qui si poneva poi il problema su chi potesse fermarsi quindi e utilizzare questa stazione, perché questa stazione in realtà chiaramente era un punto di passaggio importante e che serviva chiaramente anche la cittadina immediatamente vicina a questa stazione ferroviaria. Quale fu il comportamento quindi del consorzio? Le imprese del consorzio negarono l'accesso dei treni di compagnie che non erano parte del consorzio stesso, perché ritenevano che quell'asset, quindi la stazione, fosse un asset di proprietà, per cui i treni non dovevano fermarsi in quella stazione se fossero appartenuti a compagnie diverse da quelle facente parte del consorzio. Quindi in qualche modo questo significava anche dire: se volete prestare questo servizio dovete entrare a far parte del consorzio con tutto quello che questo ne implicava, altrimenti insomma hanno messo sul campo il refusal to deal, quindi il fatto che imprese concorrenti non potessero far fermare in questa stazione dei treni, ripeto, che erano gestiti da compagnie diverse da quelle che erano parte del consorzio. Quindi questo intuitivamente capirete che cosa poteva implicare ai cittadini di quell'area, il fatto che di fatto avessero un servizio quantitativamente inferiore rispetto a quello che potenzialmente potevano avere, stante anche le forze che in quel momento operavano sul mercato. Ricordiamo che

In quel periodo negli Stati Uniti il servizio ferroviario era operato in un regime di concorrenza. Quindi tutti avevano ben chiaro che quella stazione poteva essere utilizzata anche dai concorrenti, e chiaramente era una concorrenza che andava avanti anche sul servizio, che potevano e che volevano peraltro prestare servizio anche in quella zona. Quindi c'era un problema da dirimere, ossia trovare una soluzione per proteggere da un lato il diritto di proprietà, quindi lo sfruttamento esclusivo di un proprio asset, qual era in effetti la stazione ferroviaria, e dall'altro il diritto di libera prestazione dei servizi e la concorrenza. Quindi all'epoca la Corte statunitense si pose questo quesito, ossia cosa dovesse prevalere nell'ambito della sua valutazione, stante il fatto appunto che le imprese concorrenti siano rivolte alla Corte per poter avere l'accesso a questa stazione. Il giudice chiaramente sapeva che doveva trovare un tipo di soluzione che dovesse mettere a sistema tutte le esigenze, quindi da un lato proteggere il diritto di proprietà, ma dall'altro anche garantire un servizio e la libera concorrenza, che anche a quell'epoca si era convinti che poteva portare dei grandi vantaggi rispetto alla possibilità di avere una capillarietà del servizio, ma anche di fornire quantitativamente servizi più elevati ai cittadini. Dunque, la Corte decise di dare priorità alla seconda, quindi per garantire un servizio migliore. Quindi quello che dispose è che decise per l'accesso a tutti i concorrenti alle stesse condizioni delle imprese che erano parte del consorzio. Quindi a valle di questa valutazione che fu fatta dalla Corte, che fu anche abbastanza articolata questa analisi, decise che tra i vari interessi che erano presenti sul tavolo in quel momento, quindi da un lato, ripeto, dei soggetti che avevano investito, quindi acquistato quell'infrastruttura alla stazione, investito anche in ammodernamento e ampliamento, chiaramente dando indirettamente anche dei servizi, direttamente e direttamente dei servizi alla comunità locale, e dall'altro quello di garantire un servizio quantitativamente maggiore e anche, diciamo, quelle che erano poi le dinamiche della concorrenza. Quindi ci fu la sentenza, ripeto, fu abbastanza articolata, ma si decise che in effetti quell'infrastruttura doveva essere accessibile a tutti. Quindi il diritto ad avere la concorrenza e un servizio in maggiore quantità ha prevalso sulla valutazione di protezione in qualche modo del diritto di proprietà dell'asset. E qui con quella sentenza quindi abbiamo avuto di fatto un cambiamento e un'innovazione importante su quelli che erano gli orientamenti della giurisprudenza, e quindi questo è stato il primo caso effettivamente in cui si è messo nero su bianco come in effetti un'infrastruttura come una stazione ferroviaria poteva essere definita come una infrastruttura essenziale per svolgere un determinato servizio in concorrenza, e quindi come tale doveva essere accessibile a tutti gli operatori, anche a quelli che non erano parte del consorzio che aveva acquistato ed ampliato quella stazione. Vediamo ora gli spunti di riflessione legati a questo argomento. Cosa si intende con il termine essential facility? Quando è sorto questo termine e in relazione a quale caso di antitrust? Che tipo di orientamento giurisprudenziale ha generato il caso antitrust Terminal Railroad? Passiamo al secondo argomento di questa video lezione, le condizioni per l'accesso. Quindi, nel primo macro argomento abbiamo approfondito quando è nato il tema e il concetto di infrastruttura essenziale. Ora ci focalizziamo un po' di più sulle condizioni di accesso alle infrastrutture. Vediamole, quindi condizioni per l'accesso. Stante l'obbligo di far utilizzare l'infrastruttura a tutti gli operatori, ne derivano delle condizioni, quindi che poi determinano anche le caratteristiche che hanno queste infrastrutture essenziali. Dunque, vediamole assieme nel dettaglio perché è utile per comprendere bene anche poi quali sono le decisioni regolatorie e da quale logiche sono state mosse. Il primo è la condivisibilità, quindi la prima condizione è che quindi l'infrastruttura sia condivisibile. La seconda condizione è la non sostituibilità e la terza è la non duplicabilità, ne abbiamo fatto cenno anche nel primo argomento. Ora, capiamo quindi che queste tre caratteristiche devono essere sviscerate per

andare anche a capire meglio quali devono essere poi gli interventi del regolatore e quali sono le soluzioni migliori da mettere sul campo. Quindi ricordiamo condizioni per l'accesso, condivisibilità, non sostituibilità e non duplicabilità. Iniziamo con condivisibilità. Cerchiamo di comprendere al meglio che cosa significa. Condivisibilità significa che l'infrastruttura deve essere utilizzata da tutti i soggetti. Quindi questo ne determina che l'eventuale escludibilità può esistere solo se sussistono determinate condizioni, in particolare fondate ragioni economiche, che appunto giustifichino un rifiuto a contrarre. Quindi quello che ci dice questa prima condizione, la condivisibilità, significa che l'infrastruttura cioè deve essere e poter essere utilizzata da più soggetti, quindi nel caso specifico da più imprese che vogliono prestare un determinato servizio. Chiaramente, se così non fosse, evidentemente insomma, non si porrebbero poi queste problematiche. Ed è chiaro che però la condivisibilità può essere anche qualcosa che deve essere garantita. Da chi detiene l'infrastruttura e parlo chiaramente anche di quella che in alcuni settori si chiama interoperabilità, quindi il fatto che le infrastrutture possano essere connesse. Insomma, questo significa che cioè, l'infrastruttura che deve essere ritenuta essenziale, chi la detiene deve accertarsi anche che ci siano le condizioni anche a livello tecnologico per cui possa essere condivisibile. L'escludibilità può essere giustificata solo qualora si presentino dei rilevanti e fondate ragioni economiche che possono rifiutare, diciamo, il fatto che un'impresa possa dunque dare l'accesso a un'altra. Quindi questo è una condizione di base molto molto molto rilevante a cui chiaramente bisogna fare riferimento. Vediamo alcuni esempi di ragioni economiche, in realtà non accettate poi dalla giurisprudenza, che sono state poste sul campo per andare a rifiutare l'accesso di un'infrastruttura, quindi andare a negare la condizione di condivisibilità dell'infrastruttura. Innanzitutto la congestione, che è quella poi prevalente. La congestione è valida se socialmente accettabile. E sia chiaramente in caso di picchi di domanda e di capacità dell'infrastruttura data, ma non può essere motivo per dare priorità all'operatore incumbent. Quindi questo cosa significa? Che nella giurisprudenza, diciamo, il fatto che la rete abbia una capacità a volte limitata, diciamo, è stata assunta come motivazione per rifiutare l'accesso alla rete, ossia la rete è già talmente utilizzata che non si può accettare che qualcun altro ne faccia accesso e quindi la utilizzi, perché, ripeto, ha una capacità limitata e quando questa capacità è interamente sfruttata, diciamo, qualcuno ha detto che la rete quindi doveva essere rifiutato l'accesso. Chiaramente questo tipo di situazione, quindi quando c'è stato il tema della congestione a giustificazione di un refusal to deal, in realtà questa è una motivazione che è stata spesso ritenuta non fondata, quindi da sola di per sé la congestione, se non analizzata caso per caso specifico, non è sufficiente per poter poi dar vita al refusal to deal, quindi a comportamenti di fatto escludenti rispetto all'accesso alla rete. L'altro elemento è il ritorno economico dell'investimento. Infatti, alcuni imprese hanno negato l'accesso alla rete perché, avendone fatto degli investimenti, ad esempio, come nel caso visto precedentemente, una stazione ferroviaria che è stata acquistata e ampliata, quindi di fatto migliorata, il fatto che, diciamo, di aver investito fa sì che il soggetto voglia anche non avere concorrenti o comunque avere una concorrenza limitata per avere dei tempi di ritorno sull'investimento più veloci. Capirete che questo tipo di spiegazione, per quanto sicuramente abbia una fondatezza, se ci si pone dal lato del soggetto che chiaramente ha sostenuto, quindi ha affrontato un investimento, sia condivisibile, però se si ragiona in ottica concorrenziale, ovviamente questo non può essere motivo sufficiente. Tanto che poi normalmente, come sappiamo,

chi accede alla rete paga un prezzo di accesso, come poi vedremo più nel dettaglio nelle prossime lezioni. Quindi diciamo che in qualche modo la copertura dell'investimento può essere assicurata attraverso delle condizioni di accesso con prezzi ovviamente d'accesso regolati e definiti appunto dalle autorità competenti. Quindi diciamo che anche questa motivazione in realtà è piuttosto debole. E poi c'è il ripagamento dell'investimento nei servizi finali, ossia quello che come giustificazione è stata adottata è che diciamo, appunto fornendo il servizio finale in via esclusiva, ad esempio, comunque con scarsa concorrenza, diciamo, ci si può ripagare l'investimento in tempi più brevi e quindi diciamo, questo argomento del ripagamento dei servizi dell'investimento nei servizi finali è stata anche un'altra motivazione rinvenibile in alcuni casi antitrust, ma che è stata chiaramente anche questa in qualche modo messa da parte. Quindi da un lato, per quanto riguarda queste ultime due motivazioni, ritorno economico dell'investimento, quindi io potrei fare un refusal to deal per andare diciamo, a recuperare sul prezzo dei servizi finali, oppure semplicemente potrei anche applicare dei prezzi di accesso all'infrastruttura più elevati e quindi anticoncorrenziale, eventualmente con la scusa di avere un ritorno economico dell'investimento. Insomma, queste sono tutte fattispecie che sono rinvenibili all'interno della giurisprudenza. Passiamo ora a guardare il secondo elemento, la seconda condizione, che è la non sostituibilità. Quando è che parliamo di non sostituibilità? Quando l'infrastruttura è di per sé indispensabile per l'esercizio dell'attività del soggetto che richiede l'accesso. Quindi questo significa che non deve esistere alcuna facility che possa sostituirsi a quella di cui si valuta l'essenzialità. Quindi questo diciamo che è la seconda caratteristica, quindi la mancanza cioè di alternative alla rete essenziale per poter fornire questo servizio. Quindi quando non esiste alcun'altra facility che possa andare a sostituirsi a quella esistente, chiaramente siamo nella condizione di essenzialità e quindi di applicare tutti i principi e la normativa legati quindi all'essential facility. È chiaro che in questo caso è importante focalizzarsi anche sulla sostituibilità fra i servizi che di esse si avvalgono. Facciamo alcuni esempi. Reti fisse e mobili di comunicazione. C'è sostituibilità fra i servizi di telefonia e internet fissi e quelli mobili? E comunque in generale la sostituibilità fra servizi finali non comporta sostituibilità fra le infrastrutture, quindi non è valido motivo per rifiutare l'accesso a queste ultime. Quindi, diciamo, queste motivazioni sulla sostituibilità dei servizi, cioè il fatto che dei servizi prodotti da quella stessa rete siano fra loro sostituibili, non significa che esistano delle alternative. Quindi, anche qualora, siano state poste sul tavolo questo tipo di, motivazioni sulla sostituibilità nell'ambito dei casi giurisprudenziali, comunque quello che si è deciso e definito, nelle corti è che questa roba qui della sostituibilità fra servizi finali non costituisce un motivo per rifiutare l'accesso alle infrastrutture, proprio perché questa sostituibilità deriva comunque a sua volta o dalla medesima infrastruttura, comunque da infrastrutture che sono tra loro in comunicazione. Veniamo adesso al terzo elemento che è la non duplicabilità. La non duplicabilità significa che diciamo, non si possono, come sappiamo, duplicare, cioè rifare di fatto, rirealizzare queste infrastrutture, perché esistono degli ostacoli che possono essere in termini di normativa, ma anche in termini tecnici e in ultimo anche in termini economici. Quindi, quando cioè guardiamo a un'infrastruttura essenziale, diciamo che non può essere duplicabile per tre motivazioni specifiche. Normative, ossia che la normativa stessa impone, ad esempio quando c'è un monopolio regolato, impone che non ci possano essere duplicazioni.

quindi altri soggetti che entrano nel mercato per realizzare quella determinata rete. Questa è una non duplicabilità imposta a livello normativo. Abbiamo poi una non duplicabilità tecnica, ossia molto spesso duplicare delle reti pone delle criticità proprio in ordine tecnico, in ordine realizzativo, perché sappiamo insomma che questo comporta diciamo delle problematiche proprio di implementazione della rete. Magari vado, cioè, come faccio passare una rete su un territorio in cui già esiste una rete, quindi la vado a sovrapporre, a anteporre, insomma, ci sono problemi anche tecnici notevoli da risolvere in alcuni casi. E poi chiaramente c'è anche il motivo economico, che è un motivo sicuramente molto rilevante, perché già abbiamo avuto modo di specificare quanto diciamo sia oneroso in termini economici investire nel duplicare le reti. Pensate se dovessimo duplicare tutte le infrastrutture per il trasporto ferroviario, questo ce lo siamo già detto, oppure se dovessimo duplicare tutte le infrastrutture idriche o per il trasporto del gas. Avremmo una quantità di investimenti che, stante una domanda che, per quanto alta possa essere, è comunque perimetrata. È chiaro che i tempi di ritorno di questo investimento sarebbero troppo lunghi, o addirittura, insomma, ci sarebbero dei piani economici e finanziari che non sostenibili. Quindi capirete che c'è convenienza affinché a investire nella rete sia o un solo soggetto oppure un numero di soggetto limitate, come quello che abbiamo anche, ad esempio, nel mercato delle telecomunicazioni. Facciamo l'esempio solito della rete mobile, in cui altri operatori hanno realizzato una propria rete infrastrutturale rispetto a quella che tradizionalmente era detenuta dall'operatore dominante. E altra fattispecie, sono in corso di realizzazione anche la banda ultralarga, anche questa sta ponendo dei problemi regolatori di rilievo, di cui poi approfondiremo comunque in una lezione specifica. Quindi, quando guardiamo a un investimento in un'infrastruttura a rete, occorre considerare poi, peraltro, anche altri costi rispetto a quelli che abbiamo visto. Costi economici a ritorno, quelli appunto già visti, ma anche danni al paesaggio o alle aree agricole, lo spostamento di centri abitati, l'inquinamento elettromagnetico, l'inquinamento da rumore. Quindi, quando andiamo, cioè, a effettuare una scelta di realizzare una certa infrastruttura, non dobbiamo considerare soltanto gli elementi di cui vi ho detto poco fa, quindi investimento, il suo ritorno, quanto tempo ci si impiega a ritornare dell'investimento, ma ci sono anche valutazioni più complessive che riguardano anche gli impatti che queste infrastrutture duplicate potrebbero avere sulla collettività. Pensate ai danni al paesaggio, perché molto spesso delle infrastrutture, pensate ai tralicci aerei per trasportare energia elettrica, quanto impatto sull'ambiente possono creare, ai problemi di inquinamento elettromagnetico che sono legati anche a questo tipo di infrastrutture. Pensate anche al fatto che si sottrae per realizzare queste infrastrutture molto spesso anche aree agricole dagli usi primari, ma anche a volte in casi estremi lo spostamento di centri abitati per realizzare determinate infrastrutture. Chiaramente parliamo poi di un territorio che è geograficamente limitato, quindi capirete bene che quando si fanno scelte di questo tipo bisogna calibrare anche questo tipo di considerazioni. In generale, quando si tratta di realizzare un'unica infrastruttura, figuriamoci quando invece si dovesse duplicare. E sono chiaramente noti anche dei casi a livello nazionale su quanta a volte opposizione ci sia stata nel realizzare infrastrutture e opere infrastrutturali rilevanti, insomma, basti ricordare le opere legate all'alta velocità in Val di Susa, tanto per farvi un esempio, anche all'opposizione che si ha diciamo da parte di comitati che si vedono all'interno dei centri abitati dei tralicci per il trasporto dell'elettricità, ma anche per la duplicazione dei segnali per la telefonia mobile. Insomma, questo c'è anche un tema di accettabilità di questo tipo di infrastrutture che già si ha a monte, figuriamoci se si dovessero andare poi a duplicare le infrastrutture esistenti. Quindi ne deriva che anche se fosse conveniente duplicare un'infrastruttura sotto il profilo del calcolo privato, può non esserlo

se facciamo riferimento al calcolo del beneficio sociale. Quindi questo è un qualcosa che sicuramente tutti i regolatori e i policy makers devono avere in mente, cioè che oltre al costo economico c'è anche un costo sociale che va tenuto in considerazione quando si fanno le scelte comunque di mettere sul campo nuove infrastrutture e quando chiaramente poi si dovessero mai fare delle valutazioni sulla duplicabilità di certe infrastrutture. Vediamo ora le Essential Facilities in Italia. E in Italia al momento sono considerate Essential Facilities le infrastrutture che seguono. Sicuramente le telecomunicazioni. E qui di quale rete parliamo, evidentemente? La rete fissa di accesso, il cosiddetto anche ultimo miglio che collega le reti dei diversi operatori alla residenza dell'utente, per massima parte gestito dall'allora Telecom Italia, oggi TIM. E i siti per il collocamento di apparati di trasmissione, scavi per il collocamento di linee, questi sono tutti elementi che riguardano la rete e che possono essere considerati nell'ambito delle telecomunicazioni come essential facilities. Passiamo anche all'elettricità, quindi qui anche abbiamo delle reti di trasmissione ad alto e medio voltaggio e le reti di distribuzione locale. Anche queste sono evidentemente delle essential facilities, perché qui diciamo, sono delle reti che servono appunto per poter trasportare l'energia prodotta e andare a offrire un servizio all'utenza finale. Lo stesso dicasi per il gas, anche qui abbiamo reti di trasporto e di distribuzione, nonché i siti di stoccaggio. Queste sono tutte considerate delle essential facilities per i motivi che ci siamo detti. Abbiamo anche l'acqua, in cui troviamo chiaramente le reti di distribuzione e anche di estrazione della stessa acqua. Fanno parte appunto del concetto di infrastruttura essenziale. Troviamo poi gli aeroporti. Anche qui abbiamo le infrastrutture aviation che possono essere considerate infrastrutture essenziali, quindi parliamo di terminal, le infrastrutture di volo, le infrastrutture centralizzate che servono ad esempio per gestire il traffico aereo. Queste sono tutte infrastrutture che possono essere, che sono anzi considerate anche a livello nazionale come essential facilities. Troviamo poi le ferrovie, ne abbiamo avuto già modo di parlare con la rete ferroviaria, la stazione per i passeggeri. Parte ad esempio anche dei terminal che si occupano del trasporto merci e che servono chiaramente per organizzare su ferro il trasporto merci. Peraltro questo è un aspetto molto rilevante sul quale molti stati stanno facendo leva. Perché, diciamo, per ridurre il trasporto su gomma delle merci, che ad esempio, come nel nostro paese, diciamo, è un tipo di una modalità di trasporto particolarmente utilizzata, ma come sappiamo ha un altissimo impatto ambientale. Quindi, diciamo, anche la strategicità di gestire i terminal merci e tutto quello che riguarda il mondo merci è sicuramente importante. Quindi avere un'infrastruttura gestita a livello di essential facilities che dunque consenta anche di fare una strategia su come sviluppare nel futuro determinati segmenti, come nel caso specifico il trasporto merci, rappresenta quindi un elemento su cui un policy maker, se comunque un regolatore, può e deve ragionare. Ma anche le strade sono delle essential facilities, le strade, ma anche le autostrade a pagamento. Sapete anche le autostrade sono appunto un'essential facility e che alcune di esse sono date in concessione anche a operatori privati, come sappiamo. E come insomma poi abbiamo visto anche nel corso della storia, le ex autostrade per l'Italia, ma anche segmenti che fino a qualche tempo fa, come la 23 e la 24, che erano dati in concessione a società ad hoc come erano Strada dei Parchi, ad esempio. Concessione questa che nel 2022 è stata comunque revocata dal governo per alcuni inadempimenti su quello che era il fronte delle manutenzioni. Quindi diciamo comunque che in generale, anche le infrastrutture stradali hanno le caratteristiche di essere essential facilities. I porti, le banchine e le aree di movimentazione delle merci, anche queste sono considerate infrastrutture essenziali e quindi come tali hanno tutte le caratteristiche che abbiamo affrontato nel corso.

Per andare poi a chiusura di questa lezione, voglio però ricordarvi e farvi un cenno alla normativa comunitaria, ricordandovi il contenuto dell'articolo 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ex articolo 82. Vediamo assieme cosa dice sul fronte della concorrenza. È incompatibile con il mercato interno e vietato nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque, nel limitare la produzione e gli sbocchi e lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, e nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Quindi ho voluto riportarvi questo articolo del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, in quanto l'Unione Europea mette molto chiaramente nero su bianco che le pratiche escludenti debbono essere sanzionate e questo ancora una volta per ricordarvi come gli obiettivi che ha l'Unione Europea, che ha avuto in realtà dal momento della sua Costituzione nel 1957, è stata anche quella di promuovere quanto più possibile la liberalizzazione e quindi la concorrenza nei settori precedentemente soggetti a monopoli anche integrati. Dunque, quello che infatti abbiamo avuto, quello che ha conosciuto la storia anche dell'Europa e dei paesi europei, ma anche del nostro paese negli ultimi decenni, proprio è lo specchio di questa linea, ossia di un tipo di approccio che vede nella concorrenza anche in settori dove prima questa non esisteva, come il caso appunto delle telecomunicazioni, valide opportunità per sviluppare nuovi servizi, per incentivare l'innovazione, per dare una quantità maggiore di servizi ai cittadini e soprattutto per offrirli a prezzi più bassi e quindi con tutti i benefici che questo comporta. Quindi chiudiamo questa lezione ricordando appunto come l'Europa abbia espresso a chiare lettere come la concorrenza sia da mettere sul campo e da promuovere, chiaramente qualora ci siano le condizioni per farlo. Anche, ripeto, in settori che precedentemente non erano caratterizzati da concorrenza e in particolar modo ha imposto delle regole anche per quanto riguarda le public utilities che sono caratterizzate dalla presenza di essential facilities. Potrete anche poi vedere, andando a consultare anche le casistiche e diciamo, le sentenze legate a procedure antitrust, quello che dicono rispetto anche a ex imprese che operavano in monopoli verticalmente integrati. Ne è ricca la giurisprudenza anche a livello nazionale e quindi, insomma, per chi volesse mettersi dal punto di vista del regolatore, deve avere a mente tutto quello che abbiamo detto in questa lezione. Passiamo agli spunti di riflessione. Quali sono le condizioni per l'accesso a un essential facility? Cosa si intende per condivisibilità parlando di essential facility? Quali sono le ragioni economiche che sono state nel tempo portate avanti, ma senza successo, per sostenere eccezioni al refusal to deal? Cosa si intende con non sostituibilità quando si parla di essential facility? Cosa si intende con non duplicabilità quando si parla di essential facility? Quali elementi bisogna tenere in considerazione nella possibilità di duplicare una rete? Cosa recita l'articolo 102 del testo unico di funzionamento dell'Unione Europea? Che tipo di fattispecie anticoncorrenziali affronta? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine essential facility? Quando è sorto questo termine e in relazione a quale?

caso antitrust? Che tipo di orientamento giurisprudenziale ha generato il caso antitrust Terminal Railroad? Quali sono le condizioni per l'accesso a una Essential Facility? Cosa si intende?

Cosa recita l'articolo 102 del testo unico di funzionamento dell'Unione Europea? Che tipo di fattispecie anticoncorrenziali affronta? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori materiali didattici e altri riferimenti, vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fulmi Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Ambur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility.

0: possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Elementi di sintesi diretta e regolatori standard. Gli argomenti, dalle specifiche alle funzioni di trasferimento a ciclo chiuso al controllore. Problemi di realizzabilità e stabilità. Generalità sui regolatori standard. Dalle specifiche alle funzioni di trasferimento a ciclo chiuso al controllore. Bene, vedremo questa volta di fatto un qualcosa che sembra essere proprio l'approccio diretto al problema del progetto. E voi potrete, dopo i primi minuti, mi direte: ma perché non abbiamo sempre affrontato così? No, il problema del controllo. Beh, capiremo perché, perché adesso siamo in grado di capire alcuni argomenti, alcune conseguenze, alcuni fatti che rendono di fatto questa procedura non praticabile o comunque praticabile in misura moderata. Dunque, dalle specifiche alle funzioni di trasferimento WDS e WDZ. Questa è la prima fase, in quindi nella sintesi diretta, modo diretto di procedere al progetto, uno in base alle specifiche, a partire dalle specifiche, individua quali sono le funzioni di trasferimento W e WDZ e eventualmente altre caratteristiche che sono poi contenute, rappresentate, espresse in una funzione di trasferimento che si vuole imporre tra alcune variabili nello schema a cui si riferisce, perché uno dei problemi della sintesi diretta è che io devo avere in mente già lo schema di controllo al quale mi ispiro, cosa che in realtà abbiamo anche fatto fino ad ora e che in genere comunque si fa. Dopodiché il secondo passo consiste vedete, dalla funzione di trasferimento alle funzioni di trasferimento dei componenti dell'azione di controllo, cioè proprio tenendo conto della struttura, dice quindi quali sono la RDS, l'HDS, dipende dai gradi di libertà che io voglio fissare. Per esempio, se ho una controreazione già fissata, come facevamo nell'asservimento proporzionale, io avrò un grado di libertà in qualche misura. Se posso lasciare viceversa libero anche il progetto della HDS, come proveremo a fare adesso, oppure altre componenti, la struttura del controllore, bene, allora in questo caso ho più gradi di libertà. Andiamo a vedere più in dettaglio. Per esempio, dalle specifiche alle funzioni di trasferimento. Quindi qua il primo passaggio è quello di come io devo individuare delle funzioni.

funzioni di trasferimento che voglio assegnare. Nel caso dell'asservimento professionale c'era quella ideale, il KD, ma quella è funzione di trasferimento ideale. Adesso proprio queste procedure ci faranno capire quali sono i limiti che noi dobbiamo imporre a queste scelte. Capiremo, per esempio, una cosa relativamente semplice da comprendere, ma che KD, per esempio, non lo si può richiedere, infatti. Allora facciamo un esempio e supponiamo di dare le specifiche in questo modo. Vogliamo che l'errore al gradino sia a regime sia nullo e il tempo di salita inferiore a 300 secondi. Ecco, questa è una specifica sul comportamento ingresso-uscita. Allora, una funzione di trasferimento del sistema ciclo chiuso che soddisfa queste specifiche è chiaramente che la W di 0 sia uguale a 1, certo, perché se il guadagno è 1, quando l'ingresso è a gradino unitario vado esattamente al valore 1, e poi se voglio che il tempo di salita sia inferiore a 300 secondi, siccome B3TS deve essere circa uguale a 3, questo mi impone che B3 sia maggiore o uguale a 0,01, quindi un centesimo, e questo, se penso ai diagrammi di Bode, ecco, ho una funzione di trasferimento che è 1 diviso 1 più 100S, perché la banda passante, nel caso di un solo polo, coincide proprio con la pulsazione di attraversamento del diagramma di Bode, che in questo caso è un centesimo, e quindi la B3 è un centesimo. Poi, se so anche una specifica, non so, compensatore, il controllore deve essere in grado di compensare l'effetto di disturbi costanti sull'uscita e ridurre l'effetto di disturbi periodici per ogni valore della frequenza. Ecco, per esempio, una W di Z che soddisfa queste specifiche, se voglio che compensare l'effetto di disturbi costanti sull'uscita, quindi questo è un disturbo che agisce sull'uscita, in 0 deve essere uguale a 0, e la WZ di J omega, questa è sempre Z, deve essere minore o uguale di 0,1 per ogni valore di omega. Allora, voi potete verificare, per esempio, tracciate i diagrammi di Bode, che questa WZ di S, vedete, fatta come S diviso 1 più 10S, effettivamente soddisfa questi requisiti. S, ricordate, ha un andamento diagramma di Bode, retta pendenza 20 dB per decade, passa per omega uguale 1. Questo è un termine binomio che ha un punto di rottura un decimo, quindi in corrispondenza di 0,1 si piazza, c'è un punto di rottura che di fatto, se vado a fare la somma di questi due termini, ottengo un andamento che ha pendenza 20 dB per decade a salire fino a 0,1 e poi si mantiene costante a meno 20 dB. E quindi ho un'attenuazione di 0,1 per ogni valore di omega e annullo l'effetto e ottengo un sistema astatico, quello che abbiamo, sistema astatico. Quindi queste così si assegnano le funzioni di trasferimento, dalle specifiche alla funzione di trasferimento. Quindi la tecnica dei diagrammi di Bode, anche quello che abbiamo visto a proposito del progetto dei controllori nel dominio della frequenza, ci aiuta a identificare le funzioni di trasferimento. Bene, il secondo passo è da W a RDS. In questo caso parliamo di sintesi diretta ad un grado di libertà. Ecco, lo schema a cui facciamo riferimento è questo. Supponiamo che in controreazione di avere messo uno o una costante o un qualcosa che è comunque fissato e io non posso variare. Qua il nostro problema è calcolare RDS in modo tale da riuscire ad imporre una data WDS che ho dedotto, calcolato già in base alle specifiche. Allora, siccome la WDS qua è R per P diviso 1 più RP, come già sappiamo benissimo, bene, se sviluppiamo qua, ricaviamo R in funzione di W e P, semplici calcoli, sviluppateli, si porta qua secondo membro, si mettono insieme due termini dove compare RP, viene che RDS è 1 su P W diviso 1 meno W. Questa è l'espressione. Ovviamente non potrò compensare l'effetto di disturbi o d'altro, perché ho un solo grado di libertà, qua voglio imporre una W e quindi la mia R mi consente di imporre questa W con questo calcolo. Bene, adesso andiamo a vedere però questa R. Facciamo dei semplici esempi. Un esempietto banale, supponiamo di avere un PDS 1 su 1 più

e di voler imporre 1 diviso 1 più 0,1s. Vedete, per passare da qua a qua, di fatto io faccio una, voglio imporre una R in modo tale che la mia banda passante passi. Qua avevo una banda passante 1, per esempio, questo processo. Questo è un sistema a ciclo chiuso, quindi con delle caratteristiche sul comportamento ingresso-uscita, effetto di disturbi che possono essere interessanti. Io ho solo, ma ottengo una banda passante di 10 radianti al secondo. Vedete, perché il punto di rottura è 1 su 0,1. Bene, ora la R di S che devo imporre è questa. Vedete, 10S più 1 diviso S. Quindi un'azione integrativa, vedete, metto 10 su S di fatto e cancello il polo del processo. Questo è quello che qua è successo, infatti 1 su P di S. Però attenzione, ci sono dei warning, delle cose che già posso notare qua. Il sistema di controllo che io ottengo è un sistema che ha dimensione 2. Dove vedo che il sistema ha dimensione 2? Certo, perché il sistema è fatto da una R di S e una P di S che stanno in catena diretta e sono ciascuno un sistema di dimensione 1. 1 è 1 diviso 1 più S, e la R di S pure è un sistema di fatto, vedete, di dimensione 1. C'è un polo in 0, addirittura con un legame poi diretto ingresso-uscita. Quindi il sistema di controllo ha dimensione 2 effettivamente come dimensione dello stato, ma ha una funzione di trasferimento di dimensione 1. Allora, noi sappiamo che quando questo accade, vuol dire che ci sono dei modi interni, delle evoluzioni interne che non compaiono, perché ci sono state delle cancellazioni. E qua lo vediamo subito, è chiaro che c'è stata una cancellazione, perché qua addirittura c'è 1 su P di S. Nella fattispecie io cancello il polo del processo e gli sostituisco quello che mi serve per avere la W che voglio. Questo ci dice questa formula. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti a queste cose. Poi un ulteriore esempio, supponiamo adesso di avere una PDS che è questa, 1 diviso S più 1, S più 10. E qua, e supponiamo di voler imporre W, 1 su S più 10, quindi una parte di del processo. Adesso potete voi dedurre quali sono le caratteristiche del sistema di controllo che io voglio ottenere a partire dal processo dato. Se io vado a calcolare la R di S, ottengo questa espressione. Bene, ottengo una R di S. Molto semplice, questo è 1 su P, questo è W diviso 1 meno W. Adesso razionalizzo, sviluppo il calcolo e ottengo questo. Bene, qua la cosa importante che si nota subito è che io ottengo una R di S che non è propria. Vedete? È una R di S non propria. È una R di S che ha grado 2 a numeratore e 1 a denominatore. Quindi una dimensione 1, ma questa rappresenta un sistema non causale. Vi ricordate il problema della realizzazione? Se io voglio, siccome noi vogliamo che il controllore agisca in tempo reale sul processo, io poi dovrò costruire una rappresentazione con lo stato, perché quella mi caratterizza il modo in cui io intervengo in tempo reale. Bene, io da questa non sono in grado di farlo. Questa contiene delle azioni anticipative, perché ci stanno le derivate dell'ingresso che sono di ordine superiore alle derivate di in qualche misura dell'uscita. A questa cosa di fatto corrisponde peraltro una modifica del modulo in frequenza, qua vedete messo come punto interrogativo, perché infatti se io vado a vedere, vedete qua che cosa c'ho? Una PDS che è 0,1 diviso 1 più S, 1 più 0,1S, e poi voglio imporre questa W. Allora, per imporre questa W, ho una RP di S. Se vado a fare il prodotto RP di S, la funzione di trasferimento d'anello, mi rendo conto che, vedete, ho un andamento di questo tipo. Andate a trattate, fate proprio il diagramma di Bode. Quindi io ho una P di questo tipo e la RP mi diventa di questo tipo, se fate il prodotto RP. Allora, RP che cos'è? La funzione di trasferimento d'anello modificata dalla R. Vedete cosa fa questa funzione di trasferimento? Mi aumenta qua il guadagno e in particolare al crescere di omega che va all'infinito, questo aumento di guadagno va all'infinito perché R per P ha una pendenza inferiore della pendenza di P.
Vedete? Quindi a crescere di omega questa ampiezza aumenta. Quindi il controllore deve essere in grado di esercitare, di fatto, questo significa, un'azione di controllo sempre più ampia all'aumentare della frequenza. All'aumentare della frequenza. Bene. Che tende, quindi un'ampiezza deve esercitare un'amplificazione che tende all'infinito. Bene, questo non è, è proprio quello che corrisponde al fatto che alla non realizzabilità, non è realizzabile questo oggetto, perché il grado del numeratore della R è maggiore del grado del numeratore. Allora, adesso andiamo verso schemi più generali. Qua adesso vi propongo delle, anche se poi non la analizziamo nel dettaglio, ma tanto per darvi gli elementi utili per poter analizzare situazioni più complicate. Per esempio, da WS, WZ a RDS e HDS, sintesi diretta a due gradi di libertà. Che vuol dire? Nel caso precedente abbiamo visto, io potevo imporre una W con la RDS, ma non per esempio una W di Z. Adesso supponiamo, lasciamo due gradi di libertà, RDS e HDS. Bene, qua adesso io posso imporre una W e una WZ. Questa è la W. Facciamo riferimento per esempio a una WZ, che è la funzione di trasferimento di un disturbo che agisce sull'uscita. La WZ è 1 diviso 1 più RPH, la WDS è RP diviso 1 più RPH, come sappiamo calcolare bene ormai. Bene, adesso se io vado a calcolare R ed H da queste relazioni, voi vedete chiaramente che questo è 1 diviso questo, quindi la WDS in realtà è RP per W di Z, e quindi da questa ricavate subito R uguale 1 su P W su W di Z, e la H è uguale 1 meno W di Z su W, con semplici calcoletti potete verificare. Quindi eccola, vedete, la R e la H in funzione della W, la WZ e P, che sono P il dato, W e WZ derivate dalla prima analisi, traduzione delle specifiche sulle funzioni di trasferimento che si vogliono imporre. Un altro caso ancora, dalla W e WZ a RDS e KDS con uno schema di controllo diverso, sintesi diretta sempre a due gradi di libertà, perché voglio imporre due cose e ho due incognite, RDS e HDS. Questa volta è uno schema di controllo in cui ho fissato la controreazione, questo caso uguale a 1, potrebbe essere una qualsiasi funzione di trasferimento, non cambia quello che vediamo, anzi potete sviluppare voi dei semplici calcoli fissando delle strutture a priori. Ma quello che è importante qua è che viene lasciato in qualche modo libero il progetto dell'azione di correzione RDS sulla base, diciamo, di questo segnale V-Y e la KDS. KDS che cos'è? KDS è l'azione di compensazione, questo è quello che vi ricordate avevamo chiamato un feed forward, è un intervento in avanti, un intervento di compensazione che si può esercitare nel momento in cui il disturbo è misurabile, perché vedete qua si prende il disturbo, si elabora qualcosa sulla base del disturbo e poi si interviene sul sistema. Quindi questa azione di compensazione in avanti, questo non è un ritorno indietro sulla base di quello che accade, ma è un ritorno, è una precompensazione di quello che poi sarà l'effetto del disturbo. Tutto questo fa parte poi di una indagine più ampia, tutti questi discorsi su schemi di controllo più articolati di quelli che abbiamo modo di vedere noi in questo primo corso. Quindi qua vogliamo progettare questa precompensazione. Questa è una cosa che accade in molte situazioni reali, può accadere. Non è detto che questo in genere accada su tutto il disturbo che agisce, perché sennò il disturbo non avrebbe quasi senso, ma è un disturbo. Questo accade quando il disturbo è misurabile, perché ovviamente se il disturbo è misurabile io posso cercare di anticipare il suo effetto, e questo è il ruolo di questa KDS, in modo da compensarne l'effetto. Quindi può accadere su alcuni disturbi. Per esempio oggi nell'avionica si tende sempre di più a utilizzare questa tecnica, che è per esempio i vuoti d'aria. Il vuoto d'aria è chiaro che nel caso dell'aereo genera un disturbo.

tubo. Ebbene, io cerco di prevedere la presenza d'aria, per esempio, con dei dispositivi di misura ad hoc, dei laser speciali, eccetera. Quindi WDS è questa, RP diviso 1 più RP, perché è chiaro, non cambia, questa volta qua non c'è. Mentre, e quindi da questa posso ricavare direttamente la R, che è uguale 1 su PW diviso 1 meno W, come nel caso della sintesi a un grado di libertà. Mentre se vado a calcolare la WZ, questa volta è, perché la WZ, ricordate, la funzione di trasferimento, è quello che io vedo dal punto in cui agisce il segnale rispetto al quale voglio calcolare il legame con l'uscita, e tutto quello che vedo fino all'uscita diviso 1 più la funzione di trasferimento d'anello. E quindi è 1 più KRP diviso 1 più RP. Da questo io posso ricavare da questa WZ, se adesso al posto di R metto W diviso 1 meno W, perlomeno a denominatore, vedete qua, allora faccio il calcoletto, denominatore comune, qua viene 1 meno W più W resta 1 e quindi moltiplico per 1 meno W al numeratore razionalizzando e quindi ottengo questa espressione 1 più KRP per 1 meno W, da questa adesso. Se sostituisco, uso W e WZ, questo è 1 su WZ, insomma, con semplici calcoli mi calcolo che K è 1 su RP, R l'ho calcolata già prima, WZ diviso 1 meno W meno 1. Potreste qua scrivere al posto della R la sua espressione in funzione di W e ottenere un'espressione per K che dipende solo da P, W e WZ. Insomma, questo è il discorso. Quindi vedete, si possono calcolare. Questo è un calcolo proprio algebrico alla fine, il calcolo. Poi però bisogna fare quelle considerazioni che abbiamo fatto nel caso precedente e che adesso andiamo a fare in modo più preciso e sistematico per riuscire a definire meglio quello che si può fare e quello che bisogna evitare di fare e capire. Bene, spunti di riflessione su questa prima parte. Si calcolino con riferimento ai due schemi a due gradi di libertà introdotti le funzioni di trasferimento di R e H, R e K, per assegnare le WDS e WZ di S individuate nel primo esempio trattato, assumendo per il processo una funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10 e una costante di tempo pari a 10 secondi. Si metta in relazione la pendenza nei diagrammi di Bode del modulo di una risposta armonica con la differenza fra il numero dei poli e gli zeri della risposta armonica. Questi sono due punti di riflessione interessanti che vi aiutano molto nel fissare proprio quello che abbiamo detto. E passiamo al secondo problema che adesso ci consente di puntualizzare le cose. Problemi di realizzabilità e stabilità. Ecco, vogliamo proprio puntualizzare questi aspetti e quello che abbiamo già visto che ci sembra un poco. Intanto che noi cancelliamo il processo, poi che abbiamo questo problema dei gradi del numeratore e del denominatore, che è collegato anche alle ampiezze dell'intervento, del controllo, perché al modulo, alla variazione di modulo delle funzioni di trasferimento d'anello tra quella imposta e quella che avevamo a priori data dal processo. Quindi nel seguito comunque di questa parte faremo riferimento alla sintesi diretta a un solo grado di libertà. Questi argomenti con degli argomenti tecnici forse un po' più complicati, ma possono essere comunque quello che vediamo adesso può essere adattato alle situazioni più generali, perché i problemi che affrontiamo sono proprio questi di questo tipo, insomma quello che vediamo adesso. Nel caso un grado di libertà abbiamo R di S 1 su P W diviso 1 meno W e questa è la R. Quindi le considerazioni che seguono possono essere riprese con argomenti simili, quasi identici direi, nella valutazione dei limiti che condizionano l'impiego delle tecniche.

di sintesi diretta, perché noi è questo quello che vogliamo andare adesso a mettere in luce. Quali sono i limiti in questa applicazione diretta della sintesi diretta? Ora, alcune premesse che vi ho voluto scrivere in modo preciso, perché dobbiamo fissarle in modo chiaro nella nostra mente. La realizzazione fisica di un controllore che operi in tempo reale richiede che la RDS calcolata sia una funzione razionale propria. Questo ha a che fare con la causalità dell'azione di controllo, cioè dell'oggetto che stiamo studiando. L'oggetto che noi realizziamo deve operare sulla base di quello che è successo nel passato. Non è un oggetto che può in qualche modo prevedere. Sì, si può, c'è una previsione in qualche modo, in frequenza, ricordate? Mi sono azzardato in questa linea la volta scorsa, ma di fatto, anche quando noi vogliamo cercare di anticipare rispetto al comportamento in frequenza su limitati intervalli di frequenza, facciamo qualcosa di causale che però approssima eventualmente una previsione sulla base di quello che è accaduto. Però bisogna, il dispositivo che possiamo realizzare è sempre un dispositivo causale. Inoltre, il sistema di controllo risultante deve essere internamente stabile. Questo è un altro requisito al quale non si può fare, del quale non si può fare a meno, perché la instabilità di un sistema di controllo, al di là della instabilità di un processo, perché uno può avere un processo stabile, lo abbiamo visto, no? Anche aumentando i guadagni, possiamo ottenere un sistema instabile, anzi in genere otteniamo un sistema instabile. Che cosa significa questo? Questo significa che all'aumentare di cambiare delle situazioni, i segnali all'interno del nostro sistema di controllo e quindi alcune variabili, alcune grandezze crescono, crescono, crescono, vanno all'infinito e tutto si sfascia. Quindi deve essere internamente stabile. Quindi nel seguito, adesso per chiarire alcune cose, indicheremo con nx il numero dei poli e con mx il numero degli zeri di una generica funzione razionale. Questa x sta a indicare se qua metto np ed mp sarà il numero dei poli del processo e il numero degli zeri del processo. La x indica la funzione di trasferimento alla quale mi riferisco, perché si usa dire che una funzione di trasferimento è caratterizzata da m zeri ed n poli. Va bene? E anzi si chiama grado relativo la differenza tra n ed m, e questo grado relativo per la realizzabilità deve essere maggiore o uguale di 0. No? Eccesso poli zeri, che è proprio il grado relativo, deve essere perlomeno 0, il numero di poli maggiore o uguale al numero degli zeri. Quindi RDS deve essere una funzione razionale propria. Bene. Cioè, questo significa che NR, il numero di poli della R, deve essere maggiore o uguale al numero degli zeri della R. Adesso pigliamo l'espressione di RDS. Allora, vedete, qua c'è scritto che RDS ha N di R che è MP più NW meno, perché questo è NR, che è MP più NW, e MR è NP più MW, l'espressione di R. E quindi andiamo sull'iPad a vedere RDS, R è uguale a 1 diviso P, W diviso 1 meno W. Vedete, questa prima parte è una funzione di trasferimento, l'inverso di P, quindi avrà al numeratore un polinomio di grado NP e a denominatore, cosa che a noi interessa, a denominatore abbiamo un polinomio di grado MP e qua che moltiplica un polinomio, vedete 1 meno W, la W è un rapporto di polinomi, quindi abbiamo un polinomio di grado NW meno un polinomio di grado MW, quindi un polinomio di grado NW. Quindi il grado del denominatore di R è MP più NW
mentre il grado del numeratore abbiamo NP, perché hanno

numeratore abbiamo il denominatore di P e abbiamo al numeratore più MW. Ecco, questo è il grado a denominatore della R, quindi questo è NR, scusate, qua non c'è l'uguale, non ci deve essere l'uguale, questo è il grado del denominatore della R e questo è il grado al numeratore della R. Allora deve essere NR maggiore o uguale di MR. E quindi deve essere, se deve valere questa relazione, deve essere NW meno MW, perché questo deve essere maggiore o uguale di questo, ma deve essere maggiore o uguale di NP meno MP. Cioè il grado relativo della W, se volete, RW, grado relativo, cioè N meno M di W, deve essere maggiore o uguale, RW deve essere maggiore o uguale di RP. Quindi l'eccesso Polizzeri della W deve essere maggiore o uguale all'eccesso Polizzeri del processo. Questo non era il caso precedente, ricordate, avevamo un eccesso Polizzeri della P in quel semplice esempio di 2 e volevamo imporre una W di grado pari ad 1 e la R infatti ci era venuta non razionale propria. Quindi il grado relativo di W non può essere inferiore a quello di PDS. Adesso guardiamo invece l'altro problema, molto importante, anche come questo, in qualche misura forse di più, perché è qualcosa che scappa all'attenzione immediata. Stabilità interna del sistema di controllo. Sistema di controllo è composto da due dispositivi dinamici di dimensione NR, che è MP più NW, certo, perché se noi riguardiamo proprio quello che avevamo scritto sul nostro iPad, abbiamo che, vedete, R abbiamo detto che ha dimensione, ha denominatore NR e MP più NW, quindi R ha dimensione MP più NW e il processo ha dimensione NP, quindi la dimensione complessiva del sistema di controllo è MP più NW più NP. Mentre la dimensione di W, dimensione intesa come, se volete, stiamo pensando a sistemi a un ingresso o un'uscita, alle potenziali realizzazioni di una assegnata funzione di trasferimento. Quindi, qual è la dimensione di un sistema dinamico, di una rappresentazione con lo stato associata a una data W razionale propria, è pari proprio alla dimensione del polinomio a denominatore, se non ci sono cancellazioni polo zero, ma questo noi lo stiamo assumendo a priori. Quindi non ci sono cancellazioni polo zero nella funzione di trasferimento proprio dell'oggetto che voglio imporre, cioè il sistema, l'oggetto che io voglio imporre è un sistema tutto comandabile e osservabile. Quindi NW. Quindi vedete che c'è una dinamica di dimensione MP più NP, proprio il numero di poli più il numero di zeri del processo che viene cancellato in questo modo strano. Quindi una dinamica di dimensione MP più NP non compare. Ora, quello che accade, se noi andiamo a vedere in dettaglio, scrivendo sempre da quella relazione che abbiamo scritto prima, vedete, se io scrivo in catena diretta, che cosa ho? Ho 1 su P, W diviso 1 meno W per P. Se adesso scrivo W e P, questa è R e questa è P. Se adesso le scrivo come rapporti di polinomi, si vede bene ci sono delle cancellazioni. E in particolare, vedete, qua c'è scritto, si cancellano gli NP poli del processo che sono al numeratore di R, con gli NP poli di PDS, ed è una cancellazione del tipo funzione di trasferimento, zero polo, perché sta prima RDS, quindi c'è una cancellazione zero polo, alla quale corrisponde una perdita di raggiungibilità. Ricordate quando ne abbiamo parlato di raggiungibilità e osservabilità, la cancellazione
c'è una cascata di due sistemi, la

cancellazione zero polo, la cancellazione di uno zero di una funzione di trasferimento con un polo di un'altra funzione di trasferimento in cui quella con lo zero sta prima dell'altra, bene, a questa cancellazione corrisponde una perdita di raggiungibilità. Verificatelo, fate un esempietto e verificatelo facilmente. E gli MP0 del processo, che sono a denominatore questa volta di R, si cancellano con gli MP0 di PDS, della funzione di trasferimento del processo, ed è una cancellazione questa volta polo 0, alla quale corrisponde una perdita di osservabilità. Quindi, di fatto, in questo calcolo, in questo prodotto, strano, diciamo, che abbiamo realizzato, questo coacervo, questo calcolo, il feedback ha messo le cose in modo tale per cui i poli di P in qualche modo sono diventati non raggiungibili e gli zeri di P sono diventati non osservabili. Adesso parlare poli è un modo rapido di dire che c'è una dinamica di dimensione pari al numero di poli che viene resa non raggiungibile, e questo corrisponde proprio al fatto che i modi naturali che sono caratterizzati da quell'evoluzione temporale, che è quella associata ai poli, poi non compaiono in uscita, e così via per quanto riguarda l'osservabilità. Quindi inopportune coordinate, in effetti, se io andassi adesso a vedere le cose inopportune coordinate, ma questa cosa si capisce proprio, si capisce e lo possiamo capire anche da queste espressioni, avremmo, vedete, per la funzione di trasferimento d'anello, R per P, avremmo questa configurazione, ABC, dove, vedete qua, vedete, dove la matrice A22 è la matrice che corrisponde alla parte che è raggiungibile ed osservabile, ed è quella che corrisponde alla funzione di trasferimento W diviso 1 meno W. La matrice A11 invece è quella che corrisponde alla parte, vedete, A11 corrisponde, che ha per autovalori gli zeri di PDS, gli zeri che sono quelli che sono inosservabili. Infatti, vedete, qua c'è A con 1, 1, c'è uno 0 qua e uno 0 qua, e questo corrisponde alla perdita di raggiungibilità. Poi la matrice A33 è quella che ha per autovalori i poli di PDS e quindi corrisponde alla parte che è non raggiungibile. Infatti, vedete che qua c'è uno 0 in corrispondenza nella matrice B, proprio in corrispondenza della matrice A33. Proprio la struttura, se noi la andiamo a rivedere, è quella che ci corrisponde alla perdita di raggiungibilità e di osservabilità. Ora, inoltre, a ciclo chiuso, se adesso noi facciamo un feedback, si vede bene cosa accade. Vedete, se facciamo A-BC, un feedback dall'uscita, supponiamo che ci sia qua direttamente solo un feedback dall'uscita, abbiamo una struttura di questo tipo. In virtù del fatto che C1 è uguale a 0, B3 è uguale a 0, ci sono questi zeri. Quindi voi, se fate A-BC con B e C di questo tipo, otteniamo questa struttura. E vediamo chiaramente qua che A11 e A33 rimangono non modificate. Qua rimane una struttura triangolare del sistema di controllo a ciclo chiuso, e vedete, l'unica parte del sistema che si è modificata è A22-B2C2. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella catena diretta c'è stata una cancellazione della dinamica, non solo, ma di fatto il feedback, quando c'è una cancellazione della dinamica nella catena diretta, non modifica il comportamento dinamico
di quella parte che è cancellata, come peraltro è abbastanza intuitivo, perché una parte viene resa non raggiungibile ed è chiaro che io agendo sull'ingresso non potrò modificare quel comportamento. L'altra parte è resa non osservabile ed è chiaro che utilizzando

l'uscita, io non potrò andare a modificare il comportamento del sistema perché quell'informazione non è contenuta nell'uscita. Quindi se qua adesso con questa struttura di A, B e C io mi andassi a calcolare la W di S, che è la W, la funzione di trasferimento che corrisponderebbe al sistema a ciclo chiuso sul quale ho fatto questa reazione, scoprirei che, vedete, dipende soltanto da A2,2, B2 e C2, secondo questa relazione. Quindi quella dinamica che si cancella in questo modo proprio non compare nel sistema di controllo, cioè, eppure esiste, sta là dentro. Quindi, come si vede, i poli e gli zeri di P sono tra gli autovalori di SC. Ecco, questo eppure esiste, perché gli autovalori di A11 e gli autovalori di A33 sono tra gli autovalori del sistema di controllo. Non si sono spostati e non si sono modificati. Quindi il processo PDS, qual è la conclusione che possiamo trarre? Il processo PDS deve essere asintoticamente stabile e a fase minima. Cioè devi avere anche gli zeri a parte reale negativa. Quindi con poli e zeri a parte reale negativa. In conclusione, il calcolo delle azioni di controllo impone vincoli sulla realizzabilità dei dispositivi di controllo che vanno valutate. Nel caso ad un grado di libertà deve essere il grado relativo di W superiore a quello del processo. Stiamo vedendo le conclusioni sulla realizzabilità e la stabilità. Poi, la tecnica di sintesi diretta impone la cancellazione di poli e zeri del processo, cancellazione che dà vita ad una dinamica non simultaneamente raggiungibile e osservabile e non modificata dalla controreazione. Quindi quelli rimangono tra i poli, sono i poli del sistema di controllo. Poi, l'effetto delle cancellazioni di dinamica coinvolte, se sono ammissibili, cioè io impongo una W che ha un grado relativo maggiore o uguale a quello del processo, ho a che fare con un processo che è stabile ed ha zeri a parte reale negativa, quindi se ammissibili, possono essere valutate sui diagrammi di Bode del modulo dell'azione di correzione che rende conto dell'impegno dell'intervento. Quello che abbiamo fatto in un caso, andando a vedere il modulo della funzione di trasferimento d'anello, o se volete il modulo della funzione di trasferimento del regolatore, che sebbene non vada all'infinito, in quanto l'eccesso polizeri, abbiamo tenuto conto di questo fatto, dell'eccesso polizeri sia una funzione razionale propria, però potrebbe diventare troppo ampio per le ampiezze dei segnali ammesse nel nostro sistema di controllo. Spunti di riflessione, si procede alla realizzazione dei componenti dei sistemi di controllo impiegati negli esempi precedenti per verificare le dimensioni del sistema e le parti della dinamica che vengono cancellate e che restano nascoste. Si individuino le coordinate rispetto alle quali è messa in evidenza la perdita di raggiungibilità e/o osservabilità negli esempi trattati. Si traccino i diagrammi di Bode e si valuti la trasformazione indotta sulla F di S dall'azione di correzione. Si rifletta sulle possibili diverse condizioni di instabilità che corrispondono alla cancellazione di zeri o poli instabili nel processo. E ora l'ultimo argomento, cenni sui regolatori standard. Ecco, quest'ultimo argomento si ricollega più direttamente forse a quanto abbiamo visto fino alla scorsa lezione. Cioè noi, ricordate, nella scorsa lezione abbiamo visto che fondamentalmente il problema del progetto, nel caso dell'asservimento proporzionale, si realizza implementando azioni che sono guadagno, azioni integrative, anticipatrici e ritardatrici. In particolare, abbiamo detto, abbiamo capito che l'azione ritardatrice non è nient'altro che un'azione di tipo integrativo che avviene che opera in un intervallo limitato di frequenze. E l'azione anticipatrice anche, in effetti, è un'azione che opera in un limitato intervallo di frequenze e in quell'intervallo in cui opera ha un effetto equivalente all'operazione di derivazione. Anticipo significa derivazione, aumento della fase e aumento del modulo, che nel dominio complesso significano derivata. Bene, questo è estremamente. Quindi di fatto abbiamo capito che grosso modo ci sono tre tipi di azioni di controllo. Diciamo,
parte il guadagno della

nell'anello, ma poi di fatto ci sono, scusate, tre tipi, no, a parte il guadagno, K, azione integrativa che si esplica attraverso l'implementazione di un integratore a tutti gli effetti o un'integrazione in un intervallo limitato di frequenze, e azione derivativa, essa purtroppo limitata ad un intervallo di frequenze ben preciso, ampio eventualmente, ma ben preciso. L'azione derivativa non può essere esercitata su tutte le frequenze, perché questo significherebbe fare la derivata e non si può fare la derivata. Non si può, non è un sistema causale. Dunque, quindi l'idea è che adesso, ma allora non possiamo noi, questa è una cosa che si è agitata per molto tempo nella mente degli studiosi, appena scoperte, verificate, fatte queste cose, dice, ma non possiamo quindi, di fatto sono tre quindi le azioni di controllo, guadagno, azione derivativa e azione integrativa. Non possiamo mettere insieme e mettere in piedi qualcosa che operi in modo standard per regolare queste tre azioni e per poter operare su processi di diversa natura? E questo è l'argomento. E questo è quello del regolatore PD. Regolatori PD sono dei dispositivi standard che possono agire su un processo di fatto qualsiasi, un processo di per sé stabile, un processo di per sé stabile, possibilmente a fase minima, ma non è poi necessario in realtà che sia a fase minima, anzi non è necessario, diciamo. E un regolatore PD è un regolatore, una rete di correzione, una funzione di trasferimento, ecco, che è quella che si ottiene mettendo insieme queste tre componenti. Vedete, qua ci sono tre blocchi, questo che ha funzione di trasferimento 1, questo che ha funzione 1 su TIS, TDS. E qua c'è diviso 1 più TD su NS. In realtà i tre blocchi dovrebbero essere 1, 1 su TS, TDS. E qua c'è un KP. Vedete, qua si realizza in uscita da questo sommatore una azione di intervento che è fatta da KP, T e TD. Se non ci fosse questo denominatore, che sarebbe un'azione proporzionale KP, integrativa anche con un coefficiente, diciamo, integrativo T con I, e derivativa con un coefficiente proporzionale T con D, che sono delle costanti. Benissimo. E quindi di fatto questa non la posso realizzare come TDS, ma ci metterò 1 più TD su N per S. N è un numero abbastanza grande, in modo tale che questa sia un'azione derivativa su un intervallo di frequenza abbastanza buono, che possa approssimare abbastanza la derivata. Notate che questo tipo di approssimazione della derivata corrisponde all'approssimazione della derivata non con il valore immediatamente successivo, ma con il valore immediatamente precedente. Ma insomma, al di là di queste considerazioni, ecco, questo è un regolatore PD. Allora, è possibile selezionare, assegnato un processo, questi valori di KP, T, TD, eventualmente N, in modo tale da poter realizzare tra V e Y un andamento ragionevolmente soddisfacente per quanto riguarda le specifiche che vogliamo imporre? Questa è l'idea. Bene, la risposta è sì. Per una vasta gamma di processi, di fatto con queste tre azioni, proporzionale, integrativa, derivativa, quelli processi più semplici, eccetera, è possibile effettivamente fare, facendo il tuning di questi parametri, intervenire. Oh, notiamo, facciamo una piccolissima analisi. Le azioni più significative sono la PD, l'azione proporzionale derivativa. Un regolatore proporzionale derivativo, vedete, è fatto da KP più STD diviso 1 più STDN. Questa è quella che chiameremo la realizzazione causale di un'azione derivativa. La realizzazione. Quindi vedete, c'è un'azione proporzionale e una derivativa resa causale. Se io vado a sviluppare questo calcolo, ottengo questa funzione di trasferimento. Guardate, questa funzione di trasferimento, guardate che cos'è. C'è KP, guadagno, e poi questa che cos'è? Se noi prendiamo Tdn su diviso n, chiamiamo questo tau a, vedete, questo è 1 più tau as diviso 1 più
tau A diviso n più 1 per S.

Cioè questa è un'azione anticipativa con un MA uguale N più 1. Quindi, quindi questo PD con un'azione derivativa resa causale è un'azione anticipatrice con questo tau i con un MA che dipende sufficientemente grande perché dipende da N e il tau i è collegato a questa scelta dei parametri.

integrativa genera un ritardo di pi greco mezzi, bene, io ci metto un piccolo anticipo, e quindi un anticipo di fase, aumentiamo un po' la fase, quindi si compensa questa azione di perdita. Bene, come si fa adesso questa selezione dei parametri, diciamo così, in quelli che vengono chiamati dei regolatori standard? Bene, qua ci sono delle regole che due studiosi, Ziegler e Nichols, hanno in diverso modo, in diversi momenti, intorno agli anni 40, studiato e messo a punto, e mettendo a punto, poi c'è una vastissima letteratura su queste cose, perché poi tutta questa materia è stata sviluppata in modo più appropriato, perché molti aspetti, sono state applicate molte varianti. Io qua vi do proprio l'essenza del discorso. La prima regola impiega i parametri della risposta indiciale di un processo di questo tipo, perché mediante i parametri di un processo di questo tipo, vedete, la risposta indiciale ha un andamento di questo tipo, ebbene con questa risposta indiciale si possono immaginare, si possono approssimare abbastanza bene le risposte indiciali di molti, di una vasta gamma di processi, stabili ovviamente. Quindi caratterizzata questa da tre parametri che sono K, una sorta di ritardo, tau d qua indicato anche con L, e una costante di tempo, il tempo per andare dallo 0,1 allo 0,9 del valore finale. Bene, la regola è molto semplice, studiata con riferimento a un processo di questo tipo e studiata anche in base, utilizzando, impiegando criteri di ottimizzazione, eccetera, ci dice che se utilizzo un controllore proporzionale, KP è 1 su RL. Se utilizzo un proporzionale integrativo, allora è opportuno, vedete, KP uguale 1 su RL, e L è tau d, e R è K diviso tau, sono i parametri, sono fissati qua in questa figura. Allora, se utilizzo un PI, il KP allora bisogna prendere un po' più piccolo, certo, perché l'azione integrativa destabilizza un poco, e i ticoni lo posso scegliere pari a L diviso 0,3. Se utilizzo poi un PD, posso aumentare il KP. Vedete? Lo porto addirittura a 1,2 RL. Questo perché? Perché l'azione derivativa, noi sappiamo, di fatto aumenta un pochino, compensa, cioè aumenta, migliora le prestazioni dal punto di vista della stabilità, e quindi mi consente di poter lavorare con guadagni un po' più elevati. I valori di T e TD sono qua indicati e corrispondono alla ottimizzazione di alcune funzioni con riferimento a un processo di questo tipo. Bene, applicati in una grande varietà di situazioni in cui l'andamento della risposta indiciale del processo è approssimabile con una curva di questo tipo, bene, il risultato che si ottiene è un risultato buono. La seconda regola suggerisce invece una procedura di selezione, perché se indichiamo con K asterisco il primo valore del guadagno in corrispondenza del quale il processo controreazionato manifesta oscillazioni, e con omega asterisco la pulsazione di queste oscillazioni, quindi questa procedura ci dice, usa questa logica, questa procedura di selezione dei parametri. Prendi il tuo processo stabile, lo metti a controreazione e aumenti il guadagno, quindi aumenti il guadagno fino a che non vedi apparire delle oscillazioni. L'apparire delle oscillazioni è il primo fenomeno che uno osserva quando un sistema sta per diventare instabile. Prima appaiono oscillazioni e poi divergono e la cosa non funziona più. Bene. Se indichiamo con K asterisco il valore del guadagno e con omega la pulsazione delle oscillazioni appena esse compaiono, bene, allora in un regolatore standard proporzionale potrai usare 0,5 di quel valore, ti devi mettere in una certa situazione di garanzia. Se usi l'azione integrativa, devi ancora scendere un po' col valore del guadagno, e l'azione integrativa la potrai prendere 1 diviso 1,2 omega asterisco. In questo caso, questa è una scelta che ti garantisce buone, diciamo, discrete prestazioni. Se vuoi migliorare la velocità di risposta, allora puoi usare un PD che avrà un KP più elevato,
e questi sono i valori della T con I e la T con D in funzione

della pulsazione di oscillazione che abbiamo rilevato in questa situazione critica. Spunti di riflessione, si provi a dare una valutazione della pulsazione massima in corrispondenza della quale la funzione di trasferimento impiegata per esercitare l'azione derivativa rappresenta una buona approssimazione della derivazione. Per il processo PdS S più 10 diviso S più 1 al quadrato per S più 2, si verifichi innanzitutto che risulta K asterisco uguale 3 e omega asterisco uguale 5, radice di 5. Si calcolino quindi i controllori P, PI e PD con le regole di Ziegler e Nichols e si confrontino le proprietà di stabilità dei diversi sistemi di controllo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si calcolino con riferimento ai due schemi a due gradi di libertà introdotti le funzioni di trasferimento di RS, HdS, RS e KdS per assegnare la W e la WZ individuate nel primo esempio trattato, assumendo per il processo una funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10 e una costante di tempo pari a 10 secondi. Si metta in relazione la pendenza nei diagrammi di Bode del modulo di una risposta armonica con la differenza fra il numero di poli e gli zeri della risposta armonica. Si procede alla realizzazione dei componenti dei sistemi di controllo impiegati negli esempi precedenti per verificare le dimensioni del sistema e le parti della dinamica che vengono cancellate e che restano nascoste. Si individuino le coordinate rispetto alle quali è messa in evidenza la perdita di raggiungibilità e/o osservabilità negli esempi trattati. Si traccino i diagrammi di Bode e si valuti la trasformazione indotta sulla FDS dall'azione di correzione. Si rifletta sulle possibili diverse condizioni di instabilità che corrispondono alla cancellazione di zeri o poli instabili del processo. Si provi a dare una valutazione della pulsazione massima in corrispondenza della quale la funzione di trasferimento impiegata per esercitare l'azione derivativa rappresenta una buona approssimazione della derivazione. Per il processo PdS uguale S più 10 diviso S più 1 al quadrato per S più 2, si verifichi innanzitutto che risulta K asterisco uguale 3 omega asterisco uguale radice di 5. Si calcolino quindi i controllori P, PI e PD con le regole di Ziegler e Nichols e si confrontino le proprietà di stabilità dei diversi sistemi di controllo. Ebbene, con questo abbiamo concluso e abbiamo capito quindi con questo argomento della sintesi diretta, quindi del progetto diretto a partire dalla una W assegnata al calcolo delle azioni di controllo, quali sono gli inconvenienti, cosa accade quando ci sono le cancellazioni. Abbiamo compreso i problemi di instabilità che si possono generare. Questa è una questione molto utile che dobbiamo sempre tenere presente. Abbiamo visto poi come esistano dei regolatori di tipo standard che nei casi più semplici possono essere facilmente impiegati per risolvere molti problemi concreti. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e il materiale didattico. Alla prossima lezione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare.

0: il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Concludiamo questo ciclo sui fondamenti della letteratura con un approfondimento delle scritture di sé. La lezione sarà divisa nei seguenti macro argomenti. Il genere autobiografico, una definizione. L'io nella prosa contemporanea, l'autofiction. Nuove identità si raccontano. Bene, iniziamo con il genere autobiografico e con una definizione. Ora, alzi la mano chi di voi ha pensato che questa volta ci avviciniamo a un genere letterario di più facile approccio e che non prevede una vasta teoria, una complessità come quella che abbiamo dovuto constatare per quanto riguarda il romanzo e anche la narrativa breve. In realtà, penserete, no? Pensiamo tutti che parliamo di un genere letterario che parla della vita di un autore, di un'autrice, che contiene i momenti memorabili che hanno condotto l'autore, l'autrice a essere quello, quella che è nel tempo presente del racconto, in genere nella vecchiaia dell'autore e l'autrice. Ecco, in realtà le cose sono un po' più complicate di così. Intanto il termine autobiografia appare solamente tra il 7 e l'Ottocento ed è quello il momento storico in cui l'autobiografia si costituisce come genere letterario. Insomma, va specificato che anche prima di quel momento preciso, di quel momento storico, si scrivono autobiografie e ne vedremo alcuni di esempi più avanti, ma è solo in quel momento che l'autore o l'autrice percepisce il proprio fare letterario come una scrittura autobiografica e come un fatto letterario, quindi. Ora, per quanto riguarda, quindi abbiamo visto la considerazione del proprio testo da parte dell'autore. Spostiamoci sul versante della ricezione di questo genere. Ecco, il lettore, che cosa si attende da un'autobiografia? Ora direte di nuovo facile, si attende la veridicità, l'autenticità, qualcosa che in effetti è in qualche modo inscritto nel genere autobiografico, qualcosa per cui l'autore, l'autrice si fa garante. Ma possiamo ancora incalzare con la domanda, ma siamo proprio sicuri che i fatti raccontati siano veri, siano autentici? Siamo sicuri di leggere una true story? Ecco, qualcosa che ha anche un grande appeal in ambito cinematografico.

Procediamo per ordine e iniziamo con una autorevole definizione proposta da Philippe Lejeune. L'autobiografia è una narrazione retrospettiva in prosa che una persona reale fa della propria esistenza, mettendo l'accento sulla sua vita individuale e in particolare sulla storia della sua personalità. Come vedete in questa definizione proposta da Philippe Lejeune, non appare affatto il concetto di veridicità, così come non appare l'idea che il racconto debba essere forzatamente in prima persona. Lejeune, più che interrogarsi circa appunto questo versante contenutistico, si dedica al funzionamento narratologico del racconto autobiografico e quindi alle caratteristiche specifiche che accomunano testi come Le Confessions di Sant'Agostino a L'Histoire de ma vie di un Giacomo Casanova, scritto in francese negli ultimi anni del Settecento. Vediamo subito quali categorie di elementi devono forzatamente essere contenuti in una autobiografia. Intanto la forma del linguaggio, che deve essere una narrazione in prosa. Due, il soggetto trattato, la vita individuale, la storia di una personalità. Tre, la situazione dell'autore. Deve prevedere l'identità di autore, il cui nome rimanda ad una persona reale, e narratore. E quattro, la posizione del narratore, caratterizzata dall'identità di narratore e protagonista, e B, dal punto di vista retrospettivo della narrazione. Vediamo quindi che Lejeune scompone la definizione che abbiamo letto prima, secondo una logica narratologica, dichiarando quindi che un'autobiografia, per essere tale, deve rispettare tutte e quattro le condizioni appena elencate. Il grande vantaggio di questa definizione così formalistica è proprio che così possiamo definire con certezza quando ci troviamo di fronte a un testo appartenente al genere autobiografico. Non solo, possiamo così delimitare questo genere anche da generi e forme confinanti. Quali sono questi generi e queste forme? Il memoir, la biografia, il diario intimo, il poemetto autobiografico, l'autoritratto in forma saggistica e infine il romanzo con narratore in prima persona. Vediamo un po' meglio, ecco, puntualizzando. Quindi, se il memoir assolve le condizioni 1, 3 e 4, esso non ha però come oggetto direttamente la vita individuale dell'autore e la storia di una personalità. Il memoir si occupa piuttosto di tutto ciò che circonda l'autore o l'autrice, il suo contesto familiare, ad esempio, come accade in Lessico familiare di Natalia Ginzburg, oppure narra ciò che accomuna l'autore a un gruppo di persone, una generazione, una categoria di persone, come accade in Se questo è un uomo di Primo Levi, in cui si parla, come tutti sappiamo, della Shoah e dell'internamento di Levi ad Auschwitz. Ecco, ho citato due libri che dovrebbero essere assolutamente presenti nella vostra biblioteca personale. Per quanto riguarda la biografia, invece, come è facile da dedurre, non siamo in linea con la richiesta al punto 4a, identità di narratore e protagonista. Ecco, il protagonista è un'altra persona, non è l'autore narratore.

dobbiamo però ricordarci che la biografia in realtà farà da modello per l'autobiografia, in quanto la biografia genere più antico, presente già in età classica, si pensi alle vite parallele di Plutarco, ma anche a De Viribus Illustribus di un Cornelio nepote. Il diario, poi, ecco, non rispetta la condizione espressa al punto 4b, punto di vista retrospettivo, no? Questa narrazione ulteriore che caratterizza l'autobiografia. Nel diario siamo di fronte solitamente ad annotazioni più estemporanee, no? Riflessioni e annotazioni di qualsiasi tipo, ma al presente, è una narrazione simultanea più che retrospettiva. Il poemetto autobiografico invece non è in prosa, è un poema e quindi non rispetta la condizione posta al punto 1b. L'autoritratto in forma saggistica non è una narrazione in senso stretto e non adotta solitamente il punto di vista retrospettivo di cui al punto 4b. Ora, per quanto riguarda invece il romanzo con narratore in prima persona, il discorso dovrebbe essere un pochino più approfondito. In apparenza è compito facile distinguere un testo autobiografico da un romanzo, visto che il romanzo si specifica con narrazione autodiegetica, non è in linea con la richiesta di identità tra autore e narratore. Tuttavia, la questione è più complessa di così. Proprio perché l'autobiografia è, come lo stesso romanzo, un genere che tende ad assorbire delle caratteristiche dei generi ad essa attigui, adottando quindi degli schemi e delle strategie narrative prese in prestito anche dal romanzo. Beh, quali sono queste strategie? Parliamo di suspense, parliamo di tutto ciò che è romanzesco. Parliamo di queste esagerazioni, questi arricchimenti che caratterizzano la prosa narrativa, finzionale. E molte volte anche un'autobiografia poi può adottare uno stile mimetico, far parlare gli stessi personaggi, creando quindi delle fratture, no, in questa narrazione retrospettiva. Imitare queste tendenze centripete da cui è caratterizzato il romanzo. Tornando però ancora a Le Jeune e al suo saggio Il patto autobiografico, ciò che va preso in considerazione è proprio la differenza tra il patto autobiografico, il nome che il lettore trova sulla copertina del libro deve coincidere con quello del narratore e del protagonista. E il patto romanzesco, che implica che viene esposta la non identità tra autore e protagonista e fornita un'attestazione di finzionalità. Spesso il sottotitolo riporta la parola romanzo, cosa che ancora si usa. Insomma, siamo di fronte a una distinzione importante che pone accento su una componente della comunicazione narrativa che nei decenni scorsi è stata messa in primo piano dai vari teorici. Possiamo citare non solo Le Jeune, ma anche un Umberto Eco con il suo Lector in fabula. Ecco, chi è questa componente? È il lettore. E quindi parliamo di un patto stretto con il lettore. Per quanto riguarda l'autobiografia, il patto prevede che ci sia identità tra colui che è nella vita vera, colui che parla e colui che agisce nel testo, quindi autore, narratore e personaggio. Per quanto riguarda invece il romanzo, il patto è diverso, il patto è che ci sia finzionalità, che ci sia una non identità appunto tra autore e protagonista. Ora, il romanzo in realtà può anche fornire delle promesse di veridicità, no? Pensate al romanzo storico, oppure l'autore si può nascondere dietro dei personaggi.

personaggi inventati e parlare di sé. Fatto sta che comunque il patto è diverso da quello dell'autobiografia. Quindi, per concludere questo ragionamento, e anche con questo la nostra definizione del genere autobiografico, possiamo asserire con le jeunes che si tratta di un genere contrattuale, ovvero che ciò che lo caratterizza va ricondotto a livello globale della pubblicazione del contratto implicito e esplicito proposto dall'autore al lettore, contratto che determina il modo di lettura del testo e genera gli effetti che attribuiti al testo ci sembrano definirlo come autobiografico. Vediamo quindi come l'attenzione di Lejeune e di teorici anche che ruotano attorno a lui si sposta dalla teoria alla cosiddetta pragmatica, quindi al modo di leggere un testo autobiografico. Non solo, un altro accento va posto su una riflessione di stampo antropologico, ovvero sulla considerazione che tutti noi abbiamo in un certo momento della nostra vita, probabilmente il desiderio di esprimerci in forma sia orale che scritta, o l'una o l'altra, circa la nostra vita, circa ciò che abbiamo vissuto, circa ciò che siamo diventati. Facendo ciò, adottiamo inevitabilmente uno stile. Che cos'è lo stile? Ripassino. Lo stile è una sorta di impronta digitale impressa a ciò che creiamo con le parole, no? Alla nostra prosa e anche ad altro. E non diversamente agiscono proprio gli scrittori, gli autori di autobiografie famose, illustri. Infatti possiamo affermare a questo punto con un altro studioso, ovvero Jean Starobinsky, che ogni autobiografia è un'autointerpretazione in cui lo stile è il segno della relazione tra chi scrive e il proprio passato, nel momento stesso in cui manifesta il progetto orientato verso il futuro di un modo specifico di rivelarsi all'altro. Lo stile, quindi, per Starobinsky non è una questione di forma, qualcosa di esteriore, come dire, appiccicato a una sostanza che sarebbe quindi il contenuto di verità, di una presunta verità dell'autobiografia. Al contrario, lo stile è proprio per Starobinsky il modo specifico in cui si manifesta la scrittura, è l'immagine più autentica della personalità dell'autore. Quindi è lì che va ricercato ciò che è autentico e vero. Spesso dobbiamo riflettere un po' su questa questione. È proprio la distanza temporale che divide un autore dagli eventi narrati a imporre uno stile particolare, a imporre o indurre a uno sguardo ironico su ciò che siamo stati, compassionevole oppure elegiaco, no? Manifestando quindi una nostalgia verso i tempi passati, la giovinezza, tutto quel che riguarda appunto quella stagione della nostra vita. Ora, Starobinsky approfondisce proprio la questione di stile parlando delle Confessions di Jean-Jacques Rousseau, illustre esempio di autobiografia, e individua ben due tonalità, due stili opposti nelle Confessions di Rousseau, ovvero uno stile elegiaco e l'altro picaresco. Per quanto riguarda lo stile elegiaco, ecco, parliamo dell'atteggiamento che Jean-Jacques manifesta quando constata che i suoi tempi in cui vive, nel presente della sua narrazione, sono decaduti, sono degradati, corrotti, ecco.

e quindi manifesta una nostalgia verso il tempo passato, verso quella felicità primigenia da cui era caratterizzata la sua infanzia. Viceversa, quando l'attenzione si sposta sul presente e sul presente della sua stessa personalità, sulla, potremmo dire, saggezza raggiunta, sulla maturità, la razionalità che lo caratterizza in quanto autore della sua vita, della narrazione della sua vita, ecco che gli eventi narrati, collocati nel passato di Jean-Jacques Giovane, assumono un tono anche picaresco. E che cosa significa? Insomma, si raccontano quelle che chiamiamo a Roma delle marachelle, no? Quelle furbizie, no? Anche ingenue, e si vengono raccontati questi eventi, queste avventure con uno sguardo anche ironico e beffardo. Possiamo concludere questo primo macro argomento con una domanda che dovrebbe fare da spunto di riflessione. Da che tipo di patto è caratterizzato il genere autobiografico? E procediamo subito con un focus sull'io nella prosa contemporanea, l'autofiction. Ora, piccolo excursus storico, intanto, il genere autobiografico ha ricoperto varie funzioni. Genere autobiografico, ma in generale le scritture di sé. Tiriamo fuori adesso questa espressione che è un po' più vasta, un po' più tollerante anche verso i generi affini. Ecco, una funzione è quella confessionale, da cui è caratterizzata la prima autobiografia della storia della letteratura europea, che sono proprio le Confessioni di Agostino, opera scritta in 12 libri nel 398, ed è un testo famosissimo in cui appunto il futuro padre della Chiesa parla della sua infanzia a Tagaste, nell'attuale Algeria, parla dei suoi studi, della sua professione esercitata a Cartagine, parla della sua fede manichea e successivamente della sua conversione al cristianesimo. Quando poi sarà anche insignito della carica di vescovo di Ippona. E parlerà anche delle motivazioni che lo hanno diciamo, spinto a scrivere queste confessioni. Confessioni, come dire, fatte davanti al volto di Dio, cioè proprio prendendo come esempio la pratica confessionale che sarà poi diffusa in ambito cattolico in particolare. Ecco, si pensi però anche ad opere successive, come una opera autobiografica, una delle opere autobiografiche di Petrarca, Il Secretum, in cui Petrarca, è un testo in prosa latina, in cui Petrarca fa dialogare addirittura un suo alter ego, che è Franciscus, con Agustinus, che è un alter, possiamo dire, è un personaggio che riprende, che si ispira proprio al Sant'Agostino, che in generale, le cui confessioni sono un modello per Petrarca, non solo un modello letterario, ma anche un modello morale. Pensiamo alle già citate confessioni di Jean-Jacques Rousseau e così via. Un'altra funzione dell'autobiografia che però va rimarcata è proprio quella di narrare una vita memorabile e quella di fornire ai lettori un'immagine ideale di sé, raccontando quindi le proprie avventure, gli eventi singolari che hanno caratterizzato la propria vita. Ecco, si pensi ancora al caso di Casanova, ma anche a un Vittorio Alfieri, autore di un'opera intitolata Vita scritta da esso e pubblicata postumo nel 1803. È un po' quella l'intenzione che caratterizza anche le autobiografie più recenti di appunto personaggi illustri, scrittori, pittori, via dicendo, politici, calciatori e così via. Un'altra funzione è quella testimoniale, in cui l'autobiografia, il racconto di sé,

si incrocia con il memoir, ecco. Quindi al di là della vastissima bibliografia sulla Shoah, e tra cui abbiamo già citato Primo Levi, non solo con Se questo è un uomo, ma anche con La tregua, possiamo citare l'arcipelago Gulag di Alexander Solzhenitsyn, ecco, in cui il memoir si confonde anche con il saggio nell'approfondire proprio questo evento della reclusione nel Gulag, vissuta dallo stesso Solzhenitsyn. E è un'opera scritta tra il 58 e il 68 dallo scrittore russo. E facendo però un ampio salto ancora avanti nel tempo, ci troviamo negli anni 70-80, in cui si affaccia, come dire, nel sistema letterario occidentale una forma di scrittura di sé assai particolare. Di che si tratta? Si tratta dell'autofiction, che è una tipologia di testo in cui il nome dell'autore coincide con quello del narratore e del protagonista delle vicende narrate, ma in cui i dettagli biografici appaiono volutamente modificati, mettendo quindi in discussione il patto autobiografico stretto implicitamente con il lettore. Siamo quindi davanti a una cosa un po' diversa dal romanzo autobiografico o dall'autobiografia romanzata. E siamo di fronte a qualcosa in più di una sola esagerazione romanzesca che investe moltissime autobiografie di personaggi illustri, come abbiamo già visto. Qui l'intento è prettamente, specificatamente, potremmo dire, di stampo postmoderno. L'intento dell'autore e dell'autrice è di creare delle incertezze nel lettore, ma anche delle curiosità, attivandosi poi con i mezzi poi che abbiamo a disposizione oggi, no? Wikipedia e quant'altro, con il desiderio di scoprire effettivamente queste discrepanze tra la biografia reale di un autore che dichiara di essere lo stesso protagonista delle vicende e ciò che troviamo in questi che chiamiamo anche romanzi autofinzionali. Non solo, siamo di fronte anche a delle opere che portano avanti una riflessione sulla funzione della letteratura e del romanzo, e mettendo in luce la difficoltà crescente nel mondo d'oggi di distinguere nettamente tra il vero e il falso, tra il reale, l'invenzione e il simulacro. Ecco un concetto molto importante per uno scrittore su quale mi soffermo per un po'. Come esempio di autore di autofiction. Si tratta di Walter Citi, nato a Modena nel 1947, critico letterario e professore universitario di letteratura italiana, ancor prima che autore di narrativa. Infatti, Citi si propone come narratore, insomma, intorno ai 50 anni, con alcuni testi tra cui possiamo citare i seguenti: Scuola di nudo, che è del 1994, Un dolore normale, del 1999, Troppi paradisi, del 2006, Il contagio, del 2008, e Resistere non serve a niente, molto discusso, del 2012. Il primo di questi romanzi autofinzionali, Scuola di nudo, contiene le confessioni, ancora una volta vero finte, di un docente di letteratura italiana dell'Università di Pisa, ruolo ricoperto dallo stesso Citi in realtà.
E qui di che si parla? Si parla di un'istituzione inutile e corrotta, si parla di concorsi truccati, e tutto ciò che effettivamente nell'università, insomma, troviamo abbastanza di frequente. Ecco, cosa fa il Walter di

questo romanzo autofinzionale. Ecco, si strapperà di dosso questa maschera del suo ruolo, si dimette e dal suo lavoro di professore per dedicarsi anima e corpo a una passione, quella dei culturisti, quella dei, insomma, del desiderio dei loro corpi lucidi e perfetti. Riempiendo poi pagine su pagine di elogi di questi corpi maschili. Guardate che anche nelle interviste, siti che sono disponibili online, siti spiega il suo esordio letterario con questo tipo di motivazione. Ora, il professore in questione si chiama Siti, di nome Walter, e possiede quindi un identikit molto molto simile a quello di siti veri. Se non che, come Siti stesso dichiara e come alcuni critici come Alberto Casadei hanno messo in rilievo, siamo di fronte a una sorta di fake, comunque a un personaggio che fa da Siti sosia. Ecco, Casadei usa questa espressione. Quindi siamo di fronte a un potenziale portatore di menzogna. Ciò che va però aggiunto è che Siti non è che non abbia a cuore il reale, la società in cui vive, cosa che potrebbe un po' sembrare, specie quando ci troviamo nella parte di queste descrizioni omoerotiche, ecco, che sono molto, come dire, autoreferenziali e insomma, hanno anche diverse ascendenze di tipo psicologico, freudiano. Al contrario, Siti, possiamo dire, è autore di una narrativa in cui emerge proprio potente lo scandalo, ma anche la fibrillante ricchezza della realtà. Difatti, pochi scrittori sono riusciti in tempi recenti, alla pari di Siti, a rendere narrativamente il nuovo di questi tempi. Pochi scrittori contemporanei hanno saputo rappresentare la dimensione del reale con una simile lucidità, lavorando, e cito dallo stesso Siti e dal testo che vedete qua impresso, sul particolare inaspettato che apre uno squarcio nella nostra stereotipia mentale e creando quella postura verbale iconica, talvolta casuale, talvolta ottenuta a forza di tecnica, che coglie impreparata la realtà. O ci coglie impreparati di fronte alla realtà. Quindi strategie narrative assai complesse che sono frutto di una poetica che punta proprio alla rappresentazione della complessità del reale. Complessità, ecco, è un termine che fa da ponte per un'altra considerazione. Ecco, nelle scritture di sé di Siti potremmo parlare di una sorta di complesso di origini che Siti esibisce e cerca di elaborare, in particolar modo nel romanzo autofinzionale Troppi Paradisi. Che è la terza parte della trilogia autofinzionale composta inoltre da Scuola di Nudo e Un dolore normale. Qui Siti Sosia mostra di dover elaborare il micro trauma della provenienza da una famiglia piccolo borghese, caratterizzata da tutte le mediocrità, le piccole miserie, l'invecchiamento dei genitori, tutto ciò che possiamo immaginarci e attribuire a un contesto familiare che tanti di noi conosciamo. Ecco, contesto familiare in cui viene proprio messo in discussione lo stesso lavoro del figlio, lavoro intellettuale e quindi per i genitori un non lavoro. Ora, come evadere da ciò? Come evade Walter, si dissocia da tutto ciò? Tuffandosi a capofitto nel mondo vero finto della televisione, dei reality show. Prima come spettatore, diciamo, ossessivo, convulsivo, della, possiamo dire, vecchia TV italiana e di trasmissioni, tra l'altro, chiamate, insomma, esplicitamente col nome che realmente hanno, la vita in diretta e cose, di questo tipo, per
poi candidarsi come collaboratore di questi tre.

trasmissione e scoprire effettivamente che tutte le reazioni delle persone vere invitate allo studio sono, e questo un po' ce lo immaginiamo sempre, delle reazioni abilmente indotte dai relatori, no? Dai registi. Ecco, quel che è importante però è che non è in primo piano la critica a questo mondo finto della TV per Walter Citi, ma piuttosto la considerazione che è la TV che faccia da incubatore di un modello di realtà. Cioè è la TV che è il modello per la nostra vita, che noi presumiamo essere vera, in realtà è altrettanto finta, anzi è finta al secondo grado. Inoltre, ecco come evadere, appunto, riprendo il filo del discorso, da questi complessi delle origini. Un altro modo è quello di tentare il salto di classe, quindi con un superamento proprio delle origini anche materiali, sociali, della condizione caratterizzata che ha caratterizzato la sua famiglia. Un ulteriore modo è quello del consumismo. Consumismo che, e questa è anche una considerazione che rientra nel discorso fatto sul realismo sitiano, consumismo che ormai nel nostro sistema capitalista assume il ruolo di una vera e propria religione e quindi la merce è oggetto di culto. Ecco, qual è la merce per Citi e qual è la merce esibita nei suoi romanzi autofinzionali? E sono proprio, ancora una volta, i culturisti, gli escort, gli spogliarellisti che Citi Sosa, da contemplatore solitario e distante, finalmente potrà possedere, potrà acquistare con i suoi soldi guadagnati col suo lavoro intellettuale. Il discorso sul lavoro narrativo di Walter Citi potrebbe ancora proseguire a lungo, intuite insomma la complessità del discorso, ma è arrivato comunque il momento di fare una domanda di riflessione. Qual è la differenza tra autofiction e romanzo autobiografico? E passiamo al nostro ultimo macro argomento. Nuove identità si raccontano. Ora, gli esempi di autofiction, narrazioni di sé ai giorni d'oggi potrebbero essere ancora molti. Dobbiamo perlomeno citare questa tendenza degli scrittori di sé e dell'autofiction anche di contaminarsi con altri generi, come nel caso del famosissimo libro Gomorra di Roberto Saviano del 2006, che è appunto una mescolanza tra autofiction e reportage, in cui Saviano mette in scena se stesso nel ripercorrere però tutti i campi, anche economici, in cui la camorra napoletana agisce. E diciamo, simulando anche una testimonianza diretta delle vicende, no? Testimonianza che in alcuni casi è assai improbabile. Ecco, questo è un po' l'aspetto autofinzionale in questo libro che ha avuto un successo planetario, dobbiamo pur riconoscerglielo. In altri casi l'autofiction si contamina con il personal essay, come nel caso di The Argonauts, gli Argonauti del 2015, di una Maggie Nelson, in cui l'autrice narra del suo matrimonio con una persona transgender, prendendo quindi la sua stessa vita, la sua stessa biografia come spunto per ragionare sul tema famiglia, sul tema sessualità, sul tema della transizione anche di genere. Ma
c'è ancora altro e vorrei porre

l'attenzione un po' su questo. Ecco, c'è altro nel panorama di queste nuove identità che si raccontano, no? E potremmo sintetizzare l'origine e la motivazione di questo tipo di narrativa di stampo autobiografico nella maniera seguente. Insieme ai movimenti migratori verso molti paesi europei a partire dagli anni 60 del Novecento e la successiva trasformazione della società, emergono anche sul piano culturale e letterario delle nuove identità che manifestano l'esigenza di narrarsi, di mettere in scena se stessi e la loro nuova vita nel paese di immigrazione. Nella letteratura italiana, il cosiddetto sbarco di questi nuovi soggetti e di queste nuove tematiche inizia con un certo ritardo rispetto al quadro europeo e rispetto a paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, il Belgio. Si tratta, nel caso italiano, anche nel caso italiano, di migranti provenienti in particolare dall'Africa, dall'Africa magrebina, ma anche subsahariana. Migranti che elaborano la loro stessa esperienza di partenza, oltre che poi di arrivo, usando la lingua italiana, direttamente la lingua italiana, e pur avvalendosi di secondi autori, di giornalisti, scrittori che faranno da coautori per i loro racconti autobiografici. Che cosa si narra in questi testi? Si narra del volto che una comunità nazionale ha assunto nel momento in cui ha le prese con l'immigrazione, che appunto negli anni 90, anni in cui si collocano questi testi, è in sensibile crescita e che per certi versi afferma un dato irrimovibile, ovvero che l'Italia ora è diventato un paese di migrazione, laddove in passato era stato un paese di emigrazione. Dato storico che molti dimenticano quando si parla di questa tematica. Quindi, ecco, quali sono questi testi? Ecco, citiamone i più importanti. Il primo è di Salamet Nani e di Mario Fortunato ed è intitolato Immigrato. Secondo Mohamed Bouchan e Chiara De Girolamo, Chiamatemi Ali, che è del 90, 1990 come anche immigrato. Poi abbiamo di Pap Kuma e Oreste Pivetta, Io venditore di elefanti, una vita per forza tra Dakar, Parigi e Milano, che è dello stesso anno. In realtà l'unico autore a sopravvivere sulla scena letteraria, diciamo, proponendo anche altri testi di stampo finzionale, è quest'ultimo Pap Kuma, autore di origine senegalese, che nel suo libro Io venditore d'elefanti ripercorre le tappe che hanno caratterizzato, insomma, il suo percorso di partenza, di migrazione per l'Europa, insomma, passerà per Parigi per approdare poi in Italia. Vendere statuine, ecco, cosa che si intuisce fin dal titolo, statuine, no, di elefanti e quant'altro, per Pap Kuma, che in questo caso parla in prima persona, non è solo un modo per sopravvivere, ma è un modo di essere, no? È il venditore del venditore in Senegal, ci spiega Pap Kuma, è un mestiere che gode di un certo prestigio, che gode di una certa considerazione, tutt'altro in Italia, tutt'altro quando poi i venditori sono illegali, sono, come dire, permanentemente in difficoltà perché comunque scacciati dalla polizia in quanto appunto illegali.
Per certi versi, in questo così come in altri testi, si parla di una sorta di bildung, di formazione, perché effettivamente siamo di fronte alla narrazione di un radicale cambiamento che interessa le vite di questi scrittori migranti. Radicali cambiamenti alla fine dei quali vediamo anche, almeno in nuce, o più esplicitamente in qualche caso, proprio quella che chiamiamo integrazione nella società, nel tessuto della nuova società, dopo varie peripezie e varie difficoltà. A ben vedere, però, questo schema di romanzo di formazione appare come rovesciato, o potremmo anche dire depauperato, perché in realtà non siamo di fronte a degli individui che partono al fine di arricchirsi come persone, facendo esperienze che non saranno poi, fungeranno da bagaglio da investire nella loro reintegrazione nella società. Ecco, quello è un po' lo schema già goetiano. Siamo qui di fronte invece a delle storie di disintegrazione molte volte, o perlomeno di messa in discussione di identità, di messa in discussione di quell'immagine di sé che gli autori nutrivano prima di partire. Quindi quel che si narra sono le varie difficoltà incontrate nei paesi d'arrivo e in particolare nell'Italia dove approderanno, difficoltà legate appunto all'essere visti come diversi, altri, inferiori, difficoltà legate quindi al razzismo, alla diffidenza, alla condizione di non persone costrette alla clandestinità. Tuttavia, queste scritture di sé, così come in generale le scritture di sé, sono proprio un passo, un processo, una strategia anche verso la reintegrazione del sé. Diciamolo un po' meglio utilizzando le parole di Adriana Cavarero. Le scritture autobiografiche rispondono a quel noto fenomeno per cui, senza sforzo e senza intenzione, in ogni tempo e in ogni circostanza percepiamo noi stessi e gli altri come esseri unici, la cui identità è narrabile in una storia di vita. Quindi il migrante narra la propria vita e si rivolge a un lettore, come a un tu di fronte al quale apparire nella propria unicità, nella propria narrabilità. I racconti autobiografici quindi della migrazione hanno non solo il valore di testimonianza rispetto a qualcuno che non ha voce, che non prende in mano la penna, non fa lo sforzo di contattare, magari non viene contattato da autori italiani in questa fase specifica, oppure fare da testimonianza per chi non ce l'ha fatta, per chi non sopravvive a quel viaggio. Ecco, inoltre però questi racconti della migrazione, racconti autobiografici della migrazione, propongono una sorta di via letteraria verso l'integrazione. Integrazione che non può che essere reciproca. Oppongono quindi a quella che abbiamo vista come tendenza introspettiva e talvolta un po' ombelicale di molti scrittori contemporanei, una tendenza per così dire estrospettiva, quindi focalizzandosi su problematiche socio-culturali che interessano non solo la propria persona, ma interessano ampi gruppi e generazioni. Per concludere, quindi, possiamo dire che siamo di fronte a dei racconti che investono lo stesso lettore della funzione, del ruolo di testimone, di depositario di queste storie, storie di vita che effettivamente vale la pena ascoltare se si vuole pensare e parlare diversamente o anche meglio informati dei grandi temi che interessano la nostra società. Concludiamo questa riflessione con un ulteriore spunto.
quali funzioni possiamo attribuire ai racconti autobiografici degli scrittori migranti? E per concludere, eccoci al

riepilogo degli spunti di riflessione. Da che tipo di patto è caratterizzato il genere autobiografico? Qual è la differenza tra autofiction e romanzo autobiografico? Quali funzioni possiamo attribuire ai racconti autobiografici degli scrittori migranti? Bene, credo che abbiamo avuto modo di riflettere più approfonditamente sul genere autobiografico e sulle scritture di sé. Per ulteriori approfondimenti e letture,

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parleremo di corporate heritage. In particolare affronteremo alcuni argomenti. Il primo riguarda la definizione e le componenti del corporate heritage. Nel secondo argomento parleremo della resource based theory e del vantaggio competitivo. Il terzo argomento riguarda la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Partiamo dal primo argomento, definizione e componenti. Andremo a definire quindi cos'è il corporate heritage e quali sono le sue componenti. Vedremo quindi le sue componenti tangibili e le sue componenti intangibili e poi faremo qualche considerazione di merito sul corporate heritage. Andiamo a vedere la definizione. Il corporate heritage riguarda tutti i tratti e gli aspetti di un'organizzazione che collegano il suo passato, presente e futuro in modo significativo e rilevante. È una definizione di Burghausen e Balmer del 2014. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Che il corporate heritage è un insieme di beni, aspetti, cultura organizzativa che appunto riguarda un'azienda, quindi da qui il termine corporate, che è un collegamento tra il passato, il presente e il futuro di un'azienda. Ha quindi a che fare molto ed è molto legata con l'identità di un'azienda che utilizza la sua storia, quindi il suo passato, per proiettarsi nel presente e soprattutto nel futuro. Da cosa è composto il corporate heritage? Andiamo a vedere quali sono gli elementi tangibili del corporate heritage. Il primo è l'archivio storico, è tutta la base documentale fatta appunto di documenti, fotografie, tutto ciò che appunto riguarda i documenti di un'azienda. È una parte importante perché l'archivio storico costruisce la memoria di un'azienda. I prodotti storici dell'azienda, quindi quali sono i prodotti iconici, se esistono dei prototipi, dei macchinari che sono stati utilizzati dall'azienda e che sono rimasti iconici all'interno dell'azienda stessa, ma anche i packaging iconici, sono importanti perché creano un legame identitario con l'azienda. Quindi vedremo anche più avanti come il corporate heritage si lega ai prodotti di un'azienda e per questo motivo ne compongono proprio un aspetto fondamentale. I luoghi. L'heritage riguarda sia il tempo, abbiamo visto passato, presente e futuro, che anche il luogo in cui l'heritage ha sede. In questo caso riguardano tutti i luoghi di un'azienda che sono importanti. Può essere la sede storica, può essere un negozio particolare. Anche in questo caso il legame è identitario ed emozionale. Riguarda i marchi e i loghi, in questo caso proprio il brand, che può essere appunto un corporate brand o un brand di prodotto, è il logo. Ancora più importante, in questo sempre in questo caso, è l'identità che l'azienda ha con i marchi, per esempio con le modifiche, la dinamicità del marchio stesso e il logo di alcuni prodotti. I brevetti e le invenzioni sono un altro aspetto tangibile del corporate heritage che hanno a che fare con la costruzione dell'azienda attraverso le sue innovazioni e i suoi brevetti. Sono una parte importante perché abbiamo visto che l'heritage appunto ha a che fare anche con il futuro. Quindi l'innovazione è una cosa importante per un'impresa. I brevetti e le invenzioni riguardano appunto l'innovazione di un'azienda e ne permettono anche in questo caso, visti dal passato al presente,

presenta al futuro, di farci comprendere la tipologia di aziende e la sua capacità di innovare durante il tempo. Andiamo a vedere adesso gli elementi intangibili, le componenti intangibili del corporate heritage. La prima componente riguarda i valori aziendali. Sono la base di qualsiasi azienda perché riguardano appunto la sua missione, la sua visione e tutti i valori che l'azienda ha. Sono importanti sia per quanto riguarda appunto la memoria storica dell'azienda, e quindi se per esempio c'è stato un cambiamento di missione all'interno dell'azienda, ma è importante soprattutto perché questa è la base, sono i fondamenti per prendere decisioni all'interno di un'azienda. Quindi prendere coscienza di quali sono i valori aziendali all'interno del corporate heritage è un punto fondamentale, un punto di partenza per chi sta soprattutto all'interno dell'azienda. Così anche vale per la cultura, questo vale anche per la cultura aziendale. La cultura aziendale è un insieme composto dagli atteggiamenti, i comportamenti, il linguaggio all'interno di un'azienda. Chi si occupa di comunicazione e di marketing sa infatti benissimo quanto sia importante sicuramente comunicare all'esterno, ma quanto è ancora più importante comunicare all'interno. Tutta la parte di cultura aziendale è quindi una parte fondamentale del corporate heritage perché riguarda il gradino più basso della costruzione della reputazione, che riguarda appunto i comportamenti, chi è l'azienda e quali comportamenti ha al suo interno. Storie e aneddoti fanno parte sempre degli elementi intangibili e sono i punti della storia dell'azienda focali e importanti, quelli su cui spesso si basa anche lo storytelling aziendale. Servono un po' a calare nella realtà e anche a creare, anche in questo caso, un legame emotivo con gli altri stakeholder, con gli stakeholder esterni all'azienda, ma anche rispetto agli stakeholder interni, diventa importante come chiave narrativa. Altro elemento intangibile riguarda la personalità e le figure chiave di un'azienda. Spesso, per esempio, nelle aziende viene mitizzata la figura del fondatore o di un personaggio importante della storia dell'azienda e spesso anche su questo si basa lo storytelling e quindi la narrazione dell'azienda e della sua comunicazione. Pensate a un'azienda come la Ferrero, dove Michele Ferrero è stato una personalità chiave, una figura chiave dell'azienda e che ancora adesso è narrata e raccontata all'interno e all'esterno dell'azienda come importante, come un punto fondamentale. Anche su di lui si raccontano tanti aneddoti, per esempio su come è nata la Nutella o altri prodotti importanti della stessa Ferrero. Il know-how sono le conoscenze, le capacità che un'azienda ha. Questo è un elemento anche questo è un elemento importante del corporate heritage, ma perché è importante? Perché spesso alla base del vantaggio competitivo ci stanno le capacità e le conoscenze di un'impresa. È chiaro che quanto più io conoscenze ho accumulato nel tempo o capacità, quanto più io questi elementi vanno a finire all'interno del mio patrimonio d'azienda. Facciamo qualche considerazione rispetto al corporate heritage. Non è la storia dell'azienda. Questo si vedeva già dalla definizione in cui appunto si legava il passato, il presente e il futuro e non si parlava soltanto del passato. È ovvio che la storia dell'azienda fa parte appunto con la sua visione, con i suoi valori, con la sua missione, ma anche con appunto con i prodotti storici, la comunicazione storica di un'azienda, tutta la sua base documentale,
fanno parte dell'heritage, ma non è soltanto questo, non è una mera elencazione di fatti e di prodotti iconici. La dimensione transtemporale dell'identità dell'azienda. Cosa significa questo? Che quando noi valutiamo il corporate heritage, noi andiamo a valutare l'identità dell'azienda, che non è fissa nel qui e ora, ma è appunto transtemporale, va da un punto all'altro. E questo è molto importante per, in termini soprattutto di posizionamento dell'azienda rispetto ai concorrenti. Ed è importante anche perché comunque cambiare il corporate heritage non è molto facile, perché appunto va considerato un percorso transtemporale. Brand stewardship è un concetto importante che riguarda il corporate heritage e soprattutto la sua parte relativa al branding, al suo brand. Cosa significa stewardship? Significa gestione etica. Quindi cosa bisogna fare quando si gestisce il corporate heritage, e vedremo all'interno di questa lezione come gestirlo. Bisogna cercare di fare una gestione etica. Etica significa che, visto che l'identità dell'azienda è transtemporale, quello che è considerato oggi etico non è detto che si fosse etico anni fa o che sarà etico successivamente nel futuro. Quindi chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di comprendere come essere, tra virgolette, resiliente, far diventare resiliente un brand, un'azienda, cavalcando un po' e cercando di gestire e tutelare da un punto di vista etico il brand. Pensate che negli anni ci sono state aziende che sono state accusate di essere poco etiche, ma non per quello che facevano in quel momento, ma per quello che avevano fatto, per esempio, nel passato. Esistono aziende che hanno utilizzato, per esempio, gli schiavi nei loro processi produttivi tantissimi anni fa. Capite che avere a che fare con la gestione di un brand, di un'azienda che è stata tacciata di aver utilizzato gli schiavi, oggi è un po' complicato. Quindi chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di gestire in maniera etica e anche appunto cavalcando il passato, il presente e pensando al futuro, tutta la questione etica della gestione del corporate heritage. Il corporate heritage è una risorsa per il vantaggio competitivo. Questo è un punto chiave, perché è chiaro che un'azienda vuole tutelare, vuole gestire il suo corporate heritage perché fa parte della sua cultura, della sua storia, ma in realtà anche da un punto di vista del vantaggio competitivo, quindi del vantaggio che può avere un'azienda rispetto ai suoi competitor, il corporate heritage è oggi una risorsa fondamentale, perché i consumatori sempre di più richiedono ai brand di essere autentici, di mettere in gioco la propria storia, la propria cultura in qualche modo, e quindi anche tutto il corporate heritage. Legame emotivo con l'azienda e il suo brand. Sempre nell'ottica del vantaggio competitivo, una delle cose che risulta molto importante oggi è appunto creare un legame emotivo con il proprio cliente, ma non soltanto, anche un po' con tutti gli stakeholder che si relazionano con un'azienda. In questo appunto il corporate heritage permette di essere appunto una risorsa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la parte di narrazione di un'azienda, ma non soltanto. È comunque sia un contenuto, ma anche un modo di gestire, un modo di creare delle aspettative rispetto a determinati comportamenti di un'azienda. Quindi è una base importante per creare un legame anche di fiducia
con i consumatori e gli altri stakeholder, che si basa appunto sulla storia, sulla reputazione, su quello che si era prima e

comportamenti che abbiamo avuto prima diventano un po' predittivi di quello che potremmo fare nel futuro. Perché prima parlavamo di vantaggio competitivo, di legame emotivo? Perché uno dei trend del momento è la nostalgia. La nostalgia è uno stato esperienziale associato alla preferenza o atteggiamento favorevole verso oggetti, persone o luoghi associati al passato. La nostalgia è un sentimento, potremmo dire, no? Che ci fa preferire e ci fa vedere come, per esempio, la Golden Age, come l'età dell'oro, tutto ciò che riguarda il passato, soprattutto il passato spesso legato a quando noi eravamo giovani, quindi ai prodotti della nostra infanzia, a, non so, a determinati dolciumi, gelati. Anni fa, per esempio, c'è stata una richiesta da parte dei consumatori di rimettere nel mercato un gelato particolare, che richiamava appunto l'infanzia e che era uscito fuori di produzione da almeno una decina di anni. L'azienda che produceva questo gelato ha accolto la richiesta nostalgica dei consumatori proprio per dar loro il piacere di poter riassaporare quel gelato a cui tenevano tanto, proprio perché li riportava a un tempo passato e quindi li faceva entrare nel sentimento della nostalgia. Un esempio che vi ho portato qui è quello, per esempio, della Pepsi, che ha creato per celebrare il 30° anniversario, ha ri rimesso nel mercato la Crystal Pepsi. Vedete già anche dalla comunicazione della rimissione di questo prodotto, come si ricorda il passato con appunto il mangiacassette che si usava 30 anni fa. Un po' anche i colori ricordano quelli degli anni 90. Dal passato al futuro. Parliamo adesso di autenticità. Però prima volevo farvi una premessa. È chiaro che le aziende devono guardare alla nostalgia, ok? E quindi magari al passato, alla Golden Age, però devono pensare al futuro, cioè la nostalgia di quello che si era non deve bloccare l'innovazione e cosa si vorrà essere nel futuro. Quindi ricordatevi questo passaggio. Il corporate heritage è una base, una risorsa competitiva, ma che ci deve proiettare al futuro. Come? Il primo punto è quello dell'autenticità. Il corporate heritage, che guarda al passato, il passato, le nostre radici, le nostre fondamenta, sono una base che ci permette, se coerenti con questa base, di essere percepiti come autentici da parte di tutti gli stakeholder e quindi di legarsi agli stakeholder, ai consumatori, ma non solo, attraverso l'autenticità. Questo però bisogna essere coerenti con quello che eravamo, in modo tale da sembrare tradizionali, autentici, veritieri, trasparenti all'interno del mercato delle altre aziende. La fiducia. La fiducia riguarda appunto il fatto che il corporate heritage mi permette di creare una base appunto all'interno del mercato per cui i consumatori si fidano di me perché la mia storia, la qualità dei miei prodotti, la qualità dei miei comportamenti e altro hanno creato quella reputazione tale che mi permette di giocare sulla fiducia del consumatore che da me si aspetta che io continui ad avere quella qualità, per esempio. Questo appunto però non significa basarsi solo sul passato. È importante per le aziende saper essere dinamiche, quindi la dinamicità dell'azienda. Appunto, è importante saper comprendere quali sono i trend e andare un po' dietro, rimanendo coerenti e autentici. Guardate qui il logo della Barilla,

Vedete come negli anni è cambiato. Parliamo del 1908 fino all'ultimo rebranding che è stato nel 2022. C'è una dinamicità dell'azienda perché chiaramente il logo del 1908 oggi forse non avrebbe venduto così tanto, ma allo stesso tempo all'interno di questo percorso della Barilla vedete come oggi nel logo è riapparso dal 1877, che è l'anno di fondazione della Barilla. Quindi la Barilla cosa sta facendo? Sta giocando oggi con il marchio di oggi su il passato, mettendo l'anno di fondazione dell'azienda stessa. I caratteri invece ricordano un po' gli ultimi loghi Barilla e il colore riprende un po' invece i primi loghi della Barilla. Però un'azienda dinamica che cambia nel tempo. L'heritage non significa rimanere fermi al punto in cui siamo, ritornando e guardando soltanto al passato, ok? La nostalgia, ma bisogna anche innovare. E quindi altro tema importante è quello dell'innovazione. L'innovazione, lo dicevamo prima, è importantissima all'interno delle aziende perché è quella che permette di avere un vantaggio competitivo e ci permette di avere anche delle risorse che non sono imitabili. Quindi sì al passato, ma un passato che guarda al futuro e che continua ad innovare per creare nuovo passato. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono secondo te i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Resource-based theory e vantaggio competitivo. Ne abbiamo già un po' parlato del vantaggio competitivo e del fatto che il corporate heritage è una risorsa. Andremo qui a vedere qual è questo paradigma della strategia aziendale, quale è appunto la resource-based theory. Quali sono i principi chiave di questo paradigma della strategia aziendale, quindi della resource-based theory? Il primo principio su cui si basa questa teoria riguarda l'eterogeneità. Cosa dice la teoria? La teoria dice che le risorse all'interno del mercato sono tutte differenti e quindi eterogenee, e quindi all'interno del mercato le aziende avranno un insieme di risorse che è sempre differente, è come se fosse un paniere differente per ciascuna delle aziende che fa parte del mercato, quindi un paniere di risorse differenti che permettono appunto il vantaggio competitivo. Qual è l'altro principio chiave? Quello della non trasferibilità. Non trasferibilità significa che le risorse, che appunto un'azienda ha, sono per lo più inimitabili o comunque per essere imitate hanno bisogno di uno sforzo. Quindi all'interno dei panieri delle aziende alcune risorse sono più o meno imitabili e quindi più o meno trasferibili, il famoso know-how, le famose competenze e le famose risorse. Altro principio chiave è quello del valore. All'interno del paniere di risorse di un'azienda, le aziende hanno più o meno risorse che hanno più o meno valore. Quindi è compito dell'azienda cercare di comprendere quali sono le risorse che producono valore e che producono quindi un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Un'azienda gode di un vantaggio competitivo sostenibile quando possiede risorse uniche e difficilmente imitabili. Cosa significa questo? Significa che perché un'azienda abbia il famoso paniere di risorse che permette il vantaggio competitivo, innanzitutto deve avere la capacità di sostenerlo nel tempo. Quindi sostenibile significa saper gestire le risorse attuali e non sprecarle per averle anche nel futuro, in questo caso.

quando ce l'ha? Quando possiede le risorse che sono uniche, quindi ce le ho solo io nel famoso mercato, quella risorsa, e che siano difficilmente imitabili. Esiste un modello che è il modello VRIO, che è un quadro concettuale per cercare di comprendere se le aziende hanno o meno un paniere di risorse che crei un vantaggio competitivo sostenibile. Il primo riguarda se la risorsa che ho è di valore. Se la risposta è no, non ho uno svantaggio competitivo. Se la risposta è sì, invece mi dovrò fare un'altra domanda. Questa mia risorsa è rara oppure no? Se la risorsa non è rara, vado in parità competitiva. Quindi ho una risorsa, ma questa risorsa ce l'hanno anche gli altri e quindi entro in una parità competitiva con tutti gli altri attori del mercato. È rara, invece dovrò farmi un'altra domanda, se è imitabile o meno. Se è imitabile, quindi mi trovo in quest'area, se la risposta è no, non è inimitabile, diciamo, mi troverò in un vantaggio competitivo temporaneo, perché essendo imitabile, altre aziende, comprendendo che quella è una risorsa che permette un vantaggio competitivo, mi copieranno. Se invece è inimitabile, allora mi dovrò chiedere se io come azienda sono abbastanza organizzato per gestirlo in maniera sostenibile. Se la risposta è no, io ho un vantaggio competitivo, ma non sono in grado di usarlo. Se la risposta è sì, allora otterrò quel famoso processo di vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, anche grazie a tutte le altre risorse che ho all'interno dell'azienda. Una volta che un'azienda ha capito se ha più o meno un vantaggio competitivo e se questo può essere sostenibile, deve fare appunto quelle che si chiamano delle implicazioni manageriali della resource-based theory. In particolare, deve identificare le risorse chiave, quindi deve cercare di comprendere quali risorse all'interno del suo famoso paniere possono essere di valore. Deve poi sviluppare queste risorse perché deve gestirle, per esempio, ho tanti documenti, devo gestire, fare un archivio o altro. Protezione delle risorse, deve proteggerle, deve tutelarle. Da qui molte delle azioni delle aziende, soprattutto degli uffici legali, riguardano appunto i marchi, i brevetti, il packaging e la tutela e la gestione. Devo evitare che gli altri mi imitino. E poi deve saperle, e dello sfruttamento delle risorse, deve saperle sfruttare. Questo è importante perché non basta, appunto, abbiamo visto, avere la risorsa, a tutelarla, ma poi bisogna usarla per creare un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Perché abbiamo parlato di questa teoria delle risorse? E perché abbiamo parlato di questo all'interno di un'azienda? Perché anche il corporate heritage è una risorsa strategica per due motivi principali. Il primo è l'unicità, che è data dalla storia dell'azienda. Capite bene come la storia di un'azienda sia una risorsa importante e anche difficilmente imitabile, anzi, è impossibile imitarla perché solo quell'azienda avrà quella determinata storia, quel fondatore, quei prodotti, quel packaging. Difficoltà di imitazione. È un processo storico complesso che richiede tempo. Anche quando io ho una risorsa che può essere imitata in qualche modo, il processo è comunque lungo. E quindi io ho un vantaggio dovuto al fatto che c'è una difficoltà di imitazione del corporate heritage. Il valore è creato da

corporate heritage in termini appunto di vantaggio competitivo. Su cosa si ha? Innanzitutto sulla reputazione. Perché? Perché la reputazione si basa soprattutto non su quello che viene raccontato dall'azienda, ma si basa sui suoi comportamenti, sulla sua storia, quindi sul suo heritage. La lealtà dei clienti riguarda tutto il tema della fiducia, del fatto che appunto le persone hanno un legame emotivo con l'azienda, dovuto anche magari a dei comportamenti di acquisto ripetuti nel tempo che creano questa lealtà. L'innovazione, perché ne parlavamo prima, l'innovazione permette, il corporate heritage permette di innovare cercando di rimanere permettendo all'azienda di rimanere autentica e coerente con se stessa. Il corporate heritage permette, soprattutto mi permetto di dire, di creare un vantaggio competitivo all'interno dell'azienda e quindi nella cultura aziendale. Questo perché? Perché oggi è molto importante per chi lavora, per i collaboratori, per chi lavora all'interno di un'azienda, entrare a far parte di una realtà, di una storia, dove appunto, ci si sente a cui si sente di appartenere. Quindi crea un vantaggio molto forte in termini di cultura aziendale all'interno appunto dell'azienda. Vi volevo portare un esempio di sfruttamento di corporate heritage. In questo caso parliamo di ITA, che appunto sapete tutti è la compagnia che ha acquistato Alitalia qualche anno fa. Questo è il nuovo rebrand di ITA, che uscirà alla fine del 2024 e che riguarda appunto il mettere, oltre a ITA Airways, e quindi al marchio, diciamo, di ITA, Inspired by Alitalia. Quindi ricordare tutto il sistema valoriale di cultura aziendale di Alitalia all'interno del logo di ITA, dicendo appunto Inspired by. Questo è un esempio di sfruttamento del corporate heritage neanche dalla stessa azienda, ma da un'azienda successiva che ha comprato appunto in questo caso l'Alitalia, la compagnia di bandiera italiana. Spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory pensando ad un'azienda in particolare? Ultimo argomento della lezione è la gestione e valorizzazione del corporate heritage. Che cosa cerchiamo di comprendere in questo argomento? Cerchiamo di comprendere come un'azienda riesce, una volta che ha appunto appurato di avere un vantaggio competitivo se ben sfrutta il corporate heritage, cercare di comprendere come gestire e valorizzare il corporate heritage. Principalmente si basa su quattro azioni la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Il primo riguarda l'inventariare il patrimonio. In questo caso parliamo della raccolta e catalogazione di documenti, immagini, oggetti e testimonianze relative alla storia aziendale. È anche della creazione di un archivio digitale accessibile. Questo è il primo passo per gestire e valorizzare il corporate heritage. È un inventario. Che cos'ho? I documenti, le immagini, i prodotti, quello di cui parlavamo all'inizio, no? Tutte le componenti, materiali e immateriali. E poi che cosa devo fare? Devo creare un archivio, oggi soprattutto digitale, in modo tale che possa essere fruito anche da chi non può visitare la sede o il museo d'azienda. Il secondo step è quello della comunicazione, quindi comunicare il patrimonio. È lo sviluppo di una strategia di comunicazione interna ed esterna per diffondere la conoscenza del corporate heritage. È tutta la parte di storytelling interno ed esterno. Vedete che battiamo sempre sul punto che distingue
l'interno e l'esterno ed entrambe sono importanti.

raggiungimento del vantaggio competitivo. Attraverso cosa? L'utilizzo di diversi canali, sito web, social media, gli eventi, le pubblicazioni, ma vedremo anche i musei di imprese e tantissimi altri strumenti di comunicazione per il corporate heritage. Integrare il patrimonio nella cultura aziendale. Coinvolgimento dei dipendenti nella valorizzazione del corporate heritage. Importantissimo. Perché una volta che ho creato il patrimonio, devo farlo integrare, devo rendere, intanto devo mettere a conoscenza i dipendenti di questo patrimonio, ma appunto poi devo valorizzarlo all'interno dell'azienda stessa. Come? Organizzazione di iniziative e attività che rafforzino il senso di appartenenza. Il corporate heritage crea cultura aziendale e quindi senso di appartenenza. Un evento di celebrazione, per esempio, dell'anniversario di un'azienda. Ultimo punto è quello della protezione, dove invece spesso si fermano le aziende subito dopo aver inventariato il patrimonio. Definizione di linee guida per la tutela e la gestione del patrimonio aziendale da parte di tutti, quindi anche come si usa il logo, il brand, il marchio storico, la storia di un'azienda. Registrazione dei marchi e dei brevetti sono ovviamente un'azione molto importante per proteggere il patrimonio e quindi il corporate heritage. Andiamo a comprendere come il corporate heritage lavora anche con i prodotti aziendali, no? Quindi come il corporate heritage può diventare per esempio un product heritage o viceversa. Abbiamo due approcci. Da un lato abbiamo l'approccio che va dal corporate level, quindi dal livello aziendale, verso il product level, quindi il livello di prodotto. In questo caso c'è un'adozione del logo, per esempio, o dei valori aziendali dall'azienda al prodotto. È il caso, per esempio, di FedEx o della Apple, dove, per esempio, se vediamo nel caso della Apple, noi abbiamo la Apple, la famosa mela, che viene declinata poi su tutti i prodotti della Apple. Stessa cosa su FedEx, vedete come il marchio cambia un pochino ma, per ogni singolo prodotto della FedEx, ma rimane stabile, quindi si va dall'azienda al prodotto. Diverso è il caso in cui appunto il prodotto, che spesso è molto forte, ha un impatto a livello aziendale, quindi sul corporate heritage. Un caso classicissimo è quello della The Coca-Cola Company. Quindi la The Coca-Cola Company, l'azienda che produce Coca-Cola, ma non solo, sapete che ha tantissimi prodotti nel portafoglio d'azienda, riprende in pratica il logo del prodotto storico della Coca-Cola, che è appunto la Coca-Cola. Questo, se volete, è proprio la striscetta rossa che circonda la bottiglia classica della Coca-Cola ed è il logo dell'azienda Coca-Cola. A proposito di storytelling aziendale, quindi di sfruttamento del corporate heritage in termini di comunicazione, vi ho portato un esempio che è quello dell'Amaro Montenegro. Vi farò vedere un video che riguarda appunto la storia e la narrazione della nascita dell'Amaro Montenegro.

0: Ho vissuto cercando. Ho trovato cose meravigliose, a cui non anelavo. Ho cercato la perfezione dell'anima nel silenzio, me stesso, nell'eterno.
1: La principessa del Montenegro.
0: Ma è nella notte che ho trovato la via per nuovi mondi. L'ho seguita, trascinato dal vento.

il sapido coriandolo e la cannella del Madagascar. Tra i fiori dell'altopiano ho provato la benefica artemisia, il seme dolce e pungente della noce moscata. Nelle oscurità tropicali ho scoperto frutti mai visti, agrumi succosi e l'aromatica siccizio. Ho conosciuto gente delle più remote terre, amici, fratelli, eroi. Nei tronchi severi delle fratte montane, tra l'acre odore della resina fresca, ho avuto il coraggio di perdere me stesso.

Ma quando sei alla cerca, quando il fuoco ti brucia dentro, l'ultima cosa che vuoi è raggiungere la meta. Tardi ti accorgi di star cercando ciò che avevi troppo presto trovato.

Ho cercato le più pure essenze in ogni angolo del mondo. Tutto quello che ho l'ho ottenuto cercando. Te lo dedico, perché così ho ritrovato anche te.

Avete visto qui? È la storia della nascita dell'Amaro Montenegro. Ma vedete come in questo storytelling avete visto sia l'emozione, il viaggio, la scoperta, allo stesso tempo la tradizione, i luoghi italiani, appunto, quindi un po' la nostalgia del luogo perché dopo il viaggio lui ritorna in Italia. Però poi avete visto anche come oggi, è vero, quel prodotto è rimasto uguale, ma viene traslato nell'attualità, quindi in un qualsiasi bar dove oggi può essere servito quel prodotto che è stato creato tanti anni fa, quindi il prodotto storico, ma anche lo storytelling della nascita di questo prodotto e della storia del fondatore dell'Amaro Montenegro. Vi volevo portare una curiosità, che rispetto al corporate heritage esistono

sono i Corporate Heritage Awards, che sono un premio che appunto nascono nel 2020, che è nato nel 2020 e che è patrocinato dalle associazioni di imprese storiche. Viene ad essere premiato appunto la gestione migliore del Corporate Heritage delle aziende che si candidano a questo premio. Spunto di riflessione. Quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono, secondo te, i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory, pensando ad un'azienda in particolare? Quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali di questa lezione o altri approfondimenti li potete trovare all'interno del portale Uni Nettuno. Arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutte e a tutti e benvenuti a questa lezione. Io sono Gianluigi Lepri, sono uno psicologo giuridico e uno psicoterapeuta. Da anni mi occupo di temi, del tema dell'interazione fra psicologia e diritto e quindi di osservare e studiare in che modo gli ambienti, la psicologia interagisce anche con i nostri comportamenti a rischio devianza. Il tema della lezione sarà la psicologia in ambienti internet. E cercheremo insieme di affrontare diversi argomenti. La psicologia di internet, la persona online, il gruppo online e la psicologia dell'aggressività in rete. Psicologia di internet, questo è un tema degli ultimi anni, molto nuovo, quindi le cose di cui parleremo sono cose in costante evoluzione. Quindi i contenuti che ascolterete sono contenuti che si trasformano nel tempo, non sono dei sono dei contenuti molto dinamici. Molte delle cose di cui io parlerò sono situazioni, esperienze che alcuni di voi avranno vissuto nella rete, scambiandosi messaggi con i propri amici, con i propri compagni o le proprie compagne. Quindi vi chiedo di riflettere sulle cose che affronteremo insieme anche in relazione alla vostra esperienza personale. Ma adesso entriamo nel vivo dei contenuti, di questa lezione. Internet è uno strumento completamente nuovo per noi e un po' di tempo fa era uno strumento sconosciuto. Internet oggi fa parte della nostra vita. È un luogo dove le persone possono agire e interagire, a volte positivamente, altre volte negativamente. È un ambiente che si può plasmare e che ognuno di noi può plasmare. È l'ambiente nel quale le persone agiscono e può modificare e di fatto modifica il nostro comportamento. Negli ultimi anni internet, la rete, è parte della nostra esperienza quotidiana. Ognuno di noi ha un smartphone dal quale può accedere a qualsiasi informazione, sia per studio, per divertimento, per lavoro, e per interagire con i propri amici, con i propri compagni. E la letteratura scientifica sul tema negli ultimi anni evidenzia come alcuni dei rischi tipici dell'interazione umana, i rischi della comunicazione e gli errori di comunicazione si amplificano ancora di più con gli strumenti se non sappiamo adeguatamente utilizzarli. E è anche aumentata la differenza, ad esempio, nel gap generazionale. Io sono una persona che ha visto internet nascere quando ha iniziato a lavorare i primi anni all'università. Ci sono persone che ormai invece l'esperienza che hanno con la rete, con il web, con gli ambienti della rete è un'esperienza che hanno avuto fin dai primi momenti della loro esperienza, ad esempio educativa, ma non soltanto. In determinate circostanze si agisce in maniera anche non coerente col proprio comportamento. La rete consente anche questo, consente a volte anche di sperimentare situazioni e comportamenti e azioni che non sempre sono coerenti con il comportamento e che abitualmente siamo tenuti o teniamo in ambienti di vita sociale, a scuola, con la famiglia, in altri luoghi. Ma vedremo che non sempre è così. Negli ultimi anni anche l'aderenza della propria percezione, della propria rappresentazione sul web è anche molto coerente con quello che siamo nella nostra vita, diciamo, in presenza. Qualcuno potrebbe essere tentato di dire nella nostra vita reale. Poi ci sono anche degli aspetti più estremi del web, come il dark web, dove l'anonimato è presente in modo principale. E quindi questi sono i luoghi dove avvengono anche molte dei comportamenti di tipo criminale, dei quali parleremo. Ma niente è del tutto sicuro anche in questi luoghi, perché sappiamo che nella rete, molto spesso, anche nella rete profonda, nel dark web, è possibile rintracciare i nostri indirizzi IP e capire da dove provengono le informazioni. Quali sono gli ambienti internet principali? Diciamo, la posta elettronica, i forum di discussione asincrona, la chat sincrona e messaggistica istantanea, i blog e ancora i social network, Twitter,

in modo diverso, indubbiamente, è il modo, ad esempio, con il quale noi individuiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, suggerisce anche degli aspetti di noi, il modo in cui noi costruiamo il nostro profilo su Twitter o anche su WhatsApp con gli aggiornamenti, il modo in cui noi le fotografie che scegliamo, inseriamo nei social network, nel profilo, diciamo, dei diversi social network, che possono essere Instagram, Facebook, TikTok o altro, sono elementi che consentono, se vogliamo, anche l'anonimato. E soprattutto, come sempre, scegliamo una rappresentazione, quindi rappresentano delle cose di noi o delle cose che noi non siamo, e altri e altre possono vedere quello che è la loro lettura della realtà e delle informazioni gli consente di percepire da quell'immagine, da quel messaggio. E vedremo come il modo di scrivere le mail, ad esempio, che nasce in modo informale, diciamo come scambio fra studenti, poi oggi viene utilizzato in contesti anche molto formali, e su questo ancora c'è una non sempre chiarezza su qual è l'etichetta da seguire, qual è il protocollo, quali sono le parole giuste, come si inizia una mail. Eravamo abituati a usare strumenti in cui una lettera commerciale, la lettera per il preside, per il rettore o per un amico avevano delle formule diverse. Con le mail questo non sempre è così chiaro, o almeno non era così chiaro all'inizio, e a maggior ragione anche per molte delle altre comunicazioni che avvengono in ambiente internet. Pensiamo alle comunicazioni su una chat e quante incomprensioni a volte avvengono in una chat asincrona, o anche dove noi scriviamo dei messaggi e l'altra ci risponde dopo del tempo, o ci risponde immediatamente, o a volte non risponde per giorni, e le motivazioni per cui queste avvengono e anche le reazioni che generano in ognuno e in ognuna di noi sono diverse, hanno a che fare con la nostra storia, con il nostro vissuto, con le aspettative anche legate a quel messaggio. Alcuni ambienti online aumentano la stereotipizzazione. Cosa significa? Che le loro caratteristiche promuovono la spersonalizzazione e l'identità di gruppo a spese di quella individuale. Diciamo che il rischio è che negli ambienti internet tendiamo a estremizzare o a evidenziare alcune parti di noi che, nel modo in cui altri le percepiscono, possono aumentare lo stereotipo o la lettura stereotipizzata che possono avere di noi, e quindi possono produrre anche un rischio di rappresentare un'identità che non ci appartiene o di appiattire la nostra identità a scapito di una visione più ampia del gruppo, no? Come spesso si dice che almeno su uno dei social, Facebook, le persone, ma anche su altri, esprimono solo cose belle, no? Quindi sono sempre belle immagini, bei posti, quindi una rappresentazione di una vita che è fatta soltanto di momenti sereni, felici, di scambio, di cibo, di cibi preparati, di momenti di convivialità. La nostra vita poi è fatta anche di altro, e questo dubbiamente rischia la stereotipizzazione della visione della persona. Assenza o riduzione delle caratteristiche personali, il gruppo crede di condividere un'identità sociale comune, maggiore attaccamento all'identità del gruppo che all'identità individuale. Ecco quello che accade in molti ambienti internet, e accade anche in modo diverso in relazione ai diversi ambienti internet che abbiamo prima osservato, genera delle diverse dinamiche anche rispetto alla propria identità e anche all'attaccamento alla visione del gruppo, anche con il rischio di venir malinterpretati a volte, e quindi di generare anche delle dinamiche di tipo conflittuali. Quello che sappiamo da un punto di vista storico, come ci ricorda Karl Marx, che le nuove tecnologie inducono sempre cambiamenti sociali importanti. Pensando a Karl Marx, si riferiva al mulino d'acqua che ha creato una società a governo feudale, o il mulino a vapore che ha creato una società basata sul capitalismo industriale. Ecco, sta a noi, sta a voi, sta a tutte e a tutti noi capire in che modo internet, la rete, la comunicazione mediata da strumenti, prima si parlava di comunicazione mediata dal computer, ma oggi forse il computer non è più l'elemento centrale, ma anche le app e forse nel futuro anche altre cose che non sappiamo, sta a noi capire e vivere anche questa trasformazione. Adesso, per cercare di riepilogare un po' quello che

ho provato a raccontarvi in questa prima fase della lezione, vi chiedo di pensare quali sono i principali ambienti online. Come avete immaginato, da quello che ci siamo detti in questa breve introduzione su quello che può essere una possibile lettura della psicologia in Internet, abbiamo necessità di capire come le persone, quindi la persona, e qual è la sua modalità di espressione nell'ambiente online, nei diversi ambienti online. Quando dico ambiente online le includo un po' tutti, però vedremo e faremo dei focus solo su alcuni aspetti. Per far questo dobbiamo ripensare un po' anche alla storia, quindi molte ricerche, già la prima importante, Ash, 1946, ci parlano della formazione delle impressioni. Sono ricerche storiche che hanno evidenziato come noi tendiamo a polarizzare la nostra attenzione sulle impressioni delle persone come caldo, freddo, gentile, brusco. E negli anni 70 già le prime ricerche che cercavano di valutare la differenza tra riunioni in presenza e riunioni telematiche, e dove la riunione telematica aumenta il dissenso e nella quale è difficile mitigare la tensione. Non c'era ancora la rete, quindi era la comunicazione mediata dal telefono o da altre forme di conferenze che avvenivano online, e in queste ricerche, in queste esperienze, emergeva con chiarezza come la distanza, la non visibilità, saranno elementi che troveremo anche dopo, rischia di far aumentare il dissenso e anche rende più difficile trovare delle soluzioni alle tensioni, ai conflitti che possono emergere naturalmente in un confronto di lavoro o fra persone. Quindi online si ha impressione di maggiore freddezza, online si è meno inclini ad aderire a regole sociali minimali che governano le interazioni interpersonali. È vero che la rete si è dotata di strumenti, per sottolineare anche la dimensione emotiva. Sappiamo quanto negli ultimi anni le ricerche di Goleman e di altri sull'intelligenza emotiva hanno evidenziato quanto la nostra capacità di esprimere contenuti, concetti, di farci comprendere, di poter vivere anche una vita affettiva e di interagire in modo adeguato con gli ambienti nei quali ci troviamo a vivere, a lavorare e a convivere, dipende non soltanto dalla qualità delle informazioni che possediamo, quindi anche dal contenuto, ma molto dipende anche da come questo contenuto siamo in grado di trasmetterlo, comunicarlo, la nostra capacità anche di regolare le nostre emozioni, di comprendere anche le emozioni dell'altro e dell'altra per poter costruire una relazione che sia basata sul rispetto e sull'ascolto. Ecco, la rete si è dotata di strumenti, no? Chi ricorda i primi cellulari o alcune delle prime comunicazioni online, due punti, trattino e parentesi per poter sottolineare lo stato emotivo. Oggi abbiamo a disposizione tantissime emoticon che ci consentono di accompagnare il contenuto di un messaggio con l'emoticon. Indubbiamente l'emoticon è molto diversa da quello che è tutto il sistema del non verbale che appartiene alla comunicazione umana. E quindi dell'intelligenza emotiva di cui diamo prova nella vita reale non sempre rimane traccia online, non sempre nella rete la nostra capacità di ascolto, di entrare in empatia, è basata sulla reale rappresentazione momentanea dell'altro o dell'altra, ma è anche molto legata alle nostre aspettative, al nostro pensiero, agli stereotipi, come dicevamo prima, che abbiamo costruito nel vedere quella foto, nel leggere quel post, nel vedere quel colore con il quale ha costruito, nel vedere ad esempio anche in che modo si sintetizzano delle parole nei messaggi. Anche su questo esiste tutto una simbologia che nel tempo si è costruita, che, come sarà esperienza anche vostra, alcuni usano e altri no. Io personalmente tendo a non usare mai abbreviazioni. Sono nato in un periodo e ho utilizzato e utilizzo un linguaggio quando scrivo che non è abituato a sintetizzare o a creare delle parole che non siano immediatamente comprensibili. Mi sembra strano a me e mi è strano quando lo ricevo, ad esempio. E quindi tendo a scrivere tutta la parola e a non creare mai o a non utilizzare simboli, però questo riduce o complessifica

0: che a volte anche, o dà un messaggio su di me, e quindi chi legge quel messaggio lo interpreterà in un modo o nell'altro in funzione anche delle proprie aspettative. Online il concetto di interlocutore è spesso sfuggente e gli interlocutori sono spesso solo immaginati e molto più difficili da identificare. Questo credo che sia esperienza comune, ma abbiamo già detto molte cose su questo e non intendo continuare. E allo stesso tempo, come individuo e non come org o come co, ritengo valga la pena perdere i follower per conservare l'interezza, l'integrità di chi, cosa, come twitto. Quando twitto, twitto onestamente, twitto appassionatamente, è pura espressione del mio cuore. Allo stesso tempo, noi possiamo cercare di essere più coerenti con noi anche nel momento in cui utilizziamo strumenti mediati o quando comunichiamo con strumenti che mediano la nostra interazione con l'altro che è distante da noi. Certo, Twitter ci insegna molte cose, è una comunicazione molto breve ed essere sintetici non è per tutti, a volte questa sintesi può generare delle incomprensioni che arrivano a dei conflitti che a volte possono sfociare anche in comportamenti molto violenti e aggressivi. Quindi, per ripensare a quanto ci siamo detti finora, vi chiedo di riflettere su cosa succede alla nostra intelligenza emotiva quando siamo online. L'altro elemento che è evidente, ha attraversato gran parte del nostro parlare in questo momento, è il gruppo. E il gruppo ha un ruolo e i gruppi sono stati un elemento, le chat sono di gruppo. I gruppi si costruiscono sulla rete, interagiscono fra di loro, sono gruppi molto spesso tematici, sono gruppi che vanno oltre i confini geografici di appartenenza, quindi consentono un'esplorazione del mondo molto ampia e ci sono tante ricerche storiche sul gruppo, che ne vedremo alcune per capire in che modo queste ricerche possono esserci utili anche oggi per leggere alcune delle dinamiche che avvengono online. Una delle ricerche importanti è sul conformismo. Ricerche evidenziano come la comunicazione mediata dal computer riduca il conformismo nel gruppo. E qua vediamo un video storico in cui il gruppo tende a conformarsi.
1: The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer.
2: Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments.
3: Two.
4: Two.
3: Two.
4: Two.
3: Two.
4: Three.
3: Three.
4: Three.
3: Three.
2: But on the third trial, something happens.
4: Two.
3: Two.
4: Two.
3: Two.
4: Two.
2: The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence.
4: One.
2: Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials.
4: One.
2: But he found through interviews
4: One.
2: that they went along with the group for different reasons.
3: One.
4: One.
5: They must be right. There are four of them and one of me.
4: One.
2: This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is
4: One.
2: correct.
4: One.
3: One.
4: One.
3: Two.
4: One.
3: Two.
4: Two.
3: Two.
5: I know they're wrong, but why
3: Two.
5: Should I make waves?
3: Two.
2: In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing
3: Two.
2: With the group. Here, the distortion is at the level of his response.
3: Two.
4: Two.
3: Two.
4: Two.
2: In the previous experiment,
5: Two.
2: the naive subject stood alone against the group.
3: Two.
2: In this variation, Ash gave the naive subject a part.

0: here seated in the third position, who also gives the correct response.
1: One.
2: One. Two.
3: One.
2: Two.
0: With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. Two. Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group.
2: One.
3: One.
1: One.
0: And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by two-thirds. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
4: Ok. Abbiamo visto come in questa ricerca storica la presenza aumentava la possibilità che anche quando la persona aveva chiaro che la risposta degli altri non era corretta, si adeguava, si conformava, è una spinta molto potente nel gruppo. Ecco, gli studi delle dinamiche della comunicazione, dei gruppi mediati dal computer, evidenziano come la distanza operata, come anche nella ricerca storica, in realtà riduca questo rischio di conformità, quindi mantenga la possibilità per la persona di continuare nella risposta, ad esempio, corretta. L'altro tema importante quando parliamo di gruppi è la polarizzazione. Molti sostengono che l'internet abbia di fatto aumentato la polarizzazione, in quanto negli ambienti online è più facile selezionare i contenuti e scegliere opinioni simili alle proprie, evitando così di esporsi a punti di vista diversi. Vediamo il video e poi commentiamo, anche qua è un video storico.

0: What started as verbal aggression between the groups soon escalated further. After one of the baseball games, the Eagles burned the Rattlers' flag. The next day, the Rattlers raided the Eagles' cabin, flipping beds and stealing personal items. Soon, fistfights would break out, and the researchers had to physically separate the children. After the end of the conflict period, where it was announced that the Eagles were the winners, there was a reducing friction period. The groups were asked to characterize the other group, and it was found that there were profoundly negative characterizations, while holding their own group in high esteem. During this time, the two groups were brought together to engage in non-competitive activities. Sheriff believed that simple contact between the groups would not reduce friction. Instead, there would need to be common, superordinate goals to accomplish. In one event, the boys were to watch a movie together, but had to chip in money of their own. They worked together to decide the splitting of the money. They also had to work to fix an issue with a water tank and the water supply at camp, which the researchers had arranged. Likewise, one of the trucks delivering food became stuck and had to be pulled out by the children working together. At this point, the kids had come together, no longer as enemies, but as allies with a common goal. Mustafar and Carolyn Sheriff had successfully demonstrated realistic conflict theory. Normal boys became their own cultures and showed that conflict for limited resources can lead to prejudiced attitudes and discriminatory behaviors. While simple coexistence did not eliminate these prejudices, working together towards something better for both groups did.
1: Ricerche come quelle che abbiamo visto nel filmato, storiche, hanno sottolineato la necessità di spiegare in che modo i gruppi costruiscono le proprie norme anche di funzionamento. Ricordiamoci che siamo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è la necessità anche di comprendere in che modo certi comportamenti aggressivi che nessuno di noi avrebbe mai agito nella propria quotidianità diventavano normali o possibili in certi contesti. Quindi c'era una necessità e molte ricerche in quel periodo hanno cercato di spiegare come le persone si conformavano, si polarizzavano all'interno dei gruppi. E la ricerca evidenzia come dei ragazzi messi in certe condizioni si costruiscono le loro regole e in base anche alla modalità con cui ai ragazzi viene concesso di sperimentarsi, riescono anche a risolvere conflittualità o a vivere percorsi di competizione in modo diverso. Allora, quello che questa ricerca evidenzia è la presenza, la partecipazione in grado di rendere le persone all'interno di un gruppo molto più comuni, condividono degli aspetti del loro essere. Ecco, online sembrerebbe, dalle ricerche che vengono fatte in questo momento, che aumenti il rischio di polarizzazione, nel senso che anche se io appartengo a un gruppo sociale o a un'area geografica, la possibilità di trovare nella rete tante altre persone in altri luoghi anche molto distanti da me, che nella vita in presenza non sarei capace di contattare o intercettare, può ad esempio aumentare il rischio di polarizzazione, cioè trovare persone che la pensano come me e quindi non stare in un gruppo che è in grado di mitigare anche la mia visione, la mia posizione politica, sociale, ideologica della lettura del mondo e della realtà. Dopo aver visto e aver discusso un po' insieme di questi aspetti, vi chiedo di riflettere qual è l'effetto della comunicazione mediata dal computer sul conformismo. E veniamo ora ad un nuovo argomento, la psicologia dell'aggressione in rete. Ecco, ci siamo gradualmente arrivati a questo tema, che è il focus delle lezioni che avrò con voi. Ed era importante arrivarci con questa gradualità, cercando di aver prima letto le possibili interpretazioni di come noi, la persona, i gruppi, ma anche l'impatto dell'ambiente internet ha e sta avendo sulle nostre vite, anche in senso positivo, ma come l'esperienza anche della devianza ci insegna, le azioni devianti avvengono nella nostra quotidianità e di conseguenza anche in rete. Quindi la psicologia dell'aggressività in rete in realtà è un'evoluzione in un ambiente specifico di alcune delle dinamiche aggressive e con delle specificità tipiche della rete. Partiamo da un caso, ci aiuta sempre a ragionare, il caso di Caroline Criado-Perret,

Lei è una giornalista, attivista inglese che fa una battaglia per il riconoscimento dei diritti delle donne, ma soprattutto per la visibilità delle donne nella società. E nel 2010, intorno al 2010, stava portando avanti una campagna per sensibilizzare la Banca d'Inghilterra a stampare al posto di Winston Churchill nel biglietto da 5 sterline la foto di una donna. E quindi questa campagna la stava tenendo su Twitter e a un certo punto la sua vita è stata travolta da 80 troller che l'hanno accusata di tutto, minacciata di morte e ha vissuto dei momenti difficilissimi. Oltretutto, in questo caso, molte delle persone che avevano agito queste comunicazioni aggressive, queste minacce, sono state anche arrestate. Perché ecco, diventa poi un reato, no? Lo stesso reato che abbiamo nella nostra vita, no? Di diffamazione, di minacce, di aggressioni che sono reati nella nostra vita reale, in questo caso su Twitter hanno prodotto un'aggressione che ad alcuni, proprio per alcune caratteristiche specifiche della rete, l'anonimato, la distanza, il non essere in contatto con, il non guardarsi negli occhi, generano tutta una serie di conseguenze o di facilità di azione. Ma Caroline Criado Perez ha sofferto molto di insonnia, di un disturbo post-traumatico da stress, potremmo anche dire. E chi di voi? Io personalmente ho vissuto anche un'esperienza di diffamazione su Facebook e devo dire che leggere certi messaggi genera un disagio profondo e anche delle paure perché non può interromperlo, no? Diventa sempre là, visibile. E a seguito del caso di Criado Perez, Twitter ha introdotto il bottone di aiuto per interrompere o per segnalare, ad esempio, comportamenti scorretti. Internet diventa teatro di aspri scontri e le espressioni di aggressività online sono più numerose che nella vita reale a causa della natura stessa dell'ambiente. Perché l'ambiente è multiplo, perché è un ambiente globale, perché la quantità di persone che può interagire contemporaneamente o anche dopo tempo sulla rete è tale. Questo è un aspetto che fa la differenza con comportamenti aggressivi, ad esempio in presenza. Quello che è avvenuto nella rete rimane là. È visibile anche in altri momenti, per questo anche la preoccupazione molto spesso del legislatore, ma anche dei sistemi educativi, di informare e proteggere soprattutto i ragazzi e le ragazze su un utilizzo corretto della rete, perché quelle immagini, quelle conversazioni rimangono e rimangono inalterate, possono essere anche ripresentate in altri momenti. Gli ambienti online variano molto tra loro e presentano delle caratteristiche che notoriamente gli studi hanno evidenziato come capaci di favorire la disinibizione anche in altri contesti. La frustrazione, l'anonimato, come dicevamo, l'invisibilità e la distanza fisica sono tutti elementi tipici dell'ambiente informatico, presenti anche in altri contesti, indubbiamente, ma molto più accessibili, molto più comuni. Molto più facili da creare, la distanza fisica è inevitabile, l'invisibilità la possiamo modulare come vogliamo, l'anonimato, facendo l'esempio iniziale che dicevamo, faccio un indirizzo di posta elettronica che non corrisponde a nulla, no? Delle parole o un fiore, quindi sono elementi che aumentano l'aggressività. Internet è forse un luogo frustrante che ci rende più inclini a reagire con rabbia quando accade qualcosa che ti infastidisce, ad esempio interruzioni di linea, banner commerciali, sono cose, no? Sto facendo un bonifico bancario, sto leggendo un articolo, sto conversando, può cadere la linea può essere interrotta, può arrivare un banner commerciale. Sono elementi, interruzioni che aumentano la frustrazione, quindi possono anche aumentare l'aggressività. L'anonimato, l'identificabilità o la sua mancanza può dare un maggior contributo alla disinibizione tossica rispetto all'assenza del nome, quindi proprio l'idea di non essere identificabili, molto più del non avere un nome, quindi di non sapere chi c'è, di non avere un'immagine, di non avere una descrizione, di non avere un profilo. La visibilità. Guardami negli occhi, no? Noi nella nostra esperienza di vita, fin dai nostri primi momenti di vita, siamo abituati a guardarci negli occhi. Ecco, nella rete questo guardarsi degli occhi è quasi, direi, impossibile, anche nelle comunicazioni sincrone, quando guardiamo una telecamera, se guardo la camera non riesco a guardare negli occhi chi mi sta guardando e viceversa. E sappiamo quanto è importante il contatto visivo.

nella regolazione dei contenuti, ma anche nella modulazione della propria capacità di comprendere il vissuto dell'altro e dell'altra, e quindi modulare anche il contenuto della mia comunicazione da questo punto di vista. E arriviamo a comportamenti estremi. Un esempio, quello del cyberstalking, è il caso di Leandra Ram, è una cantante d'opera americana che durante va a un concerto a Singapore, siamo nel 2007, dopo questo concerto uno degli spettatori rintraccia la sua mail, riesce a rintracciare anche le mail di parenti e amici e la terrorizza con messaggi continui e costanti, messaggi continui e costanti che rimangono, che arrivano quando tu non te lo aspetti. E che generano elementi di grande frustrazione, di grande dolore, di grande sofferenza e a volte rendono difficile anche la possibilità di intercettare chi è l'altro. E soprattutto all'inizio mancavano delle norme che erano in grado di regolare il rapporto fra gli stati, quindi il reato, la persona viveva a Singapore, lei era negli Stati Uniti, quindi anche un problema di giurisdizione. Oggi, per fortuna, con molte convenzioni e normative siamo andati oltre questo caso. Quindi cos'è il cyberstalking? In termini di come cosa lo differenzia dallo stalking, che era già un reato normato anche nella vita reale? Inviare alla vittima messaggi indesiderati e non richiesti, fare alla vittima telefonate indesiderate, postare in rete informazioni negative o false sulla vittima, inviare ad altri immagini deturpate della vittima, hackerare l'account di posta o dei social network della vittima. Creare siti o account di social media fasulli, spacciandosi per la vita, sono tutte per la vittima, sono tutte storie che immagino molti di voi hanno letto, sentito, osservato, a volte anche vissuto fra amicizie, qualcuno che posta la nostra immagine che non avremmo voluto che venisse postata, che dica delle cose di noi che non avremmo voluto che venissero raccontate, ad esempio, in quel gruppo di amici, perché era una nostra cosa privata. E quelle cose poi rimangono disponibili, accessibili anche nel tempo. Molto è stato fatto per la protezione anche delle immagini dei minori. Inviare un messaggio indesiderato ai familiari e agli amici e colleghi della vittima. Aggressività, lo stile di internet. Anonimato, distanza fisica, amplificazione, permanenza, uso di strumenti mediali. Questa è la specificità dell'aggressività in rete. Ci sono degli elementi che appartengono anche all'esperienza in presenza, ma che la rete rende tipici e soprattutto alcuni ambienti della rete li rendono specifici. Pensiamo all'amplificazione. Io mando una mia foto a un mio compagno, una mia compagna, al mio fidanzato, alla mia fidanzata. Una foto intima, poi a un certo punto questa foto finisce in un gruppo di amici e che viene distribuita ad altri, persone che oltretutto non mi conoscono e quindi commentano. E l'amplificazione è un elemento non conosciuto prima nell'esperienza reale, così come la permanenza, quella foto può rimanere nella rete per molto tempo, ritrovarmela dopo anni, ad esempio nel momento in cui ho assunto la carica di un ruolo specifico in cui qualcuno può ritrovare quelle immagini che io avevo condiviso con la persona a me cara. Bene, per riflettere insieme su questo che abbiamo discusso e affrontato fino ad oggi, vi chiedo quali sono le caratteristiche del cyberstalking? E siamo arrivati alla fine della nostra lezione e voglio ripercorrere con voi quelli che sono stati gli spunti di riflessione che hanno accompagnato questo mio intervento. Quali sono i principali ambienti online? Cosa succede alla nostra intelligenza emotiva quando siamo online? Qual è l'effetto della comunicazione mediata dal computer sul conformismo? Quali sono le caratteristiche del cyberstalking? Bene, la lezione termina qua. Io vi invito a ricercare approfondimenti e materiali sul sito e sulla piattaforma del corso. Vi ringrazio per essere stati ad ascoltare e arrivederci.

0: the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garrito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

cerchiamo oggi di prendere in considerazione come dalla psicologia collettiva si sia passati allo studio sistematico dei gruppi, intesi come qualcosa che riprende dei temi della psicologia collettiva, ma la rende più scientificamente accettabile di quello che fino a quel momento non fosse avvenuto. Abbiamo a disposizione oggi una serie di considerazioni relative a come si sia passati appunto

dalla psicologia delle folle alla scoperta dei gruppi, diverse definizioni di gruppo, e ci soffermeremo abbastanza a lungo su questo problema per intenderci, per creare un linguaggio comune che serve durante tutto il corso, e poi vedremo come da queste definizioni, che sono in qualche modo più legate al senso comune, al modo con cui la gente parla a proposito dei gruppi, in sostanza, si sia passati allo studio scientifico dei gruppi. Era già stato detto la volta scorsa come all'interno della logica della psicologia collettiva, soprattutto della psicologia delle folle, si fosse sottolineato il fatto che qualsiasi rapporto, qualsiasi condizione, diciamo, ecco, di tipo collettivo in cui le persone si trovano fra di loro in numeri più o meno ampi, facesse cessare in qualche misura la capacità di ragionare in termini razionali, di comportarsi in termini razionali da parte dei componenti di queste collettività. In pratica, i teorici delle folle, come lo schema che mostreremo in qualche misura sottolineano, sottolineavano come, mentre la razionalità è tipica delle azioni dell'individuo singolo, le entità collettive sono entità che non riescono a agire in termini razionali e sono solo guidate da pulsioni di tipo irrazionale. Tanto è vero che è proprio nei confronti di queste posizioni che si sono levati coloro che hanno introdotto all'interno della psicologia contemporanea il discorso dei gruppi. Parleremo appunto di Kurt Lewin, ma prima di parlare di Kurt Lewin è importante sottolineare una delle ragioni per cui questo autore ha fortemente enfatizzato l'importanza di prendere in considerazione i gruppi, in quanto ha voluto mostrare come i gruppi siano una modalità di tipo collettivo di comportamento, una modalità di comportamento collettivo che può essere guidato pienamente dalla razionalità. Infatti, questa presa di posizione leviniana di questo autore di cui appunto stiamo parlando è legata anche a una sorta di presa di posizione di valore fondamentale, diciamo, nel senso che l'autore voleva mettere in discussione le tesi che erano implicite in qualche modo nelle psicologie delle folle, secondo le quali le folle possono raggiungere degli obiettivi sensati soltanto se sono guidate da un leader autoritario, il quale, basandosi sulla loro irrazionalità, è in grado di condurli ad un certo momento verso gli obiettivi che ritiene più opportuno. L'irrazionalità come base, in sostanza, di una leadership autoritaria che era, nell'esperienza diretta di Levin, rappresentata dalle dittature fasciste dell'epoca, cioè quella germanica di Hitler e quella italiana di Mussolini. Quindi il discorso sull'importanza dei gruppi è nato non solo dalla necessità di approfondire un tema che fino a quel momento era stato affrontato in termini abbastanza generici, ma soprattutto anche dal fatto di volere dimostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che la psicologia delle folle andava sostenendo, e che anche le situazioni collettive si sono condotte secondo delle modalità sensate, non autoritarie, possono raggiungere degli obiettivi e possono mostrarsi fortemente connotate in senso razionale.
Cito appunto

non solo Levin, ma anche altri autori europei che in quell'epoca, negli anni 30 in sostanza, dovettero abbandonare i loro paesi d'origine proprio per sfuggire alle dittature più efferate, diciamo così, di quell'epoca in Europa. Il signore severo e serissimo che vedete nella foto è appunto Kurt Lewin, è l'immagine di Kurt Lewin. Kurt Lewin è un personaggio di estrema importanza per la psicologia sociale, ma in realtà la sua storia non è stata una storia soltanto centrata sulla psicologia sociale. Prima di essere psicologo sociale è stato uno degli psicologi gestaltisti più importanti, è stato allievo di Wertheimer per un certo periodo. Fedele suddito dell'impero germanico, ha partecipato alla prima guerra mondiale e ha scritto anche delle opere che riguardano appunto le situazioni di guerra e il cambiamento di psicologia umana che le situazioni di guerra comportano in se stessi, una delle prime testimonianze dirette, ecco, di esperienza di questo genere. Comunque, Kurt Lewin, proprio per le sue origini ebraiche, dovette nel 1933, in sostanza, emigrare dalla Germania agli Stati Uniti. Riuscì ad emigrare, ecco, potremmo dire, tenuto conto di come per altri il destino sia stato meno favorevole, tutto sommato. Esule appunto negli Stati Uniti dalla Germania hitleriana, volle mostrare, come dicevo, che anche in situazioni collettive gli attori sociali possono agire in, maniera, possono agire in maniera, razionale. Su questo fondamentalmente si basa il suo contributo alla psicologia dei gruppi, proprio, come dicevo anche prima, sull'esigenza di mostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che gli autori d'inizio del secolo, prima di tutto, primo fra tutti, Le Bon, in sostanza avevano sostenuto. La sua tesi era che l'irrazionalità delle folle, in termini più puntuali, l'irrazionalità delle folle dipende dalla propaganda totalitaria che viene esercitata su di esse, propaganda guidata necessariamente da leader autoritari. Se non c'è un leader autoritario, la folla non si comporta secondo delle modalità di tipo irrazionale, e il leader autoritario utilizza fondamentalmente degli strumenti di tipo propagandistico per mantenere il suo controllo, per acquisire e per mantenere il suo controllo sulle folle. Levin impostò la sua ricerca per dimostrare che esistono delle differenze molto consistenti fra i gruppi condotti da vari tipi di leader. La sua tesi in sostanza era che non basta che ci sia un insieme collettivo di persone perché immediatamente l'irrazionalità scompaia. L'irrazionalità scompare, a suo giudizio, come dicevo anche prima, proprio perché la leadership autoritaria, martellando, per così dire, attraverso la propaganda, certi slogan, certi punti di vista estremamente semplici e poco elaborati, fa sì che le persone siano come abbagliate e non riescano a reagire in modo critico. Se la leadership, viceversa, è di tipo diverso, e vedremo che Levin sottolineò in particolare il dato dell'importanza di una leadership non autoritaria, cioè lui usò proprio anche per il felice incontro che ebbe con gli Stati Uniti dell'epoca rooseveltiana, in sostanza definì leadership democratica. In situazioni di quel genere i soggetti sono in grado di ottenere dei risultati particolarmente significativi e creativi, pur lavorando insieme, cioè pur uscendo dalla situazione
di solitudine

di lavoro puramente individuale. La tesi di Levine, in sostanza, fu dimostrata attraverso una ricerca che fu condotta nel 1939, ma per un lungo periodo, ecco, negli anni fra il 38 e il 40, e più volte replicata, più volte messa a punto dal punto di vista tecnico. La ricerca più nota comunque è quella che è stata pubblicata col nome di Levine, Lippitt e White. Lippitt e White erano due giovani americani che operarono come suoi assistenti e poi dopo diventarono importanti professori delle università americane. E in questa ricerca si riuscì a mostrare, mettendo a confronto una leadership democratica, una leadership autoritaria e una leadership lassista di tipo lasciar fare, in cui il leader non si implicava nelle vicende del gruppo, in sostanza che si ottenevano dei risultati radicalmente diversi, risultati radicalmente diversi che appunto dimostravano l'estrema importanza che sul piano della condotta sul piano del funzionamento del gruppo il leader viene effettivamente ad assumere. La leadership democratica è quella, secondo Levine, che suscita meno tensioni aggressive fra i componenti dei gruppi e permette di raggiungere degli obiettivi altamente funzionali, altamente produttivi, tutto sommato. Conoscendo E qui c'è un ampliamento, così, se così si può dire, della tesi leviniana. Conoscendo le dinamiche sottostanti al funzionamento dei gruppi, anche di piccole dimensioni, avendo fatto la ricerca in laboratorio, Levine aveva evidentemente utilizzato per le diverse condizioni sperimentali di cui prima abbiamo parlato, dei gruppi di piccole dimensioni, erano fra l'altro dei preadolescenti e così via. Levine, ritenne di poter trasportare in qualche modo, questi risultati delle ricerche di laboratorio nell'ambito del funzionamento dei gruppi anche molto più ampi e sostenne in sostanza che attraverso la conoscenza delle dinamiche sottostanti al funzionamento di gruppi anche piccoli, ci si poteva rendere conto del funzionamento, si poteva spiegare il funzionamento anche di collettività molto ampie, anche di gruppi molto rilevanti, di gruppi molto vasti. Questa tesi resta indimostrata. In qualche modo è una delle lacune, diciamo così, della teoria leviniana dei gruppi. Questa tesi resta indimostrata e costituisce attualmente uno dei problemi ancora aperti della ricerca sui gruppi e su altre situazioni collettive più ampie. È ovvio che nelle situazioni collettive più ampie entrano in gioco dei meccanismi di tipo organizzativo, gerarchie, per esempio, lo vedremo adesso nella definizione dei gruppi, come questo problema si ponga, nelle collettività più ampie entrano in gioco delle ragioni di organizzazione complessa che certamente pongono in gioco delle variabili che all'interno della dinamica dei piccoli gruppi non sono immediatamente controllabili. Quindi la teoria leviniana dei gruppi, che poi vedremo più approfonditamente più avanti in questa stessa lezione, è estremamente ricca di significati, sia per la sua connotazione sociale di presa di posizione di valore da cui è derivata, sia per quello che dice sulla dinamica di gruppo, in quanto sulla dinamica di gruppo dice delle cose estremamente interessanti, però ecco, non riesce a dar conto di tutti i fenomeni di gruppo, così come Levine pensava di poter sostenere. È interessante notare che più o meno nello stesso periodo anche altri studiosi, soprattutto appartenenti a diversi movimenti di idee, di ispirazione democratica,

musica, riconobbero l'importanza dei gruppi. Quindi l'impostazione leviniana non è un'impostazione isolata, diciamo così, all'interno di un certo quadro culturale. Nel quadro culturale, potrei dire proprio, dell'America rooseveltiana, in pratica, si venne a creare in sostanza un'interpretazione

industriale, il filone di studi che in questo ambito è stato particolarmente significativo è stato quello che è iniziato con una ricerca di Rettlisberger e Dixon sui rapporti umani all'interno dell'azienda e che poi è diventato la base della teoria di Elton Mayo sulle relazioni industriali e sull'importanza dei rapporti umani per il funzionamento degli ambiti di tipo industriale. Questa digressione, diciamo così, su un ambito diverso da quello che è la psicologia sociale, mostra come l'intuizione leviniana, in fondo, di, dare di scoprire la nobiltà, se così si vuol dire, anche dei comportamenti collettivi, ha avuto un'incidenza culturale estremamente elevata. Come dicevo, l'opera leviniana è rimasta incompiuta anche perché lo stesso Levin morì nel 1947 quando come dire, l'impostazione sistematica al lavoro sulla dinamica di gruppo che stava dando era appena agli inizi e molti suoi collaboratori continuarono a lavorare sulle stesse sue dimensioni, ma dando quasi per scontato che quello di cui si occupavano era la psicologia dei piccoli gruppi, quel tema che dicevo qualche minuto fa circa l'esigenza di trasportare le conoscenze che si hanno a livello di piccoli gruppi a livello di gruppi più ampi fu in qualche misura trascurata, anche se tutti gli autori erano consapevoli che questo problema continuava ad esistere. Ma erano ragioni di tipo contingente, quelle che fecero sì che l'interesse degli allievi leviniani dopo la morte del maestro si concentrassero in particolare sui piccoli gruppi e non continuassero viceversa a portare dei contributi teorici di respiro più ampio per collegare definitivamente la psicologia dei gruppi alla psicologia collettiva, intesa in senso più ampio. Una cesura in qualche modo fra psicologia dei gruppi e psicologia collettiva, come vedremo poi anche in seguito, permane e deve essere, è uno degli argomenti su cui vale la pena impegnarsi maggiormente per procedere in una teoria della psicologia sociale più completa. Il dato interessante comunque è che la molteplicità di ricerche che sono state fatte sui gruppi sono state caratterizzate sia da metodologie, sono state fondate, sono state realizzate sia su delle metodologie di tipo sperimentale, sia su delle metodologie di ricerca sul campo. È evidente che mentre gli studi leviniani erano fatti in laboratorio e i successori di Levin pure continuarono ad utilizzare la ricerca di laboratorio come strumento principe per indagare la realtà sociale, gli studiosi dell'ambito industriale, per esempio alla Rettlisberger, Dixon, alla Mayo, utilizzarono soprattutto degli studi di campo, cioè in situazioni reali, prendendo in considerazione delle situazioni reali. Non sto a soffermarmi, ecco, sulla differenza che c'è fra queste due modalità fondamentali di realizzare gli studi sui gruppi, è un problema di tipo metodologico che penso sia stato affrontato in sedi diverse da questa. Qui e noi, per noi è importante che vengano affrontati adesso dei discorsi più puntuali sui gruppi, dopo questa digressione iniziale che ha mostrato come il movimento della dinamica di gruppo e dell'interesse per i gruppi sia nato da delle contingenze storiche molto precise. La prima considerazione, la prima serie di considerazioni che voglio fare riguarda riguarda
il modo con cui nel linguaggio corrente, nel linguaggio colloquiale,

il problema dei gruppi viene affrontato. In altre parole, ci sono dei diversi modi in cui il senso comune percepisce i gruppi e noi vogliamo soffermarci proprio su alcuni dei modi più diffusi che all'interno del senso comune sono impiegati per definire il significato dei gruppi. I gruppi in sostanza sono oggetto della ricerca scientifica, ma contemporaneamente danno luogo a una serie di discorsi nell'ambito quotidiano, nelle routine quotidiane in sostanza, in cui il significato del termine gruppo assume delle variazioni, diciamo così, delle sfumature anche abbastanza distanti da quello che assume effettivamente all'interno della ricerca scientifica. E adesso ci fermiamo un momento sulle varie definizioni del senso comune a proposito dei gruppi. Esiste una classificazione del senso comune, dicevo, che possiamo considerare puramente descrittiva, legata alle dimensioni del gruppo e al modo con cui le persone stanno all'interno del gruppo. Per questo si parla normalmente di gruppi estesi, il problema che ponevo prima, se funzionano allo stesso modo dei gruppi di piccole dimensioni, è tutto riassunto, ecco, anche nel senso comune da questo punto di vista. Credo che non sia questa la sede per riprendere in considerazione questo aspetto. Ad ogni modo, gruppi estesi, cioè gruppi di grandi dimensioni, piccoli gruppi, gruppi faccia a faccia. Fermiamoci un momento, ecco, su questa categorizzazione, ecco, per vedere il significato che effettivamente assume. Gruppi estesi. I gruppi estesi non sono dei puri e semplici agglomerati. Dei puri e semplici agglomerati di persone, in sostanza. Anche nel senso comune, la nozione di gruppo esteso è fortemente connotata nel senso di insieme di persone che però in qualche misura ha un obiettivo da raggiungere. Non è un puro e semplice insieme di persone che fanno la fila aspettando l'autobus o per pagare il biglietto del cinema, in sostanza. Gruppo esteso è un insieme di persone che tuttavia ha qualche obiettivo in comune, anche uno solo, anche poco, come dire, consapevole, però certamente un obiettivo in comune. E queste collettività organizzate ai fini di raggiungere un determinato obiettivo, possono essere sia di tipo religioso, pensiamo alle cerimonie religiose, al modo con cui la gente partecipa in misura più o meno numerosa, di frequenza più o meno elevata alle cerimonie religiose, collettività organizzate di tipo professionale, e da questo punto di vista parliamo di tutti coloro che si occupano di determinati problemi. E se, avendo a disposizione degli strumenti per poterli risolvere in modo specifico, possiamo considerare collettività organizzate anche dei movimenti politici. Naturalmente i livelli di organizzazione che questi movimenti possono avere sono più o meno elaborati, più o meno strutturati, ecco, ma certamente un qualche tipo di livello di organizzazione è necessario che ci sia proprio per avere sempre chiaro l'obiettivo che ci si pone di fronte. Quando invece dei gruppi di grandi dimensioni si prendono in considerazione i gruppi di piccole dimensioni, nel linguaggio corrente si dice piccoli gruppi e questo ha un significato immediatamente comprensibile in sostanza, si parla appunto di gruppi con un numero limitato di componenti, con un numero limitato di membri. Non è facile dire quanti componenti del gruppo
ci debbono essere perché si possa parlare effettivamente di un gruppo di piccole dimensioni. Qualcuno dice che non devono essere meno di tre per essere un gruppo, perché due non costituiscono un gruppo. In realtà anche questa tesi può essere messa in discussione, perché in certe situazioni due persone possono funzionare da gruppo, ecco, ma ovviamente non è una situazione che è sempre, come dire, che non riguarda tutti i modi di stare insieme di due persone, quindi in certe circostanze anche due persone possono essere, costituire un gruppo, ma si preferisce parlare di gruppo a partire da tre componenti, anche, e anche se appunto ci si riferisce a delle piccole dimensioni. Il problema è definire il limite esteso, diciamo così, il limite più elevato del gruppo di piccole dimensioni. E da questo punto di vista qualcuno dice 10, qualcuno dice 12, qualcuno dice 15. In realtà non è un problema risolvibile sul piano del numero esatto dei componenti. Credo che sia molto più importante considerare un piccolo gruppo, e gruppo veramente, non un semplice agglomerato di un numero limitato di persone, considerare un vero gruppo quando tutti i componenti che fanno parte di quell'insieme, di quel gruppo particolare, in sostanza, sono in grado di avere degli scambi diretti fra di loro, quindi di avere dei contatti diretti, di potersi parlare, soprattutto di conoscersi fra di loro. È difficile parlare di piccolo gruppo quando delle persone, per esempio anche in una piccola collettività di 15, una piccola organizzazione, una task force, diciamo, per esempio di 15 persone, in una situazione di questo genere può essere che ci siano dei livelli gerarchici diversi, per cui le comunicazioni non avvengono in modo simmetrico e c'è sempre una modalità di comunicare formale dall'alto al basso. In queste situazioni, anche se il numero delle persone è relativamente limitato, è sinceramente difficile parlare di piccolo gruppo. È molto più importante avere presente il dato degli scambi diretti che le persone possono avere fra di loro per poter parlare effettivamente di un piccolo gruppo. E allora si può parlare di piccoli gruppi in una prospettiva di questo genere, facendo riferimento alle classi scolastiche, facendo riferimento al modo con cui funzionano delle famiglie, tutto sommato, facendo riferimento a delle compagnie di amici. Oltre che gruppi di piccole dimensioni, si parla spesso anche di gruppi faccia a faccia. La definizione di gruppo di piccole dimensioni che abbiamo abbozzato, in pratica fa pensare che i gruppi di piccole dimensioni, per essere veramente gruppi, devono essere faccia a faccia, cioè le persone possono avere degli scambi diretti, possono trovarsi fra di loro. I membri dei gruppi faccia a faccia, come è evidente, hanno delle interazioni dirette e in qualche modo continuative, non soltanto momentanee, non di un passaggio assolutamente breve fra di loro. I gruppi di lavoro, se si vuole, possono essere considerati come gruppi faccia a faccia tipici, a meno che all'interno dei gruppi di lavoro che si stanno considerando non si vengano a costituire delle, come dire, delle situazioni gerarchiche. L'organizzazione non richieda in sostanza un'organizzazione gerarchica di qualche tipo, per cui la dimensione faccia a faccia in qualche modo scompare, perché prevalgono i rapporti formali. Però appunto i gruppi di lavoro normalmente, quelli che gli americani chiamano i flat groups, i gruppi in cui non ci sono gerarchie, sono tipicamente dei gruppi faccia a faccia. C'è poi una definizione, una classificazione di gruppi, nel senso comune sempre, centrata sui contenuti dei gruppi stessi.
Da questo punto di vista si tende a distinguere fondamentalmente fra gruppi primari e gruppi secondari. Il problema, se si vuole come dire, approfondire un minimo, ecco, anche questa classificazione legata al contenuto dei gruppi, è quello del sottolineare che nei gruppi primari le relazioni fra le persone sono dirette, queste relazioni sono spesso connotate sulla base di vincoli affettivi particolarmente intensi. I soggetti che fanno parte di questi gruppi primari hanno un sentimento di appartenenza molto netto, parlano con il noi in pratica, questo è il dato che normalmente viene chiamato in causa per mostrare che sono gruppi primari e in rapporto a questo legame, diciamo così, che sottolinea l'appartenenza di gruppo, si sviluppa un senso di lealtà particolarmente rilevante da parte dei soggetti nei confronti del gruppo medesimo. Contrapposti, se si vuole, ai gruppi primari sono i cosiddetti gruppi secondari, i quali hanno tipicamente degli obiettivi molto netti da raggiungere, non sono tanto legati da dei sistemi di tipo affettivo, non sono tanto legati fra i componenti, non sono neanche tanto legati fra di loro da delle esigenze di tipo affettivo, da dei sentimenti profondi, ma sono legati fra di loro da delle ragioni d'ordine pratico, del fatto di dover raggiungere determinati obiettivi. Questo comporta, essendo fortemente connotato in senso organizzativo il gruppo secondario, che vi siano dei ruoli distinti, che le relazioni fra i componenti non siano relazioni in cui il dato faccia a faccia è valorizzato, ma è fortemente, le relazioni stesse sono fortemente formalizzate. Tutte le organizzazioni sociali, tutte le organizzazioni, se si vuole, ovviamente le organizzazioni si pongono tutte in un contesto sociale, sono costituite, costituiscono, per così dire, dei gruppi secondari. E questo deve essere tenuto ben presente anche in riferimento a quello che dicevamo all'inizio circa la necessità di distinguere fra gruppi di piccole dimensioni e gruppi di grandi dimensioni, la difficoltà di spiegare sulla base degli elementi che danno conto del funzionamento dei gruppi di piccole dimensioni anche quello che succede nelle grandi dimensioni. Quando ci si mette in mezzo, si potrebbe dire, insomma, si crea una situazione in cui è necessario dare importanza a un certo tipo di organizzazione dei rapporti, formalizzandoli in modo consistente, definendo dei ruoli precisi che non devono essere scambiati e così via, è molto difficile utilizzare gli stessi schemi interpretativi che si possono usare nei gruppi faccia a faccia, nei gruppi diretti e così via. Una classificazione ulteriore centrata sul tipo di organizzazione dei gruppi è quella che distingue fra gruppi formali e gruppi informali. I gruppi formali sono quelli che si formano dentro le istituzioni, hanno degli obiettivi definiti, si pongono come obiettivo delle attività per raggiungere l'obiettivo che è loro proprio, delle attività specifiche. Sono costituiti, se si vuole, da associazioni di vario tipo, tutte le associazioni sportive, per esempio, sono gruppi con un livello di formalità abbastanza elevato, possono essere delle associazioni di socializzazione religiosa, per esempio, possono essere delle associazioni che perseguono degli obiettivi di altro tipo, al limite i partiti politici sono dei gruppi formali. O addirittura
fra, in riferimento alle, ai partiti politici, le diverse sezioni che questi partiti attivano sul territorio e così via. Il livello importante, quello che c'è da sottolineare dei gruppi formali in sostanza, è che essi hanno un livello di organizzazione decisamente più elevato di quello che hanno invece i gruppi informali, che sono costituiti da delle aggregazioni spontanee all'interno delle quali si vengono a sviluppare delle relazioni intense, particolarmente approfondite in generale, ecco, in quanto pur essendo privi, insomma, di una normativa che regoli i comportamenti dei singoli componenti, i gruppi informali hanno sempre un obiettivo più o meno esplicito da raggiungere. Tipicamente rappresentativo dei gruppi informali sono i gruppi d'amici, ma sono estremamente interessanti come gruppi informali quelli che in età adolescenziale costituiscono uno dei momenti di socializzazione più rilevante, diciamo così, per quello che riguarda gli atteggiamenti nei confronti dei valori, nei confronti dei significati dell'esistenza, in sostanza, degli adolescenti. Una funzione rilevante che non deve essere trascurata assolutamente nella dinamica sociale è quella costituita dai cosiddetti gruppi di riferimento. Esistono infatti dei gruppi di riferimento che costituiscono la base di atteggiamenti che le persone assumono e dei valori che le persone stesse acquisiscono nel corso del tempo proprio perché assumono come riferimento determinati gruppi di cui in qualche misura non fanno nemmeno parte. Gli individui rispetto ai gruppi di riferimento si identificano con essi anche, appunto, se non vi appartengono, spesso aspirano ad esserne totalmente membri. Una ricerca che fu fatta in Italia alla fine degli anni 50, inizio 60, probabilmente da Baglioni e D'Alberoni, due importanti sociologi emergenti in quel momento, insomma, poi diventati famosi, mostravano appunto come molti migranti dal nord, dal sud verso il nord dell'Italia, i più giovani in sostanza, assumessero come gruppo di riferimento non tanto la cultura contadina da cui provenivano, ma piuttosto il tipo di cultura industriale urbana che al nord si trovava. E per questo il loro inserimento nella cultura settentrionale non fu assolutamente difficile. L'ondata, seconda ondata probabilmente migratoria dal sud, infatti, riguardava moltissimi giovani e questi giovani non ebbero grandi difficoltà a inserirsi nella cultura del nord. Le definizioni connotate in senso scientifico sono invece, riguardano la struttura e le forze che fanno funzionare il gruppo e da questo punto di vista io vi porto semplicemente tre definizioni, quella di Kurt Lewin, quella di Sheriff e quella di Touchfeld. Quella di Kurt Lewin sottolinea che il gruppo è una totalità dinamica caratterizzata dall'interdipendenza fra i membri, definizione che è contrapposta sia a quella sommativa di chi sostiene che i gruppi sono persone singole che si trovano insieme, sia a quella ispirata alla mente di gruppo, che era una delle tesi quasi metafisiche di certi studiosi dell'inizio della psicologia sociale. Sheriff parla dei gruppi in termini molto più sociologici, sottolineando che il gruppo è una struttura i cui membri sono legati da rapporti di status e di ruolo, per cui ci sono differenze di potere, funzioni diverse eseguite e soprattutto norme e valori comuni all'interno del gruppo. Touchfeld, infine, uno studioso di cui parleremo molto nei prossimi incontri, sottolinea una dimensione più psicologica del gruppo. Ciò che costituisce un gruppo è che diversi individui sentono di appartenervi.

Sono Alvin Curran, sono musicista, compositore e anche artista di un certo tipo, quello che si chiama oggi sound artist. E come in gran parte della mia vita e attività, sono davanti a voi per puro caso di aver incontrato un grande amico, Mario Pieroni, l'altra settimana, che diceva: perché non venite a parlare su questa serie che sto curando con artisti, una serie televisiva, eccetera, eccetera. E dicevo: e perché no? Io non faccio arte visiva, però avrei delle bellissimi suoni di far vedere e anche sentire nel corso di questo programma. Parlo un attimo, mi ripresento biograficamente. Sono nato nel 38 negli Stati Uniti, come lo potete ben capire dal mio accento, e ho avuto un normalissimo percorso di studi che sono andato a un certo punto dalla medicina alla musica, anzi campi molto molto vicino, uno la musica essendo perfettamente più simpatico confronto ai studi di medicina, perché c'è molto meno sangue coinvolto nel quotidiano lavoro. E devo dire che ho avuto anche una grande fortuna di essere guidato a un certo punto da un mio maestro, Elliot Carter, che ha compiuto 103 anni e compone ancora. È un maestro visionario in ogni senso della parola, un grande compositore della scuola della musica contemporanea, classica contemporanea americana. E dopo i miei studi a Brown University, a Yale University, uno studia le musiche nelle università in America ci sono anche conservatori, ma in gran parte si concentra in queste grandi fortezze di studi universale. E dopo aver perfezionato, compiuto il mio perfezionamento in musica, sono partito per l'Europa sempre per caso, sempre alla ricerca di chissà che cosa. Come molti artisti, da tutto il mondo, che arrivano nel vecchio continente alla ricerca di qualcosa, forse introvabile alla fine del giorno. E dopo un intensissimo, interessantissimo soggiorno a Berlino, sempre insieme a Elliot Carter, e il mio introduzione al mondo in gran parte della musica contemporanea tedesca, che circolava appunto intorno a Karlheinz Stockhausen e poi anche intorno al maestro Boulez a Parigi. Ho
riconosciuto un desiderio molto indefinibile, molto difficile da descrivere, però un desiderio di partire e vivere intorno al Mediterraneo, cioè proprio vicino al Mediterraneo. Non è una cosa sconosciuta da tanti artisti in tutto il mondo, né da tanti turisti, da tanti... Tutto il mondo piomba su questo calamita culturale che è il Mediterraneo. E c'è un... Non è un passaggio per forza necessario a tutti, però... non c'è artista che conosciamo che non l'ha fatto questo residenza, diciamo, obbligatoria in Italia, in Grecia, in Spagna, in sud di Francia, insomma, vicino a questo fonte misteriosissimo e vicinissimo e nello stesso e contempo lontanissimo, che è la nostra storia nata in questo bacino meraviglioso, dal Nord Africa fino al Medio Oriente, intorno alla Grecia, Egitto, Grecia e certamente per noi qui sulla penisola che sia l'Italia. E detto questo, il mio arrivo è si data dal 1964, a dicembre precisamente, allora andando in via in 1965 praticamente, ero qui e dovevo cercare lavoro, dovevo cercare amicizie e conoscenze, eccetera, eccetera. E questo è avvenuto molto, molto velocemente nei miei primi mesi di stare a Roma. Il lavoro che avevo trovato quasi immediatamente era come piano barista, cioè pianista nel bar, come si dice piano bar, non so in italiano, lavoro suonando nei night attorno a Via Veneto e anche per Roma, è una cosa che molti non sanno di me, però ho potuto da lì avere un semplice... biglietto di vivere, un modo di pagare l'affitto, eccetera, eccetera, che allora erano anche cifre risibili negli anni 60. In ogni caso, la mia storia parte da un rincontro con tanti colleghi qui a Roma, particolarmente Fredrikshevsky, un compositore, Richard Teitelbaum, un altro collega americano che era qui studiando con Petrassi e Luigi Nono a Venezia. Insieme abbiamo fondato un gruppo di musica sperimentale, subito partendo dal nostro desiderio, non tanto, cioè proprio in fase perfetta, se vuole, con gli avvenimenti intorno a noi, cioè tutto il tardi 60, in una nuvola di energia rivoluzionaria.

quasi rivoluzionaria come era concepito allora. Il nostro desiderio era di azzerare tutti gli orologi culturali, particolarmente per noi quell'orologio musicale che ci permetteva di veramente partire a tavola rasa, inventando il concetto di musica che poteva essere un nuovo approccio, un nuovo esperienza che avveniva senza spartiti, senza direttori, senza professionisti e professori, senza, anche senza un momento un segno di partenza o un segno di chiusura. Tale era la nostra desiderio, la nostra desiderio di liberare noi stessi dall'instrumentarium, da tutti i gesti usuali, da tutti i luoghi usuali di fare musica. In ogni caso, questo è avvenuto qui, nei miei primi momenti, diciamo nella mia rinascita, se vuole, qui nel Mediterraneo, perché effettivamente sono rinato qua, proprio a Roma, in questa atmosfera di liberatoria e con tutte le conseguenze che ovviamente politiche, economiche, sociali, culturali che è seguito da questo fatto. Sono effettivamente come si dice, un bambino del 68. E detto questo, mi sono trovato nelle seguenti decadi, perché non è che sono venuto e poi preso il mio, le bellezze e le cose, e il modo di vivere e pensare qui nel Mediterraneo e poi ripartire. No, sono rimasto. E sono quasi 50 anni che sono residente a Roma, con una lunga storia di partecipazione a tanti, tanti livelli, soprattutto negli anni 70, 80, 90, sempre maturando in un'evoluzione continuo di progetti e ispirazione di diversi tipi, anzi, proprio quello con le amicizie di Mario e Dora che mi porta proprio davanti a voi a parlare. A partire dagli anni 70, ho questo lavoro rivoluzionario, per dire, tra virgolette. È un po' non smorzato, anzi si è continuamente rafforzato, però il gruppo che si chiamava Musica Elettronica Viva cominciava a disperdersi per il mondo. Io sono rimasto a Roma e cominciavo a ricrearmi con le esperienze. Erano 5-6 anni di questo gruppo, abbiamo girato il mondo, fatto molti dischi, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato senza il gruppo e con una nuova pista ispirato moltissimo dai miei colleghi newyorkesi, di presentarmi o ripresentarmi come un solista, cioè facendo delle musiche tutto solo.
A partire dalle primi inizio degli anni 70, una parte del mio pensiero musicale era ispirato da lungo tempo già, quasi 10 anni per dire, era ispirato dall'intuizione che avevo che il mondo intorno a me, il mondo sonoro, era un mondo effettivamente non solo di rumori e eventi casuali, ma di vere musiche, di vero potenziale musicale. E in tutto questo periodo del 65 fino ai primi anni del 70 ero uno che andava in giro con un registratore portatile e non sapendo perché facevo questo, però raccoglievo in continuazione i suoni dell'ambiente, i suoni del naturale che mi interessava, sia di persone, animali, quelli naturali come il vento, acqua, eccetera, eccetera, sia come anche cose create da noi, come macchine, come macchinari, come cose che, non lo so, una tubazione rotta che fa un suono particolare, una risonanza particolare. Andavo a cercare in continuazione queste cose. Roma era pieno, Roma era una città, guarda, di essenza rumorosa ma musicale. E non parlo di musica, ma parlo di una musica sinfonica che usciva dalle finestre, dalle porte, dalle persone, dai rumori, dalla necessità di comunicare con il mondo attraverso gridare le mamme dopo i figli, questo e gente tra di loro che parlava a alta voce, e cose che era considerato fuori l'Italia, non solo banale, ma forse con poco, come si dice, politesse, va bene. Non conosco la parola in italiano. In ogni caso, per me erano musiche, erano cose. Andavo, mettevo il microfono fuori la finestra vicino a Piazza del Fico a prendere il suono del bombolaio che batteva i bombole, queste ogni mattina, ogni giorno, c'erano queste cose continue. I suoni naturalmente degli uccelli, di tutto, e per non dire delle acque di Roma. Da tutto questo ricerca, per dire ricerca, perché stavo veramente cercando queste fonti meravigliosi e impressionanti, a un certo punto cominciavo a costruire una musica su nastro con tutte le mie registrazioni, che è andato a finire su un lavoro musico teatrale dove io ero l'unico soloista con questo supporto del nastro magnetico. E suonavo molti strumenti, suonavo per esempio un filicorno, suonavo un sintetizzatore, i primi sintetizzatori elettronici, suonavo degli strumenti di percussione, suonavo una kalimba, una specie di pianino
africano che è suonato con le dita. E poi cantavo, usavo la mia voce, anche se non sono cantante, usavo la voce come un ispirato centro del mio corpo che, dove qualunque cosa facevo era di natura musicale. Vorrei far sentire il prodotto, cioè il risultato, e mi devo scusare per questa lunga introduzione per arrivare al primo pezzo di musica, che è stato un lavoro, diciamo, di grande ispirazione e di grande, anche devo dire onestamente, retrospettivamente parlando, è stato un grande il mio primo successo come musicista da solo. E il pezzo era intitolato Canti e vedute del giardino magnetico, ed era presentato per la prima volta in una serie di 10 serate di seguito al famoso o rinominato teatrino, il Beat 72 a Roma.

Dall'esperienza di questo canti veduti del giardino magnetico, e poi sentiamo solo, abbiamo sentito solo un attimo della finale della prima parte, dove canta una donna in italiano con i suoni di grilli, cani che abbaiano, un scacciapensieri che suono io e altri suoni elettronici. Da quell'esperienza, in questa atmosfera, anche appositamente meditativa, meditando sul Mediterraneo, questo senso dolcissimo dell'aria che non ha inizio né fine, che la notte che passa, che tutti questi suggerimenti che sono dentro questi suoni, ha fatto, essendo solo un brevissimo estratto del giardino magnetico, volevo dire c'è molto altro, è stato comunque un mio punto di lancio per dire, autolanciarmi nel mondo lavoro molto approfondito di ricerca sonora, e da questo primo pezzo, tentativo, e questo ricevimento pubblico che ho avuto intorno a questo giardino magnetico, ho avuto la confermazione che dovevo continuare in questa direzione. E questo l'ho fatto in gran parte per gli anni 70, creando altri quattro pezzi, tutto solo, usando diversi strumenti, compreso il pianoforte, compreso sintetizzatori, compreso sempre in nastro. E erano pezzi non di 5, 10, 20 minuti, questi erano pezzi di un'ora e mezza. Cioè erano tempi lunghi, tempi che i minimalisti dell'epoca vivevano con una naturalezza ordinaria. Uno andava a sentire una cosa, a vedere una cosa che durava un'ora e mezza, 2 ore, 3 ore, era naturale. E non era un naturale modo di provocare, perché la provocazione non era, era compresa, non era compresa. Era un modo di esprimersi naturalmente, non era questo artificiale provocazione tipo, non dico artificiale, ma nel senso dei dadaisti o futuristi che veramente volevano cambiare il mondo per atti radicali. Questa è una radicalità naturale e doveva essere vissuto naturalmente. Questo componente del tempo, perché riguarda anche tutto il mio sviluppo musicale e il mio modo di vedere il mondo. Partendo da questa esperienza, non vorrei andare per tutta la mia storia, però devo raccontare una cosa particolare. Intorno a 1975 ricevo una telefonata da ragazzi dell'Accademia dell'Arte Drammatica qui a Roma, e dicono: Alvin non ci conosce, però devi venire qua a aiutarci a fare qualche cosa con noi, perché abbiamo occupato la nostra Accademia, e non si sa quando finirà, e vogliamo cambiare tutto qua e tu puoi aiutarci. Allora sono andato, guarda, non sono
particolarmente dentro il teatro, solo che avevo molta esperienza con i primi teatri di Perlini e altri personaggi di quell'epoca. In ogni caso, andavo da questi giovani studenti e ho avuto un'idea, l'unica cosa che potevo fare con loro è di creare un'improvvisazione corale, cioè usare le loro voci, e questo è stato biglietto di entrare in accademia. Non avevo mai pensato, comunque qualcosa è scattato con questa mia presenza con gli studenti, e sono stato invitato dopo ho finito l'occupazione, sono entrato come professore in accademia per fare suono sperimentale con questi ragazzi. Ero il reparto suono, cioè musica sperimentale con loro. E questo posso ridere adesso, però allora era una cosa molto seria e mi ha portato a pensare come usare spazi, come vedere il mondo teatralmente, come vedere non solo il fatto sonoro, ma il fatto visivo che era un ovunque un potenziale luogo teatrale. Cioè, un ovunque, può essere per strada, può essere in un grande monumento, può essere su una scalinata, può essere su un laghetto, intorno a un laghetto, può essere per gli alberi, può essere... Allora, il mio modo di pensare musica stava trasformando simultaneamente con i luoghi visivi e oggetti visivi e teatri naturali, per dire in una parola. E questo è aperto certamente per me una serie di cose che ha portato fino agli ultimi lavori miei, che sono effettivamente oggetti visivi e posto in luoghi visivi come la casetta che lo facciamo vedere, la casetta di John Cage nel mio ultimo lavoro installativo Gardening with John, e questo lo possiamo vedere. E soprattutto l'esperienza, torno ai tempi dell'arte, dell'Accademia dell'Arte Drammatica, ho chiuso il mio programma lì dopo 5 anni con gli studenti con un lavoro molto naturale per me allora, che era invitare gli studenti delle mie classi di creare una musica in barche a remi sul laghetto di Villa Borghese, proprio con questo come nostro teatro naturale, un luogo bellissimo, un luogo di una naturalezza e una bellezza che tutti sanno. E lì abbiamo eseguito questa musica che ho scritto per loro. Si può anche vedere una parte della partitura com'è questa musica che ho scritto per loro. Comunque era una musica e una coreografia completamente casuale, dove il suono e il movimento delle barche avvenivano come avvenivano, cioè avvenivano in questo
contesto diciamo del nostro teatro naturale, il laghetto, e i suoni in movimento, le persone in movimento, le oche, e c'è tutto qua. No, le oche no, come sono i swans, adesso non mi ricordo in italiano. E questo evento sull'acqua è stato una grande catalista per me, perché volevo abbracciare all'epoca, questi sono i primi anni 80, volevo abbracciare tutto quello che era il mondo sonoro intorno all'acqua, cioè nei luoghi di porti, nei luoghi di fiumi, nei luoghi di grandi laghi, eccetera, eccetera. E da allora sono stato, ho creato una serie di lavori che si chiama Riti Marittimi, o in inglese Maritime Rights, e che sono stati effettivamente tutti in base dell'uso della musica delle sirene di navi, e loro inerente enormi suoni che si sentono da lontano, da vicino, suoni che richiamano chissà che cosa nella psicologia dell'individuo. In ogni caso, lì è partito questa serie di Maritime Rights che tutt'oggi lo faccio, e questo lo possiamo anche sentire in un esempio di Maritime Rights registrato adesso.

tornando al puro tematica del Mediterraneo, un lavoro chiave che avevo creato alla fine degli anni 80, metà, cioè 87, 8, non so esattamente di preciso, era un lavoro sull'invito del Westdeutsche Rundfunk, cioè una delle radio più importanti, stazione radiofonica importante della Germania.

0: voci, poesie o no. Però l'interesse, il grande interesse era sul suono puro e la potenzialità del puro suono come un nuovo rinfrescare, un modo di rinfrescare il mezzo radiofonico come un strumento artistico. E questo mi ha portato di creare in un grosso contesto della programmazione della Westdeutscher Rundfunk un lavoro che si chiamava Cartoline Romane. Cartoline Romane era per me un mio punto di arrivo in quell'epoca, gli anni Ottanta, perché era il mio modo di abbracciare amorosamente e anche criticamente tutta Roma per via del suo suono e tutti i suoni che potevo rintracciare fino ai vicoli più remoti e i personaggi più strani e i cani più arrabbiati e non lo so che altro che uno trova a Roma. Certamente vorrei farvi sentire comunque un frammento di Cartoline Romane che copre un'enorme quantità di materiale sonoro, non solo il solito chiamare, cioè le campane delle chiese e altri suoni conosciuti. Questo era una ricerca fatto veramente di andare a trovare una certa persona con una certa voce che parlava romanesco puro e scavare prendere da queste essenze non necessariamente il senso del discorso loro o loro modo di comportarsi, ma era proprio quel suono di Roma, non solo quello vocale, ma anche quello delle strade, quello di non so, camminare alle 3 di mattina, dalle 2 alle 3 di mattina, lungo certi percorsi intorno al Campo dei Fiori e fermarmi a ogni fontanella perché come si arriva, poi uno sente le passi, non c'è un'anima in giro o magari qualcuno passa, chiama, ride, canta e tutti questi elementi che fa di un centro urbano come Roma e dà la sua carattere sonoro molto particolare. Ascoltiamo questo frammento che parte da un giocare a carte.
1: Altro gioco che chiamo
2: vinto liscio.
1: Questo affari mio.
3: Quinto, dai, c'è 5 carte. Sono quinto.
2: Che ne so come parlano qua svizzeri?
3: No, fammi mangiare sciacqui, ti ha chiamato Gioppi.
2: 5 carte.
3: Ha chiamato Gioppi.
2: Sì.
4: Pizzello, pizzello, pizzello,
0: più recente un'impresa veramente inaspettato mi è arrivato con una commissione un centro radiofonico tedesco, in questa volta della Deutschland Radio di Berlino. E quando uno passa una vita a

a scoprire il mondo sonoro intorno a se stesso e viverlo e fare quasi come un lavoro sculturale su questa materia che c'è e non c'è. Tra l'altro, il suono è invisibile e immateriale, praticamente. È immisurabile, però uno non può vedere il suono veramente, a parte ora i sonogrammi digitali che uno fa normalmente in studio di registrazione. In ogni caso, sono andato sempre più in là alla ricerca di qualcosa ancora più difficile e misterioso. Volevo tirare fuori dalle pietre, da basalto romano, dalle strade romano, un qualcosa, un elemento sonoro musicale che ero sicuro che risiedeva dentro questa materia muta, la pietra. Come fai a suonare una pietra, un pezzo di basalto, soprattutto questi basalti di 2000 anni fa, che sono stati questi enormi blocchi messi lì di una precisione architettonica di un'ingegneria pazzesco che ha facilitato l'intera storia della romana antica, dei romani antichi per percorrere il mondo conosciuto da loro via le loro strade. Allora, questo compito, questa idea, questo concetto, perché basato su un'idea concettuale, fa suonare le pietre romane, fa suonare le loro strade, le loro vecchie strade. Come fare? Mi sono posto con questa problematica, ho detto, guarda, visto che alcuni pietre sì, hanno una risonanza, hanno una possibilità di fare rumori, ma come? Io poi sono arrivato poco a poco a una cosa molto più facile per usare la strada, l'antica strada romana come una partitura musicale. Ho detto, perché non trascino qualche oggetto? Tipo un barattolo, un pezzo di una campana di legno, quelli che portano i camelli in Nord Africa, per esempio. Questo è molto risonante, quel legno, e lo trascino lungo queste strade ormai deformate, strane, e così sono partito a andare sulla via Appia ogni giorno. E registrare brevi tratti di ritmi che erano prodotti dalla mia azione fisica di trascinare o anche buttare o anche dare a calci cose contro le pietre e le strade in questo luogo altamente suggestivo. In ogni caso, senza andare troppo nei particolari di come ho prodotto questi suoni e coinvolgendo anche archeologi che l'ho intervistato e mi hanno spiegato come si costruiva la strada romana, poi uno con la carrozza e cavallo che mi ha preso ho fatto 2 chilometri di strada sull'Appia in questa situazione quasi pericolosa di stare col microfono e registrare e non cadere dalla carrozza con

su questa strada veramente deformatissima. Ho trovato i modi di far entrare questa strada come un evento e una presenza sonoro anche molto musicale. E vorrei farvi sentire adesso un frammento di questa opera radiofonica che si chiama On the Roads. Rhodes plurale e non quello di Jack Kerouac. Comunque è un mio lavoro, devo dire, che rappresenta per me, forse più che tutti gli altri, più che le cartoline romane, un arrivo nel Mediterraneo antichissimo. Magari uno può fantasticare quanto vecchio è, però per immaginare che questa vecchia strada di 2000 anni fa diventi per me un vero fonte di una sinfonia contemporanea.

poi alla fine vorrei tornare con un ascolto finale che effettivamente sono gli ultimi minuti delle cartoline romane e delle cartoline romane che anche in questo momento del loro finalità, del loro momenti finale, è una classica chiusura in diminuendo, sempre di notte, sempre con suoni lontani e sempre nelle strade intorno a Campo dei Fiori e Trastevere a tarde notte. Questa volta in una composizione quasi spontanea, in cui non ho aggiunto una polifonia di suoni come faccio molte volte, prendo uno strato di suono e poi aggiungo un'altra serie di suoni o altre serie. Qui è quasi un documento naturale di una notte in due luoghi. Uno sta proprio a Campo dei Fiori, verso le 3 di mattina, 2-3 di mattina, e l'altro nei pressi di Regina Celi, dietro, con i suoni che vengono spesso come avvenivano, non so se si fanno ancora, con i parenti dei carcerati che chiamano dall'alto, dal gianicolo, con queste voci strazianti di notte, chiamando e dando messaggi ai loro fratelli, eccetera, sorelle, non so chi dando messaggi e notizie tra i familiari. Questo in particolare sono voci lontane e richiami quasi incomprensibili, non si capisce le parole, però si capisce l'insistenza, il ritmo del richiamo ogni 10 secondi, ogni 15 secondi di questa voce solo, lontano, forse un ragazzo giovane, non so se si chiama dalla caccia.

all'esterno o dall'alto dentro la casa. Comunque è un suono che per molti anni era veramente una definizione di una certa apparato, diciamo, vivente e un certo modo di fare qui a Roma.

0: In chiusura, volevo dire solo che è stato un grande piacere di essere con voi, di raccontare la mia meditazione vivente sul Mediterraneo, sulla mia breve partecipazione in questa rimarchevole situazione romana, italiana, che è stato per sempre un fonte di ispirazione non solo sonora nella mia vita, ma per tutto quello che è il mio pensiero e vivere la mia creatività. Grazie.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La mia storia di artista e la mia storia anche di persona che ha riflettuto e riflette sui temi dell'arte e del pensiero legato all'arte nasce negli anni 70, comincia negli anni 70. Sono anni importanti in questo paese, un paese molto diverso da quello che è diventato, si è manifestato come il paese che conosciamo oggi. Un momento particolarissimo di crisi economica, ma di grande sforzo collettivo e anche sociale, devo dire, per arrivare a definire meglio i contorni dell'arte e quello che significa dentro la società. Questo particolare contesto ha influenzato molto da vicino quello che io sono poi diventato, quello che io ho fatto negli anni. La mia formazione è doppia, duplice, perché io ho lavorato sia a formarmi come musicista, ma anche a formarmi come

persona che riflette sui temi dell'arte e fa del pensiero il congegno, il marchingegno, che vuole in qualche misura portare alla luce questi meccanismi. Il che significa che una parte almeno della mia formazione era una formazione filosofica. Mi sono laureato in filosofia, ho esplorato soprattutto i territori, naturalmente ho vangato, potremmo dire, intellettualmente i territori dell'estetica in particolare. Però ho lavorato anche molto sulla lingua e sulle lingue, sul linguaggio, cercando di portarmi appresso, di non abbandonare questo grimaldello anche nel mio lavoro di compositore. La mia composizione, il mio lavoro compositivo è invece, la mia formazione come compositore è invece piuttosto eterodossa, per motivi biografici, tecnici. Per il fatto che era un po' difficile riuscire a portare avanti entrambe queste formazioni in maniera ortodossa e rigorosa, è stata una formazione che in parte è avvenuta all'interno del conservatorio e in parte invece è arrivata attraverso l'esperienza professionale che per me è arrivata molto presto. Io ho cominciato a lavorare attorno ai 18 anni più o meno nell'ambito della discografia leggera. Ho lavorato sia come copista, sia preparavo le parti per le orchestre e come arrangiatore, e in particolare ho lavorato all'interno del meccanismo produttivo della musica leggera. Questo è un elemento importantissimo nella mia formazione, perché vedere davvero la musica dentro il suo processo reale, dunque proprio la musica come si fa. Anche se naturalmente è un genere di musica che poi, perlomeno nel mio caso, ho abbandonato, ho scelto altre strade, ma insomma è stato rilevante e importante proprio per capire qual è anche quali sono le possibilità proprio del lavoro creativo, del mestiere creativo e quali sono le finalità di questo mestiere. Dunque, arrivare dalla progettazione alla finalizzazione di questo processo. Lavorare proprio dentro questo tipo di dimensione è stato utilissimo, importantissimo. Ovviamente, già come accennavo, l'Italia di allora era un'Italia molto diversa, oggi è un paese culturalmente e anche moralmente, per certi versi, miserabile rispetto a quello che abbiamo potuto vivere noi. Proprio in questi giorni ho divorato l'ultimo lavoro, l'ultimo bellissimo libro di uno studioso francese che si chiama Georges Didier Huberman, e in questo libro si parte sin dal titolo dalla famosa riflessione sulla scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, a metà degli anni 70, poco prima di morire. Ebbene, questo libro mi ha davvero un po' fatto pensare, mi ha fatto ricordare che cos'erano quegli anni, a cosa tendevano un po', a cosa tendeva in generale l'ambiente degli intellettuali italiani e che cos'era soprattutto la società italiana. Ecco, allora, io che ho vissuto da ventenne negli anni 70, c'era naturalmente da parte di noi più giovani anche un po', una tendenza alla critica a certe figure, alla critica di un certo ambiente, ma visto alla luce di quello che è avvenuto dopo e degli esiti che ha ricevuto poi, a cui siamo arrivati, insomma, nell'Italia di questi ultimi anni, devo dire che, alcune figure e la scena complessiva sociale, culturale, intellettuale italiana di quegli anni risulta al confronto, figure gigantesche. Cosa sia successo? Questo è compito di uno storico della cultura stabilirlo, però sicuramente è successo. Io credo che anche nel percorso creativo di un artista che abbia lavorato sin dagli anni 70 fino a oggi, questo cambiamento di scenario, questo cambiamento di prospettiva, ebbene, sia qualcosa che ha influenzato potentemente o può influenzare potentemente il lavoro di un artista sincero. Il lavoro del musicista, perlomeno per quello che è diventato per me, negli anni appunto è andato modificandosi partendo appunto dal lavoro nella discografia,
in particolare nell'industria discografica leggera, tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, e si è sviluppato in seguito, attraverso un processo molteplice, in un lavoro soprattutto per l'immagine, in particolare per il cinema, per il documentario, ma fondamentalmente per il cinema, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90. In questo lavoro naturalmente ci sono, nel mio caso, ci sarebbero molte cose da dire. Questa doppia formazione fa sì che io nel cinema lavori come compositore di musiche originali, ma anche come consulente di musicale complessivo per il film, a fianco al regista. In particolare nel mio lavoro con Marco Bellocchio, che è cominciato all'inizio del decennio, dunque con L'ora di religione, e poi è proseguito con Buongiorno notte e infine con Il regista dei matrimoni e qualche altro piccolo film più di carattere documentario o televisivo. Ebbene, questo rapporto, questa doppia relazione si è fatta sentire molto forte. Dunque c'è stato questo doppio contributo in cui il musicista non è semplicemente la persona che viene coinvolta alla fine e arriva alla fine del lavoro, come classicamente è nella colonna sonora tradizionale, ma è piuttosto una figura che accompagna il regista o tende ad accompagnare il regista sin dall'ideazione del film, leggendo magari i primi sketch, i primi schizzi della sceneggiatura, e poi affrontando la sceneggiatura, vedendola crescere passo passo. Nel caso di Bellocchio sono almeno 3 o 4 sceneggiature diverse. Ecco, fino al lavoro più propriamente di ricerca sulle fonti musicali da scegliere, sulla composizione delle musiche originali, che in alcune scene sono indispensabili, e poi via via tutto il processo produttivo, sonoro e anche visivo naturalmente, che passa attraverso il montaggio, arriva fino al montaggio del suono e infine al missaggio del film. Dunque, la grande opportunità che ho avuto è stata proprio quella di confrontarmi attraverso il cinema con un processo produttivo del tutto nuovo, differente da quello che è il processo di produzione, ad esempio, di un disco, però poterlo vedere alla stessa stregua del lavoro discografico, cioè il completare, diciamo, un pensiero artistico, un pensiero visivo e acustico dall'inizio fino alla sua conclusione. Naturalmente, lavorando con registi come appunto Marco Bellocchio e poi anche con Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani e tanti altri, ho potuto vedere da vicino, ho avuto il privilegio di poter lavorare con artisti, con registi che hanno una spiccata sensibilità e un spiccato senso del suono all'interno dell'immagine e della sequenza o del piano che stanno elaborando. Dunque ho potuto vedere in parallelo due modi diversi, molti modi diversi, di poter orientare il proprio sguardo sul lavoro complessivo, sia pensando, come dico io, breve, sia pensando lungo, e mi spiego, sia diciamo guardando il piano o la sequenza nella sua autonomia, e dunque vedendo il piccolo frammento visivo, il piccolo frammento la piccola cellula, potremmo dire, visivo-acustica, che rappresenta, diciamo, un pochino l'elemento minimo più elementare del cinema, del film che si sta facendo, sia il pensar lungo del film nella sua interezza. Dunque questo doppio movimento, sia acustico che visivo, che comprende dunque molte frammentazioni, piccole cellule, e si integra in un progetto più ampio, che sono poi l'ora e mezza, l'ora e tre quarti o le 2 ore di un film. Bene, questo mi è stato molto chiaro e è stato molto favorito dalla qualità professionale e artistica dei registi con cui ho collaborato, in alcuni casi veri e propri cineasti, come nel caso di Marco Bellocchio. Altre esperienze anche interessantissime vengono dal rapporto con il documentario. Io ho fatto un film assieme a una giovane documentarista, anche un po' eterodossa, diciamo, anche da questo punto di vista, cioè Sabina Guzzanti,
2005, Viva Zapatero, un film documentario che parte dall'esperienza personale di una censura televisiva occorsa alla stessa

Vanessa Guzzanti, e lavorando su questo terreno, su questo tema, ho potuto vedere come la musica all'interno di un documentario può assumere un valore, o far assumere al film un valore più propriamente cinematografico, se ci sintonizziamo su quegli elementi, anche acustici, in particolare la voce, che all'interno del documentario possono fare con un'alleanza specifica con la musica, veramente la differenza, cioè passare dal documento visivo e sonoro a una forma più propriamente cinematografica, proprio fare cinema attraverso il documentario, cosa che avviene nei casi più importanti, migliori, che abbiamo nel nostro paese e internazionalmente. Ecco, nel lavoro con la Guzzanti, sia in Viva Zapatero, sia nelle Ragioni dell'Aragosta e anche nel prossimo film in preparazione, che avrà come centro, come fulcro, il disastro del terremoto in Abruzzo, ma sarà forse lo spunto, presumibilmente, per poter parlare in generale del disastro e del terremoto, diciamo, politico, sociale, morale e culturale di questo paese. Ebbene, con questo tipo di lavori io trovo una possibilità di espressione molto speciale, molto diversa, molto interessante, perché il documentario tocca alcuni aspetti della realtà contemporanea, una realtà vera, una realtà vissuta, può fare da staffetta o da passaggio di testimone proprio tra ciò che è la realtà per come noi la viviamo e la vediamo quotidianamente, e la sensibilità di un regista, di un artista, di un documentarista che la filtra e la fa diventare qualche altra cosa, più facilmente comunicabile a chi ha vissuto altre esperienze. Che ruolo ha la musica nel cinema? Beh, io direi che ha un ruolo, è una funzione che non può essere troppo disgiunta da quello che è il ruolo complessivo del suono nel cinema. Oggi possiamo dire che la grande novità di questi ultimi 20 anni è il suono al cinema più che l'immagine. L'immagine più o meno è rimasta quella. Il cinema viene ancora proiettato sotto forma tradizionale di proiezione, è un rettangolo, diciamo, visivo di fronte a una platea di spettatori, mentre invece il suono ha cambiato totalmente il proprio statuto in questi anni. Si è arrivato non soltanto a una raffinatezza nella ripresa di questo suono, sia in presa diretta, sia appunto per quel che riguarda tutta l'elaborazione della catena fonica ricostruita dai rumoristi e dagli altri professionisti del suono che lavorano appunto al suono di un film, si è arrivati appunto a una ricchezza di dettaglio nella ripresa, ma soprattutto direi nella riproduzione. Dunque, al cinema ascoltiamo i suoni della realtà e i suoni della musica in una forma, in un modo, con un tipo di intenzione completamente diversa da quella che era 20-25 anni fa. Ci sono stati dei passi da gigante. Se voi prendete un film, ad esempio, mettiamo conto un film de Renoir degli anni 30 e lo confrontiamo con un film attuale, la cosa che ci impressiona è la resa sonora dei paesaggi sonori del film, del contesto acustico del film stesso. Dunque, vedremo in un film degli anni 30 un'approssimazione nella rappresentazione di un paesaggio, ad esempio, sonoro, che un film contemporaneo, per quanto mediocre, non avrebbe. Oggi, il dettaglio e la capacità di ricostruzione di una vera realtà acustica è straordinaria dal punto di vista proprio veramente tecnico. E questa è una grande differenza. Ovviamente il musicista è cambiato o sta cambiando, musicista di musica da film, applicato, diciamo, al film. Ecco, questo suo mestiere sta cambiando moltissimo. Io mi sono trovato proprio nel cuore di questo cambiamento, al centro di questo cambiamento in questi anni in Italia. Il nostro paese aveva delle figure straordinarie di musicisti appartenenti a generazioni diverse che hanno considerato il lavoro nel cinema un po' come veniva considerato un po' da sempre, dunque sul filo di una grande tradizione. Il musicista, il compositore, arrivava alla fine del film, quando il film era già finito, montato, e iniziava a comporre la propria musica sotto lo stimolo, il consiglio del regista, naturalmente, ma sostanzialmente in poco tempo,

a film concluso, senza avere la possibilità, se non parte minima, di confrontarsi con le altre due parti importanti acustiche sonore del film, e cioè la colonna dialoghi in tutta la sua ricchezza e la colonna effetti, dunque gli ambienti, i rumori che si ascoltano e che riproducono appunto la realtà della scena. Ecco, la differenza con i compositori che sia nella Hollywood di questi anni, ma anche in Italia in questi ultimi anni, la differenza con questo tipo di mentalità non potrebbe che essere più lontana, più opposta, più diversa, appunto. E cosa significa questo? Che il compositore più cosciente di quello che è stata la trasformazione della scena acustica, del paesaggio acustico del cinema contemporaneo, trova che le altre parti del sonoro del film siano dei potenti alleati piuttosto che dei nemici. Dunque sentire un temporale rappresentato acusticamente all'interno di un film in maniera straordinariamente ricca, non è un ostacolo alla creazione di una musica che deve inserirsi in questo contesto, ma piuttosto uno stimolo a cercare di farsi strada e cooperare, collaborare perché la scena abbia questo doppio registro. Da un lato il potenziamento espressivo e informativo che una musica dà, può dare a una scena, dall'altro lato un'alleanza strategica con le altre parti della colonna sonora, appunto i dialoghi, il tono, il timbro, potremmo dire anche la grana della voce, che oggi naturalmente ha una resa e una restituzione in termini di ascolto molto, molto diversa, molto più dettagliata, appunto alleati del principio informativo espressivo che è alla base di una musica riuscita all'interno di una sequenza o in un intero film. Ecco, noi creiamo con il cinema, creiamo con la nostra musica all'interno di un film una partitura parallela. Questa partitura parallela è una partitura che ha, potremmo dire, che impegna una temporalità parallela rispetto alla temporalità impegnata dal film, nel senso delle sue immagini montate. Dunque, per poter dire di aver ascoltato una colonna sonora di un film, dobbiamo vedere l'intero film, così come per poter dire di aver visto il film, dobbiamo vedere il film nella sua interezza. Dunque abbiamo, a differenza di ciò che avviene ad esempio nella pittura, una esperienza estetica che prevede l'impiego di una temporalità, di un tempo determinato che deve necessariamente trascorrere per poter garantire la fruizione. Questo elemento è di capitale importanza, è notevolissimo. Noi scriviamo dunque una partitura parallela che si incontra nei momenti cruciali di un film, in una serie di sincronismi che sono utili, sono importanti, sono certe volte addirittura esplosivi. Ricordo ad esempio nei film di Bellocchio alcuni momenti in cui davvero si riesce a creare tra ciò che è una parola attoriale dice, ciò che un suono della realtà riprodotta dal rumorista o ripresa in presa diretta fornisce e da una musica speciale che in quel momento viene ad occorrere, beh, si crea davvero una sintesi espressiva potentissima. È proprio quello a cui un grande cineasta mira, fare del cinema questa, o di una propria scena, questa forza, questa potenza espressiva sintetica che arriva a esprimere quanto più potentemente sia possibile l'idea, il concetto basilare che il regista voleva trasmettere, voleva raccontare. Qual è la differenza tra la musica assoluta e la musica per il cinema? Qual è la differenza dunque tra la musica che viene composta e poi presumibilmente, sperabilmente eseguita per essere ascoltata in concerto o su un disco in assoluto e in astratto, e la musica invece che viene composta espressamente per un film? Beh, la differenza è essenzialmente uno. Nel caso della musica da film siamo di fronte a una musica applicata a qualche altra cosa, dunque una musica che non ha una autosufficienza, non ha una sua possibilità di essere staccata.

0: dal film o dalla sequenza o dal piano o dal pezzettino di film per la quale è stata composta. Questo in linea teorica, naturalmente, poi ci sono delle bellissime musiche che possono anche avere una vita ulteriore, però questa distanza, questa differenza è notevolissima. Io credo che la musica applicata al cinema viva per servire il film, dunque il film è, potremmo dire, al centro del fatto estetico. Dominante, dunque la musica è un po' di sua proprietà, di proprietà del film e in seconda battuta naturalmente del regista. Quindi questo ha un significato speciale, è una musica al servizio di. La musica assoluta invece è una musica che si compone per il piacere di comporla, per la volontà di comporla. E naturalmente le cose cambiano. Cambiano perché sia da un punto di vista tecnico, nella musica per il cinema, nella musica per il film, noi dobbiamo tenere in considerazione l'alleanza specifica, importantissima con le altre fonti sonore del film, dunque soprattutto gli effetti, ma anche il fatto che ci sono delle voci che campeggiano in una scena o in un'altra, ma poi anche perché appunto abbiamo bisogno di pensare, diciamo in termini, potremmo dire, limitati da un'unità di tempo. Avrete notato, e chiunque si avvicini a un disco di colonne sonore, per il cinema noterà che i brani sono normalmente molto brevi, perché normalmente la musica, al cinema non dura più di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, al massimo 4 minuti, se non in casi eccezionali. E dunque, questa frammentarietà della musica ha un significato proprio specifico. Relativo appunto alla sua applicabilità alla scena che viene a commentare o a arricchire con la propria, appunto con i propri suoni. Nel caso appunto della musica invece assoluta siamo di fronte a un campo aperto, siamo di fronte a una alla possibilità assoluta. Allora lì può essere interessante vedere cosa ci interessa comunicare. Nel mio caso è interessante, credo, per quel che riguarda le musiche che scrivo, che siano eseguite, il rapporto che c'è tra la relazione speciale del compositore con tutta la sua memoria, il suo passato, in particolare con la tradizione, e il rapporto invece con le sopravvivenze, con ciò che della tradizione sopravvive in altre forme nella contemporaneità. Dunque, è molto interessante questo modo di vedere le cose. Può essere interessante quando ci confrontiamo, ad esempio, con musicisti che hanno davvero un doppio registro. Scrivono musica assoluta e scrivono contemporaneamente grande musica per il cinema. Faccio due esempi italiani molto conosciuti, direi conosciuti davvero a tutti, e cioè Nino Rota ed Ennio Morricone. Entrambi avevano e hanno avuto una straordinaria carriera musicale per il cinema, ma hanno avuto anche un'importantissima carriera per la musica appunto da concerto, musica scritta per il piacere e per la volontà di scriverla e per il puro ascolto. Ecco, nel caso di Rota noi troviamo, ma anche nel caso di Morricone, troviamo una differenza di registro straordinaria. Sentiamo naturalmente lo stile, la forza espressiva del compositore in entrambi i casi. Ma davvero noi sentiamo un tipo di libertà diversa, un tipo di, come dire, di statuto differente tra ciò che il compositore pensa per la scena e ciò che il compositore pensa per conto proprio quando scrive una musica, esclusivamente pensata per il piacere di farla e di farla ascoltare. E nel caso di Morricone è noto anche la differenza di stile che viene impiegata dal compositore, diciamo una musica che per molte orecchie, la musica assoluta, intendo dire di Ennio Morricone, è una musica di più difficile comprensione per il pubblico comune. Da Ennio Morricone ci si aspetta, il tema importante, il tema famoso, il tema magari, davvero commovente. C'erano volte in America e tante altre cose che, meravigliose che ha scritto nell'arco di una lunghissima carriera. Quando ci si avvicina alla sua musica invece da concerto, molto spesso si può rimanere sconcertati se si pensa appunto alla differenza di registro e soprattutto di grammatica musicale che vi è alla base. E al tempo stesso, chi volesse guardare in profondità quest'opera è stato fatto uno delle persone, degli studiosi che in Italia ci si è applicato con maggiore perspicuità, è senz'altro Sergio Micheli, che ha davvero fatto un viaggio dentro la musica di Morricone profondissimo nel corso di molti anni, ebbene ci si accorge che in realtà questi due mondi sono molto meno distanti di quanto si pensi e la mano del compositore naturalmente è grande nell'uno e nell'altro caso.
1: L'arte del naturalismo nasceva e rinasceva nell'imitazione del campionario della giungla, salvatosi con l'arca di Noè. Celati i resti delle specie estinte, da quel pittoresco bestiario sarebbero discese le serie dei futuri neonaturalismi per mano di artisti conformisti.
0: Per quel che riguarda invece più specificamente un lavoro sempre applicato ma di tipo diverso che mi ha visto coinvolto molto recentemente con molto piacere, posso dire che il libro Armonie, che abbiamo fatto assieme a Carla Accardi, grandissima artista del nostro tempo, una delle massime artiste, uno dei più grandi artisti italiani, e Valentino Zeichen, poeta stimatissimo e di grande sensibilità, e più modestamente io abbiamo lavorato insieme a questo progetto che è all'interno di una bellissima collana curata da Arnoldo Mosca Mondadori e da Mario Pieroni per RAM, Radio Arte Mobile, dei libri che vedono appunto insieme il lavoro comune di artisti della visione, artisti del suono e artisti della parola. Nel nostro caso il tema era appunto armonie, lavorare, cercare di mettere insieme un pensiero comune attorno a un tema che è gigantesco. L'armonia è in fondo uno dei pilastri naturalmente del lavoro musicale, della teoria, della storia della musica, però è anche un concetto universale, l'armonia del mondo. Naturalmente ha a che fare con le arti della visione, con l'arte appunto letteraria, con la poesia. Tutti questi elementi li abbiamo, come dire, in qualche modo elaborati, ciascuno per conto proprio, io, Valentino e Carla. Carla ha fatto dei meravigliosi lavori visivi e Valentino ha scritto delle stanze poetiche in riferimento in particolare alla storia di Carla Accardi, al suo tempo, al suo rapporto con le arti visive e con il mondo della cultura che Carla ha attraversato in tantissimi decenni di carriera, molto interessante, brillante.
1: Scultori muscolosi, ideologi, pretesero da Carla chiarimenti. Anche il luogo di provenienza e strabiliarono alla vista della sua ammirabile risposta: Sbarco dall'Arcadia. C'era del vero nell'assonanza col suo cognome, Accardi, ma lei era un'arca dei ribelle.
0: Io invece ho voluto fare un lavoro su ciò che armonia significa in termini filosofici e prettamente musicali. E ho visto nel principio verticale dell'armonia l'asse che regge un po' il mondo dei suoni. Dunque ho voluto pensare a questa verticalità che è anche con presenza e l'ho fatto attraverso una riflessione sulla storia della musica che mi è interessato di più, dunque con delle citazioni anche dirette da Johann Sebastian Bach, in parte anche dal primo Schoenberg. Ma anche attraverso alcune, potremmo dire, riflessioni ulteriori a proposito del mondo musicale di due figure importantissime nella storia, diciamo, della nostra cultura occidentale, Agostino di Ippona e Ambrogio, Sant'Ambrogio. Ecco, attraverso questi due poli opposti ho cercato di sintetizzare un pochino cosa significa avere un orizzonte e su questo orizzonte sistemare verticalmente, diciamo, assiologicamente anche, una serie di spunti e di, potremmo dire, concrezioni sonore che concatenate insieme in un lavoro coerente danno origine e danno luogo a un evento musicale o sonoro interessante.

potenzialmente interessante. Il lavoro che ho compiuto per questa edizione così bella e preziosa che Arnoldo e Mario hanno voluto insieme, è stato un lavoro alla cui radice c'era la volontà di raggiungere in una certa misura anche una ideale infanzia della musica. Ho tolto da tutte le note che ho scritto a mano personalmente su ogni copia, ogni riferimento di armatura di chiave, di tonalità, ho levato i diesis, i bemolle, ho levato tutta la tecnicalità, anche quella più elementare della musica. Ho voluto lasciare queste note come fossero delle biglie magiche, biglie di vetro, biglie ideali, come l'ideale di un suono, anche un po' infantilmente condotto, all'interno del pentagramma. Dunque, un po' come Alexander Kneifel, un grande compositore di San Pietroburgo, ha fatto in un suo lavoro in cui lavorava proprio su questa idea della rinascita, un po' della riscoperta emozionale del mondo della musica, facendo invertire gli strumenti ai suoi esecutori, erano degli archi nella fattispecie, ha chiesto ai suoi esecutori di prendere il violino, la viola, il violoncello con l'altra mano con cui abitualmente suonano e di eseguire dunque una piccola melodia, un unisono insieme. E naturalmente il risultato è esitante per definizione, ovviamente, trovarsi in qualche modo nella condizione di chi deve rimparare da capo, no? Di chi deve prendere di nuovo le misure del suono, della musica, dello strumento. Ebbene, in questo modo la significazione, il senso profondo del compositore era proprio quello di arrivare a una sorta di, potremmo dire, di ritrovata infanzia del suono e della musica. Ecco, un po' in questo lavoro armonia ho voluto rendere omaggio a questa mentalità e a questo approccio che mi sembra interessante perché ci dà modo di pensare anche così al tempo che passa e alla sopravvivenza di un senso magico, emozionante, potrei dire anche primordiale o primitivo, che comunque accompagna sempre un certo lavoro creativo, perché il lavoro creativo ha naturalmente la sua sede forse più riposta, più riservata, più nascosta nell'inconscio di chi crea, nell'inconscio di chi produce il lavoro artistico. Quali differenze ci sono tra la generazione di quelli che appunto negli anni 70 avevano 20 anni e intraprendevano un lavoro vicino, fiancheggiatore o direttamente implicato nell'arte, come posso essere stato io e quelli della mia generazione appunto, e i ragazzi che oggi si affacciano su questo mondo? Io ho un polso abbastanza sensibile a questo tipo di ragionamenti, di discorsi, perché tra le cose che mi piace di più fare è cercare di trasmettere ai ragazzi attraverso l'insegnamento le cose che ho imparato durante questi lunghi anni. E dunque mi è abbastanza abituale pensare, cercare anche attraverso la riflessione assieme ai ragazzi, di mettere a punto un pochino proprio il ricco repertorio di distanze, convergenze, lontananze, prossimità che ci sono tra la mia e la loro generazione, in termini proprio di esperienza e di prospettive. Bene, quello che si può dire è che senz'altro la mia generazione, quella generazione italiana che ha vissuto il periodo della propria formazione durante i primi anni 70, è una generazione fortunata, che si è potuta avvalere di un ambiente culturale, intellettuale molto articolato, vivissimo, alcune figure erano al centro del dibattito intellettuale, culturale europeo, pensiamo a figure naturalmente come quella di Pierpaolo Pasolini, ma anche Italo Calvino, pensiamo a musicisti appunto semplicemente nel nostro settore specifico della musica per il cinema, a Nino Rota, pensiamo naturalmente a Ennio Morricone, Mario Nascimbene. Ecco, insomma, la sensazione era di vivere in un paese in cui davvero era bello vivere, era interessante vivere, anche se era molto difficile. Si passavano anni, erano anni anche pesanti da un punto di vista sociale e politico. Non era un paese facile, l'Italia non lo è mai stato. Però, confrontata
confrontata questa immagine,

affrontato questo quadro, diciamo, con quello della miseria morale e intellettuale a cui sembra destinata in questi anni questo paese, quello che rimane di questo paese, ebbene, è uno scenario molto diverso e credo che i giovani abbiano una certa difficoltà oggi a pensare di poter. Non dico semplicemente emergere, questo poi viene da sé, è conseguenza di tante cose, ma proprio di impostare un processo che li porti a lavorare in questo ambiente con una coscienza, a produrre opere che abbiano un valore non soltanto diciamo, interessante in sé, ma anche in qualche maniera comunicabile e dunque possibilmente, sperabilmente anche esportabile. Ecco, chiunque abbia la possibilità di incontrare ragazzi giovani che si affacciano su questo mondo, è il mio caso appunto nell'insegnamento, si accorge straordinario desiderio dei ragazzi di apprendere i fondamentali, dunque di cercare la chiave, il grimaldello, il chiavistello nascosto che possa aprire delle porte. Ebbene, questo va forse cercato in un modo, quanto potrei dire, più contemporaneo possibile, cioè sfruttare quello che sono, a mio avviso, i mezzi più interessanti che abbiamo oggi per poter avere rapporti di comunicazione con il mondo e dunque naturalmente va da sé la rete, la facilità delle comunicazioni rapide, la possibilità di viaggiare, cosa che la mia generazione aveva soltanto in parte, di creare dunque esperienza, confrontarsi con chi vive alla periferia di questa nostra Italia o in altri paesi anche più lontani. Ad esempio, io spesso vado per lavoro, conferenze, ma anche per insegnamento in Francia, in particolare a Parigi, io trovo che l'ambiente parigino, pur non essendo più l'ambiente intellettuale centrale europeo, si è spostato un po' l'asse in parte in Spagna, in parte in Gran Bretagna, Londra è davvero un po' la capitale europea oggi della cultura. E in parte anche in Germania, però anche nella vecchia Parigi oggi c'è un fermento, una possibilità di studiare, di rendersi conto di come vanno le cose dell'arte, del mondo della cultura, forse più interessante, più vivace. E naturalmente le grandi capitali e ovviamente gli Stati Uniti, dove però c'è da dire ci troviamo di fronte a un mondo molto polarizzato dove esistono tante possibilità, tanti punti di vista dove non esiste un vero e proprio monolitico ambiente della cultura dello spettacolo, ma ci sono piuttosto molte varianti e molti compartimenti stagni, interessantissimi da studiare, da verificare e utili per un confronto. Ecco, forse quello che i ragazzi oggi possono fare, possono sperare in qualche modo, è di riuscire a mantenere un rapporto con le sopravvivenze migliori che sono gli esiti di quegli anni di cui parlavo, nelle arti, anche nella politica, nella cultura. Cioè cercare di capire quali sono queste luci, magari fioche apparentemente, che però possono funzionare da spirito guida, potremmo dire così, per un percorso in questo mondo difficile e complicato. Questo cosa significa? Significa magari entrare un pochino con la conoscenza, con l'approfondimento dentro il dibattito di quegli anni, cercare di vedere ad esempio cosa di quel dibattito, cosa di quelle storie, di quei discorsi è ancora oggi molto valido, è ancora oggi molto vitale ed è probabilmente attraverso il confronto creativo tra ciò che i ragazzi vivono oggi e quello che noi come ragazzi abbiamo vissuto allora, che può venire forse qualche indicazione interessante per poter affrontare con più coscienza un futuro mestiere all'interno di questa categoria così un po' sfumata e misteriosa, che è la cultura e naturalmente anche la musica.

0: L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale, Uninettuno.

Io sono Alessandro Adami, sono un cantante, musicista. Ho iniziato la mia attività di artista, di musicista, come tutti, credo, come tutti, da piccolo mi sono approcciato allo strumento che è stato il mio primo grande amore, è stato il pianoforte, la tastiera. Con un regalo, come spesso capita, viene regalato un piccolo strumento e si inizia così. E ho sempre trovato nella musica proprio una dimensione che mi ha sempre dato grande tranquillità e credo che questo proprio sia il grande pregio della musica ed è una delle necessità per cui andrebbe sempre coltivata anche, proprio anche nella scuola, dell'obbligo, sempre di più, perché ritaglia proprio uno spazio personale in cui poter crescere, in poter coltivare e poter anche crescere sebbene chiuso in uno spazio assolutamente intimo. E quindi ecco, la musica per me è sempre stato questo, prima di tutto, uno spazio tutto mio in cui potermi rifugiare, che mi dava estrema tranquillità in tutti i momenti. Quando, fino all'età delle superiori, ho sempre.

non ho mai studiato in maniera costante, sono stato abbastanza sempre autodidatta. Mi sono sempre confrontato come tutti i ragazzini, con realtà scolastiche e di questo tipo. Il momento forse più importante è stato quando, appunto, passato alle superiori, mi sono confrontato invece con un ambiente diverso, che non era più quello fanciullesco, ma ho trovato confronto con altre persone che invece avevano studiato, e lì mi sono un attimo bloccato e ho detto: aia, se finora, appunto, ero rimasto in quell'ambiente intimo molto consolante, mi sono reso conto che era il caso di cominciare a studiare, perché era... i frutti si vedevano. E da lì ho cominciato quindi a studiare pianoforte con un maestro Riccardo Bettini del Conservatorio di Brescia, e da lì ho cominciato a coltivare più seriamente la musica. Anche se il mio mondo è sempre stato quello, comunque, non del conservatorio, non della musica classica, ma sono sempre rimasto più legato alla musica leggera. E infatti proprio uno dei primi grandi amori che ho avuto nella mia vita, il primo artista che mi ha davvero colpito nel profondo, è stato il cantautore Fabrizio De André, che ho incontrato in maniera del tutto naturale, perché sebbene fossi giovane, quindi le sue canzoni, quando io ero piccolo, erano sempre molto... erano album come Le Nuvole o come Creuse de Ma, testi parecchio complessi e complicati per un bambino. Infatti i miei ascoltavano Fabrizio De André, ma per me era assolutamente uno fra gli altri, uno come tanti, e non mi aveva mai coinvolto. È stato invece, appunto, durante le medie, che per caso avevo trovato una cassetta in un cesto e l'avevo inserita nel Walkman, e lì sono rimasto folgorato dal De André prima maniera, proprio il De André degli anni 60, quello delle canzoni di Brassens e appunto quando imitava ancora quel mondo. E lì è proprio stata una folgorazione, ho trovato proprio il mio centro, ho detto: qui c'è qualcosa che mi piace davvero. E infatti è rimasto comunque il mio punto di riferimento nella musica leggera italiana, come lo è per tanti. Il mio percorso è stato un percorso abbastanza, mi sono trovato in una situazione che non esito a definire veramente fortunata e di grande privilegio, perché quando, appunto, io ho coltivato e vedevo, sono riuscito tra l'altro ad andare a sentire Fabrizio De André in due concerti, cosa che per la mia età è una vera fortuna, e ho sempre visto, appunto, De André come una figura, come quando si vedono gli artisti che si amano, naturalmente su un piedistallo, e per cui l'ho sempre tenuto lassù senza avere la possibilità di avvicinarlo, se non proprio dal punto di vista semplicemente dell'ascolto e dell'apprezzamento personale. Il punto che mi ha fatto cambiare e la svolta è stata quando, appunto, verso i 18 anni, Fabrizio De André è mancato d'improvviso, e ha lasciato in tutti i suoi ammiratori un profondo senso di vuoto. Un anno dopo circa la sua scomparsa, insieme ad un gruppo di amici, si era pensato di fare un concerto per portare dal vivo le sue canzoni, e l'idea era, appunto, quella di fare un unico concerto e fermarsi lì, un'esperienza che doveva chiudersi lì, perché ce l'avevano chiesto e quindi c'era stata l'occasione. Il mio primo gruppo si chiamava Corrente di Ali, e abbiamo quindi cominciato in quel modo. È stato, diciamo, il primo momento in cui mi sono confrontato con un palco, perché se finora, come tutti i giovani musicisti, finisce che si fanno i saggi tipo scuola media, in cui partecipano sostanzialmente i propri genitori, i propri parenti, e quindi un'atmosfera che non ti confronti veramente con le persone, in quel caso finalmente ci confrontavamo tutti con un pubblico vero, reale, e con un autore, peraltro, che era immenso, e per cui un senso di grossa responsabilità. E quindi abbiamo cominciato proprio a intraprendere

Questa strada della musica dal vivo in senso un po' più serio di come era stata fatta fino a quel momento. E proprio in quell'occasione, nel primo concerto che avevamo fatto con il gruppo, è capitata una cosa che ci aveva lasciato abbastanza sul momento di ghiaccio, perché proprio eravamo dietro le quinte e nell'annunciare il concerto il presentatore ha detto adesso cominciamo, diamo il benvenuto al gruppo Corrente di Ali che si esibirà qui, abbiamo il piacere di avere in sala uno dei musicisti che per anni ha accompagnato Fabrizio De André nei suoi concerti. E lì ci siamo rimasti tutti appunto di sale, perché eravamo tutti giovani, coscienti della responsabilità che avevamo nel portare in scena un grande artista del genere, e doverci confrontare, comunque subire il giudizio, che sarebbe stato sicuramente, anche solo per cortesia, sarebbe stato comunque positivo, ma ci trovavamo insomma in una situazione che poteva essere, se non altro, imbarazzante. E il musicista era uno dei chitarristi di Fabrizio De André, e Giorgio Cordini. Quell'incontro è stato abbastanza importante, perché con Giorgio poi si è instaurato un rapporto di collaborazione e abbiamo cominciato a lavorare anche assieme, non immediatamente ma con gli anni. Poco dopo, proprio qualche mese dopo questa prima data del mio gruppo, ero stato chiamato proprio da Giorgio insieme a lui a fare un concerto per Fabrizio De André, a cui avevano partecipato tantissimi dei musicisti che avevano collaborato con lui, fra cui Mauro Pagani, oppure c'era Vittorio De Scalzi, e soprattutto alla presenza della moglie di Fabrizio, che era Dori Ghezzi, in sala, per cui è stato proprio il battesimo del fuoco. E da quel punto in poi, in qualche modo, io mi sono proprio un po' tranquillizzato, perché fatto questo, eravamo partiti così, un po' per caso, a fare un concerto in una situazione comunque, sebbene seria, era comunque circoscritta, mi sono trovato di punto in bianco dopo solo qualche mese dalla prima avventura musicale su un palco importantissimo davanti a 2000 persone e con nel pubblico la moglie di Fabrizio. E quindi da lì in poi ho continuato su questa scia che è stata importante. Quindi la prima, vi faccio sentire una canzone proprio di Fabrizio, che non è del Fabrizio prima maniera, ma è un po' del periodo mediano. Fabrizio, pochi lo sanno, era un grandissimo traduttore anche, e quindi già appunto dagli inizi, quando traduceva Brassens, ma anche in questo secondo periodo in cui si è avvicinato alla musica di Cohen, traduceva proprio in maniera perfetta, molto letterale, ma sempre anche con una sua personale, con apporti anche personali. E questa canzone è Giovanna d'Arco. Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna. Per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanco ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito da sposa o qualcosa di bianco. Per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto.

la la la la e la la. Son parole le tue che volevo ascoltare. Ti ho spiata ogni giorno cavalcare e a sentirti così ora so cosa voglio. Vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco. Chi sei tu che mi parli così senza riguardo? Veramente stai parlando col fuoco? E amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo.

torna là. E se tu sei il fuoco, raffreddati un poco, le tue mani ora avranno da tenere qualcosa, e tacendo gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente lui prese ad avvolgere Giovanna d'Arco, e là in alto e in mezzo alla gente lui appese le ceneri inutili del suo abito bianco.

la la la la la la. E fu dal profondo del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno, e lei capì chiaramente che se lui era il fuoco, lei doveva essere

Quindi ecco, io ho iniziato appunto in questo modo con De André, e il mio mondo è sempre stato quello dei cantautori. Mi sono sempre appassionato proprio alla musica, soprattutto italiana, e non solo cantautoriale, ma anche alla tradizione popolare. Io mi sono sempre rapportato in questo modo al palcoscenico, cioè io non sono autore e quindi porto in scena uno spettacolo. E nel portarlo in scena, queste canzoni di grandi autori, il mio ruolo è quello dell'interprete. E spesso ultimamente, anche e soprattutto nel mondo giovanile, si sente dire che il fenomeno della cover è un fenomeno denigrato, molto presente, presentissimo, perché fioriscono sempre di più le cover band, ma allo stesso tempo guardate con sospetto e con derisione. Per carità, ci sono effettivamente cover band e cover band. Il fenomeno però di per sé, secondo me, non è da denigrare del tutto, perché credo che tutto sommato siamo di fronte proprio alla ricerca dell'interpretazione, anche la ricerca proprio non è semplicemente la riproposizione costante di una copia che si cerca sempre più perfetta. Perché io credo che nell'eseguire una canzone, la linea filologica, nel momento in cui si esegue la musica, le parole, la musica o il mondo artistico di un musicista, sia necessario proprio cercare l'identità e riproporlo come è stato costruito dall'artista stesso. Per cui, io ho sempre, proprio anche e soprattutto questa riflessione l'ho fatta con Fabrizio De André, nel momento in cui l'abbiamo portato in scena io ho sempre cercato di una linea proprio filologica e non di scostarsi in maniera personale, magari mettendoci del proprio, che è legittimo anche farlo, per carità, però come non mi verrebbe da eseguire Bach sul modo jazz, so che qualcuno lo fa ed è libero di farlo, ma io preferisco una linea invece più appunto tradizionale.

Allo stesso modo, quindi, credo che il portare in scena dal vivo un cantante con un proprio mondo artistico, con delle proprie idee, sia necessariamente un portarlo in scena in modo rispettoso. E questo rispetto c'è e si arriva attraverso la riproposizione il più vicina possibile alla sua idea del mondo e dell'arte. Poi ci sono appunto gli interpreti tout court, quindi lì a quel punto poi l'interprete, il cantante in quel caso ci mette del suo, però sempre nel rispetto di quel mondo. Discostarsene secondo me è un errore. Una canzone che a me piace, che vorrei proporre adesso, è una canzone un po' sui generis, perché è mutuata dal francese ed è una canzone che si chiama Albergo Adore. Si tratta di una canzone sui generis per la musica italiana perché ha momenti molto alti e altri momenti invece dove cade un po' più in basso. E nonostante appunto questo altalenante andamento, riesce comunque ad essere estremamente suggestiva. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino vedendo quei due. Arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3, e ho messo nel letto lenzuoli più nuovi e come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino, se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gemme. Soltanto un furgone, ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore. Io sarò fissato, ma chissà perché non mi va di dare la chiave del 3. Quindi ecco, il mondo cantautoriale è stata un po' una delle mie direttrici e delle passioni che ho sempre avuto. Parallelamente c'è anche la grande passione per la musica popolare, in particolare la musica italiana, popolare italiana. Per spostarci appunto al mondo popolare, quello che posso dire è che tutta la tradizione cantautoriale è sempre stata permeata di questa grande

grande tradizione italiana. E quello che a me è sempre piaciuto della musica popolare, che mi ha sempre trasmesso qualcosa di forte, è proprio che nelle liriche, che sono di una semplicità assolutamente, sono proprio di una semplicità totale, e anche la linea melodica, anche quella sono fatte di due accordi, e le canzoni si sostengono proprio su due accordi e hanno linee melodiche molto semplici e spesso ricorrenti. La tradizione popolare comunica comunque qualcosa di estremamente forte ed estremamente vivo. Io appunto spesso mi trovo a fare dei concerti in cui ripropongo le musiche della tradizione, perché sono convinto proprio che questa tradizione, che sta andando a perdersi velocemente, sia un patrimonio che invece deve essere continuamente riproposto e fatto riverberare. Io non so le ragioni per cui perché si è smesso di fare musica dal vivo, in questo tipo, musica viva, popolare. Forse perché siamo abituati proprio ad ascoltarla, la musica, cosa che un tempo magari non si faceva, e ci si ritrovava in gruppo e con una chitarra e si cantava. Infatti forse anche la tradizione cantautoriale di quegli anni 70, la partecipazione, la grande partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, produsse proprio il fenomeno dei cantautori, che è proprio in linea anche con la tradizione popolare. Una canzone che a me piace moltissimo e che può essere un po' collante fra il mondo cantautoriale e questa è il mondo popolare, è una canzone di Enzo Iannacci, che parla, che come De Andrea, al centro del suo tema è la vita di un poveraccio che si trova su un marciapiede e fa il Madonnaro, con i gessi disegna le Madonne sui marciapiedi, e tutte le persone passano e gli lasciano sempre qualcosa, e oltre a lasciargli qualcosa, per rispetto della sua opera, sebbene appunto un po' sghembe queste Madonne, fanno il giro attorno e non le calpestano. È un giorno che c'è il mercato sulla piazza, e il mercato arriva proprio fino al gradino del marciapiede in cui il Madonnaro sta disegnando. Passa un vigile e con i suoi scarponi passa sopra la sua opera. A quel punto lui, persona mite, sempre stato ai margini della società e della strada, si alza e insulta il gendarme, e a quel punto finisce poi a San Vittore, e lì il finale della canzone la lascio sentire, naturalmente. L'ho un po' raccontata perché è una canzone, come spesso, soprattutto all'inizio, Iannacci scriveva in dialetto milanese. Io non sono milanese, per cui mi scusino i milanesi, però la canzone è La ballata del pittore.

0: Io appunto ho cominciato, come ho detto, la prima esperienza importante è stata nel mondo di Fabrizio De André. E la collaborazione con Giorgio Gordini mi ha permesso di accedere ad un mondo che non avrei pensato possibile, ma proprio non, ma non tanto perché mi ha dato un po' la possibilità di credere veramente che un lavoro come quello del musicista fosse possibile. Figurati, quando un ragazzo si iscrive a filosofia gli dicono: ah, non troverai mai lavoro, figurati se dice vorrei fare il musicista. Credo che non lo si dice neanche per scherzo. E invece, in maniera del tutto naturale, mi sono trovato a credere profondamente in quello che stavo facendo. E infatti, a distanza di anni, sto facendo il musicista ed è una grandissima fortuna. Dicevo che la possibilità di accedere a questo mondo è stata una grazia perché mi ha permesso di conoscere Fabrizio De André da un altro lato. Cioè appunto, lo dicevo anche all'inizio, da un Olimpo astratto in cui l'ho sempre visto, conoscere i suoi musicisti e fare parte di una band con Giorgio Cordini, Ella De Bandini, Mario Orcari, musicisti che l'hanno accompagnato per anni, è stato proprio un conoscerle sotto un altro profilo, naturalmente non diretto, però comunque appartenere in qualche modo a quel mondo e conoscerlo meglio. Un'altra grande esperienza che ho fatto e che continua dal 2000 in avanti, è un gruppo a cui tengo molto, che sempre sulla musica popolare fa una ricerca, che è la ricerca sulla musica, soprattutto la musica yiddish, del popolo ebraico dell'Europa orientale. Noi abbiamo sempre proprio fatto questo lavoro di ricerca e facciamo uno spettacolo che è tutto incentrato su queste canzoni che sono ricchissime di una tradizione straordinaria. Questa musica è una musica, anche questa, come tutta la musica popolare, molto molto viva. La canzone che vi propongo, è una canzone abbastanza famosa, si chiama Tumba la Laika. Questa per forza va spiegata perché anche perché la lingua yiddish quasi nessuno la conosce, neanche io tra l'altro. La lirica sostanzialmente dice che c'è un ragazzo e una ragazza che si interrogano e il ragazzo pensa in particolare a tutta la notte e dice: chi amare senza umiliarsi, chi amare senza umiliarsi? E la ragazza con candore dice: ma che stupido ragazzo, non farti queste domande. E il ragazzo continua dicendo: ma che cos'è che può crescere senza la pioggia, che cos'è che può bruciare senza consumarsi, che cosa può struggersi senza lacrime? E la ragazza risponde: ma ragazzo, un sasso può crescere senza la pioggia, l'amore può bruciare senza consumarsi e un cuore può struggersi e piangere senza le lacrime. E quindi tumba la laica.
1: Steht der Bucher und er tracht, tracht und tracht die ganze Nacht.

0: balalaika, freilich soll sein.
1: Sempre restando legati all'ambito popolare, io sono molto molto vicino ad alcune tematiche che il mondo popolare

porta con sé, c'è tutta una tradizione di canti legati alla prima e alla seconda guerra mondiale, in particolare al periodo della Resistenza, che sono densissimi, e anche questi, come i canti che ho detto prima, sono fatti di niente, eppure trasmettono una forza e una... trasmettono proprio un messaggio che è potentissimo. È anche faticoso trovarsi a proporli, perché proprio, almeno a me capita, quando si è di fronte a un fenomeno come la Resistenza, per cui persone hanno deciso di lottare per salvare l'Italia per consegnarci la democrazia, è una cosa che in tutti dovrebbe riscuotere proprio un trasporto e una passione totale. Questi canti proprio proprio perché sono scritti su argomenti così forti e in momenti così difficili, hanno in loro una forza che rimane nel tempo e ancora adesso parla. Appunto, sia quelli, i canti della Resistenza, che i canti della Prima Guerra Mondiale. Un brano che a me colpisce sempre, che quando mi capita di dover accompagnare lezioni di storia, che mi capita spesso proprio con dei professori che parlano di questi argomenti, io affianco con le canzoni per rendere il tutto più completo. Quando ci si trova con i ragazzi giovani delle scuole, una canzone che a me piace sempre proporre è questo canto della Prima Guerra, che è Addio Padre, Madre Addio, che è un appello proprio antimilitarista di un soldato che si trova al fronte e, ucciso, lancia un appello affinché tutte le guerre cessino. Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire.

e fui ferito con una palla al petto. E i miei compagni li vedo a fuggire.

fermati io chiodo che sto per morire. Pensa a una moglie che muore per me.

Siam maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Discipline psicosociali della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno signor Presidente, gentili colleghi professori della Commissione. Questo elaborato nasce da un'esperienza personale come medico, ma anche come studente in discipline psicosociali e dalla constatazione che spesso la presa in carico globale del paziente pediatrico segue dei percorsi a volte paralleli, a volte indipendenti, in cui gli aspetti medici e psicologici non sempre risultano armonizzati tra loro. Partendo quindi dalla concezione dalla dimensione psicologica del paziente pediatrico, soprattutto in chiave evolutiva, dove l'evento malattia può rappresentare anche un blocco nello sviluppo o portare a delle devianze da quello che è lo sviluppo tipico, si è cercato di dare una definizione teorica di costrutto del lavoro integrato e infine cercare di operazionalizzarlo nelle modalità applicative. La domanda da cui sono partito è, per certi versi semplice, ma chi è l'essere umano? Considerando il rapporto tra il corpo e la mente, e quindi le due principali concezioni sul dualismo e l'unità, che hanno fondato dal punto di vista concettuale il modello biomedico e il successivo passaggio al modello biopsicosociale, di cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito in maniera più ampia e multidimensionale uno stato di benessere fisico, psichico e sociale, non solo un'assenza di malattia. Anche se le ultime considerazioni, trattazioni hanno cercato di includere in questo modello anche altre dimensioni, quale quella culturale, esistenziale e spirituale. Partendo quindi da questa complessa e multidimensionale concezione della salute, sembra logico e quasi conseguenziale che anche gli operatori che si occupano di salute, di questo anche lo psicologo, anche in virtù della recente legge 3 del 2018, appartiene a tutti gli effetti al novero delle professioni sanitarie, ci si chiede qual è anche il rapporto tra le varie professioni che si occupano di salute e se ad esempio il lavoro multidisciplinare che è ormai consolidato anche in letteratura, dove ogni professionista porta il suo contributo, e le cure integrate che sono il corrispettivo dal punto di vista di chi riceve invece queste cure, rimane un po' meno definito e studiato cosa succede, soprattutto in termini psicologici, agli operatori che si occupano di salute e che si trovano spesso quasi obbligati a dover interagire, soprattutto in condizioni complesse o di criticità, e anche come possibilità e a volte forse anche voler lavorare insieme. E quindi il processo che ho cercato di definire, appunto che ho definito lavoro integrato, è appunto questa dimensione tra il dialogo dei vari professionisti che si occupano di salute. Nell'operazione di questo modello, applicando un metodo di tipo osservativo, a vertici ecologiche e individuando dei pattern comportamentali, alcuni indicatori che possono, riferirsi al lavoro integrato sono l'interazione, l'energia nel senso di forza e motivazione, il riconoscimento dell'altro e la consapevolezza del ruolo. Questo però deve essere innanzitutto accompagnato anche ad una formazione, perché è vero che gli operatori sicuramente tra di loro interagiscono e hanno delle dinamiche di interazione, ma a volte in maniera intuitiva la formazione può aiutare a riconoscere e ad applicare questi modelli e soprattutto portare anche ad un apprendimento di tipo organizzativo, considerando come modello di riferimento un apprendimento di tipo espansivo, cioè che a partire da una condizione stabilita possa orientare anche al cambiamento. Ed è questo il motivo, velocemente. Il cambiamento e quindi la necessità anche di avere un supporto, perché non può essere un cambiamento in ambito sanitario relegato al singolo che ha la sua sensibilità personale, Voglio esporre e rendere nota la formazione di questa rete nazionale per lo studio e la sensibilizzazione sul lavoro integrato, che è stata proposta dalla Società Italiana di Psicologia Pediatrica e ha coinvolto le maggiori società scientifiche italiane in questo ambito, anche con la formalizzazione, con un protocollo d'intesa firmato anche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Il primo passo sarà quello di sperimentare su tutto il territorio nazionale alcuni progetti in un progetto studio pilota. E in conclusione, quello che ho cercato di delineare è che questo modello, quindi dell'interazione, i risvolti psicologici degli operatori, è un modello che attualmente non è un riferimento applicativo. Lo studio pilota servirà ad ottenere dati che poi si spera possano dare le prove della validità e delle attività virtuose di questo modello, che presuppone un cambiamento culturale, ma anche psicologico ed organizzativo. Lo psicologo probabilmente è l'elemento chiave che, oltre alla visione centrata sul paziente, può coordinare le varie figure a quelle che alla fine risulta l'elemento cardine, che è la visione comune. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Bene, la commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e il conferimento della rode.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Gran Piquet, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla mobilità a fine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto, lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge insomma, questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche, insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 del gruppo sperimentale, 20 del gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia recente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali e la DERS per studiare tutto ciò che riguarda la sfera della regolazione emotiva. Una volta comprese quali fossero le differenze tra il gruppo degli utilizzatori di gattini e il gruppo dei non utilizzatori di gattini, abbiamo effettuato un'analisi tramite un t-test e il software SPSS e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri rispetto sempre al gruppo di controllo e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo degli utilizzatori dei meme e dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo appunto quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, più ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare, insomma, quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme dei gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre. E dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Volevo sapere come è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora, il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono, diciamo, state strutturate in senso di gradevolezza, dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato, diciamo, un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti. A lei. A posto? Grazie mille a voi.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università

0: Allora, l'elaborato di Vincenzo Turi si distingue per una capacità critica molto elevata, sia nell'analisi storico-culturale del disaster movie, sia nell'esame, come dire, delle rappresentazioni contemporanee della crisi climatica attraverso il linguaggio audiovisivo. Lo potete vedere anche dalla bibliografia molto corposa, di confronto con la critica accademica, tra l'altro pochissimi testi in italiano, mostra proprio la consapevolezza delle dinamiche tra narrazione, percezione pubblica e comunicazione della scienza e di come la crisi climatica sia diventato proprio un argomento centrale delle dinamiche audiovisive contemporanee. Quindi lascio a Vincenzo di spiegarci il suo lavoro.
1: Grazie professore, grazie a tutti per l'attenzione. Sì, in pratica questa tesi parte da una domanda che nasce da una lettura di circa 10 anni fa di uno scrittore indiano, Amitav Ghosh, che era dell'opinione che la crisi climatica fosse una crisi di immaginazione più che una crisi tecnica. E l'idea che portava avanti era di far notare come il cambiamento climatico, nonostante fosse già percepito da gran parte della popolazione mondiale, nella cinematografia e nella narrazione appartenesse soltanto alla fantascienza. Quindi dice, dov'è il cambiamento climatico che già fa parte dei giorni nostri, nelle nostre storie? E quindi praticamente andando a sviscerare quanta informazione poteva esserci a proposito per cercare appunto dove fosse il cambiamento climatico nascosto nella nostra narrazione. Il ruolo di questa tesi è appunto indagare come sia variato nel tempo, se c'è stato, quantitativamente se c'è stata un'evoluzione nel tempo, capire se c'è una forma diversa oltre alla fantascienza e quindi chiaramente anche vedere come questi film venissero anche criticati e percepiti all'interno del loro contesto storico e culturale. E dalla prima analisi della bibliografia, appunto come ci teneva a dire il professore, è stata copiosa proprio perché molto sparsa e molto eterogenea nella forma, però ha mostrato subito una netta prevalenza del film del 2004, The Day After Tomorrow, film catastrofico di Roland Emmerich. E quindi è diventato naturale strutturare questa tesi in un discorso, in un'analisi storiografica, cercando un prima e un dopo The Day After Tomorrow, cercare di capire appunto che evoluzione c'è stata del tema. Abbiamo iniziato a partire dagli anni 50, quindi cinema moderno, in cui non si poteva parlare di cambiamento climatico in quanto il fenomeno stesso era non conosciuto dalla comunità scientifica, però si iniziavano a vedere gli elementi che hanno portato poi alla creazione di un film come quello di The Day After Tomorrow. E in pratica i registi, sceneggiatori, utilizzavano le paure, della società e cercavano di metterle in scena, seguendo però la tendenza di quel momento. E come faceva notare Murray e Ingram, negli anni 50 e 60 le paure venivano dalle paure post-belliche, quindi guerra nucleare, radiazioni, e c'era un'idea poi di nostalgia, di natura, di un ritorno ad un passato idilliaco. E infatti i film degli anni 50 e 60 mostrano armi nucleari, alieni, Godzilla, ad esempio. E andando avanti nel tempo si è continuato a cavalcare il filone del periodo, come ad esempio negli anni 70 e 80, in cui si iniziava a parlare di antropocene. I temi principali sviluppati all'interno della filmografia erano di sovrappopolazione, esaurimento delle risorse, inquinamento, disastri ambientali, e appunto quindi rimane ancora un tema fantascientifico. E arrivando piano piano agli anni 90 e 2000, quando il tema inizia a essere saliente all'interno della cultura di massa, si inizia a parlare di cambiamento climatico, o meglio, si inizia a parlare di riscaldamento globale in quegli anni. Vediamo ancora la nascita di altri film

fantascientifici in cui si ipotizza un mondo completamente sommerso dall'innalzamento del livello del mare, come ad esempio Waterworld o AI, intelligenza artificiale. Però insomma rimane ancora un utilizzo della tendenza del momento da parte di registi e sceneggiatori per mettere in scena le loro storie senza effettivamente un vero discorso critico o un utilizzo creativo del cambiamento climatico. Questo però è il contesto in cui nasce anche The Day After Tomorrow nel 2004, in cui non c'era effettivamente la voglia di fare un film altamente politicizzato sul tema, ma c'era semplicemente la voglia di fare un popcorn movie estivo, sfruttare le conoscenze della computer graphic che in quei anni era di nuovo alla ribalta, creando un nuovo filone di film catastrofici e fantascientifici. Quello che però è diventato rilevante di questo film è che c'è stato molto volume mediatico riguardo l'uscita del film, in quanto si parlava di cambiamento climatico nel vero senso della parola, e molti esperti di comunicazione, molti esperti del clima, dell'ambiente, dell'ecologia hanno voluto cavalcare l'onda mediatica dell'uscita di questo film, contribuendo ad aumentare il volume stesso della notiziabilità di questo film. E i produttori stessi del film hanno compreso questa dinamica che si stava creando, e loro stessi hanno commissionato una ricerca per comprendere effettivamente gli effetti che poteva avere la visione di questo media sul loro pubblico. E gli studi più famosi sono quelli di Leiserowitz negli Stati Uniti, ma ne sono stati compiuti anche nel resto del mondo, ad esempio da Heuswig in Germania, sono stati compiuti anche in Italia, in Giappone, sono stati studi minori ma poi condensati all'interno degli studi di Leiserowitz, che hanno effettivamente potuto mostrare come la visione di un film può aumentare la sensibilità del pubblico riguardo al tema, può contribuire a alimentare la voglia o quantomeno l'intenzione di avere comportamenti più sostenibili, ma soprattutto ha alimentato poi tutti quegli altri fenomeni secondari come information seeking, la riconoscenza di avere un'informazione mancante, di cercarla all'interno di altre piattaforme. Quelli erano gli anni del web 2.0, e quindi è stata una catena di eventi che effettivamente ha portato il tema ad essere saliente all'interno del panorama mediatico, rimanendo però comunque un film di fantascienza. E poi la mia tesi vuole, nel terzo capitolo, analizzare cosa c'è stato dopo The Day After Tomorrow, se questo film ha effettivamente provocato un qualche cambiamento all'interno della cinematografia, ed in effetti un cambiamento c'è stato, ma molto progressivo. Infatti negli anni subito successivi a The Day After Tomorrow sono stati constatati altra cinematografia di climate fiction. È nato proprio il genere climate fiction, sia nella narrativa testuale sia in quella cinematografica, in cui si esplorano degli scenari visuali con un clima alterato. Però vari studiosi fanno notare come questo possa creare dei fenomeni negativi all'interno della percezione del pubblico, in quanto allontanano le persone dalla loro responsabilità, in quanto dimostrano che c'è bisogno sempre di una soluzione tecnica e non politica a livello per risolvere il problema, e soprattutto che soltanto chi ha i mezzi tecnologici per affrontare il tema può adattarsi eventualmente ad un nuovo clima. E al tempo stesso il fatto che negli anni precedenti il cambiamento climatico fosse diventato un tema principalmente ambientalista ed ecologico, il framing ambientalista ha fatto allontanare le persone dal tema, e in effetti si vedono tanti esempi di derisione di persone che avevano comportamenti ecologici e sostenibili, rendendo questa cosa poco appetibile per il pubblico. Il pubblico non voleva immedesimarsi in personaggi dalle abitudini ecologiche o sostenibili, creando effettivamente proprio degli anti-eroi, e addirittura sono stati esaminati anche degli antagonisti di film che erano effettivamente dei ecoterroristi. E questo è quello che si è potuto notare nel primo decennio degli anni 2000. In seguito c'è stata un'evoluzione in positivo di questo dialogo, andando ad allontanarsi dalla fantascienza, e finalmente il cambiamento climatico è riuscito ad entrare anche in altri generi, quindi c'è stata una sorta di normalizzazione di questo tema.

0: c'è stata la tendenza, invece di creare un singolo film sul cambiamento climatico, è stato spezzettato e frammentato all'interno di vari contenuti audiovisivi, sia cinematografici che nella serialità televisiva. Il principale centro di ricerca che sta monitorando sia questo sia altri temi sociali nell'entertainment è il Norman Lear Center, sempre negli Stati Uniti, che ha dimostrato come negli ultimi anni ci sia stato effettivamente un boom di quantità del cambiamento climatico all'interno della cinematografia, e non tanto appunto nella creazione di singoli film sul cambiamento climatico, ma effettivamente di piccoli elementi sparsi come indizi all'interno di varie tipologie di film diversi, come commedie romantiche, anche film horror o nei film dei supereroi. Anche lì inizia a comparire piccole scene, piccole evidenze che il cambiamento climatico esiste, e renderlo appunto esistente anche agli occhi dello spettatore. E c'è stato anche un cambiamento dell'industria in questo senso, in quanto sono comparse nuove figure professionali come i green manager, che si occupano di misurare la sostenibilità della produzione stessa, in quanto il cinema stesso è produttore di emissioni anche in grande quantità, e di agenzie di consulenza in supporto ai creativi, ai sceneggiatori e registi, per cercare di introdurre piccoli elementi mediante quella che la Good Energy chiama una climate lens, ovvero esaminare con una lente piccoli elementi di una storia per rendere questo o altri temi sociali reali agli occhi dello spettatore. E in conclusione di tesi, sommando tutto ciò che è stato visibile durante tutta l'analisi bibliografica, ho portato avanti dei consigli per i comunicatori di clima, che sono appunto quelli di frammentare il tema all'interno di piccoli elementi, invece di creare il film unico sul cambiamento climatico, utilizzare l'intero ecosistema mediale, non soltanto la singola visione del film, quindi sfruttare gli user generated content o le campagne pubblicitarie affini ad un film. E ho proposto anche delle nuove opportunità di ricerca, esaminare ad esempio i silenzi, tutte quelle occasioni in cui si può parlare di clima ma non ne viene fatto, alimentando fenomeni di negazionismo ad esempio, e soprattutto di analizzare anche i nuovi media, dato che oggi la fiction inizia ad apparire anche in micro contenitori, come ad esempio i microdrama su TikTok o su altre piattaforme di social media che sfruttiamo tutti i giorni, non più magari solo al cinema o nella serialità televisiva. E con questo concludo, spero di essere stato breve per lasciare spazio a eventuali domande.
1: Perfetto, sì.
0: Grazie.
1: Brevissimo. Ci sono domande? Non ci sono domande, ma forse ne faccio una io. Un po' l'ha detto, però ecco, se può approfondire questo aspetto, cioè quali sono, secondo lei, gli elementi decisivi nel passaggio da una rappresentazione catastrofica alla normalizzazione del racconto della crisi climatica?
0: Passaggi decisivi nel senso di fattore positivo verso,
1: sì,
0: il pubblico?
1: Certo.
0: Ah, ok. Il fattore positivo è che la visuale catastrofica crea uno scenario da giorno del giudizio, in cui le persone perdono completamente speranza nel futuro e percepiscono che non c'è più loro responsabilità nel gestire questa crisi, e perdono completamente di vista quali siano le reali soluzioni per affrontare la crisi climatica, e perdono anche di vista l'eventuale adattamento, come ad esempio la grandinata di 2 giorni fa qui a Roma, in cui eravamo completamente impreparati, e io stesso mi sono bagnato sotto questo aspetto. La normalizzazione fa sì che appunto il clima appare anche in questo tipo di vicende, di gag all'interno di anche produzioni minori, come può essere Un posto al sole o un'eventuale serialità televisiva, che permette alle persone di comprendere meglio quali sono tutti questi singoli elementi che creano un problema complesso come la crisi climatica.
2: Non so se ha avuto modo se le è capitato, però forse anche passare il messaggio alle nuove generazioni, no? Quindi intendo videogiochi, per esempio, o cartoni animati, non so se le è capitato questo tipo di messaggio anche...
0: Sì.
2: insomma, una trasmedialità un po' più ampia.
0: Assolutamente sì. In realtà, in conclusione della tesi, proprio ho soltanto sommariamente accennato a questo, ma ci sarebbe poi di parlare per ore di questo aspetto, ed è assolutamente molto attuale, e anche per questo manca di bibliografia. Ma proprio in questi anni sono stati rilasciati molti videogiochi di gestionali in cui l'obiettivo è effettivamente rendere, ad esempio, sostenibile un nuovo pianeta al di fuori del sistema solare. Quindi effettivamente c'è un ampliamento transmediale e transculturale in qualsiasi aspetto della narrazione, sì.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. Io volevo un attimo puntualizzare solo il perché ho effettuato questo tipo di lavoro. Io abito in questo comune che si chiama San Giovanni Tetino ed è un comune, un piccolo comune di 16.000 abitanti, stretto tra due città vicine più grandi come Pescara e Chieti. E le case in terra cruda sono le uniche persistenze storiche, nonostante la storia poi di questo comune sia in realtà una storia antica, millenaria, perché parte dal 1095, che è la data, diciamo, del documento più antico ritrovato. L'idea era quindi di fare un percorso a ritroso, diciamo, nella storia, quindi dalla storia più vicina a noi, quella delle case in terra, che nello specifico prendono la forma, diciamo, di case, di costruzioni per i contadini, no? I mezzadri, eccetera. E tornare indietro e quindi legare il passato, perché ho fatto delle ricerche diciamo sui catasti onciari o sul catasto napoleonico per diciamo andare poi nel presente con i sopralluoghi fatti per aggiornare un censimento che c'era già ed era stato fatto nel 99 e fare delle proposte in punta di piede di valorizzazioni di tutte, diciamo, le persistenze. Ecco, quindi vorrei un attimo, va bene, questo è l'elaborato suddiviso in sei capitoli e vorrei partire, come si dice, dall'inizio, cioè che cosa sono le costruzioni in terra cruda? E le costruzioni in terra cruda non sono altro che delle costruzioni che adoperano un composto di argilla, acqua e paglia o altri elementi organici e vengono, a differenza dei mattoni in terracotta, lasciati essiccare al sole e all'aria. Quindi, in sostanza, un materiale ecosostenibile, potremmo dire anche un'architettura, una bioarchitettura ante litteram, si potrebbe dire, che ha caratteristiche di isolamento termico e acustico, di regolamento della temperatura interna, eccetera. Ecco, questa è diciamo, una cartina che mostra un po' le aree di diffusione di tutto il mondo. Come si vede che gran parte del globo terrestre

terrestre, diciamo, sono abitate da case in terra cruda. Si parla addirittura di un terzo di tutte le case rurali. Queste sono alcune immagini di moschee molto interessanti e che mostrano come ci sono diverse forme di utilizzo delle case in terra cruda, che vanno da semplici abitazioni come quelle per esempio italiane, oppure chiese, fortificazioni, moschee, neviere, eccetera. Qui abbiamo la città vecchia di Sana'a, che è passata, diciamo, definita patrimonio UNESCO nel 1986, se non ricordo male, perché era girato per Paolo Pasolini e vi aveva girato il Decameron, alcune scene del Decameron. Quindi qui si vede come non solo proprio costruzioni singole come possono essere quelle che andiamo poi a analizzare, ma addirittura intere città sono costruite in terra cruda, e se ne vede anche la bellezza, insomma, la bellezza architettonica, la bellezza estetica. Questa è, vabbè, una cartina dell'Europa che mostra anche qui le aree di diffusione e alcune tipologie di costruzioni diffuse in Europa, in Germania, Inghilterra, eccetera. Per arrivare all'Italia, diciamo, vede tra le forme espressive del costruire in terra cruda per lo più costruzioni, architetture rurali, che sono utilizzate appunto utilizzando la terra del suolo opportunamente lavorata e quindi lasciata asciugare all'aria. Qui ci sono le tre zone che Osvaldo Bardacci, che è un geografo che già nel 1958 aveva iniziato a rivalutare, cioè proprio quando le costruzioni in terra cruda si dismettevano, perché rappresentavano in certo qual modo nell'immaginario popolare anche un po' la povertà che aveva contraddistinto queste abitazioni. Lui aveva già fatto un'analisi, un censimento delle case, e dimostrano le tre quattro zone fondamentali, che sono nel nord, sono appunto in Abruzzo, nelle Marche e in Sardegna in particolare, c'è qualcosa anche a livello della Basilicata. Qui citiamo un attimo Vitruvio, che nell'architettura parla appunto dei mattoni della terra, prosegue Plinio e poi anche Leon Battista Betti nel De Rea Edificatoria. Quindi anche qui torniamo parecchio indietro nel tempo. Questi sono alcuni esempi delle tipologie costruttive delle case in terra cruda. Vediamo l'ingresso di una casa di corte sarda con i ladiri, una cascina piemontese, due pinciare case terre d'Abruzzo o alcuni atterrati di Corridonia. Parlo velocemente di tre tecniche che riguardano le costruzioni in terra cruda, che sono la tecnica dell'adobe, che riguardano, sono proprio la formazione entro forme di legno di veri e propri mattoni, infatti la parola adobe deriva dall'arabo e significa mattone, dove si vede la paglia, insomma, che costituisce l'elemento di alleggerimento dell'argilla. Poi abbiamo la tecnica del pisè, che è invece quella dove dentro casseiforme lignee si inserisce l'impasto e mano a mano viene fatto asciugare e tirato su poi il muro. Poi abbiamo la tecnica del massone, che è quella proprio tipica dell'Abruzzo e delle Marche, dove ci sono le varie fasi della preparazione dei pani. Tra l'altro la parola massone ha a che vedere col concetto di ammassare, da noi si dice ammassare la pasta, quindi insomma in qualche modo richiama questa. E poi la distribuzione, la messa in opera e la rifinitura. Ecco, qui ci sono tre date che segnano sostanzialmente quella che è la riscoperta del crudo, cioè il 72, quando ci sono stati i primi congressi mondiali in Iran, a Cuzco e a Roma, l'81, quando c'è stata la mostra internazionale in Francia, e l'85, guarda caso, anche proprio a Pescara, c'è stata una prima mostra fotografica, il primo convegno, Le case di terra, tra memoria e realtà. Qui c'è una ricostruzione che riguarda proprio la ricerca, sperimentazione e valorizzazione sulla terra cruda. E ci sono, come si vede, c'è una rete proprio di università e di associazioni che insieme hanno richiamato e hanno riformato maestranze, hanno ricercato, sperimentato, ognuna nei propri ambiti. Quindi abbiamo l'Università di Cagliari con la professoressa Kenza, l'Università di Macerata e d'Ancona, della Calabria, l'Università di Udine e l'Università di Pescara, Chieti Pescara. Abbiamo poi il Crater, come diceva la professoressa, che è stato fondato nel 79 a Grenoble, e abbiamo l'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, che è quella che

insomma, a livello nazionale prima e poi internazionale, gestisce e si occupa proprio della valorizzazione della cultura in terra cruda. E abbiamo il nostro C'è Terra di Casale Incontrada, che è stato uno dei primi ad essere costituiti. Ogni università ovviamente si è specializzata in un ambito, dal punto di vista della sostenibilità, per esempio Chieti Pescara dal punto di vista del recupero e del riuso del costruito, chi ha effettuato ricerca antropologica, e così si è ritornato da tempo a parlare della terra cruda. E qui c'è un'immagine che ho voluto mettere, che è di ottobre del 2018 ed è la casa in terra cruda, la prima casa in terra cruda stampata in 3D. E si chiama Gaia, è stata fatta con gli scarti di lavorazione del riso, la paglia e l'olio di riso e l'argilla. È un prototipo ovviamente, però è interessante perché tutti questi studi poi hanno in qualche modo, insomma, hanno determinato questi interessi. Va bene, qui ci sono alcune immagini dell'Abruzzo, perché adesso dall'Italia passeremo ovviamente all'Abruzzo, quindi Gabriele D'Annunzio, il guerriero di Capestrano, così per dare un'idea di quello che è il territorio abruzzese. Questa è una carta della diffusione delle case di terra in Abruzzo e come si vede si occupa per lo più la parte costiera, partendo dalle terre del Tronto fino sotto al Sangro, nella parte in cui confiniamo. E qui invece ho fatto un rapporto tra il censimento fatto nel 1934 dall'Ufficio Centrale di Statistica del Regno d'Italia e invece il censimento fatto nel 1999 a cura della Regione Abruzzo. Come si vede, insomma, le insistenze sono diminuite di quasi il 90%, quindi un patrimonio che rischia davvero di scomparire. E allora, le tipologie costruttive delle case in terra cruda in Abruzzo, dicevamo, sono molto legate a quella che era la cultura agricola e rurale del territorio, quindi si diffondono sostanzialmente tra il XVIII e il XIX secolo e con il frazionamento degli appezzamenti e l'aumento della popolazione sono quindi più case, per lo più tipologie costruttive isolate, però che si diffondono in maniera capillare. L'architettura varia anche col variare di chi abita queste case, quindi può essere il bracciante, quindi il socio come si chiama da noi, il mezzadro o il piccolo proprietario, quindi di conseguenza l'architettura si relaziona a queste figure sociali. Poi c'è il CED, come dicevamo prima, il Centro di Documentazione delle Case in Terra Cruda, che è stato il primo in Italia nel 92, che raccoglie tutte, documenta tutto questo saper fare che si sta perdendo sul costruire in massone, quindi sul costruire in terra cruda. È stato trasformato, qui ci sono le immagini, in un bed and breakfast con un laboratorio didattico sulla terra cruda. E qui spesso le scuole, insomma, si fa didattica, eccetera. Poi ci sono sempre a cura del CED Terra, sono state ristrutturate anche con intervento della Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo è stata nel 97 la prima regione che si è occupato e quindi ha considerato il costruito in terra cruda come bene primario, quindi ha legiferato in tal senso. Sono state messe a disposizione dei fondi allora, adesso pare che non ce ne siano più. E quindi questo è un esempio della Casa d'Orazio, che è una casa che è stata ristrutturata con questi fondi, l'unica casa che al momento è stata riabitata proprio dalla famiglia che la possedeva. Altre case, come quella che vediamo a fianco, la casa di Teresa, invece viene usata come punto informativo. L'importante è, insomma, sostanzialmente non lasciare che queste case vengano abbandonate a se stesse, quindi recuperarle e riusarle nel modo più opportuno e intelligente. Qui c'è l'esempio di un altro bed and breakfast o di un edificio che è stato trasformato come emporio, infatti lo chiamano Emporio 38. Tra l'altro è interessante, ultimamente proprio il CED Terra si sta occupando tramite un artista, di riprodurre su tela tutti i volti di coloro che l'hanno abitato, proprio per dare valore anche a questo. Arriviamo adesso a San Giovanni Teatino. Come vedete, San Giovanni Teatino è situato nella parte alta e ha una parte bassa che si chiama San Buceto, e quella che è stata oggetto negli anni 50 con
la Cassa del Mezzogiorno, di uno sviluppo industriale, quindi un importante sviluppo industriale e commerciale. Quindi è una realtà sostanzialmente divisa in due, anche dal punto di vista culturale. Infatti poi lo dirò, da sempre San Buceto, quindi la parte più bassa, è legata a Pescara, proprio perché si ritrovava, diciamo, a ridosso della valle di quella che si chiama il Pescara, mentre San Giovanni Alta era più vicina all'altra città del capoluogo, che è Chieti. Dicevamo prima che la storia di San Giovanni Teatino è una storia antica, perché qui c'è l'esempio di un manoscritto del 1095, quando il Castellum Fulca, che è la parte alta, e Silva San Buceti, che è la parte bassa, vengono donate dal conte normanno Roberto I di Loritello a Goffredo primogenito di Goffredo d'Altavilla, al vescovo di Chieti. E poi, diciamo, per fare un excursus molto veloce, nel 1894 Forca Bobolina, che era allora nome di San Giovanni Teatino, cambia appunto l'attuale denominazione San Giovanni Teatino. Ecco, qui io sono andata a ricercare informazioni utili circa la presenza delle case di terre proprio nei catasto onciario e nel catasto napoleonico. Qui ho messo in evidenza dove c'è scritto proprio casa a mattone, adesso non ricordo, di un membro di prima classe. E si evidenzia come qui c'è una dignità storica anche di queste case, perché già nel 1743 erano attestate 27 case in terra, chiamate per lo più pingiare, perché questo nome deriva tra l'altro dal pengio, che sarebbe sostanzialmente la parte della copertura, sì. E su un totale di 432 anime, quindi insomma un discorso abbastanza importante, mentre nel catasto napoleonico si attestano circa 8 case, ma si sa che non era un catasto per lo più molto affidabile a volte. Cambia la dicitura, cambia da Pingiare a Casa Massone, perché evidentemente chi ha redatto il catasto aveva un altro tipo di formazione. Allora, rilievo che è stato fatto, io ho potuto ritrovare solo 6 di quelle 10 case che erano state pochissime, quindi un patrimonio piccolissimo, però che è importante non lasciare che sparisca. E tra le più importanti, queste sono quelle più interessanti, sono queste 4, perché le altre sono per lo più adibite ad accessori. Come vedete, sono tutte quasi passate da uno stato di conservazione medio a uno stato di conservazione, direi, pessimo. Quindi è urgente che si possa, diciamo, fare qualcosa a livello strutture comunali o regionali. E qui appunto siamo arrivati all'idea che io ho proposto come punta di piedi, come ipotesi di valorizzazione, che comprende una serie di attività che vanno innanzitutto dall'idea di un centro permanente di saperi, che ho individuato in questa casa perché è quella più locale, io non sono un architetto, però è quella più, diciamo, meglio localizzata dal punto di vista della posizione, e come quindi un edificio destinato in sostanza alla conservazione, al recupero, alla diffusione della memoria delle case in terra cruda che persistono nel comune, nei comuni vicini, perché appunto dicevamo il comune ha perso molto della sua identità, quindi questo lavoro va anche in questo senso. E poi anche, insomma, voglio dire, si possono affrontare e ragionare tutta una serie di laboratori che riguardano la volontà dell'autocostruzione e la capacità di trarre dalla natura tutto ciò di cui abbiamo bisogno, una sorta di laboratorio che vuole diffondere la cultura dell'ecosostenibilità, in sostanza. Poi, ecco, qui ho messo una serie di immagini, una proposta di laboratori appunto proprio naturali, parlano del saper fare, di ritrovare una manualità, quindi il contadino, l'orto, il pane fatto in casa, qualcosa sull'argilla, anche qualcosa che va ristrutturato, qualche momento di trekking. Poi c'è la parte didattica, la didattica per alunni e degli adulti, e quindi ho affrontato il discorso dello storytelling, e noi sappiamo che lo storytelling è l'arte antica di saper raccontare, e quando si racconta le cose acquistano un valore, un senso più specifico, più particolare. E quando i nonni facevano i racconti davanti al fuoco, no? In qualche modo creavano un'identità, ed è questo che sarebbe bello fare all'interno di questo centro, comunque con le scuole, rispetto a questa identità che ormai si è quasi persa sostanzialmente.
E questo si può fare sia dal punto di vista tradizionale che invece con il digital storytelling. Io ho trovato un progetto che si chiama Murmur, progetto canadese ideato ormai nel lontano 2002, che dà la possibilità alle persone di incontrarsi sotto questo orecchio verde e collegarsi al sito, magari all'epoca era collegarsi al sito, adesso potrebbe essere scaricare un'app.

0: Quindi senti raccontare magari cosa succedeva in quella casa, proprio anche dagli stessi pochi che sono rimasti e che l'hanno vissuto. Un altro progetto di valorizzazione è un itinerario nelle case a terra, noi le chiamiamo proprio così, no? Senza mettere lo spazio con il raddoppio della T, che adesso è molto semplice perché ripercorre poi la strada che c'è e che parte dall'uscita proprio vicino, come vedete è molto vicino all'uscita di Pescara Ovest Chieti, con la prima casa in terra, la casa di Via Melatti, e prosegue fino ad arrivare l'ultima che potremmo dire insomma si avvicina alla sabbia. E infatti ho ipotizzato poi un altro itinerario che parte da Casale Incontrada, che è già stato sperimentato all'interno di Casale Incontrada, e tramite diciamo, l'autostrada si ritorna a queste case che ho chiamato dalla terra alla sabbia. Ecco, questa è la mia proposta. Vi ringrazio.
1: Il capofuoco è una sorta di capomastro?
0: Sì, no, è una sorta di rappresentante di una famiglia. All'epoca era una famiglia allargata, non era solo insomma, la famiglia monocellulare come la conosciamo adesso, quindi era proprio ogni capofuoco andava lì e dichiarava: io ho una casa in Massone, in Terra Cruda, e c'è mia mamma. Insomma,
1: no, perché ho trovato bellissimo questo modo di chiamare, visto che parlava di focolare, effettivamente il capofuoco
0: è
1: il nucleo, certo.
0: Sì, la famiglia proprio come fuoco, perché il concetto di focolare ritorna proprio...
2: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Complimenti. Vedi?

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani.

iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

risultato che si ottiene è un risultato buono. La seconda regola suggerisce invece una procedura di selezione, perché se indichiamo con K asterisco il primo valore del guadagno in corrispondenza del quale il processo controreazionato manifesta oscillazioni e con omega asterisco la pulsazione di queste oscillazioni, quindi questa procedura ci dice usa questa logica, questa procedura di selezione dei parametri. Prendi il tuo processo stabile, lo metti a controreazione e aumenti il guadagno, quindi aumenti il guadagno fino a che non vedi apparire delle oscillazioni. L'apparire delle oscillazioni è il primo fenomeno che uno osserva quando un sistema sta per diventare instabile. Prima appaiono oscillazioni e poi vanno, divergono e la cosa non funziona più. Bene, se indichiamo con K asterisco il valore del guadagno e con omega la pulsazione delle oscillazioni appena esse compaiono, bene, allora in un regolatore standard proporzionale potrai usare 0,5 di quel valore, ti devi mettere in una certa situazione di garanzia. Se usi l'azione integrativa devi ancora scendere un po' col valore del guadagno e l'azione integrativa la potrai prendere 1 diviso 1,2 omega asterisco. In questo caso questa è una scelta che ti garantisce buone, diciamo, discrete prestazioni. Se vuoi migliorare la velocità di risposta allora puoi usare un PD che avrà un KP più elevato e questi sono i valori della T con I e la T con D in funzione della pulsazione di oscillazione che abbiamo rilevato in questa situazione critica. Spunti di riflessione: si provi a dare una valutazione della pulsazione massima in corrispondenza della quale la funzione di trasferimento impiegata per esercitare l'azione derivativa rappresenta una buona approssimazione della derivazione. Per il processo PDS S più 10 diviso S più 1 al quadrato per S più 2, si verifichi innanzitutto che risulta K asterisco uguale 3 e omega asterisco uguale 5, radice di 5. Si calcolino quindi i controllori P, PI e PD con le regole di Ziegler e Nichols e si confrontino le proprietà di stabilità dei diversi sistemi di controllo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si calcolino con riferimento ai due schemi a due gradi di libertà introdotti le funzioni di trasferimento di RS e HDS, RS e KDS per assegnare la W e la WZ individuate nel primo esempio trattato, assumendo per il processo una funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10 e una costante di tempo pari a 10 secondi. Si metta in relazione la pendenza nei diagrammi di Bode del modulo di una risposta armonica con la differenza fra il numero di poli e gli zeri della risposta armonica. Si proceda alla realizzazione dei componenti dei sistemi di controllo impiegati negli esempi precedenti per verificare le dimensioni del sistema e le parti della dinamica che vengono cancellate e che restano nascoste. Si individuino le coordinate rispetto alle quali è messa in evidenza la perdita di raggiungibilità e o osservabilità negli esempi trattati. Si traccino i diagrammi di Bode e si valuti la trasformazione indotta sulla FDS dall'azione di correzione. Si rifletta sulle possibili diverse condizioni di instabilità che corrispondono alla cancellazione di zeri o poli instabili del processo. Si provi a dare una valutazione della pulsazione massima in corrispondenza della quale la funzione di trasferimento impiegata per esercitare l'azione derivativa rappresenta una buona approssimazione della derivazione. Per il processo PDS uguale S più 10 diviso S più 1 al quadrato per S più 2 si verifichi innanzitutto che risulta K asterisco uguale 3 omega asterisco uguale radice di 5. Si calcolino quindi i controllori P, PI e PD con le regole di Ziegler e Nichols e si confrontino le proprietà di stabilità dei diversi sistemi di controllo. Ebbene, con questo abbiamo concluso e abbiamo capito quindi con questo argomento della sintesi diretta, quindi del progetto diretto a partire dalla una W assegnata al calcolo delle azioni di controllo, quali sono gli inconvenienti, cosa accade quando ci sono le cancellazioni. Abbiamo compreso i problemi di instabilità che si possono

possono generare. Questa è una questione molto utile che dobbiamo sempre tenere presente. Abbiamo visto poi come esistano dei regolatori di tipo standard che nei casi più semplici possono essere facilmente impiegati per risolvere molti problemi concreti. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e il materiale didattico. Alla prossima lezione.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Concludiamo questo ciclo sui fondamenti della letteratura con un approfondimento delle scritture di sé. La lezione sarà divisa nei seguenti macro argomenti. Il genere autobiografico, una definizione. L'io nella prosa contemporanea, l'autofiction. Nuove identità si raccontano. Bene, iniziamo con il genere autobiografico e con una definizione. Ora, alzi la mano chi di voi ha pensato che questa volta ci avviciniamo a un genere letterario di più facile approccio e che non prevede una vasta teoria, una complessità come quella che abbiamo dovuto constatare per quanto riguarda il romanzo e anche la narrativa breve. In realtà, sì, penserete, no? Pensiamo tutti che parliamo di un genere letterario che parla della vita di un autore, di un'autrice, che contiene i momenti memorabili che hanno condotto l'autore, l'autrice a essere quello, quella che è nel tempo presente del racconto, in genere nella vecchiaia dell'autore e dell'autrice. Ecco, in realtà sì, le cose sono un po' più complicate di così. Intanto il termine autobiografia appare solamente tra il 7 e l'800 ed è quello il momento storico in cui l'autobiografia si costituisce come genere letterario. Insomma, va specificato che anche prima di quel momento preciso, di quel momento storico, si scrivono autobiografie e ne vedremo alcuni di esempi più avanti, ma è solo in quel momento che l'autore o l'autrice percepisce il proprio fare letterario come una scrittura autobiografica e come un fatto letterario, quindi. Ora, per quanto riguarda, quindi abbiamo visto cioè la considerazione del proprio testo da parte dell'autore. Spostiamoci sul versante della ricezione di questo genere. Ecco, il lettore, che cosa si attende da un'autobiografia? Ora direte di nuovo facile, si attende la veridicità, l'autenticità, qualcosa che in effetti è in qualche modo inscritto nel genere autobiografico, qualcosa per cui l'autore, l'autrice si fa garante. Ma possiamo ancora incalzare con la domanda: ma siamo proprio sicuri che i fatti raccontati siano veri, siano autentici? Siamo sicuri di leggere una true story? Ecco, qualcosa che ha anche un grande appeal in ambito cinematografico. Procediamo per ordine e iniziamo con una autorevole definizione proposta da Philippe Lejeune. L'autobiografia è una narrazione retrospettiva in prosa che una persona reale fa della propria esistenza, mettendo l'accento sulla sua vita individuale e in particolare sulla storia della sua personalità. Come vedete in questa definizione proposta da Philippe Lejeune, non appare affatto il concetto di veridicità, così come non appare l'idea che il racconto debba essere forzatamente in prima persona. Lejeune, più che interrogarsi circa appunto questo versante contenutistico, si dedica al funzionamento narratologico del racconto autobiografico. E quindi alle caratteristiche specifiche che accomunano testi come Le Confessions di Sant'Agostino a L'Histoire de ma vie di un Giacomo Casanova, scritto in francese negli ultimi anni del Settecento. Vediamo subito quali categorie di elementi devono forzatamente essere contenuti in una autobiografia. Per
Intanto la forma del linguaggio, che deve essere una narrazione in prosa. 2. Il soggetto trattato, la vita individuale, la storia di una personalità. 3. La situazione dell'autore, deve prevedere l'identità di autore, il cui nome rimanda ad una persona reale, e narratore. E 4. La posizione del narratore, caratterizzata dall'identità di narratore protagonista e B, dal punto di vista retrospettivo della narrazione. Vediamo quindi che Le Jeune scompone la definizione che abbiamo letto prima, secondo una logica narratologica. Dichiarando quindi che un'autobiografia, per essere tale, deve rispettare tutte e quattro le condizioni appena elencate. Il grande vantaggio di questa definizione così formalistica è proprio che così possiamo definire con certezza quando ci troviamo di fronte a un testo appartenente al genere autobiografico. Non solo, possiamo così delimitare questo genere anche da generi e forme confinanti. Quali sono questi generi e queste forme? Il memoir, la biografia, il diario intimo, il poemetto autobiografico, l'autoritratto in forma saggistica e infine il romanzo con narratore.

in prima persona. Vediamo un po' meglio, ecco, puntualizzando. Quindi, se il memoir assolve le condizioni 1, 3 e 4, esso non ha però come oggetto direttamente la vita individuale dell'autore e la storia di una personalità. Il memoir si occupa piuttosto di tutto ciò che circonda l'autore o l'autrice, il suo contesto familiare, ad esempio, come accade in Lessico familiare di Natalia Ginzburg, oppure narra ciò che accomuna l'autore a un gruppo di persone, una generazione, una categoria di persone, come accade in Se questo è un uomo di Primo Levi, in cui si parla, come tutti sappiamo, della Shoah e dell'internamento di Levi ad Auschwitz. Ecco, ho citato due libri che dovrebbero essere assolutamente presenti nella vostra biblioteca personale. Per quanto riguarda la biografia, invece, come facile da dedurre, non siamo in linea con la richiesta al punto 4a, identità di narratore e protagonista. Ecco, il protagonista è un'altra persona, non è l'autore narratore. Dobbiamo però ricordarci che la biografia in realtà farà da modello per l'autobiografia, in quanto la biografia genere più antico, presente già in età classica, si pensi alle vite parallele di Plutarco, ma anche a De Viribus Illustribus di un Cornelio Nepote. Il diario, poi, ecco, non rispetta la condizione espressa al punto 4b, punto di vista retrospettivo, no? Questa narrazione ulteriore che caratterizza l'autobiografia. Nel diario siamo di fronte solitamente ad annotazioni più estemporanee, no? Riflessioni e annotazioni di qualsiasi tipo, ma al presente, è una narrazione simultanea più che retrospettiva. Il poemetto autobiografico invece non è in prosa, è un poema e quindi non rispetta la condizione posta al punto 1b. L'autoritratto in forma saggistica non è una narrazione in senso stretto e non adotta solitamente il punto di vista retrospettivo di cui al punto 4b. Ora, per quanto riguarda invece il romanzo con narratore in prima persona, il discorso dovrebbe essere un pochino più approfondito. In apparenza è compito facile distinguere un testo autobiografico da un romanzo, visto che il romanzo si specifica con narrazione autodiegetica, non è in linea con la richiesta di identità tra autore e narratore. Tuttavia, la questione è più complessa di così. Proprio perché l'autobiografia è, come lo stesso romanzo, un genere che tende ad assorbire delle caratteristiche dei generi ad essa attigui, adottando quindi degli schemi e delle strategie narrative prese in prestito anche dal romanzo. Beh, quali sono queste strategie? Parliamo di suspense, parliamo di tutto ciò che è romanzesco. Parliamo di queste esagerazioni, questi arricchimenti che caratterizzano la prosa narrativa, finzionale. E molte volte anche un'autobiografia poi può adottare uno stile mimetico, far parlare gli stessi personaggi, creando quindi delle fratture, no, in questa narrazione retrospettiva. Imitare queste tendenze centripete da cui è caratterizzato il romanzo. Tornando però ancora a Le Jeune e al suo saggio Il patto autobiografico, ciò che va preso in considerazione è proprio la differenza tra il patto autobiografico, il nome che il lettore trova sulla copertina del libro deve coincidere con quello del narratore e del protagonista. E il patto romanzesco, che implica che viene
esposta la non identità tra autore

protagonista è fornita un'attestazione di finzionalità. Spesso il sottotitolo riporta la parola romanzo, cosa che ancora si usa. Insomma, siamo di fronte a una distinzione importante che pone accento su una componente della comunicazione narrativa che nei decenni scorsi è stata messa in primo piano dai vari teorici. Possiamo citare non solo Lejeune ma anche un Umberto Eco con il suo lector in fabula. Ecco, chi è questa componente? È il lettore. E quindi parliamo di un patto stretto con il lettore. Per quanto riguarda l'autobiografia, il patto prevede che ci sia identità tra colui che è nella vita vera, colui che parla e colui che agisce nel testo, quindi autore, narratore e personaggio. Per quanto riguarda invece il romanzo, il patto è diverso, il patto è che ci sia finzionalità, che ci sia una non identità appunto tra autore e protagonista. Ora, il romanzo in realtà può anche fornire delle promesse di veridicità, no? Pensate al romanzo storico, oppure l'autore si può nascondere dietro dei personaggi inventati e parlare di sé. Fatto sta che comunque il patto è diverso da quello dell'autobiografia. Quindi, per concludere questo ragionamento, e anche con questo la nostra definizione del genere autobiografico, possiamo asserire con Le Jeune che si tratta di un genere contrattuale, ovvero che ciò che lo caratterizza va ricondotto a livello globale della pubblicazione del contratto implicito e esplicito proposto dall'autore al lettore, contratto che determina il modo di lettura del testo e genera gli effetti che attribuiti al testo ci sembrano definirlo come autobiografico. Vediamo quindi come l'attenzione di Lejeune e di teorici anche che ruotano attorno a lui si sposta dalla teoria alla cosiddetta pragmatica, quindi al modo di leggere un testo autobiografico. Non solo, un altro accento va posto su una riflessione di stampo antropologico, ovvero sulla considerazione che tutti noi abbiamo in un certo momento della nostra vita probabilmente il desiderio di esprimerci in forma sia orale che scritta o l'una o l'altra, circa la nostra vita, circa ciò che abbiamo vissuto, circa ciò che siamo diventati. Facendo ciò adottiamo inevitabilmente uno stile. Che cos'è lo stile? Ripassino. Lo stile è una sorta di impronta digitale impressa a ciò che creiamo con le parole, no? Alla nostra prosa e anche ad altro. E non diversamente agiscono proprio gli scrittori, gli autori di autobiografie famose, illustri. Infatti possiamo affermare a questo punto con un altro studioso, ovvero Jean Starobinsky, che ogni autobiografia è un'autointerpretazione in cui lo stile è il segno della relazione tra chi scrive e il proprio passato, nel momento stesso in cui manifesta il progetto orientato verso il futuro di un modo specifico di rivelarsi all'altro. Lo stile, quindi, per Starobinsky non è una questione di forma, un qualcosa di esteriore, come dire, appiccicato a una sostanza che sarebbe quindi il contenuto, contenuto di verità, di una presunta verità dell'autobiografia. Al contrario, lo stile è proprio per Starobinsky il modo specifico in cui si manifesta la scrittura, è l'immagine più autentica della personalità dell'autore. Quindi è lì che va ricercato ciò che è autentico e vero. Spesso dobbiamo riflettere un po' su questa questione.
è proprio la distanza temporale che divide un autore dagli eventi narrati a imporre uno stile particolare, a imporre o indurre a uno sguardo ironico su ciò che siamo stati, compassionevole oppure elegiaco, no? Manifestando quindi una nostalgia verso i tempi passati, la giovinezza, tutto quel che riguarda appunto quella stagione della nostra vita. Ora Starobinsky approfondisce proprio la questione di stile parlando delle confessions di Jean-Jacques Rousseau, illustre esempio di autobiografia, e individua ben due tonalità, due stili opposti nelle confessions di Rousseau, ovvero uno stile elegiaco e l'altro picaresco. Per quanto riguarda lo stile elegiaco, ecco, parliamo dell'atteggiamento che Jean-Jacques manifesta quando constata che i suoi tempi in cui vive nel presente della sua narrazione sono decaduti, sono degradati, corrotti, ecco, e quindi manifesta una nostalgia verso il tempo passato, verso quella felicità primigenia da cui era caratterizzata la sua infanzia. Viceversa, quando l'attenzione si sposta sul presente e sul presente della sua stessa personalità, sulla, potremmo dire, saggezza raggiunta, sulla maturità, la razionalità che lo caratterizza in quanto autore della sua vita, della narrazione della sua vita, ecco che gli eventi narrati, collocati nel passato di Jean-Jacques giovane, assumono un tono anche picaresco. E che cosa significa? Insomma, si raccontano quelle che chiamiamo a Roma delle marachelle, no? Quelle furbizie, no? Anche ingenue, e si vengono raccontati questi eventi, queste avventure con uno sguardo anche ironico e beffardo. Possiamo concludere questo primo macro argomento con una domanda che dovrebbe fare da spunto di riflessione. Da che tipo di patto è caratterizzato il genere autobiografico? E procediamo subito con un focus su l'io nella prosa contemporanea, l'autofiction. Ora, piccolo excursus storico, intanto. Il genere autobiografico ha ricoperto varie funzioni. Genere autobiografico, ma in generale le scritture di sé. Tiriamo fuori adesso questa espressione che è un po' più vasta, un po' più tollerante anche verso i generi affini. Ecco, una funzione è quella confessionale, da cui è caratterizzata la prima autobiografia della storia della letteratura europea, che sono proprio le Confessiones di Agostino, opera scritta in 12 libri nel 398, ed è un testo famosissimo in cui appunto il futuro padre della Chiesa parla della sua infanzia a Tagaste, nell'attuale Algeria, parla dei suoi studi, della sua professione esercitata a Cartagine, parla della sua fede manichea e successivamente della sua conversione al cristianesimo. Quando poi sarà anche insignito della carica di vescovo di Ippona. E parlerà anche delle motivazioni che lo hanno diciamo spinto a scrivere queste confessioni, come dire, fatte davanti al volto di Dio, cioè proprio prendendo come esempio la pratica confessionale che sarà poi diffusa in ambito cattolico in particolare. Ecco, si pensi però anche ad opere successive, come una opera autobiografica, una delle opere autobiografiche di Petrarca, Il Secretum, in cui Petrarca, è un testo in prosa latina, in cui Petrarca fa dialogare addirittura un suo alter ego, che è Franciscus, con Agustinus,
che è un alter, possiamo dire,

Un personaggio che riprende, che si ispira proprio al Sant'Agostino, che in generale e le cui confessioni sono un modello per Petrarca, non solo un modello letterale, ma anche un modello morale. Pensiamo alle già citate confessioni di Jean-Jacques Rousseau e così via. Un'altra funzione dell'autobiografia, che però va rimarcata, è proprio quella di narrare una vita memorabile e quella di fornire ai lettori un'immagine ideale di sé, raccontando quindi le proprie avventure, gli eventi singolari che hanno caratterizzato la propria vita. Ecco, si pensi ancora al caso di Casanova, ma anche a un Vittorio Alfieri, autore di un'opera intitolata Vita scritta da esso e pubblicata postumo nel 1803. È un po' quella l'intenzione che caratterizza anche le autobiografie più recenti di appunto personaggi illustri, scrittori, pittori, via dicendo, politici, calciatori e così via. Un'altra funzione è quella testimoniale, in cui l'autobiografia, il racconto di sé, si incrocia con il memoir, ecco. Quindi al di là della vastissima bibliografia sulla Shoah, e tra cui abbiamo già citato Primo Levi, non solo con Se questo è un uomo, ma anche con La tregua, possiamo citare L'arcipelago Gulag di Alexander Solzhenitsyn, ecco, in cui il memoir si confonde anche con il saggio nell'approfondire proprio questo evento della reclusione nel Gulag, vissuta dallo stesso Solzhenitsyn. È un'opera scritta tra il 58 e il 68 dallo scrittore russo. E facendo però un ampio salto ancora avanti nel tempo, ci troviamo negli anni 70-80, in cui si affaccia, nel sistema letterario occidentale una forma di scrittura di sé assai particolare. Di che si tratta? Si tratta dell'autofiction, che è una tipologia di testo in cui il nome dell'autore coincide con quello del narratore e del protagonista delle vicende narrate, ma in cui i dettagli biografici appaiono volutamente modificati, mettendo quindi in discussione il patto autobiografico stretto implicitamente con il lettore. Siamo quindi davanti a una cosa un po' diversa dal romanzo autobiografico o dall'autobiografia romanzata. E siamo di fronte a qualcosa in più di una sola esagerazione romanzesca che investe moltissime autobiografie di personaggi illustri, come abbiamo già visto. Qui l'intento è prettamente, specificatamente, potremmo dire, di stampo postmoderno. L'intento dell'autore e dell'autrice è di creare delle incertezze nel lettore, ma anche delle curiosità, attivandosi poi con i mezzi poi che abbiamo a disposizione oggi, no? Wikipedia e quant'altro, con il desiderio di scoprire effettivamente queste discrepanze tra la biografia reale di un autore che dichiara di essere lo stesso protagonista delle vicende e ciò che troviamo in questi, che chiamiamo anche romanzi autofinzionali. Non solo, siamo di fronte anche a delle opere che portano avanti una riflessione sulla funzione della letteratura e del romanzo, e mettendo in luce la difficoltà crescente nel mondo d'oggi di distinguere nettamente tra il vero e il falso, tra il reale, l'invenzione e il simulacro. Ecco un concetto molto importante per uno scrittore su quale mi soffermo per un po', come esempio di autore di autofiction. Si tratta di Walter Sitti, nato a Modena nel 1947, critico

letterario, è professore universitario di letteratura italiana, ancor prima che autore di narrativa. Infatti, City si propone come narratore, insomma, intorno ai 50 anni, con alcuni testi tra cui possiamo citare i seguenti: Scuola di nudo, che è del 1994, Un dolore normale, del 1999, Troppi paradisi, del 2006, Il contagio, del 2008, e Resistere non serve a niente, molto discusso, del 2012. Il primo di questi romanzi autofinzionali, Scuola di nudo, contiene le confessioni, ancora una volta vero finte, di un docente di letteratura italiana dell'Università di Pisa, ruolo ricoperto dallo stesso Siti in realtà. E qui di che si parla? Si parla di un'istituzione inutile e corrotta, si parla di concorsi truccati e tutto ciò che effettivamente nell'università insomma, troviamo abbastanza di frequente. Ecco, cosa fa il Walter di questo romanzo autofinzionale? Ecco, si strapperà di dosso questa maschera del suo ruolo, si dimette e dal suo lavoro di professore per dedicarsi anima e corpo a una passione, quella dei culturisti, quella dei, insomma, del desiderio dei loro corpi lucidi e perfetti, riempiendo poi pagine su pagine di elogi di questi corpi maschili. Guardate che anche nelle interviste Siti, che sono disponibili online, Siti spiega il suo esordio letterario con questo tipo di motivazione. Ora, il professore in questione si chiama Siti, di nome Walter, e possiede quindi un identikit molto molto simile a quello di Siti veri. Se non che, come Siti stesso dichiara, e come alcuni critici come Alberto Casadei hanno messo in rilievo, siamo di fronte a una sorta di fake, comunque a un personaggio che fa da Siti sosia. Ecco, Casadei usa questa espressione. Quindi siamo di fronte a un potenziale portatore di menzogna. Ciò che va però aggiunto è che Siti non è che non abbia a cuore il reale. La società in cui vive, cosa che potrebbe un po' sembrare, specie quando ci troviamo nella parte di queste descrizioni omoerotiche, ecco, che sono molto, come dire, autoreferenziali e insomma, hanno anche diverse ascendenze di tipo psicologico, freudiano. Al contrario, Siti, possiamo dire, è autore di una narrativa in cui emerge proprio potente lo scandalo, ma anche la fibrillante ricchezza della realtà. Difatti, pochi scrittori sono riusciti in tempi recenti, alla pari di Siti, a rendere narrativamente il nuovo di questi tempi. Pochi scrittori contemporanei hanno saputo rappresentare la dimensione del reale con una simile lucidità, lavorando, e cito dallo stesso Siti e dal testo che vedete qua impresso, sul particolare inaspettato che apre uno squarcio nella nostra stereotipia mentale e creando quella postura verbale iconica, talvolta casuale, talvolta ottenuta a forza di tecnica, che cogli impreparata la realtà. O ci coglie impreparati di fronte alla realtà. Quindi strategie narrative assai complesse che sono frutto di una poetica che punta proprio alla rappresentazione della complessità del reale. Complessità, ecco, è un termine che fa da ponte per un'altra considerazione. Ecco, nell'escrittore di Sei di Siti potremmo parlare di una sorta di complesso di origini che Siti esibisce e cerca di elaborare, in particolar modo nel romanzo autofinzionale Troppi paradisi.
che è la terza parte della trilogia autofinzionale composta inoltre da Scuola di Nudo e Un dolore normale. Qui Siti Sosia mostra di dover elaborare il micro trauma della provenienza da una famiglia piccolo borghese, caratterizzata da tutte le mediocrità, le piccole miserie, l'invecchiamento dei genitori, tutto ciò che possiamo immaginarci e attribuire a un contesto familiare che tanti di noi conosciamo. Ecco, contesto familiare in cui viene proprio messo in discussione lo stesso lavoro del figlio, lavoro intellettuale e quindi per i genitori un non lavoro. Ora, come evadere da ciò? Come evade Walter, si dissocia da tutto ciò? Tuffandosi a capofitto nel mondo vero finto della televisione, dei reality show. Prima come spettatore, diciamo, ossessivo, convulsivo, della, possiamo dire, vecchia TV italiana e di trasmissioni, tra l'altro, chiamate, insomma, esplicitamente col nome che realmente hanno, La vita in diretta e cose di questo tipo, per poi candidarsi come collaboratore di queste trasmissioni e scoprire effettivamente che tutte le reazioni delle persone vere invitate allo studio sono, e questo un po' ce lo immaginiamo sempre, delle reazioni abilmente indotte dai redattori, no? Dai registi. Ecco, quel che è importante però è che non è in primo piano la critica a questo mondo finto della TV per Walter Siti, ma piuttosto la considerazione che è la TV che faccia da incubatore di un modello di realtà. Cioè è proprio è la TV che è il modello per la nostra vita, che noi presumiamo essere vera, in realtà è altrettanto finta, anzi è finta al secondo grado. Inoltre, ecco come evadere, appunto, riprendo il filo del discorso, da questi complessi delle origini. Un altro modo è quello di tentare il salto di classe, quindi con un superamento proprio delle origini anche materiali, sociali, della condizione caratterizzata che ha caratterizzato la sua famiglia. Un ulteriore modo è quello del consumismo. Consumismo che, e questa è anche una considerazione che rientra nel discorso fatto sul realismo sitiano, consumismo che ormai nel nostro sistema capitalista assume il ruolo di una vera e propria religione e quindi la merce è oggetto di culto. Ecco, qual è la merce per Siti e qual è la merce esibita nei suoi romanzi autofinzionali? E sono proprio, ancora una volta, i culturisti, gli escort, gli spogliarellisti che Siti Sosa, da contemplatore solitario e distante, finalmente potrà possedere, potrà acquistare con i suoi soldi guadagnati col suo lavoro intellettuale. Il discorso sul lavoro narrativo di Walter Siti potrebbe ancora proseguire a lungo, intuite insomma la complessità del discorso, ma è arrivato comunque il momento di fare una domanda di riflessione. Qual è la differenza tra autofiction e romanzo autobiografico? E passiamo al nostro ultimo macro argomento. Nuove identità si raccontano. Ora, gli esempi di autofiction, narrazioni di sé ai giorni d'oggi potrebbero essere ancora molti. Dobbiamo perlomeno citare questa tendenza dell'escrittore di sé e dell'autofiction anche di contaminarsi con altri generi, come
com'è nel caso del famosissimo libro Gomorra di Roberto Saviano del 2006.

che è appunto una mescolanza tra autofiction e reportage, in cui Saviano mette in scena se stesso nel ripercorrere però tutti i campi, anche economici, in cui la camorra napoletana agisce. E diciamo, simulando anche una testimonianza diretta delle vicende, no? Testimonianza che in alcuni casi è assai improbabile. Ecco, questo è un po' l'aspetto autofinzionale in questo libro che ha avuto un successo planetario, dobbiamo pur riconoscerglielo. In altri casi l'autofiction si contamina con il personal essay, come nel caso di The Argonauts. Gli Argonauti del 2015 di una Maggie Nelson, in cui l'autrice narra del suo matrimonio con una persona transgender, prendendo quindi la sua stessa vita, la sua stessa biografia come spunto per ragionare sul tema famiglia, sul tema sessualità, sul tema della transizione anche di genere. Ma c'è ancora altro e vorrei porre l'attenzione un po' su questo. Ecco, c'è altro nel panorama di queste nuove identità che si raccontano, no? E potremmo sintetizzare l'origine e la motivazione di questo tipo di narrativa di stampo autobiografico nella maniera seguente. Insieme ai movimenti migratori verso molti paesi europei a partire dagli anni 60 del Novecento e la successiva trasformazione della società, emergono anche sul piano culturale e letterario delle nuove identità che manifestano l'esigenza di narrarsi, di mettere in scena se stessi e la loro nuova vita nel paese di immigrazione. Nella letteratura italiana, il cosiddetto sbarco di questi nuovi soggetti e di queste nuove tematiche inizia con un certo ritardo rispetto al quadro europeo e rispetto a paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, il Belgio. Si tratta, nel caso italiano, anche nel caso italiano, di migranti provenienti in particolare dall'Africa, dall'Africa magrebina, ma anche subsahariana. Migranti che elaborano la loro stessa esperienza di partenza, oltre che poi di arrivo, usando la lingua italiana, direttamente la lingua italiana, e pur avvalendosi di secondi autori, di giornalisti, scrittori che faranno da coautori per i loro racconti autobiografici. Che cosa si narra in questi testi? Si narra del volto che una comunità nazionale ha assunto nel momento in cui alle prese con l'immigrazione, che appunto negli anni 90, anni in cui si collocano questi testi, è in sensibile crescita e che per certi versi afferma un dato irrimovibile, ovvero che l'Italia ora è diventato un paese di migrazione, laddove in passato era stato un paese di emigrazione. Dato storico che alcuni, molti, dimenticano quando si parla di questa tematica. Quindi, ecco, quali sono questi testi? Ecco, citiamone, i più importanti. Il primo è di Salamet Nani e di Mario Fortunato ed è intitolato Immigrato. Secondo Mohamed Bouchan e Chiara De Girolamo, Chiamatemi Ali, che è del 90, 1990 come anche immigrato. Poi abbiamo di Kapap Kuma e Oreste Pivetta, Io venditore di elefanti, una vita per forza tra Dakar, Parigi e Milano, che è dello stesso anno.
In realtà l'unico autore a sopravvivere sulla scena letteraria, diciamo, proponendo anche altri testi di stampo finzionale, è quest'ultimo Papkun.

Kuma, autore di origine senegalese, che nel suo libro Io venditore degli elefanti ripercorre le tappe che hanno caratterizzato, insomma, il suo percorso di partenza, di migrazione per l'Europa, insomma, passerà per Parigi per approdare poi in Italia. Vendere statuine, ecco, cosa che si intuisce fin dal titolo, statuine, no, di elefanti e quant'altro, per Pap Kuma, che in questo caso parla in prima persona, non è solo un modo per sopravvivere, ma è un modo di essere, no? È il venditore del venditore in Senegal, ci spiega Pap Kuma, è un mestiere che gode di un certo prestigio, che gode di una certa considerazione, tutt'altro in Italia, tutt'altro quando poi i venditori sono illegali, sono, come dire, permanentemente in difficoltà perché comunque scacciati dalla polizia in quanto appunto illegali. Per certi versi, in questo co così come in altri testi, si parla di una sorta di bildung, di formazione, perché effettivamente siamo di fronte alla narrazione di un radicale cambiamento che interessa le vite di questi scrittori migranti. Radicali cambiamenti alla fine dei quali vediamo anche, almeno in nuce, o più esplicitamente in qualche caso, proprio quella che chiamiamo integrazione nella società, nel tessuto della nuova società, dopo varie peripezie e varie difficoltà. A ben vedere, però, questo schema di romanzo di formazione appare come rovesciato, o potremmo anche dire depauperato, perché in realtà non siamo di fronte a degli individui che partono al fine di arricchirsi come persone, facendo esperienze che non saranno poi, fungeranno da bagaglio da investire nella loro reintegrazione nella società. Ecco, quello è un po' lo schema già goethiano. Siamo qui di fronte invece a delle storie di disintegrazione molte volte, o perlomeno di messa in discussione di identità, di messa in discussione di quell'immagine di sé che gli autori nutrivano prima di partire. Quindi quel che si narra sono le varie difficoltà incontrate nei paesi d'arrivo e in particolare nell'Italia dove approderanno, difficoltà legate appunto all'essere visti come diversi, altri, inferiori, difficoltà legate quindi al razzismo, alla diffidenza, alla condizione di non persone, costrette alla clandestinità. Tuttavia, queste scritture di sé, così come in generale le scritture di sé, sono proprio un passo, un processo, una strategia anche verso la reintegrazione del sé. Diciamolo un po' meglio utilizzando le parole di Adriana Cavarero. Le scritture autobiografiche rispondono a quel noto fenomeno per cui, senza sforzo e senza intenzione, in ogni tempo e in ogni circostanza percepiamo noi stessi e gli altri come essere unici, la cui identità è narrabile in una storia di vita. Quindi il migrante narra la propria vita, e si rivolge a un lettore, come a un tu di fronte al quale apparire nella propria unicità, nella propria narrabilità. I racconti autobiografici, quindi, della migrazione hanno non solo il valore di testimonianza rispetto a qualcuno che non ha voce, che non prende in mano la penna, non fa lo sforzo di contattare, magari non viene contattato da autori italiani in questa fase specifica, oppure fare da testimonianza per chi non ce l'ha fatta, per chi non sopravvive a quel viaggio. Ecco, inoltre però questi racconti della migrazione, racconti autobiografici della migrazione,
propongono una sorta di

di via letteraria verso l'integrazione, integrazione che non può che essere reciproca. Oppongono, quindi a quella che abbiamo vista come tendenza introspettiva e talvolta un po' ombelicale di molti scrittori contemporanei, una tendenza, per così dire, estrospettiva, quindi focalizzandosi su problematiche socio-culturali che interessano non solo la propria persona, ma interessano ampi gruppi e generazioni. Per concludere, quindi, possiamo dire che siamo di fronte a dei racconti che investono lo stesso lettore della funzione, del ruolo di testimone, di depositario di queste storie di vita, che effettivamente vale la pena ascoltare se si vuole pensare e parlare diversamente o anche meglio informati dei grandi temi che interessano la nostra società. Concludiamo questa riflessione con un ulteriore spunto. Quali funzioni possiamo attribuire ai racconti autobiografici degli scrittori migranti? E per concludere, eccoci al riepilogo degli spunti di riflessione. Da che tipo di patto è caratterizzato il genere autobiografico? Qual è la differenza tra autofiction e romanzo autobiografico? Quali funzioni possiamo attribuire ai racconti autobiografici degli scrittori migranti? Bene, credo che abbiamo avuto modo di riflettere più approfonditamente, sul genere autobiografico e sulle scritture di sé. Per ulteriori approfondimenti e letture, ancora una volta vi rimando alle pagine web del corso. Arrivederci.

0: countries and cultures, UniNettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline,

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parleremo di corporate heritage. In particolare affronteremo alcuni argomenti. Il primo riguarda la definizione e le componenti del corporate heritage. Nel secondo argomento parleremo della resource based theory e del vantaggio competitivo. Il terzo argomento riguarda la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Partiamo dal primo argomento, definizione e componenti. Andremo a definire quindi cos'è il corporate heritage e quali sono le sue componenti. Vedremo quindi le sue componenti tangibili e le sue componenti intangibili e poi faremo qualche considerazione di merito sul corporate heritage. Andiamo a vedere la definizione. Il corporate heritage riguarda tutti i tratti e gli aspetti di un'organizzazione che collegano il suo passato, presente e futuro in modo significativo e rilevante. È una definizione di Burghausen e Balmer del 2014. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Che il corporate heritage è un insieme di beni, aspetti, cultura organizzativa che appunto riguarda un'azienda, quindi da qui il termine corporate, che è un collegamento tra il passato, il presente e il futuro di un'azienda. Ha quindi a che fare molto ed è molto legata con l'identità di un'azienda che utilizza la sua storia, quindi il suo passato, per proiettarsi nel presente e soprattutto nel futuro. Da cosa è composto il corporate heritage? Andiamo a vedere quali sono gli elementi tangibili del corporate heritage. Il primo è l'archivio storico, è tutta la base documentale fatta appunto di documenti, fotografie, tutto ciò che appunto riguarda i documenti di un'azienda. È una parte importante perché l'archivio storico costruisce la memoria di un'azienda. I prodotti storici dell'azienda, quindi quali sono i prodotti iconici, se esistono dei prototipi, dei macchinari che sono stati utilizzati dall'azienda e che sono rimasti iconici all'interno dell'azienda stessa, ma anche i packaging iconici, sono importanti perché creano un legame identitario con l'azienda. Quindi vedremo anche più avanti come il corporate heritage si lega ai prodotti di un'azienda e per questo motivo ne compongono proprio un aspetto fondamentale.

I luoghi. L'heritage riguarda sia il tempo, abbiamo visto passato, presente e futuro, che anche il luogo in cui l'heritage ha sede. In questo caso riguardano tutti i luoghi di un'azienda che sono importanti. Può essere la sede storica, può essere un negozio particolare. Anche in questo caso il legame è identitario ed emozionale. Riguarda i marchi e i loghi, in questo caso proprio il brand, che può essere appunto un corporate brand o un brand di prodotto, è il logo. Ancora più importante, sempre in questo caso, è l'identità che l'azienda ha con i marchi, per esempio con le modifiche, la dinamicità del marchio stesso è il logo di alcuni prodotti. I brevetti e le invenzioni sono un altro aspetto tangibile del corporate heritage, che hanno a che fare con la costruzione dell'azienda attraverso le sue innovazioni e i suoi brevetti. Sono una parte importante perché abbiamo visto che l'heritage appunto ha a che fare anche con il futuro. Quindi l'innovazione è una cosa importante per un'impresa. I brevetti e le invenzioni riguardano appunto l'innovazione di un'azienda e ne permettono anche in questo caso, visti dal passato al presente al futuro, di farci comprendere la tipologia di azienda e la sua capacità di innovare durante il tempo. Andiamo a vedere adesso gli elementi intangibili, le componenti intangibili del corporate heritage. La prima componente riguarda i valori aziendali. Sono la base di qualsiasi azienda perché riguardano appunto la sua missione, la sua visione e tutti i valori che l'azienda ha. Sono importanti sia per quanto riguarda appunto la memoria storica dell'azienda, e quindi se per esempio c'è stato un cambiamento di missione all'interno dell'azienda, ma è importante soprattutto perché questa è la base, sono i fondamenti per prendere decisioni all'interno di un'azienda. Quindi prendere coscienza di quali sono i valori aziendali all'interno del corporate heritage è un punto fondamentale, un punto di partenza per chi sta soprattutto all'interno dell'azienda. Così anche vale per la cultura, questo vale anche per la cultura aziendale. La cultura aziendale è un insieme composto dagli atteggiamenti, i comportamenti, il linguaggio all'interno di un'azienda. Chi si occupa di comunicazione e di marketing sa infatti benissimo quanto sia importante sicuramente comunicare all'esterno, ma quanto è ancora più importante comunicare all'interno. Tutta la parte di cultura aziendale è quindi una parte fondamentale del corporate heritage perché riguarda il gradino più basso della costruzione della reputazione, che riguarda appunto i comportamenti, chi è l'azienda e quali comportamenti ha al suo interno. Storie e aneddoti fanno parte sempre degli elementi intangibili e sono i punti della storia dell'azienda focali e importanti, quelli su cui spesso si basa anche lo storytelling aziendale. Servono un po' a calare nella realtà e anche a creare, anche in questo caso, un legame emotivo con gli altri stakeholder, con gli stakeholder esterni all'azienda, ma anche rispetto agli stakeholder interni, diventa importante come chiave narrativa. Altro elemento intangibile riguarda la personalità e
e le figure chiave di un'azienda. Spesso, per esempio, nelle aziende viene mitizzata la figura del fondatore o di un personaggio importante della storia dell'azienda e spesso anche su questo si basa lo storytelling e quindi la narrazione dell'azienda e della sua comunità.

comunicazione. Pensate a un'azienda come la Ferrero, dove Michele Ferrero è stato una personalità chiave, una figura chiave delle aziende e che ancora adesso è narrata e raccontata all'interno e all'esterno dell'azienda come importante, come un punto fondamentale. Anche su di lui si raccontano tanti aneddoti, per esempio su come è nata la Nutella o altri prodotti importanti della stessa Ferrero. Il know-how sono le conoscenze, le capacità che un'azienda ha. Questo è un elemento anche questo è un elemento importante del corporate heritage, ma perché è importante? Perché spesso alla base del vantaggio competitivo ci stanno le capacità e le conoscenze di un'impresa. È chiaro che quanto più io conoscenze ho accumulato nel tempo o capacità, quanto più io questi elementi vanno a finire all'interno del mio patrimonio d'azienda. Facciamo qualche considerazione rispetto al corporate heritage. Non è la storia dell'azienda. Questo si vedeva già dalla definizione in cui appunto si legava il passato, il presente e il futuro e non si parlava soltanto del passato. È ovvio che la storia dell'azienda fa parte appunto con la sua visione, con i suoi valori, con la sua missione, ma anche con appunto con i prodotti storici, la comunicazione storica di un'azienda, tutta la sua base documentale, fanno parte dell'heritage, ma non è soltanto questo, non è una mera elencazione di fatti e di prodotti iconici. La dimensione transtemporale dell'identità dell'azienda. Cosa significa questo? Che quando noi valutiamo il corporate heritage, noi andiamo a valutare l'identità dell'azienda, che non è fissa nel qui e ora, ma è appunto transtemporale, va da un punto all'altro. Questo è molto importante in termini soprattutto di posizionamento dell'azienda rispetto ai concorrenti. Ed è importante anche perché comunque cambiare il corporate heritage non è molto facile perché appunto va considerato un percorso transtemporale. Brand stewardship è un concetto importante che riguarda il corporate heritage e soprattutto la sua parte relativa al branding, al suo brand. Cosa significa stewardship? Significa gestione etica. Quindi, cosa bisogna fare quando si gestisce il corporate heritage? E vedremo all'interno di questa lezione come gestirlo. Bisogna cercare di fare una gestione etica. Etica significa che, visto che l'identità dell'azienda è temporale, quello che è considerato oggi etico non è detto che si fosse etico anni fa o che sarà etico successivamente nel futuro. Quindi, chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di comprendere come essere, tra virgolette, resiliente, far diventare resiliente un brand, un'azienda, cavalcando un po', e cercando di gestire e tutelare da un punto di vista etico il brand. Pensate che negli anni ci sono state aziende che sono state accusate di essere poco etiche, ma non per quello che facevano in quel momento, ma per quello che avevano fatto, per esempio, nel passato. Esistono aziende che hanno utilizzato, per esempio, gli schiavi nei loro processi produttivi tantissimi anni fa. Capite che avere a che fare con la gestione di un brand, di un'azienda che è stata tacciata di aver utilizzato gli schiavi, oggi è un po' complicato. Quindi, chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di gestire in maniera etica e anche appunto cavalcando il passato, il presente e pensando al futuro, tutta la questione etica della gestione del corporate heritage. Il corporate heritage è una risorsa per il vantaggio competitivo. Questo è un punto chiave perché è chiaro che un'azienda vuole tutelare, vuole gestire il suo corpo.

corporate heritage perché fa parte della sua cultura, della sua storia, ma in realtà anche da un punto di vista del vantaggio competitivo, quindi del vantaggio che può avere un'azienda rispetto ai suoi competitor, il corporate heritage è oggi una risorsa fondamentale perché i consumatori sempre di più richiedono ai brand di essere autentici, di mettere in gioco la propria storia, la propria cultura in qualche modo e quindi anche tutto il corporate heritage. Legame emotivo con l'azienda e il suo brand. Sempre nell'ottica del vantaggio competitivo, una delle cose che risulta molto importante oggi è appunto creare un legame emotivo con il proprio cliente, ma non soltanto, anche un po' con tutti gli stakeholder che si relazionano con un'azienda. In questo punto il corporate heritage permette di essere appunto una risorsa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la parte di narrazione di un'azienda, ma non soltanto. È comunque sia un contenuto, ma anche un modo di gestire, un modo di creare delle aspettative rispetto a determinati comportamenti di un'azienda. Quindi è una base importante per creare un legame anche di fiducia con i consumatori e gli altri stakeholder, che si basa appunto sulla storia, sulla reputazione, su quello che si era prima, i comportamenti che abbiamo avuto prima diventano un po' predittivi di quello che potremmo fare nel futuro. Perché prima parlavamo di vantaggio competitivo, di legame emotivo? Perché uno dei trend del momento è la nostalgia. La nostalgia è uno stato esperienziale associato alla preferenza o atteggiamento favorevole verso oggetti, persone o luoghi associati al passato. La nostalgia è un sentimento, potremmo dire, no? Che ci fa preferire e ci fa vedere come, per esempio, la Golden Age, come l'età dell'oro, tutto ciò che riguarda il passato, soprattutto il passato spesso legato a quando noi eravamo giovani, quindi ai prodotti della nostra infanzia, a, non so, a determinati dolciumi, gelati. Anni fa, per esempio, c'è stata una richiesta da parte dei consumatori di rimettere nel mercato un gelato particolare. Che richiamava appunto l'infanzia e che era uscito fuori di produzione da almeno una decina di anni. L'azienda che produceva questo gelato ha accolto la richiesta nostalgica dei consumatori proprio per dar loro il piacere di poter riassaporare quel gelato a cui tenevano tanto proprio perché li riportava a un tempo passato e quindi li faceva entrare nel sentimento della nostalgia. Un esempio che vi ho portato qui è quello, per esempio, della Pepsi che ha creato per celebrare il 30° anniversario, ha ri rimesso nel mercato la Crystal Pepsi. Vedete già anche dalla comunicazione della rimissione di questo prodotto, come si ricorda il passato con appunto il mangiacassette che si usava 30 anni fa. Un po' anche i colori ricordano quelli degli anni 90. Dal passato al futuro. Parliamo adesso di autenticità. Però prima volevo farvi una premessa. È chiaro che le aziende devono guardare alla nostalgia, ok? E quindi magari al passato, alla Golden Age, però devono pensare al futuro, cioè la nostalgia di quello che si era non deve bloccare l'innovazione e cosa si vorrà essere nel futuro. Quindi ricordatevi questo passaggio. Il corporate heritage è una base, una risorsa competitiva, ma che ci deve proiettare al futuro. Come? Il primo punto è quello dell'autenticità. Il corporate heritage che guarda al passato, il passato, le nostre radici, le nostre fondamenta, sono una base che ci permette

se coerenti con questa base, di essere percepiti come autentici da parte di tutti gli stakeholder e quindi di legarsi agli stakeholder, ai consumatori, ma non solo, con attraverso l'autenticità. Questo però bisogna essere coerenti con quello che eravamo, in modo tale da sembrare tradizionali, autentici, veritieri, trasparenti all'interno del mercato delle altre aziende. La fiducia riguarda appunto il fatto che il corporate heritage mi permette di creare una base appunto all'interno del mercato per cui i consumatori si fidano di me perché la mia storia, la qualità dei miei prodotti, la qualità dei miei comportamenti e altro hanno creato quella reputazione tale che mi permette di giocare sulla fiducia del consumatore che da me si aspetta che io continui ad avere quella qualità, per esempio. Questo appunto però non significa basarsi solo sul passato. È importante per le aziende saper essere dinamiche, quindi la dinamicità dell'azienda. Appunto, è importante saper comprendere quali sono i trend e andare un po' dietro, rimanendo coerenti e autentici. Guardate qui il logo della Barilla. Vedete come negli anni è cambiato. Parliamo del 1908 fino all'ultimo rebranding che è stato nel 2022. C'è una dinamicità dell'azienda perché chiaramente il logo del 1908 oggi forse non avrebbe venduto così tanto, ma allo stesso tempo all'interno di questo percorso della Barilla, vedete come oggi nel logo è riapparso dal 1877, che è l'anno di fondazione della Barilla. Quindi la Barilla cosa sta facendo? Sta giocando oggi con il marchio di oggi su il passato, mettendo l'anno di fondazione dell'azienda stessa. I caratteri invece ricordano un po' gli ultimi loghi Barilla e il colore riprende un po' invece i primi loghi della Barilla. Però un'azienda dinamica che cambia nel tempo. L'heritage non significa rimanere fermi al punto in cui siamo, ritornando e guardando soltanto al passato. Ok, la nostalgia, ma bisogna anche innovare. E quindi altro tema importante è quello dell'innovazione. L'innovazione, lo dicevamo prima, è importantissima all'interno delle aziende perché è quella che permette di avere un vantaggio competitivo e ci permette di avere anche delle risorse che non sono imitabili. Quindi sì al passato, ma un passato che guarda al futuro e che continua ad innovare per creare nuovo passato. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono, secondo te, i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Resource-based theory e vantaggio competitivo. Ne abbiamo già un po' parlato del vantaggio competitivo e del fatto che il corporate heritage è una risorsa. Andremo qui a vedere qual è questo paradigma della strategia aziendale, quale appunto la resource-based theory. Quali sono i principi chiave di questo paradigma della strategia aziendale, quindi della resource-based theory? Il primo principio su cui si basa questa teoria riguarda l'eterogeneità.
Cosa dice la teoria? La teoria dice che le risorse all'interno del mercato sono tutte differenti e quindi eterogenee, e quindi all'interno del mercato le aziende avranno un insieme di risorse che è sempre differente, è come se fosse un paniere differente per ciascuna delle aziende che fa parte del mercato, quindi un paniere di risorse differenti che permettono appunto il vantaggio competitivo. Qual è l'altro principio chiave? Quello della non trasferibilità. Non trasferibilità significa che le risorse che appunto un'azienda ha sono per lo più inimitabili o comunque per essere imitate hanno bisogno di uno sforzo. Quindi all'interno dei panieri delle aziende alcune risorse sono più o meno imitabili e quindi più o meno trasferibili, il famoso know-how, le famose competenze e le famose risorse. Altro principio chiave è quello del valore. All'interno del paniere di risorse di un'azienda, le aziende hanno più o meno risorse che hanno più o meno valore. Quindi è compito dell'azienda cercare di comprendere quali sono le risorse che producono valore e che producono quindi un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Un'azienda gode di un vantaggio competitivo sostenibile quando possiede risorse uniche e difficilmente imitabili. Cosa significa questo? Significa che perché un'azienda abbia il famoso paniere di risorse che permette il vantaggio competitivo, innanzitutto deve avere la capacità di sostenerlo nel tempo. Quindi sostenibile significa saper gestire le risorse attuali e non sprecarle per averle anche nel futuro, in questo caso. E quando ce l'ha? Quando possiede le risorse che sono uniche, quindi ce le ho solo io nel famoso mercato, quella risorsa, e che siano difficilmente imitabili. Esiste un modello che è il modello VRIO, che è un quadro concettuale per cercare di comprendere se le aziende hanno o meno un paniere di risorse che crei un vantaggio competitivo sostenibile. Il primo riguarda se la risorsa che ho è di valore. Se la risposta è no, non ho uno svantaggio competitivo. Se la risposta è sì, invece mi dovrò fare un'altra domanda. Questa mia risorsa è rara oppure no? Se la risorsa non è rara, vado in parità competitiva. Quindi ho una risorsa, ma questa risorsa ce l'hanno anche gli altri e quindi entro in una parità competitiva con tutti gli altri attori del mercato. Se è rara, invece dovrò farmi un'altra domanda, se è imitabile o meno. Se è imitabile, quindi mi trovo in quest'area, se la risposta è no, non è inimitabile, diciamo, io mi troverò in un vantaggio competitivo temporaneo, perché essendo imitabile, altre aziende, comprendendo che quella è una risorsa che permette un vantaggio competitivo, mi copieranno. Se invece è inimitabile, allora mi dovrò chiedere se io come azienda sono abbastanza organizzato per gestirlo in maniera sostenibile. Se la risposta è no, io ho un vantaggio competitivo, ma non sono in grado di usarlo. Se la risposta è sì, allora otterrò quel famoso processo di vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, anche grazie a tutte le altre risorse che ho all'interno dell'azienda. Una volta che un'azienda ha capito se ha più o meno un vantaggio competitivo e se questo può essere sostenibile, deve fare appunto quelle che si chiamano delle implicazioni manageriali della resource-based theory. In particolare, deve identificare le risorse chiave, quindi deve cercare di comprendere quali risorse all'interno del suo famoso paniere possono essere di valore,
deve poi sviluppare queste risorse perché deve gestirle, per esempio, ho tanti documenti, devo gestire, fare un archivio o altro. Protezione delle risorse, deve proteggerle, deve tutelarle. Da qui molti.

molte delle azioni delle aziende, soprattutto degli uffici legali, riguardano appunto i marchi, i brevetti, il packaging, e la tutela e la gestione. Devo evitare che gli altri mi imitino. E poi deve saperle, lo sfruttamento delle risorse, deve saperle sfruttare. Questo è importante perché non basta, appunto, abbiamo visto, avere la risorsa, a tutelarla, ma poi bisogna usarla per creare un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Perché abbiamo visto, perché abbiamo parlato di questa teoria delle risorse e perché abbiamo parlato di questa all'interno di un'azienda? Perché anche il corporate heritage è una risorsa strategica per due motivi principali. Il primo è l'unicità, che è data dalla storia dell'azienda. Capite bene come la storia di un'azienda sia una risorsa importante e anche difficilmente imitabile, anzi è impossibile imitarla, perché solo quell'azienda avrà quella determinata storia, quel fondatore, quei prodotti, quel packaging. Difficoltà di imitazione. È un processo storico complesso che richiede tempo. Anche quando io ho una risorsa che può essere imitata in qualche modo, il processo è comunque lungo. E quindi io ho un vantaggio dovuto al fatto che c'è una difficoltà di imitazione del corporate heritage. Il valore è creato dal corporate heritage in termini appunto di vantaggio competitivo. Su cosa si ha? Innanzitutto sulla reputazione. Perché? Perché la reputazione si basa soprattutto non su quello che viene raccontato dall'azienda, ma si basa sui suoi comportamenti, sulla sua storia, quindi sul suo heritage. La lealtà dei clienti riguarda tutto il tema della fiducia, del fatto che appunto le persone hanno un legame emotivo con l'azienda, dovuto anche magari a dei comportamenti di acquisto ripetuti nel tempo che creano questa lealtà. L'innovazione, perché ne parlavamo prima, l'innovazione permette, il corporate heritage permette di innovare cercando di rimanere autentica, permettendo all'azienda di rimanere autentica e coerente con se stessa. Il corporate heritage permette, soprattutto mi permetto di dire, di creare un vantaggio competitivo all'interno dell'azienda e quindi nella cultura aziendale. Questo perché? Perché oggi è molto importante per chi lavora, per i collaboratori, per chi lavora all'interno di un'azienda, entrare a far parte di una realtà, di una storia dove appunto ci si sente a cui si sente di appartenere. Quindi crea un vantaggio molto forte in termini di cultura aziendale all'interno appunto dell'azienda. Vi volevo portare un esempio di sfruttamento di corporate heritage. In questo caso parliamo di ITA, che appunto sapete tutti è la compagnia che ha acquistato Alitalia qualche anno fa. Questo è il nuovo rebrand di ITA che uscirà alla fine del 2024 e che riguarda appunto il mettere, oltre a ITA Airways e quindi al marchio, diciamo, di ITA, Inspired by Alitalia. Quindi ricordare tutto il sistema valoriale di cultura aziendale di Alitalia all'interno del logo di ITA, dicendo appunto Inspired by. Questo è un esempio di sfruttamento del corporate heritage, neanche dalla stessa azienda, ma da un'azienda successiva che ha comprato appunto in questo caso l'Alitalia, la compagnia di bandiera italiana. Spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti collegare il corporate heritage alla resource based theory pensando ad un'azienda in particolare? Ultimo argomento della lezione è la gestione e valorizzazione del corporate heritage. Che cosa cerchiamo di comprendere in

questo argomento. Cerchiamo di comprendere come un'azienda riesce, una volta che ha appunto appurato di avere un vantaggio competitivo se ben sfrutta il corporate heritage, cercare di comprendere come gestire e valorizzare il corporate heritage. Principalmente si basa su quattro azioni, la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Il primo riguarda l'inventariare il patrimonio. In questo caso parliamo della raccolta e catalogazione di documenti, immagini, oggetti e testimonianze relative alla storia aziendale. E anche di una creazione di della creazione di un archivio digitale accessibile. Questo è il primo passo per gestire e valorizzare il corporate heritage. È un inventario. Che cos'ho? I documenti, le immagini, i prodotti, quello di cui parlavamo all'inizio, no? Tutte le componenti materiali e immateriali. E poi che cosa devo fare? Devo creare un archivio, oggi soprattutto digitale, in modo tale che possa essere fruito anche da chi non può visitare la sede o il museo d'azienda. Il secondo step è quello della comunicazione, quindi comunicare il patrimonio. È lo sviluppo di una strategia di comunicazione interna ed esterna per diffondere la conoscenza del corporate heritage. È tutta la parte di storytelling interno ed esterno. Vedete che battiamo sempre sul punto che distingue l'interno e l'esterno ed entrambe sono importanti nel raggiungimento del vantaggio competitivo. Attraverso cosa? L'utilizzo di diversi canali, sito web, social media, gli eventi, le pubblicazioni, ma vedremo anche i musei di imprese e tantissimi altri strumenti di comunicazione per il corporate heritage. Integrare il patrimonio nella cultura aziendale. Coinvolgimento dei dipendenti nella valorizzazione del corporate heritage. Importantissimo. Perché una volta che ho creato il patrimonio, devo farlo integrare, devo rendere intanto, devo mettere a conoscenza i dipendenti di questo patrimonio, ma appunto poi devo valorizzarlo all'interno dell'azienda stessa. Come? Organizzazione di iniziative e attività che rafforzino il senso di appartenenza. Il corporate heritage crea cultura aziendale e quindi senso di appartenenza. Un evento di celebrazione, per esempio, dell'anniversario di un'azienda. Ultimo punto è quello della protezione, dove invece spesso si fermano le aziende subito dopo aver inventariato il patrimonio. Definizione di linee guida per la tutela e la gestione del patrimonio aziendale da parte di tutti, quindi anche come si usa il logo, il brand, il marchio storico, la storia di un'azienda. Registrazione dei marchi e dei brevetti sono ovviamente un'azione molto importante per proteggere il patrimonio e quindi il corporate heritage. Andiamo a comprendere come il corporate heritage lavora anche con i prodotti aziendali, no? Quindi come il corporate heritage può diventare per esempio un product heritage o viceversa. Abbiamo due approcci. Da un lato abbiamo l'approccio che va dal corporate level, quindi dal livello aziendale, verso il product level, quindi il livello di prodotto. In questo caso c'è un'adozione del logo, per esempio, o dei valori aziendali dall'azienda al prodotto. È il caso per esempio di FedEx o della Apple, dove per esempio se vediamo nel caso della Apple, noi abbiamo la Apple, la famosa mela, che viene declinata poi su tutti i prodotti della Apple. Stessa cosa su FedEx, vedete come il marchio cambia un pochino ma, per ogni singolo prodotto della FedEx, ma rimane stabile, quindi si va dall'azienda al prodotto. Diverso è il caso in cui appunto il prodotto, che spesso è molto forte, ha un impatto a livello aziendale, quindi sul corporate heritage. Un caso classicissimo è quello della The Coca-Cola Company, quindi la The Coca-Cola Company, l'azienda che produce Coca-Cola, ma non solo, sapete che ha tantissimi prodotti nel portafoglio d'azienda,

riprende in pratica il logo del prodotto storico della Coca-Cola, che è appunto la Coca-Cola. Questo, se volete, è proprio la striscetta rossa che circonda la bottiglia classica della Coca-Cola ed è il logo dell'azienda Coca-Cola. A proposito di storytelling aziendale, quindi di sfruttamento del corporate heritage in termini di comunicazione, vi ho portato un esempio che è quello dell'Amaro Montenegro. Vi farò vedere un video che riguarda appunto la storia e la narrazione della nascita dell'Amaro Montenegro.

0: Ho vissuto cercando. Ho trovato cose meravigliose a cui non anelavo. Ho cercato la perfezione dell'anima nel silenzio, me stesso, nell'eterno.
1: La principessa di Montenegro.
0: Ma è nella notte che ho trovato la via per nuovi mondi. L'ho seguita, trascinato dal vento.

Nelle distese dell'Anatolia ho assaggiato la linfa amara della Maggiorana. Il sapido coriandolo e la cannella del Madagascar. Tra i fiori dell'altopiano ho provato la benefica Artemisia. Il seme dolce e pungente della noce moscata. Nelle oscurità tropicali ho scoperto frutti mai visti. Agrumi succosi e l'aromatica Sigiziu. Ho conosciuto gente delle più remote terre. Amici, fratelli, eroi. Nei tronchi severi delle fratte montane, tra l'acre odore della resina fresca, ho avuto il coraggio di perdere me stesso.

Ma quando sei alla cerca, quando il fuoco ti brucia dentro, l'ultima cosa che vuoi è raggiungere la meta. Tardi ti accorgi di star cercando ciò che avevi troppo presto trovato.

Ho cercato le più pure essenze in ogni angolo del mondo. Tutto quello che ho l'ho ottenuto cercando. Te lo dedico, perché così ho ritrovato anche te.

Avete visto qui la storia della nascita dell'Amaro Montenegro, ma vedete come in questo storytelling avete visto sia l'emozione, il viaggio, la scoperta, allo stesso tempo la tradizione, i luoghi italiani, appunto, quindi un po' la nostalgia del luogo perché dopo il viaggio lui ritorna in Italia. Però poi avete visto anche come oggi, è vero, quel prodotto è rimasto uguale, ma viene traslato nell'attualità, quindi in un qualsiasi bar dove oggi può essere servito quel prodotto che è stato creato tanti anni fa, quindi il prodotto storico, ma anche lo storytelling della nascita di questo prodotto e della storia del fondatore dell'Amaro Montenegro. Vi volevo portare una curiosità, che rispetto al Corporate Heritage esistono i Corporate Heritage Awards, che sono un premio che appunto nascono nel 2020, che è nato nel 2020 e che è patrocinato dalle associazioni di imprese storiche. Viene ad essere premiato appunto la gestione migliore del Corporate Heritage delle aziende che si candidano a questo premio. Spunto di riflessione, quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono, secondo te, i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory, pensando ad un'azienda in particolare? Quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali di questa lezione o altri approfondimenti li potete trovare all'interno del portale 1 in 1. Arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto.

un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutte e a tutti e benvenuti a questa lezione. Io sono Gianluigi Lepri, sono uno psicologo giuridico e uno psicoterapeuta. Da anni mi occupo di temi, del tema dell'interazione fra psicologia e diritto e quindi di osservare e studiare in che modo gli ambienti, la psicologia interagisce anche con i nostri comportamenti a rischio devianza. Il tema della lezione sarà la psicologia in ambienti internet. E cercheremo insieme di affrontare diversi argomenti. La psicologia di internet, la persona online, il gruppo online e la psicologia dell'aggressività in rete. Psicologia di internet, questo è un tema degli ultimi anni, molto nuovo, quindi le cose di cui parleremo sono cose in costante evoluzione. Quindi i contenuti che ascolterete sono contenuti che si trasformano nel tempo, non sono dei contenuti, sono dei contenuti molto dinamici. Molte delle cose di cui io parlerò sono situazioni, esperienze che alcuni di voi avranno vissuto nella rete, scambiandosi messaggi con i propri amici, con i propri compagni o le proprie compagne. Quindi vi chiedo di riflettere sulle cose che affronteremo insieme anche in relazione alla vostra esperienza personale. Ma adesso entriamo nel vivo dei contenuti, di questa lezione. Internet è uno strumento completamente nuovo per noi e un po' di tempo fa era uno strumento sconosciuto. Internet oggi fa parte della nostra vita. È un luogo dove le persone possono agire e interagire, a volte positivamente, altre volte negativamente. È un ambiente che si può plasmare e che ognuno di noi può plasmare. È l'ambiente nel quale le persone agiscono e può modificare e di fatto modifica il nostro comportamento. Negli ultimi anni internet, la rete, è parte della nostra esperienza quotidiana. Ognuno di noi ha un smartphone dal quale può accedere a qualsiasi informazione, sia per studio, per divertimento, per lavoro. E per interagire con i propri amici, con i propri compagni. E la letteratura scientifica sul tema negli ultimi anni evidenzia come alcuni dei rischi tipici dell'interazione umana, i rischi della comunicazione e gli errori di comunicazione si amplificano ancora di più con gli strumenti se non sappiamo adeguatamente utilizzarli. E è anche aumentata la differenza, ad esempio,

esempio, nel gap generazionale. Io sono una persona che ha visto internet nascere quando ha iniziato a lavorare i primi anni all'università. Ci sono persone che ormai invece l'esperienza che hanno con la rete, con il web, con gli ambienti della rete è un'esperienza che hanno avuto fin dai primi momenti della loro esperienza, ad esempio educativa, ma non soltanto. In determinate circostanze si agisce in maniera anche non coerente col proprio comportamento. La rete consente anche questo, consente a volte anche di sperimentare situazioni e comportamenti e azioni che non sempre sono coerenti con il comportamento e che abitualmente siamo tenuti o teniamo in ambienti di vita sociale, a scuola, con la famiglia, in altri luoghi. Ma vedremo che non sempre è così. Negli ultimi anni anche l'aderenza della propria percezione, della propria rappresentazione sul web è anche molto coerente con quello che siamo nella nostra vita, diciamo, in presenza. Qualcuno potrebbe essere tentato di dire nella nostra vita reale. Poi ci sono anche degli aspetti più estremi del web, come il dark web, dove l'anonimato è presente in modo principale. E quindi questi sono i luoghi dove avvengono anche molte dei comportamenti di tipo criminale, dei quali parleremo. Ma niente è del tutto sicuro anche in questi luoghi, perché sappiamo che nella rete, molto spesso, anche nella rete profonda, nel dark web, è possibile rintracciare i nostri indirizzi IP e capire da dove provengono le informazioni. Quali sono gli ambienti internet principali? Diciamo, la posta elettronica, i forum di discussione asincrona, la chat sincrona e messaggistica istantanea, i blog e ancora i social network, Twitter, SMS e WhatsApp, mondi virtuali e realtà virtuale, i video, le app per dispositivi mobili e tutti questi ambienti hanno come denominatore comune l'anonimato. È possibile essere anonimi, in modo diverso indubbiamente, e il modo ad esempio con il quale noi individuiamo il nostro indirizzo di posta elettronica suggerisce anche degli aspetti di noi, il modo in cui noi costruiamo il nostro profilo su Twitter o anche su WhatsApp con gli aggiornamenti, il modo in cui noi le fotografie che scegliamo. Che inseriamo nei social network, nel profilo, diciamo, dei diversi social network, che possono essere Instagram, Facebook, TikTok o altro, sono elementi che consentono, se vogliamo, anche l'anonimato. E soprattutto, come sempre, scegliamo una rappresentazione, quindi rappresentano delle cose di noi o delle cose che noi non siamo, e altri e altre possono vedere quello che è la loro lettura della realtà e delle informazioni gli consente di percepire da quell'immagine, da quel messaggio. E vedremo come il modo di scrivere le mail, ad esempio, che nasce in modo informale, diciamo, come scambio fra studenti, poi oggi viene utilizzato in contesti anche molto formali. E su questo ancora c'è una non sempre chiarezza su qual è l'etichetta da seguire, qual è il protocollo, quali sono le parole giuste, come si inizia una mail. Eravamo abituati a usare strumenti in cui una lettera commerciale, la lettera per il preside, per il rettore o per un amico avevano delle formule diverse. Con le mail questo non sempre è così chiaro, o almeno non era così chiaro all'inizio, e a maggior ragione anche per molte delle altre comunicazioni che avvengono in ambiente internet. Pensiamo alle comunicazioni su una chat e quante incomprensioni a volte avvengono in una chat asincrona, o anche dove noi scriviamo dei messaggi e l'altro o l'altra ci risponde dopo del tempo, o ci risponde immediatamente, o a volte non risponde per giorni, e le motivazioni per cui queste avvengono e anche le reazioni che generano in ognuno e in ognuna di noi sono diverse, hanno a che fare con la nostra storia, con il nostro vissuto, con le aspettative anche legate a quel messaggio. Alcuni ambienti online aumentano la stereotipizzazione. Cosa significa? Che le loro caratteristiche promuovono la spersonalizzazione e l'identità di gruppo a spese di quella individuale. Diciamo che il rischio è che negli ambienti internet
tendiamo a estremizzare o a evidenziare alcune parti di noi.

e nel modo in cui altri le percepiscono, possono aumentare lo stereotipo o la lettura stereotipizzata che possono avere di noi e quindi possono produrre anche un rischio di rappresentare un'identità che non ci appartiene o di appiattire la nostra identità a scapito di una visione più ampia del gruppo, no? Come spesso si dice che almeno su uno dei social,

la stereotipizzazione della visione della persona. Assenza o riduzione delle caratteristiche personali, il gruppo crede di condividere un'identità sociale comune, maggiore attaccamento all'identità del gruppo che all'identità individuale. Ecco quello che accade in molti ambienti internet e accade anche in modo diverso in relazione ai diversi ambienti internet che abbiamo prima osservato, genera delle diverse dinamiche anche rispetto alla propria identità e anche all'attaccamento alla visione del gruppo, anche con il rischio di venir malinterpretati a volte e quindi di generare anche delle dinamiche di tipo conflittuali. Quello che sappiamo da un punto di vista storico, come ci ricorda Karl Marx, che le nuove tecnologie inducono sempre cambiamenti sociali importanti. Pensando a Karl Marx, si riferiva al mulino d'acqua che ha creato una società a governo feudale, o il mulino a vapore che ha creato una società basata sul capitalismo industriale. Ecco, sta a noi, sta a voi, sta a tutte e a tutti noi capire in che modo internet, la rete, la comunicazione mediata da strumenti, prima si parlava di comunicazione mediata dal computer, ma oggi forse il computer non è più l'elemento centrale, ma anche le app e forse nel futuro anche altre cose che non sappiamo, sta a noi capire e vivere anche questa trasformazione. Adesso, per cercare di riepilogare un po' quello che ho provato a raccontarvi in questa prima fase della lezione, vi chiedo di pensare quali sono i principali ambienti online. Come avete immaginato, da quello che ci siamo detti in questa breve introduzione su quello che può essere una possibile lettura della psicologia in internet, abbiamo necessità di capire come le persone, quindi la persona, e qual è la sua modalità di espressione nell'ambiente online, nei diversi ambienti online. Quando dico ambiente online le includo un po' tutti, però vedremo e faremo dei focus solo su alcuni aspetti. Per far questo dobbiamo ripensare un po' anche alla storia, quindi molte ricerche, già la prima importante, Ash, 1946, ci parlano della formazione delle impressioni. Sono ricerche storiche che hanno evidenziato come noi tendiamo a polarizzare la nostra attenzione sulle impressioni delle persone come caldo, freddo, gentile, brusco. E negli anni 70 già le prime ricerche che cercavano di valutare la differenza tra riunioni in presenza e riunioni telematiche, e dove la riunione telematica aumenta il dissenso e nella quale è difficile mitigare la tensione. Non c'era ancora la rete, quindi era la comunicazione mediata dal telefono o da altre forme di conferenze che avvenivano online, e in queste ricerche, in queste esperienze, emergeva con chiarezza come la distanza, la non visibilità, saranno elementi che troveremo anche dopo, rischia di far aumentare il dissenso e anche rende più difficile trovare delle soluzioni alle tensioni, ai conflitti che possono emergere naturalmente in un confronto di lavoro o fra persone. Quindi online si ha impressione di maggiore freddezza, online si è meno inclini ad aderire a regole sociali minimali che governano le interazioni interpersonali. È vero che la rete si è dotata di strumenti, per sottolineare anche la dimensione emotiva. Sappiamo quanto negli ultimi anni le ricerche di Goleman e di altri sull'intelligenza emotiva hanno evidenziato quanto la nostra capacità di esprimere contenuti, concetti, di farci comprendere, di poter vivere anche una vita affettiva e di interagire in modo adeguato con gli ambienti nei quali ci troviamo a vivere, a lavorare e a convivere, dipende non soltanto dalla qualità delle informazioni che possediamo, quindi anche dal contenuto, ma molto dipende anche da come questo contenuto siamo in grado di trasmetterlo, comunicarlo, la nostra capacità anche di regolare le nostre emozioni, di comprendere anche le emozioni dell'altro e dell'altra per poter costruire una relazione che sia basata sul rispetto e sull'ascolto. Ecco, la rete si è dotata di strumenti, no? Chi ricorda i primi cellulari o alcune delle prime comunicazioni online, due punti, trattino e parentesi per poter sottolineare lo stato emotivo. Oggi abbiamo a disposizione tantissime emoticon che ci consentono

0: di accompagnare il contenuto di un messaggio con l'emoticon. Indubbiamente l'emoticon è molto diversa da quello che è tutto il sistema del non verbale che appartiene alla comunicazione umana. E quindi dell'intelligenza emotiva di cui diamo prova nella vita reale non sempre rimane traccia online, non sempre nella rete la nostra capacità di ascolto, di entrare in empatia, è basata sulla reale rappresentazione momentanea dell'altro o dell'altra, ma è anche molto legata alle nostre aspettative, al nostro pensiero, agli stereotipi, come dicevamo prima, che abbiamo costruito nel vedere quella foto, nel leggere quel post, nel vedere quel colore con il quale ha costruito, nel vedere ad esempio anche in che modo si sintetizzano delle parole nei messaggi. Anche su questo esiste tutta una simbologia che nel tempo si è costruita, che come sarà esperienza anche vostra, alcuni usano e altri no. Io personalmente tendo a non usare mai abbreviazioni. Sono nato in un periodo e utilizzo un linguaggio quando scrivo che non è abituato a sintetizzare o a creare delle parole che non siano immediatamente comprensibili. Mi sembra strano a me e mi è strano quando lo ricevo, ad esempio. E quindi tendo a scrivere tutta la parola e a non creare mai o a non utilizzare simboli. Però questo riduce o complessifica a volte anche, o dà un messaggio su di me. E quindi chi legge quel messaggio lo interpreterà in un modo o nell'altro in funzione anche delle proprie aspettative. Online il concetto di interlocutore è spesso sfuggente e gli interlocutori sono spesso solo immaginati e molto più difficili da identificare. Questo credo che sia esperienza comune, ma abbiamo già detto molte cose su questo e non intendo continuare. Allo stesso tempo, come individuo e non come org o come co, ritengo valga la pena perdere i follower per conservare l'interezza, l'integrità di chi, cosa, come twitto. Quando twitto onestamente, twitto appassionatamente, è pura espressione del mio cuore. Allo stesso tempo, noi possiamo cercare di essere più coerenti con noi anche nel momento in cui utilizziamo strumenti mediati o quando comunichiamo con strumenti che mediano la nostra interazione con l'altro che è distante da noi. Certo, Twitter ci insegna molte cose, è una comunicazione molto breve ed essere sintetici non è per tutti, a volte questa sintesi può generare delle incomprensioni che arrivano a dei conflitti che a volte possono sfociare anche in comportamenti molto violenti e aggressivi. Quindi per ripensare a quanto ci siamo detti finora, vi chiedo di riflettere su cosa succede alla nostra intelligenza emotiva quando siamo online. L'altro elemento che è evidente, ha attraversato gran parte del nostro parlare in questo momento, è il gruppo. E il gruppo ha un ruolo e i gruppi sono stati un elemento, le chat sono di gruppo, i gruppi si costruiscono sulla rete, interagiscono fra di loro, sono gruppi molto spesso tematici, sono gruppi che vanno oltre i confini geografici di appartenenza, quindi consentono un'esplorazione del mondo molto ampia e ci sono tante ricerche storiche sul gruppo che ne vedremo alcune per capire in che modo queste ricerche possono esserci utili anche oggi per leggere alcune delle dinamiche che avvengono online. Una delle ricerche importanti è sul conformismo. Ricerche evidenziano come la comunicazione mediata dal computer riduca il conformismo nel gruppo. E qua vediamo un video storico in cui il gruppo tende a conformarsi.
1: The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer.
2: Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments.
3: Two. Two. Three.
2: But on the third trial, something happens.
3: Two.
2: The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence.
3: One.
2: Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. One. But he found, through interviews, that they went along with the group for different reasons.
3: One.
4: They must be right. There are four of them and one of me.
3: One.
2: This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct.
3: One. Two.
4: I know they're wrong, but why should I make waves?
3: Two.
2: In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response.
3: Two.
2: In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response.
3: One. Two.
2: With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence.
3: Two.
2: Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group.
3: One.
2: And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by two-thirds. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
0: Ok. Abbiamo visto come in questa ricerca storica la presenza aumentava la possibilità che anche quando la persona aveva chiaro che la risposta degli altri non era corretta, si adeguava, si conformava, è una spinta molto potente nel gruppo. Ecco, gli studi delle dinamiche della comunicazione, dei gruppi mediati dal computer, evidenziano come la distanza operata, come anche nella ricerca storica, in realtà riduca questo rischio di conformità, quindi mantenga la possibilità per la persona di continuare nella risposta, ad esempio, corretta. L'altro tema importante quando parliamo di gruppi è la polarizzazione. Molti sostengono che l'internet abbia di fatto aumentato la polarizzazione, in quanto negli ambienti online è più facile selezionare i contenuti e scegliere opinioni simili alle proprie, evitando così di esporsi a punti di vista diversi. Vediamo il video e poi commentiamo, anche qua è un video storico.

0: and significant of his experiments took place in 1954 at Robbers Cave State Park in Oklahoma. Sheriff's main idea was that conflict arises between groups when they're competing for limited resources. This hypothesis had important implications as the Second World War had recently ended. The experiments involved 22 children between the ages of 11 and 12. None of them knew each other previously, and all came from similar backgrounds: middle class, white, and Protestant. The experiment had three stages, the first being a bonding stage. Before the two groups were made aware of each other, they were encouraged to bond and create social norms by engaging in activities such as swimming and hiking. Here the groups took names, the Eagles and the Rattlers, and developed their own cultures and cultural norms. The next stage was the competition stage, lasting 4 to 6 days. In this stage, there was to be friction between the groups, and as such, a series of competitions were arranged. These competitions included baseball, tug of war, and touch football, among others. The winners would receive a trophy, medals, and pocket knives. There was no alternative prize for the losers. The Rattlers, who had developed a norm of toughness and aggression, became emphatically confident in their success. They put Rattlers' flags on the baseball field and made threats about bothering them. The researchers then manipulated situations where one group would gain at the cost of the other. What started as verbal aggression between the groups soon escalated further. After one of the baseball games, the Eagles burned the Rattlers' flag. The next day, the Rattlers raided the Eagles' cabin, flipping beds and stealing personal items. Soon, fistfights would break out, and the researchers had to physically separate the children. After the end of the conflict period, where it was announced that the Eagles were the winners, there was a reducing friction period. The groups were asked to characterize the other group, and it was found that there were profoundly negative characterizations, while holding their own group in high esteem. During this time, the two groups were brought together to engage in non-competitive activities. Sheriff believed that simple contact between the groups would not reduce friction. Instead, there would need to be common, superordinate goals to accomplish. In one event, the boys were to watch a movie together, but had to chip in money of their own. They worked together to decide the splitting of the money. They also had to work to fix an issue with a water tank and the water supply at camp, which the researchers had arranged. Likewise, one of the trucks delivering food became stuck and had to be pulled out by the children working together. At this point, the kids had come together, no longer as enemies, but as allies with a common goal. Muzaffar and Carolyn Sheriff had successfully demonstrated realistic conflict theory. Normal boys became their own cultures and showed that conflict for limited resources can lead to prejudiced attitudes and discriminatory behaviors. While simple coexistence did not eliminate these prejudices, working together towards something better for both groups did.
1: Ricerche come quelle che abbiamo visto nel filmato, storiche, hanno sottolineato la necessità di spiegare in che modo i gruppi costruiscono le proprie norme anche di funzionamento. Ricordiamoci che siamo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è la necessità anche di comprendere in che modo certi comportamenti aggressivi che nessuno di noi avrebbe mai agito nella propria quotidianità diventavano normali o possibili in certi contesti. Quindi c'era una necessità, e molte ricerche in quel periodo hanno cercato di spiegare come le persone si conformavano, si polarizzavano all'interno dei gruppi. E la ricerca evidenzia come dei ragazzi messi in certe condizioni si costruiscono le loro regole, e in base anche alla modalità con cui ai ragazzi viene concesso di sperimentarsi, riescono anche a risolvere conflittualità o a vivere percorsi di competizione in modo diverso. Allora, quello che questa ricerca evidenzia è la presenza, la partecipazione in grado di rendere le persone all'interno di un gruppo molto più comuni, condividono degli aspetti del loro essere. Ecco, online sembrerebbe, dalle ricerche che vengono fatte in questo momento, che aumenti il rischio di polarizzazione, nel senso che anche se io appartengo a un gruppo sociale o a un'area geografica, la possibilità di trovare nella rete tante altre persone in altri luoghi anche molto distanti da me, che nella vita in presenza non sarei capace di contattare o intercettare, può ad esempio aumentare il rischio di polarizzazione, cioè trovare persone che la pensano come me e quindi non stare in un gruppo che è in grado di mitigare anche la mia visione, la mia posizione politica, sociale, ideologica nella della lettura del mondo e della realtà. Dopo aver visto e aver discusso un po' insieme di questi aspetti, vi chiedo di riflettere qual è l'effetto della comunicazione mediata dal computer sul conformismo. E veniamo ora ad un nuovo argomento, la psicologia dell'aggressione in rete. Ecco, ci siamo gradualmente arrivati a questo tema, che è il focus delle lezioni che avrò con voi. Ed era importante arrivarci con questa gradualità, cercando di aver prima letto le possibili interpretazioni di come noi, la persona, i gruppi, ma anche l'impatto dell'ambiente internet ha e sta avendo sulle nostre vite, anche in senso positivo, ma come l'esperienza anche della devianza ci insegna, le azioni devianti avvengono nella nostra quotidianità e di conseguenza anche in rete. Quindi la psicologia dell'aggressività in rete in realtà è un'evoluzione in un ambiente specifico di alcune delle dinamiche aggressive e con delle specificità tipiche della rete. Partiamo da un caso, ci aiuta sempre a ragionare, il caso di Caroline Criado Perez. Lei è una giornalista attivista inglese che fa una battaglia per il riconoscimento dei diritti delle donne, ma soprattutto per la visibilità delle donne nella società. E nel 2010, intorno al 2010, stava portando avanti una campagna per sensibilizzare la Banca d'Inghilterra a stampare al posto di Winston Churchill nel biglietto da 5 sterline la foto di una donna. E quindi questa campagna la stava tenendo su Twitter e a un certo punto la sua vita è stata travolta da 80 troller che l'hanno accusata di tutto, minacciata di morte, e ha vissuto dei momenti difficilissimi. Oltretutto in questo caso molte delle persone che avevano agito queste comunicazioni aggressive, queste minacce, sono state anche arrestate, perché ecco, diventa poi un reato, no? Lo stesso reato che abbiamo nella nostra vita, no? Di diffamazione, di minacce, di aggressioni, che sono reati nella nostra vita reale, in questo caso su Twitter hanno prodotto un'aggressione che ad alcuni, proprio per alcune caratteristiche specifiche della rete, l'anonimato, la distanza, il non essere in contatto con, il non guardarsi negli occhi, generano tutta una serie di conseguenze o di facilità di azione. Ma Caroline Criado Perez ha sofferto molto di insonnia, di un disturbo post-traumatico da stress, potremmo anche dire. E chi di voi, io personalmente ho vissuto anche un'esperienza di diffamazione su Facebook, e devo dire che leggere certi messaggi genera un disagio profondo e anche delle paure, perché non puoi interromperlo, no? Diventa sempre là, visibile. E a seguito del caso di Criado Perez, Twitter ha introdotto il bottone di aiuto per interrompere o per segnalare, ad esempio, comportamenti scorretti. Internet diventa teatro di aspri scontri e le espressioni di aggressività online sono più numerose che nella vita reale a causa della natura stessa dell'ambiente. Perché l'ambiente è multiplo, perché è un ambiente globale, perché la quantità di persone che può interagire contemporaneamente o anche dopo tempo sulla rete è tale. Questo è un aspetto che fa la differenza con comportamenti aggressivi, ad esempio in presenza. Quello che è avvenuto nella rete rimane là, è visibile anche in altri momenti, per questo anche la preoccupazione molto spesso del legislatore, ma anche dei sistemi educativi, di informare e proteggere soprattutto i ragazzi e le ragazze su un utilizzo corretto della rete, perché quelle immagini, quelle conversazioni rimangono e rimangono inalterate, possono essere anche presentate in altri momenti. Gli ambienti online variano molto tra loro e presentano delle caratteristiche che notoriamente gli studi hanno evidenziato come capaci di favorire la disinibizione anche in altri contesti. La frustrazione, l'anonimato, come dicevamo, l'invisibilità e la distanza fisica sono tutti elementi tipici dell'ambiente informatico, presenti anche in altri contesti, indubbiamente, ma molto più accessibili, molto più comuni molto più facili da creare. La distanza fisica è inevitabile, l'invisibilità la possiamo modulare come vogliamo, l'anonimato, facendo l'esempio iniziale che dicevamo, faccio un indirizzo di posta elettronica che non corrisponde a nulla, no? Delle parole o un fiore. Quindi sono elementi che aumentano l'aggressività. Internet è forse un luogo frustrante che ci rende più inclini a reagire con rabbia quando accade qualcosa che ti infastidisce, ad esempio interruzioni di linea, banner commerciali, sono cose, no? Sto facendo un bonifico bancario, sto scrivendo, sto leggendo un articolo, sto conversando, può cadere la linea può essere interrotta, può arrivare un banner commerciale, sono elementi, interruzioni che aumentano la frustrazione, quindi possono anche aumentare l'aggressività. L'anonimato, l'identificabilità o la sua mancanza può dare un maggior contributo alla disinibizione tossica rispetto all'assenza del nome. Quindi proprio l'idea di non essere identificabili, molto più del non avere un nome, quindi di non sapere chi c'è, di non avere un'immagine, di non avere una descrizione, di non avere un profilo. La visibilità. Guardami negli occhi, no? Noi nella nostra esperienza di vita, fin dai nostri primi momenti di vita, siamo abituati a guardarci negli occhi. Ecco, nella rete questo guardarsi degli occhi è quasi, direi, impossibile, anche nelle comunicazioni sincrone, quando guardiamo una telecamera, se guardo la camera non riesco a guardare negli occhi chi mi sta guardando e viceversa. E sappiamo quanto è importante il contatto visivo nella regolazione dei contenuti, ma anche nella modulazione della propria capacità di comprendere il vissuto dell'altro e dell'altra, e quindi modulare anche il contenuto della mia comunicazione da questo punto di vista. E arriviamo a comportamenti estremi. Un esempio, quello del cyberstalking, è il caso di Leandra Ram, è una cantante d'opera americana che va a un concerto a Singapore, siamo nel 2007, dopo questo concerto uno degli spettatori rintraccia la sua mail, riesce a rintracciare anche le mail di parenti e amici e la terrorizza con messaggi continui e costanti, che rimangono, che arrivano quando tu non te lo aspetti. E che generano elementi di grande frustrazione, di grande dolore, di grande sofferenza, e a volte rendono difficile anche la possibilità di intercettare chi è l'altro. E soprattutto all'inizio mancavano delle norme che erano in grado di regolare il rapporto fra gli stati, quindi il reato, la persona viveva a Singapore, lei era negli Stati Uniti, quindi anche un problema di giurisdizione. Oggi, per fortuna, con molte convenzioni e normative siamo andati oltre questo caso. Quindi cos'è il cyberstalking? In termini di come cosa lo differenzia dallo stalking, che era già un reato normato anche nella vita reale? Inviare alla vittima messaggi indesiderati e non richiesti, fare alla vittima telefonate indesiderate, postare in rete informazioni negative o false sulla vittima, inviare ad altri immagini deturpate della vittima, hackerare l'account di posta o dei social network della vittima, creare siti o account di social media fasulli spacciandosi per la vittima. Sono tutte storie che immagino molti di voi hanno letto, sentito, osservato, a volte anche vissuto fra amicizie, qualcuno che posta la nostra immagine che non avremmo voluto che venisse postata, che dica delle cose di noi che non avremmo voluto che venissero raccontate, ad esempio in quel gruppo di amici, perché era una nostra cosa privata. E quelle cose poi rimangono disponibili, accessibili anche nel tempo. Molto è stato fatto per la protezione anche delle immagini dei minori. Inviare un messaggio indesiderato ai familiari e agli amici e colleghi della vittima. Aggressività, lo stile di internet, anonimato, distanza fisica, amplificazione, permanenza, uso di strumenti mediali. Questa è la specificità dell'aggressività in rete. Ci sono degli elementi che appartengono anche all'esperienza in presenza, ma che la rete rende tipici, e soprattutto alcuni ambienti della rete li rendono specifici. Pensiamo all'amplificazione. Io mando una mia foto a un mio compagno, a una mia compagna, al mio fidanzato, alla mia fidanzata, una foto intima, poi a un certo punto questa foto finisce in un gruppo di amici viene distribuita ad altre persone che oltretutto non mi conoscono e quindi commentano E l'amplificazione è un elemento non conosciuto prima nell'esperienza reale, così come la permanenza, quella foto può rimanere nella rete per molto tempo, ritrovarmela dopo anni, ad esempio nel momento in cui ho assunto la carica di un ruolo specifico, in cui qualcuno può ritrovare quelle immagini che io avevo condiviso con la persona a me cara. Bene, per riflettere insieme su questo che abbiamo discusso e affrontato fino ad oggi, vi chiedo quali sono le caratteristiche del cyberstalking. E siamo arrivati alla fine della nostra lezione e voglio ripercorrere con voi quelli che sono stati gli spunti di riflessione che hanno accompagnato questo mio intervento. Quali sono i principali ambienti online? Cosa succede alla nostra intelligenza emotiva quando siamo online? Qual è l'effetto della comunicazione mediata dal computer sul conformismo? Quali sono le caratteristiche del cyberstalking? Bene, la lezione termina qua. Io vi invito a ricercare approfondimenti e materiali sul sito e sulla piattaforma del corso. Vi ringrazio per essere stati ad ascoltare e arrivederci.

0: in Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq, May 2011, where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University Uninetuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University Uninetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, Uninetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between Uninetuno and Al-Hakawayin University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, Uninetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com.

Cerchiamo oggi di prendere in considerazione come dalla psicologia collettiva si sia passati allo studio sistematico dei gruppi, intesi come qualcosa che riprende dei temi della psicologia collettiva, ma la rende più scientificamente accettabile di quello che fino a quel momento non fosse avvenuto. Abbiamo a disposizione oggi una serie di considerazioni relative a come si sia passati appunto dalla psicologia delle folle alla scoperta dei gruppi, diverse definizioni di gruppo e ci soffermeremo abbastanza a lungo su questo problema per intenderci, per creare un linguaggio comune che serve durante tutto il corso e poi vedremo come da queste definizioni che sono in qualche modo più legate al senso comune, al modo con cui la gente parla a proposito dei gruppi, in sostanza, si sia passati allo studio scientifico, dei gruppi. Era già stato detto la volta scorsa come, all'interno della logica della psicologia collettiva, soprattutto della psicologia delle folle, si fosse sottolineato il fatto che qualsiasi rapporto, qualsiasi condizione, diciamo, ecco, di tipo collettivo in cui le persone si trovano fra di loro in numeri più o meno ampi, facesse cessare in qualche misura la capacità di ragionare in termini razionali, di comportarsi in termini razionali da parte dei componenti di queste collettività. In pratica, i teorici delle folle, come lo schema che mostreremo in qualche misura sottolineavano come, mentre la razionalità è tipica delle azioni dell'individuo singolo, le entità collettive sono entità che non riescono a agire in termini razionali e sono solo guidate da pulsioni di tipo irrazionale. Tanto è vero che è proprio nei confronti di queste posizioni che si sono levati coloro che hanno introdotto all'interno della psicologia contemporanea il discorso dei gruppi. Parleremo appunto di Kurt Lewin, ma prima di parlare di Kurt Lewin è importante sottolineare una delle ragioni per cui questo autore ha fortemente enfatizzato l'importanza di prendere in considerazione i gruppi, in quanto ha voluto mostrare come i gruppi siano una modalità di tipo collettivo di comportamento, una modalità di comportamento collettivo che può essere guidato pienamente dalla, razionalità. Infatti, come dire, questa presa di posizione leviniana di questo autore di cui appunto stiamo parlando, è legata anche a una sorta di presa di posizione di valore fondamentale, diciamo, nel senso che l'autore voleva mettere in discussione le tesi che erano implicite in qualche modo nella psicologia, nelle psicologie delle folle, secondo le quali le folle possono raggiungere degli obiettivi sensati soltanto se sono guidate da un leader autoritario, il quale, basandosi sulla loro irrazionalità, è in grado di condurli ad un certo momento verso gli obiettivi che ritiene più opportuno. L'irrazionalità come base, in sostanza, di una leadership autoritaria che era, nell'esperienza diretta di Levin, rappresentata dalle dittature fasciste dell'epoca, cioè quella germanica di Hitler e quella italiana di Mussolini. Quindi il discorso sulla, come dire, sull'importanza dei gruppi è nato non solo dalla
come dire, dalla necessità di approfondire un tema che fino a quel momento era stato affrontato in termini abbastanza generici, ma soprattutto anche dal fatto di volere dimostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che la psicologia delle folle andava sostenendo e che anche le situazioni collettive si sono condotte secondo delle modalità sensate, non autoritarie, possono raggiungere degli obiettivi e possono, come dire, mostrarsi fortemente connotate in senso razionale. Cito appunto non solo Levin, ma anche altri autori europei che in quell'epoca, negli anni 30 in sostanza, dovettero abbandonare i loro paesi d'origine proprio per sfuggire alle dittature più efferate, diciamo così, di quell'epoca in Europa. Il signore severo e serissimo che vedete nella foto è appunto Kurt Lewin, è l'immagine di Kurt Lewin. Kurt Lewin è un personaggio di estrema importanza per la psicologia sociale, ma in realtà la sua storia non è stata una storia soltanto centrata sulla psicologia sociale. Prima di essere psicologo sociale è stato uno degli psicologi gestaltisti più importanti, è stato allievo di Wertheimer per un certo periodo, fedele suddito dell'impero germanico, ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale e ha scritto anche delle opere che riguardano appunto le situazioni di guerra e il cambiamento di psicologia umana che le situazioni di guerra comportano in se stessi, una delle prime testimonianze dirette, ecco, di esperienza di questo genere. Comunque Kurt Lewin, proprio per le sue origini ebraiche, dovette nel 1933 in sostanza emigrare dalla Germania agli Stati Uniti. Riuscì ad emigrare, ecco, potremmo dire, tenuto conto di come per altri il destino sia stato meno favorevole, tutto sommato. Esule appunto negli Stati Uniti dalla Germania hitleriana, vuole mostrare, come dicevo, che anche in situazioni collettive gli attori sociali possono agire in maniera razionale. Su questo fondamentalmente si basa il suo contributo alla psicologia dei gruppi, proprio, come dicevo anche prima, sull'esigenza di mostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che gli autori d'inizio del secolo, prima di tutto, primo fra tutti, Le Bon, in sostanza avevano sostenuto. La sua tesi era che l'irrazionalità delle folle, in termini più puntuali, l'irrazionalità delle folle dipende dalla propaganda totalitaria che viene esercitata su di esse, propaganda guidata necessariamente da leader autoritari. Se non c'è un leader autoritario, la folla non si comporta secondo delle modalità di tipo irrazionale e il leader autoritario utilizza fondamentalmente degli strumenti di tipo propagandistico per mantenere il suo controllo, per acquisire e poi per mantenere il suo controllo sulle folle. Lewin impostò la sua ricerca per dimostrare che esistono delle differenze molto consistenti fra i gruppi condotti da vari tipi di leader. La sua tesi in sostanza era che non basta che ci sia un insieme collettivo di persone perché immediatamente l'irrazionalità scompaia. L'irrazionalità scompare, a suo giudizio, come dicevo anche prima, proprio perché la leadership autoritaria, martellando, per così dire, attraverso la propaganda, certi slogan, certi punti di vista estremamente semplici e poco elaborati, fa sì che le persone siano come abbagliate e non riescano a reagire
in modo critico. Se la leadership viceversa è di tipo diverso, e vedremo che Levin sottolineò in particolare il dato dell'importanza di una leadership non autoritaria, cioè lui usò proprio anche per il felice incontro che ebbe con gli Stati Uniti dell'epoca rooseveltiana, in sostanza definì leadership democratica. In situazioni di quel genere i soggetti sono in grado di ottenere dei risultati particolarmente significativi e creativi pur lavorando insieme, cioè pur uscendo dalla situazione di solitudine, di lavoro puramente individuale. La tesi di Levin in sostanza fu dimostrata attraverso una ricerca che fu condotta nel 1939, ma per un lungo periodo, ecco, negli anni fra il 38 e il 40, e più volte replicata, più volte messa a punto dal punto di vista tecnico. La ricerca più nota comunque è quella che è stata pubblicata col nome di Levin, Lippitt e White. Lippitt e White erano due giovani americani che operarono come suoi assistenti e poi dopo diventarono importanti professori delle università americane, e in questa ricerca si riuscì a mostrare, mettendo a confronto una leadership democratica, una leadership autoritaria e una leadership lassista, di tipo lasciar fare, in cui il leader non si implicava nelle vicende del gruppo, in sostanza che si ottenevano dei risultati radicalmente diversi. Risultati radicalmente diversi che appunto dimostravano l'estrema importanza che sul piano della condotta, sul piano del funzionamento del gruppo, il leader viene effettivamente ad assumere. La leadership democratica è quella, secondo Levin, che suscita meno tensioni aggressive fra i componenti dei gruppi e permette di raggiungere degli obiettivi altamente funzionali, altamente produttivi, tutto sommato. Conoscendo, e qui c'è un ampliamento, così, se così si può dire, della tesi leviniana. Conoscendo le dinamiche sottostanti al funzionamento dei gruppi, anche di piccole dimensioni, avendo fatto la ricerca in laboratorio, Levin aveva evidentemente utilizzato per le diverse condizioni sperimentali di cui prima abbiamo parlato, dei gruppi di piccole dimensioni, erano fra l'altro dei preadolescenti e così via. Levin ritenne di poter trasportare in qualche modo questi risultati delle ricerche di laboratorio nell'ambito del funzionamento dei gruppi anche molto più ampi, e sostenne in sostanza che attraverso la conoscenza delle dinamiche sottostanti al funzionamento di gruppi anche piccoli, ci si poteva rendere conto del funzionamento, si poteva spiegare il funzionamento anche di collettività molto ampie, anche di gruppi molto rilevanti, di gruppi molto vasti. Questa tesi resta indimostrata, in qualche modo è una delle lacune, diciamo così, della teoria leviniana dei gruppi. Questa tesi resta indimostrata e costituisce attualmente uno dei problemi ancora aperti della ricerca sui gruppi e su altre situazioni collettive più ampie. È ovvio che nelle situazioni collettive più ampie entrano in gioco dei meccanismi di tipo organizzativo, gerarchie per esempio. Lo vedremo adesso nella definizione dei gruppi, come questo problema si ponga. Nelle collettività più ampie entrano in gioco delle ragioni di organizzazione complessa che certamente pongono in gioco delle variabili che all'interno della dinamica dei piccoli gruppi non sono immediatamente controllabili. Quindi la teoria leviniana dei gruppi, che poi vedremo più approfonditamente più avanti, in questa stessa lezione,
è estremamente ricca di significati, sia per la sua connotazione sociale di presa di posizione di valore che da cui è derivata, sia per quello che dice sulla dinamica di gruppo, in quanto sulla dinamica di gruppo dice delle cose estremamente interessanti, però ecco, non riesce a dar conto di tutti i fenomeni di gruppo, così come Levin pensava di poter sostenere. È interessante notare che più o meno nello stesso periodo anche altri studiosi, soprattutto appartenenti a diversi movimenti di idee di ispirazione democratica, riconobbero l'importanza dei gruppi. Quindi l'impostazione leviniana non è un'impostazione isolata, diciamo così, all'interno di un certo quadro culturale. Nel quadro culturale, potrei dire proprio dell'America rooseveltiana, in pratica, venne a creare in sostanza un interesse estremamente rilevante a proposito dei gruppi. Levin diede uno dei contributi più importanti che poi la psicologia sociale ha ampiamente utilizzato, ma nell'ambito della psicologia industriale, per esempio, degli studi sui gruppi furono fatti e diedero dei risultati interessanti. Il filone di studi che maggiormente è stato utilizzato, è citato da questo punto di vista, all'interno, diciamo così, dell'organizzazione del lavoro, della psicologia industriale, filone di studi che in questo ambito è stato particolarmente significativo è stato quello che è iniziato con una ricerca di Rettlisberger e Dixon sui rapporti umani all'interno dell'azienda e che poi è diventato la base della teoria di Elton Mayo sulle relazioni industriali e sull'importanza dei rapporti umani per il funzionamento degli ambiti di tipo industriale. Questa digressione, diciamo così, su un ambito diverso da quello che è la psicologia sociale, mostra come l'intuizione leviniana, in fondo, di scoprire la nobiltà, se così si vuol dire, anche dei comportamenti collettivi, ha avuto un'incidenza culturale estremamente elevata. Come dicevo, l'opera leviniana è rimasta incompiuta, anche perché lo stesso Levin morì nel 1947, quando il suo, come dire, l'impostazione sistematica al lavoro sulla dinamica di gruppo che stava dando era appena agli inizi e molti suoi collaboratori continuarono a lavorare sulle stesse sue dimensioni, ma dando quasi per scontato che quello di cui si occupavano era la psicologia dei piccoli gruppi, quel tema che dicevo qualche minuto fa circa l'esigenza di trasportare le conoscenze che si hanno a livello di piccoli gruppi a livello di gruppi più ampi fu in qualche misura trascurata, anche se tutti gli autori erano consapevoli che questo problema continuava ad esistere. Ma erano ragioni di tipo contingente, quelli che fecero sì che l'interesse degli allievi leviniani dopo la morte del maestro si concentrassero in particolare sui piccoli gruppi e non continuassero viceversa a portare dei contributi teorici di respiro più ampio per collegare definitivamente la psicologia dei gruppi alla psicologia collettiva intesa in senso più ampio. Una cesura in qualche modo fra psicologia dei gruppi e psicologia collettiva, come vedremo poi anche in seguito, permane e deve essere, è uno degli argomenti su cui vale la pena impegnarsi maggiormente per procedere in una teoria della psicologia sociale più

sono state caratterizzate sia da metodologie, sono state fondate, sono state realizzate sia su delle metodologie di tipo sperimentale, sia su delle metodologie di ricerca sul campo. È evidente che mentre gli studi leviniani erano fatti in laboratorio e i successori di Levin pure continuarono ad utilizzare la ricerca di laboratorio come strumento principe per indagare la realtà sociale, gli studiosi dell'ambito industriale, per esempio alla Rettlisberger, Dixon, alla Mayo, utilizzarono soprattutto degli studi di campo, cioè in situazioni reali, prendendo in considerazione delle situazioni reali. Non sto a soffermarmi, ecco, sulla differenza che c'è fra queste due modalità fondamentali di realizzare gli studi sui gruppi. È un problema di tipo metodologico che penso sia stato affrontato in sedi diverse da questa. Qui e noi, per noi è importante che vengano affrontati adesso dei discorsi più puntuali sui gruppi, dopo questa digressione iniziale che ha mostrato come il movimento della dinamica di gruppo e dell'interesse per i gruppi sia nato da delle contingenze storiche molto precise. La prima considerazione, la prima serie di considerazioni che voglio fare riguarda il modo con cui nel linguaggio corrente, nel linguaggio colloquiale, il problema dei gruppi viene affrontato. In altre parole, ci sono dei diversi modi in cui il senso comune percepisce i gruppi e noi vogliamo soffermarci proprio su alcuni dei modi più diffusi che all'interno del senso comune sono impiegati per definire il significato dei gruppi. I gruppi in sostanza sono oggetto della ricerca scientifica, ma contemporaneamente danno luogo a una serie di discorsi nell'ambito quotidiano, nelle routine quotidiane in sostanza, in cui il significato del termine gruppo assume delle variazioni, diciamo così, delle sfumature anche abbastanza distanti da quello che assume effettivamente all'interno della ricerca scientifica. E adesso ci fermiamo un momento sulle varie definizioni del senso comune a proposito dei gruppi. Esiste una classificazione del senso comune, dicevo, che possiamo considerare puramente descrittiva, legata alle dimensioni del gruppo e al modo con cui le persone stanno all'interno del gruppo. Per questo si parla normalmente di gruppi estesi, il problema che ponevo prima, se funzionano allo stesso modo dei gruppi di piccole dimensioni, è tutto riassunto, ecco, anche nel senso comune da questo punto di vista. Credo che non sia questa la sede per riprendere in considerazione questo aspetto. Ad ogni modo, gruppi estesi, cioè gruppi di grandi dimensioni, piccoli gruppi, gruppi faccia a faccia. Fermiamoci un momento, ecco, su questa categorizzazione, ecco, per vedere il significato che effettivamente assume. Gruppi estesi. I gruppi estesi non sono dei puri e semplici agglomerati di persone, in sostanza. Anche nel senso comune, la nozione di gruppo esteso è fortemente connotata nel senso di insieme di persone che però in qualche misura ha un obiettivo da raggiungere. Non è un puro e semplice insieme di persone che fanno la fila aspettando l'autobus o per pagare il biglietto del cinema, in sostanza. Gruppo esteso è un insieme di persone che tuttavia ha qualche obiettivo in comune, anche uno solo.

anche poco, come dire, consapevole, però certamente un obiettivo in comune. E queste collettività organizzate ai fini di raggiungere un determinato obiettivo possono essere sia di tipo religioso, pensiamo alle cerimonie religiose, al modo con cui la gente partecipa in misura più o meno numerosa, di frequenza più o meno elevata alle cerimonie religiose, collettività organizzate di tipo professionale, e da questo punto di vista parliamo di tutti coloro che si occupano di determinati problemi e se, avendo a disposizione degli strumenti per poterli risolvere in modo specifico, possiamo considerare collettività organizzate anche dei movimenti politici. Naturalmente i livelli di organizzazione che questi movimenti possono avere sono più o meno elaborati, più o meno strutturati, ecco, ma certamente un qualche tipo di livello di organizzazione è necessario che ci sia proprio per avere sempre chiaro l'obiettivo che ci si pone di fronte. Quando invece dei gruppi di grandi dimensioni si prendono in considerazione i gruppi di piccole dimensioni, nel linguaggio corrente si dice piccoli gruppi e questo ha un significato immediatamente comprensibile in sostanza, si parla appunto di gruppi con un numero limitato di componenti, con un numero limitato di membri. Non è facile dire quanti componenti del gruppo ci debbono essere perché si possa parlare effettivamente di un gruppo di piccole dimensioni. Qualcuno dice che non devono essere meno di tre per essere un gruppo, perché due non costituiscono un gruppo. In realtà anche questa tesi può essere messa in discussione, perché in certe situazioni due persone possono funzionare da gruppo, ecco, ma ovviamente non è una situazione che è sempre, come dire, che non riguarda tutti i modi di stare insieme di due persone, quindi in certe circostanze anche due persone possono essere, costituire un gruppo, ma si preferisce parlare di gruppo a partire da tre componenti, anche se appunto ci si riferisce a delle piccole dimensioni. Il problema è definire il limite esteso, diciamo così, il limite più elevato del gruppo di piccole dimensioni. E da questo punto di vista qualcuno dice 10, qualcuno dice 12, qualcuno dice 15. In realtà non è un problema risolvibile sul piano del numero esatto dei componenti. Credo che sia molto più importante considerare un piccolo gruppo, e gruppo veramente, non un semplice agglomerato di un numero limitato di persone, considerare un vero gruppo quando tutti i componenti che fanno parte di quell'insieme, di quel gruppo particolare, in sostanza, sono in grado di avere degli scambi diretti fra di loro, quindi di avere dei contatti diretti, di potersi parlare, soprattutto di conoscersi fra di loro. È difficile parlare di piccolo gruppo quando delle persone, per esempio anche in una piccola collettività di 15, una piccola organizzazione, una task force, diciamo, per esempio di 15 persone, in una situazione di questo genere può essere che ci siano dei livelli gerarchici diversi, per cui le comunicazioni non avvengono in modo simmetrico e c'è sempre una modalità di comunicare formale dall'alto al basso. In queste situazioni, anche se il numero delle persone è relativamente limitato, è sinceramente difficile parlare di piccolo gruppo. È molto più importante avere presente il dato degli scambi diretti che le persone possono avere fra di loro per poter parlare effettivamente di un piccolo gruppo. E allora si può parlare di piccoli gruppi in una prospettiva di questo genere, facendo riferimento alle classi scolastiche, facendo riferimento al modo con cui funzionano delle famiglie, tutto sommato, facendo riferimento a delle compagnie di amici.

oltre che gruppi di piccole dimensioni, si parla spesso anche di gruppi faccia a faccia. La definizione di gruppo di piccole dimensioni che abbiamo abbozzato in pratica fa pensare che i gruppi di piccole dimensioni, per essere veramente gruppi, devono essere faccia a faccia, cioè le persone possono avere degli scambi diretti, possono trovarsi fra di loro. I membri dei gruppi faccia a faccia, come è evidente, hanno delle interazioni dirette e in qualche modo continuative, non soltanto momentanee, non di un passaggio assolutamente breve fra di loro. I gruppi di lavoro, se si vuole, possono essere considerati come gruppi faccia a faccia tipici, a meno che all'interno dei gruppi di lavoro che si stanno considerando non si vengano a costituire delle, come dire, delle situazioni gerarchiche. L'organizzazione non richieda in sostanza un'organizzazione gerarchica di qualche tipo, per cui la dimensione faccia a faccia in qualche modo scompare perché prevalgono i rapporti formali. Però appunto i gruppi di lavoro normalmente, quelli che gli americani chiamano i flat groups, i gruppi in cui non ci sono gerarchie, sono tipicamente dei gruppi faccia a faccia. C'è poi una definizione, una classificazione di gruppi, nel senso comune sempre, centrata sui contenuti dei gruppi stessi. Da questo punto di vista, si tende a distinguere fondamentalmente fra gruppi primari e gruppi, secondari. Il problema, se si vuole, come dire, approfondire un minimo, ecco, anche questa classificazione legata al contenuto dei gruppi, è quello del sottolineare che nei gruppi primari le relazioni fra le persone sono dirette, queste relazioni sono spesso connotate sulla base di vincoli affettivi particolarmente intensi. I soggetti che fanno parte di questi gruppi primari hanno un sentimento di appartenenza molto netto, parlano con il noi in pratica, questo è il dato che normalmente viene chiamato in causa per mostrare che sono gruppi primari e in rapporto a questo legame, diciamo così, che sottolinea l'appartenenza di gruppo, si sviluppa un senso di lealtà particolarmente rilevante da parte dei soggetti nei confronti del gruppo medesimo. Contrapposti, se si vuole, ai gruppi primari sono i cosiddetti gruppi secondari, i quali hanno tipicamente degli obiettivi molto netti da raggiungere, non sono tanto legati da dei sistemi di tipo affettivo, non sono tanto legati fra i componenti, non sono neanche tanto legati fra di loro da delle esigenze di tipo affettivo, da dei sentimenti profondi, ma sono legati fra di loro da delle ragioni d'ordine pratico, del fatto di dover raggiungere determinati obiettivi. Questo comporta, essendo fortemente connotato in senso organizzativo, il gruppo secondario, che vi siano dei ruoli distinti, che le relazioni fra i componenti non siano relazioni in cui il dato faccia a faccia è valorizzato, ma è fortemente, le relazioni stesse sono fortemente formalizzate. Tutte le organizzazioni sociali, tutte le organizzazioni, se si vuole, ovviamente le organizzazioni si pongono tutte in un contesto sociale, sono costituite, costituiscono, per così dire, dei gruppi secondari. E questo deve essere tenuto ben presente anche in riferimento a quello che dicevamo all'inizio circa
la necessità di distinguere fra gruppi di piccole dimensioni e gruppi di grandi dimensioni, la difficoltà di spiegare sulla base degli elementi che danno conto del funzionamento dei gruppi di piccole dimensioni anche quello che succede nelle grandi dimensioni. Quando ci si mette in mezzo, si potrebbe dire, insomma, si crea una situazione in cui è necessario dare importanza a un certo tipo di organizzazione dei rapporti, formalizzandoli in modo consistente, definendo dei ruoli precisi che non devono essere scambiati e così via, è molto difficile utilizzare gli stessi schemi interpretativi che si possono usare nei gruppi faccia a faccia, nei gruppi diretti e così via. Una classificazione ulteriore centrata sul tipo di organizzazione dei gruppi è quella che distingue fra gruppi formali e gruppi informali. I gruppi formali sono quelli che si formano dentro le istituzioni, hanno degli obiettivi definiti, si pongono come obiettivo delle attività per raggiungere l'obiettivo che è loro proprio, delle attività specifiche. Sono costituiti, se si vuole, da associazioni di vario tipo. Tutte le associazioni sportive, per esempio, sono gruppi con un livello di formalità abbastanza elevato. Possono essere delle associazioni di socializzazione religiosa, per esempio, possono essere delle associazioni che perseguono degli obiettivi di altro tipo. Al limite, i partiti politici sono dei gruppi formali. O addirittura, in riferimento ai partiti politici, le diverse sezioni che questi partiti attivano sul territorio e così via. Il livello importante, quello che c'è da sottolineare dei gruppi formali in sostanza, è che essi hanno un livello di organizzazione decisamente più elevato di quello che hanno invece i gruppi informali, che sono costituiti da delle aggregazioni spontanee all'interno delle quali si vengono a sviluppare delle relazioni intense, particolarmente approfondite in generale, ecco, in quanto pur essendo privi, insomma, di una normativa che regola i comportamenti dei singoli componenti, i gruppi informali hanno sempre un obiettivo più o meno esplicito da raggiungere. Tipicamente rappresentativo dei gruppi informali sono i gruppi d'amici, ma sono estremamente interessanti come gruppi informali quelli che in età adolescenziale costituiscono uno dei momenti di socializzazione più rilevante, diciamo così, per quello che riguarda gli atteggiamenti nei confronti dei valori, nei confronti dei significati dell'esistenza, in sostanza, degli adolescenti. Una funzione rilevante che non deve essere trascurata assolutamente nella dinamica sociale è quella costituita dai cosiddetti gruppi di riferimento. Esistono infatti dei gruppi di riferimento che costituiscono la base di atteggiamenti che le persone assumono e dei valori che le persone stesse acquisiscono nel corso del tempo proprio perché assumono come riferimento determinati gruppi di cui in qualche misura non fanno nemmeno parte. Gli individui rispetto ai gruppi di riferimento si identificano con essi anche, appunto, se non vi appartengono, spesso aspirano ad esserne totalmente membri. Una ricerca che fu fatta in Italia alla fine degli anni 50, inizio 60, probabilmente da Baglioni e d'Alberoni, due importanti sociologi emergenti in quel momento, insomma, poi diventati famosi, mostravano appunto come molti migranti dal nord, dal sud verso il nord dell'Italia, i più giovani in sostanza, assumessero come gruppo di riferimento non tanto la cultura contadina da cui provenivano, ma piuttosto il tipo di cultura industriale urbana che al nord si trovava e per questo il loro inserimento nella cultura settentrionale non fu assolutamente difficile.
l'ondata, seconda ondata probabilmente migratoria dal sud, infatti, riguardava moltissimi giovani e questi giovani non ebbero grandi difficoltà a inserirsi nella cultura del nord. Le definizioni connotate in senso scientifico riguardano la struttura e le forze che fanno funzionare il gruppo. E da questo punto di vista io vi porto semplicemente tre definizioni, quella di Kurt Lewin, quella di Sheriff e quella di Touchfeld. Quella di Kurt Lewin sottolinea che il gruppo è una totalità dinamica caratterizzata dall'interdipendenza fra i membri. Definizione che è contrapposta sia a quella sommativa di chi sostiene che i gruppi sono persone singole che si trovano insieme, sia quella ispirata alla mente di gruppo, che era una delle tesi quasi metafisiche di certi studiosi dell'inizio della psicologia sociale. Sheriff parla dei gruppi in termini molto più sociologici, sottolineando che il gruppo è una struttura i cui membri sono legati da rapporti di status e di ruolo, per cui ci sono differenze di potere, funzioni diverse eseguite e soprattutto norme e valori comuni all'interno del gruppo. Touchfeld, infine, uno studioso di cui parleremo molto nei prossimi incontri, sottolinea una dimensione più psicologica del gruppo. Ciò che costituisce un gruppo è che diversi individui sentono di appartenervi.

Sono Alvin Curran, sono musicista, compositore e anche artista di un certo tipo, quello che si chiama oggi sound artist. E come in gran parte della mia vita e attività, sono davanti a voi per puro caso di aver incontrato un grande amico, Mario Pieroni, l'altra settimana, che diceva: perché non venite a parlare su questa serie che sto curando con artisti, una serie televisiva, eccetera, eccetera. E dicevo: e perché no? Io non faccio arte visiva, però avrei delle bellissimi suoni di far vedere e anche sentire nel corso di questo programma. Parlo un attimo, mi ripresento biograficamente. Sono nato nel 38 negli Stati Uniti, come lo potete ben capire dal mio accento, e ho avuto un normalissimo percorso di studi che sono andato a un certo punto dalla medicina alla musica, anzi due campi molto molto vicino, uno la musica essendo perfettamente più simpatico confronto ai studi di medicina, perché c'è molto meno sangue coinvolto nel quotidiano lavoro. Devo dire che ho avuto anche una grande fortuna di essere guidato a un certo punto da un mio maestro, Elliot Carter, che ha compiuto 103 anni e compone ancora. È un maestro visionario in ogni senso della parola, un grande compositore della scuola della musica contemporanea, classica contemporanea americana. E dopo i miei studi a Brown University, a Yale University, uno studia le musiche nelle università in America ci sono anche conservatori, ma in gran parte si concentra in queste grandi fortezze di studi universale. E dopo aver perfezionato, compiuto il mio perfezionamento in musica, sono partito per l'Europa sempre per caso, sempre alla ricerca di chissà che cosa. Come molti artisti, da tutto il mondo, che arrivano nel vecchio continente alla ricerca di qualcosa, forse introvabile alla fine del giorno. E dopo un intensissimo, interessantissimo soggiorno a Berlino, sempre insieme a Elliot Carter, e il mio introduzione al mondo in gran parte della musica contemporanea tedesca, che circolava appunto intorno a Karlheinz Stockhausen e poi anche intorno al maestro Boulez a Parigi. Ho
riconosciuto un desiderio molto indefinibile, molto difficile da descrivere, però un desiderio di partire e vivere intorno al Mediterraneo, cioè proprio vicino al Mediterraneo. Non è una cosa sconosciuta da tanti artisti in tutto il mondo, né da tanti turisti, né tanti, tutto il mondo piomba su questo calamita culturale che è il Mediterraneo. E c'è non è un passaggio per forza necessario a tutti, però non c'è artista che conosciamo che non l'ha fatto questo residenza, diciamo, obbligatoria in Italia, in Grecia, in Spagna, in sud di Francia, insomma, vicino a questo fonte misteriosissimo e vicinissimo e nello stesso contempo lontanissimo che è la nostra storia nata in questo bacino meraviglioso dal Nord Africa fino al Medio Oriente, intorno alla Grecia, Egitto, Grecia e certamente per noi qui sulla penisola che sia l'Italia. E detto questo, il mio arrivo è si data dal 1964, a dicembre precisamente, allora andando in via in 1965 praticamente, e ero qui e dovevo cercare lavoro, dovevo cercare amicizie e conoscenze, eccetera, eccetera, e questo è avvenuto molto, molto velocemente. Nei miei primi mesi di stare a Roma, il lavoro che avevo trovato quasi immediatamente era come piano barista, cioè pianista nel bar, come si dice piano bar, non so in italiano, lavoro suonando nei night attorno a Via Veneto, e anche per Roma, è una cosa che molti non sanno di me, però ho potuto da lì avere un semplice diciamo biglietto di vivere, un modo di pagare l'affitto, eccetera, eccetera, che allora erano anche cifre risibili negli anni 60. In ogni caso, la mia storia parte da un rincontro con tanti colleghi qui a Roma, particolarmente Fredrikshevsky, un compositore, Richard Teitelbaum, un altro collega americano che era qui studiando con Petrassi e Luigi Nono a Venezia, e insieme abbiamo fondato un gruppo di musica sperimentale, subito partendo dal nostro desiderio, non tanto, cioè proprio in fase perfetta, se vuole, con gli avvenimenti intorno a noi, cioè tutto il tardi 60, in una nuvola di energia rivoluzionaria o quasi rivoluzionaria, come era concepito allora. Il nostro desiderio era di
azzerare tutti gli orologi culturali, particolarmente per noi quell'orologio musicale che ci permetteva di veramente partire a tavola rasa, reinventando il concetto di musica che poteva essere un nuovo approccio, un nuovo esperienza che avveniva senza spartiti, senza direttori, senza professionisti e professori, senza, anche senza un momento di che un segno di partenza o un segno di chiusura. Tale era la nostra desiderio, la nostra desiderio di liberare noi stessi dal instrumentarium, da tutti i gesti usuali, da tutti i luoghi usuali di fare musica. In ogni caso, questo è avvenuto qui, nei miei primi momenti, diciamo nella mia rinascita, se vuole, qui nel Mediterraneo, perché effettivamente sono rinato qua, proprio a Roma, in questa atmosfera di liberatoria e con tutte le conseguenze che ovviamente politiche, economiche, sociali, culturali che è seguito da questo fatto. Sono effettivamente un, come si dice, un bambino del 68. Detto questo, mi sono trovato nelle seguenti decade, perché non è che sono venuto e poi preso il mio le bellezze e le cose e il modo di vivere e pensare qui nel Mediterraneo e poi ripartire. No, sono rimasto e sono quasi 50 anni che sono residente a Roma con una lunga storia di partecipazione a tanti tanti livelli soprattutto negli anni 70, 80, 90, sempre maturando in un'evoluzione continuo di progetti e ispirazione di diversi tipi, anzi proprio quello con le amicizie di Mario e Dora che mi porta proprio davanti a voi a parlare. A partire dagli anni 70 ho questo lavoro rivoluzionario, per dire tra virgolette, è un po' non smorzato, anzi si è continuamente rafforzato, però il gruppo che si chiamava Musica Elettronica Viva cominciava a disperdersi per il mondo. Io sono rimasto a Roma e cominciavo a ricrearmi con le esperienze, erano 5-6 anni di questo gruppo, abbiamo girato il mondo, fatto molti dischi, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato senza il gruppo e con una nuova pista ispirato moltissimo dai miei colleghi newyorkesi, di presentarmi o ripresentarmi come un soloista, cioè facendo delle musiche tutto solo. A partire dalle primi inizio degli anni 70, una parte del mio
pensiero musicale era ispirato da lungo tempo già, quasi 10 anni per dire, era ispirato dall'intuizione che avevo che il mondo intorno a me, il mondo sonoro, era un mondo effettivamente non solo di rumori e eventi casuali, ma di vere musiche, di vero potenziale musicale. E in tutto questo periodo del 65 fino ai primi anni del 70, ero uno che andava in giro con un registratore portatile e non sapendo perché facevo questo, però

raccoglievo in continuazione i suoni dell'ambiente, i suoni del naturale che mi interessava, sia di persone, animali, quelli naturali come il vento, acqua, eccetera, eccetera, sia come anche cose create da noi, come macchine, come macchinari, come cose che, non lo so, una tubazione rotta che fa un suono particolare, una risonanza particolare. Andavo a cercare in continuazione queste cose. Roma era pieno, Roma era una città, guarda, di essenza rumorosa ma musicale. E non parlo di musica, ma parlo di una musica sinfonica che usciva dalle finestre, dalle porte, dalle persone, dai rumori, dalla necessità di comunicare con il mondo attraverso gridare le mamme dopo i figli, questo e gente tra di loro che parlava a alta voce, e cose che era considerato fuori l'Italia. Non solo banale, ma forse con poco, come si dice, politesse, va bene, non conosco la parola in italiano. In ogni caso, per me erano musiche, erano cose, andavo, mettevo il microfono fuori la finestra, vicino a Piazza del Fico, a prendere il suono del bombolaio che batteva i bombole, queste ogni mattina, ogni giorno, c'erano queste cose continue, i suoni naturalmente degli uccelli, di tutto, e per non dire delle acque di Roma. Da tutto questo ricerca, per dire ricerca, perché stavo veramente cercando questi fonti meravigliosi e impressionanti, a un certo punto cominciavo a costruire una musica su nastro con tutte le mie registrazioni, che è andato a finire su un lavoro musico teatrale dove io ero l'unico soloista con questo supporto del nastro magnetico, e suonavo molti strumenti. Suonavo per esempio un filicorno, suonavo un sintetizzatore, i primi sintetizzatori elettronici, suonavo degli strumenti percussione, suonavo una kalimba, una specie di pianino africano che è suonato con le dita, e poi cantavo, usavo la mia voce, anche se non sono cantante, usavo la voce come un ispirato centro del mio corpo, che dove qualunque cosa facevo era di natura musicale. Vorrei far sentire il prodotto, cioè il risultato, e mi devo scusare per questa lunga introduzione per arrivare al primo pezzo di musica, che è stato un lavoro, diciamo, di grande ispirazione e di grande, anche devo dire onestamente, retrospettivamente parlando, è stato un grande un mio primo successo come musicista da solo. E il pezzo era intitolato Canti e vedute del giardino magnetico,
ed era presentato per la prima volta in una serie di 10 serate di seguito al famoso o rinominato teatrino, il Beat 72 a Roma.

dall'esperienza di questo Canti Veduti del Giardino Magnetico, e poi sentiamo solo, abbiamo sentito solo un attimo della finale della prima parte, dove canta una donna in italiano con i suoni di grilli, cani che abbaiano, un scacciapensieri che suono io e altri suoni elettronici. Da quell'esperienza, in questa atmosfera, anche appositamente meditativa, meditando sul Mediterraneo, questo senso dolcissimo dell'aria che non ha inizio né fine, che la notte che passa, che tutti questi suggerimenti che sono dentro questi suoni, ha fatto, essendo solo un brevissimo estratto del Giardino Magnetico, volevo dire c'è molto altro, è stato comunque un mio punto di lancio, per dire, autolanciarmi nel mondo di ancora lavoro molto approfondito di ricerca sonora. E questo primo pezzo, tentativo, e questo ricevimento pubblico che ho avuto intorno a questo Giardino Magnetico, ho avuto la confermazione che dovevo continuare in questa direzione. E questo l'ho fatto in gran parte per gli anni 70, creando altri 4 pezzi, tutto solo, usando diversi strumenti, compreso il pianoforte, compreso sintetizzatori, compreso sempre il nastro. Erano pezzi non di 5, 10, 20 minuti, questi erano pezzi di un'ora e mezza. Cioè erano tempi lunghi, tempi che i minimalisti dell'epoca vivevano con una naturalezza ordinaria. Uno andava a sentire una cosa, a vedere una cosa che durava un'ora e mezza, 2 ore, 3 ore, era naturale. E non era un naturale modo di provocare, perché la provocazione non era, era compresa, non era compresa. Era un modo di esprimersi naturalmente, non era questo artificiale provocazione tipo, non dico artificiale, ma nel senso dei dadaisti o futuristi che veramente volevano cambiare il mondo per atti radicali. Questa è una radicalità naturale e doveva essere vissuto naturalmente. Questo componente del tempo, perché riguarda anche tutto il mio sviluppo musicale e il mio modo di vedere il mondo. Partendo da questa esperienza, non vorrei andare

per tutta la mia storia, però devo raccontare una cosa particolare. Intorno a 1975 ricevo una telefonata da ragazzi dell'Accademia dell'Arte Drammatica qui a Roma e dicono: Alvin non ci conosce, però devi venire qua a aiutarci. Fare qualche cosa con noi perché abbiamo occupato la nostra accademia e non si sa quando finirà e vogliamo cambiare tutto qua e tu puoi aiutarci. Allora sono andato, guarda, non sono particolarmente dentro il teatro, solo che avevo molta esperienza con i primi teatri di Perlini e altri personaggi di quell'epoca. In ogni caso andavo da questi giovani studenti e ho avuto un'idea, l'unica cosa che potevo fare con loro è di creare un'improvvisazione corale. Cioè usare le loro voci e questo è stato un mio biglietto di entrare in accademia. Non avevo mai pensato, comunque qualcosa è scattato con questa mia presenza con gli studenti e sono. Sono stato invitato dopo ho finito l'occupazione, sono entrato come professore in accademia per fare suono sperimentale con questi ragazzi. Ero il reparto suono, cioè musica sperimentale con loro. E questo posso ridere adesso, però allora era una cosa molto seria e mi ha portato a pensare come usare spazi, come vedere il mondo teatralmente, come vedere non solo il fatto sonoro, ma il fatto visivo che era ovunque un potenziale luogo teatrale. Cioè, uno ovunque, può essere per strada, può essere in un grande monumento, può essere su una scalinata, può essere su un laghetto, intorno a un laghetto, può essere per gli alberi, può essere. Allora, il mio modo di pensare in musica stava trasformando simultaneamente con i luoghi visivi. Oggetti visivi e teatri naturali, per dire in una parola. E questo è aperto certamente per me una serie di cose che ha portato fino agli ultimi lavori miei che sono effettivamente oggetti visivi posto in luoghi visivi come la casetta che lo facciamo vedere, la casetta di John Cage nel mio ultimo lavoro installativo Gardening with John, e questo lo possiamo vedere. E soprattutto l'esperienza, torno ai tempi dell'Accademia dell'Arte Drammatica, ho chiuso il mio programma lì dopo 5 anni con gli studenti con un lavoro molto naturale per me allora, che era invitare gli studenti delle mie classi di creare una musica in barche a remi sul laghetto di Villa Borghese.
proprio nel, con

Questo come nostro teatro naturale, un luogo bellissimo, un luogo di una naturalezza e una bellezza che tutti sanno. E lì abbiamo eseguito questa musica che ho scritto per loro. Si può anche vedere una parte della partitura. Com'è questa musica che ho scritto per loro? Comunque, era una musica e una coreografia completamente casuale, dove il suono e il movimento delle barche avvenivano come avvenivano, cioè avvenivano in questo contesto diciamo, del nostro teatro naturale, il laghetto. E i suoni in movimento, le persone in movimento, le oche, e c'è tutto qua. No, le oche no, come sono i swans? Adesso non mi ricordo in italiano. E questo evento sull'acqua è stato una grande catalista per me, perché volevo abbracciare all'epoca, questi primi anni 80, volevo abbracciare tutto quello che era il mondo sonoro intorno all'acqua, cioè nei luoghi di porti, nei luoghi di fiumi, nei luoghi di grandi laghi, eccetera, eccetera. E da allora sono stato. Ho creato una serie di lavori che si chiama Riti Marittimi, o in inglese Maritime Rights, e che sono stati effettivamente tutti in base dell'uso della musica delle sirene di navi, e loro inerente enormi suoni che si sentono da lontano, da vicino. Suoni che richiamano chissà che cosa nella psicologia dell'individuo. In ogni caso, lì è partito questa serie di Maritime Rights che tutt'oggi lo faccio, e questo lo possiamo anche sentire in un esempio di Maritime Rights registrato adesso.

tornando al puro tematica del Mediterraneo, un lavoro chiave che avevo creato alla fine degli anni 80, metà, cioè 87, 8, non so esattamente di preciso, era un lavoro sull'invito del Westdeutsche Rundfunk, cioè una delle radio più importanti, stazioni radiofoniche importanti della Germania. È importante per molti, molti motivi. Per me era importante perché aveva un centro particolare che si chiamava Studio per Arte Acustica, lo studio dell'acustische Kunst. E questo era un centro di produzione per lavori radiofonici fatto interamente con suoni naturali, oppure voci umane, voci, poesie, o no. Però il grande interesse era sul suono puro e la potenzialità del puro suono come un nuovo

rinfrescare, un modo di rinfrescare il mezzo radiofonico come un strumento artistico. E questo mi ha portato di creare in un grosso contesto

0: amorosamente e anche criticamente tutta Roma per via del suo suono e tutti i suoni che potevo rintracciare fino ai vicoli più remoti e i personaggi più strani e i cani più arrabbiati e non lo so che altro che uno trova a Roma. Certamente vorrei farvi sentire comunque un frammento di Cartolini Romani che copre un'enorme quantità di materiale sonoro, non solo il solito chiamare, cioè le campane delle chiese e altri suoni conosciuti. Questo era una ricerca fatto veramente di andare a trovare una certa persona con una certa voce che parlava romanesco puro e scavare dal prendere da queste essenze non necessariamente il senso del discorso loro o loro modo di comportarsi, ma era proprio quel suono di Roma, non solo quello vocale, ma anche quello delle strade, quello di non so, camminare alle 3 di mattina, dalle 2 alle 3 di mattina, lungo certi percorsi intorno al Campo dei Fiori e fermarmi a ogni fontanella perché come si arriva, poi uno sente le passi, non c'è un'anima in giro e, o magari qualcuno passa, chiama, ride, canta. E tutti questi elementi che fa di un centro urbano come Roma e dà la sua carattere sonoro molto particolare. Ascoltiamo questo frammento che parte da un giocare a carte.
1: Altro gioco che chiamo Gomito.
2: Vinto liscio.
1: Qui sono affari miei.
3: Quinto, dai, c'è 5 carte. Quinto, dai,
2: a te, che ne so come parlano qua svizzeri?
3: No, fammi mangiare sciacquita. Chi ha chiamato Gobbi? 5
2: carte.
3: Ha chiamato Gobbi?
2: Sì.
4: Pizzello, Fabio! E ci bambini, adesso!
0: Più recente, un'impresa veramente inaspettata mi è arrivata con una commissione un centro radiofonico tedesco, in questa volta della Deutschland Radio di Berlino. E quando uno passa una vita a scoprire il mondo sonoro intorno a se stesso e viverlo e fare quasi come un lavoro sculturale su questa materia che c'è e non c'è. Tra l'altro il suono è invisibile e immateriale, praticamente. È misurabile, però uno non può vedere il suono veramente, a parte ora i sonogrammi digitali che uno fa normalmente in studio di registrazione. In ogni caso, sono andato sempre più in là alla ricerca di qualcosa ancora più difficile e misterioso. Volevo tirare fuori dalle pietre, da basalto,

romano, delle strade romane, un qualcosa, un elemento sonoro musicale che ero sicuro che risiedeva dentro questa materia muta, la pietra. Come fai a suonare una pietra, un pezzo di basalto, soprattutto questi basalti di 2000 anni fa che sono stati questi enormi blocchi messi lì di una precisione architettonica, di un'ingegneria pazzesco che ha facilitato l'intera storia della Romana antica, dei Romani antichi per percorrere il mondo conosciuto da loro, via le loro strade. Allora, questo compito, questa idea, questo concetto, perché è basato su un'idea concettuale, fa suonare le pietre romane, fa suonare le loro strade, le loro vecchie strade. Come fare? Mi sono composto con questa problematica, ho detto, guarda, visto che alcune pietre sì, hanno una risonanza, hanno una possibilità di fare rumori, ma come? Io poi sono arrivato poco a poco a una cosa molto più facile per usare l'antica strada romana come una partitura musicale. Ho detto, perché non trascino qualche oggetto, tipo un barattolo, un pezzo di una campana di legno, quelli che portano i camelli in Nord Africa, per esempio. Questo è molto risonante, quel legno, e lo trascino lungo queste strade ormai deformate, strane, e così sono partito ad andare sulla via Appia ogni giorno e registrare brevi tratti di ritmi che erano prodotti dalla mia azione fisica di trascinare o anche buttare o anche dare a calci cose contro le pietre e le strade in questo luogo altamente suggestivo. In ogni caso, senza andare troppo nei particolari di come ho prodotto questi suoni e coinvolgendo anche archeologi che mi hanno l'ho intervistato e mi hanno spiegato come si costruiva la strada romana, poi uno con la carrozza e cavallo che mi ha preso per ho fatto 2 chilometri di strada sull'Appia in questa situazione quasi pericolosa di stare col microfono e registrare e non cadere dalla carrozza su questa strada veramente deformatissima. Ho trovato i modi di far entrare questa strada come un evento e una presenza sonoro anche molto musicale. E vorrei farvi sentire adesso un frammento di questa opera radiofonica che si chiama On the Roads, Roads plurale e non quello di Jack Kerouac. Comunque è un mio lavoro, devo dire, che rappresenta per me, forse più che tutti gli altri, più che le cartoline romane, un arrivo nel Mediterraneo antichissimo. Magari uno può fantasticare quanto vecchio è, però per immaginare che questa

vecchia strada di 2000 anni fa diventi per me un vero fonte di una sinfonia contemporanea.

poi alla fine vorrei tornare con un ascolto finale che effettivamente sono gli ultimi minuti delle cartoline romane e delle cartoline romane che anche in questo momento del loro finalità, del loro momenti finale, è una classica chiusura in diminuendo, sempre di notte, sempre con suoni lontani e sempre nelle strade intorno a Campo dei Fiori e Trastevere a tarde notte. Questa volta in una composizione quasi spontanea in cui non ho aggiunto una polifonia di suoni come faccio molte volte. Prendo uno strato di suono e poi aggiungo un'altra serie di suoni o altre serie. Qui è quasi un documento naturale di una notte in due luoghi. Uno sta proprio a Campo dei Fiori verso le 3 di mattina, 2-3 di mattina, e l'altro nei pressi di Regina Celi, dietro, verso, con i suoni che vengono spesso come avvenivano, non so se si fanno ancora, con i parenti dei carcerati che chiamano dall'alto, dal gianicolo, con queste voci strazianti di notte, chiamando e dando messaggi ai loro fratelli, eccetera, sorelle, non so chi dando messaggi e notizie tra i familiari. Questo in particolare sono voci lontane e richiami quasi incomprensibili, non si capisce le parole, però si capisce l'insistenza, il ritmo del richiamo ogni 10 secondi, ogni 15 secondi di questa voce solo, lontano, forse un ragazzo giovane, non so se si chiama dalla carcere all'esterno o dall'alto dentro la carcere. Comunque è un suono che per molti anni era veramente una definizione di una certa apparato, diciamo, vivente e un certo modo di fare qui a Roma.

0: In chiusura, volevo dire solo che è stato un grande piacere di essere con voi, di raccontare la mia meditazione vivente sul Mediterraneo, sulla mia breve partecipazione in questa rimarchevole situazione romana, italiana, che è stato per sempre un fonte di ispirazione, non solo sonora nella mia vita, ma per tutto quello che è il mio pensiero e vivere la mia creatività. Grazie.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La mia storia di artista e la mia storia anche di persona che ha riflettuto e riflette sui temi dell'arte e del pensiero legato all'arte nasce negli anni 70, comincia negli anni 70. Sono anni importanti in questo paese, un paese molto diverso da quello che è diventato, si è manifestato come il paese che conosciamo oggi, un momento particolarissimo di crisi economica. Ma di grande sforzo collettivo e anche sociale, devo dire, per arrivare a definire meglio i contorni dell'arte e quello che significa dentro la società. Questo particolare contesto ha influenzato molto da vicino quello che io sono poi diventato, quello che io ho fatto negli anni. La mia formazione è doppia, duplice, perché io ho lavorato, sia a formarmi come musicista, ma anche a formarmi come persona che riflette sui temi dell'arte e fa del pensiero il congegno, il marchingegno, che vuole in qualche misura portare alla luce questi meccanismi. Il che significa che una parte almeno della mia formazione era una formazione filosofica. Mi sono laureato in filosofia. Ho esplorato soprattutto i territori, naturalmente ho vangato, potremmo dire, intellettualmente i territori dell'estetica in particolare, però ho lavorato anche molto sulla lingua e sulle lingue, sul linguaggio, cercando di portarmi appresso, di non abbandonare questo grimaldello anche nel mio lavoro di compositore. La mia composizione, il mio lavoro compositivo è invece, la mia formazione come compositore è invece piuttosto eterodossa, per motivi biografici, tecnici, per il fatto che era un po' difficile riuscire a portare avanti entrambe queste formazioni in maniera ortodossa e rigorosa. È stata una formazione che in parte è avvenuta all'interno del conservatorio.

e in parte invece è arrivata attraverso l'esperienza professionale che per me è arrivata molto presto. Io ho cominciato a lavorare attorno ai 18 anni più o meno nell'ambito della discografia leggera. Ho lavorato sia come copista, sia preparavo le parti per le orchestre e come arrangiatore e in particolare ho lavorato all'interno del meccanismo produttivo della musica leggera. Questo è un elemento importantissimo nella mia formazione, perché vedere davvero la musica dentro il suo processo reale, dunque proprio la musica come si fa, anche se naturalmente è un genere di musica che poi, perlomeno nel mio caso, ho abbandonato, ho scelto altre strade, ma insomma è stato rilevante e importante proprio per capire qual è anche quali sono le possibilità proprio del lavoro creativo, del mestiere creativo e quali sono le finalità di questo mestiere. Dunque, arrivare dalla progettazione alla finalizzazione di questo processo, lavorare proprio dentro questo tipo di dimensione è stato utilissimo, importantissimo. Ovviamente, già come accennavo, l'Italia di allora era un'Italia molto diversa, oggi è un paese culturalmente e anche moralmente per certi versi miserabile rispetto a quello che abbiamo potuto vivere noi. Proprio in questi giorni ho divorato l'ultimo lavoro, l'ultimo bellissimo libro di uno studioso francese che si chiama Georges Didier Huberman e in questo libro si parte sin dal titolo, dalla famosa riflessione sulla scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, a metà degli anni 70, poco prima di morire. Ebbene, questo libro mi ha davvero un po' fatto pensare, mi ha fatto ricordare che cos'erano quegli anni, a cosa tendevano un po', a cosa tendeva in generale l'ambiente degli intellettuali italiani e che cos'era soprattutto la società, italiana. Ecco, allora, che ho vissuto da ventenne negli anni 70, c'era naturalmente da parte di noi più giovani anche un po', una tendenza alla critica a certe figure, alla critica di un certo ambiente, ma visto alla luce di quello che è avvenuto dopo e degli esiti che ha ricevuto poi, a cui siamo arrivati, insomma, nell'Italia di questi ultimi anni, devo dire che alcune figure e la scena complessiva sociale, culturale, intellettuale italiana di quegli anni risulta al confronto figure gigantesche. Cosa sia successo? Questo è compito di uno storico della cultura stabilirlo, però sicuramente è successo. Io credo che anche nel percorso creativo di un artista che abbia lavorato sin dagli anni 70 fino a oggi, questo cambiamento di scenario, questo cambiamento di prospettiva, ebbene, sia qualcosa che ha influenzato potentemente o può influenzare potentemente il lavoro di un artista sincero. Il lavoro del musicista, perlomeno per quello che è diventato per me, negli anni appunto è andato modificandosi, partendo appunto dal lavoro nella discografia. In particolare nell'industria discografica leggera tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80 e si è sviluppato in seguito, attraverso un processo molteplice, in un lavoro soprattutto per l'immagine, in particolare per il cinema, per il documentario, ma fondamentalmente per il cinema, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90. In questo lavoro naturalmente ci sono, nel mio caso, ci sarebbero molte cose da dire. Questa doppia formazione fa sì che io nel cinema lavori come compositore di musiche originali, ma anche come consulente di musicale complessivo per il film, per il film a fianco al regista. In particolare nel mio lavoro con Marco Bellocchio, che è cominciato all'inizio del decennio, dunque con L'ora di religione, e poi è proseguito con Buongiorno notte e infine con Il regista dei matrimoni e qualche altro piccolo film più di carattere documentario o televisivo. Ebbene, questo rapporto, questa doppia relazione si è fatta sentire molto forte. Dunque c'è stato questo doppio contributo.

in cui il musicista non è semplicemente la persona che viene coinvolta alla fine e arriva alla fine del lavoro, come classicamente è nella colonna sonora tradizionale, ma è piuttosto una figura che accompagna il regista o tende ad accompagnare il regista sin dall'ideazione del film, leggendo magari i primi sketch, i primi schizzi della sceneggiatura e poi affrontando la sceneggiatura, vedendola crescere passo passo. Nel caso di Bellocchio sono almeno tre o quattro sceneggiature diverse. Ecco, fino al lavoro più propriamente di ricerca sulle fonti musicali da scegliere, sulla composizione delle musiche originali che in alcune scene sono indispensabili, e poi via via tutto il processo produttivo, sonoro e anche visivo naturalmente, che passa attraverso il montaggio, arriva fino al montaggio del suono e infine al missaggio del film. Dunque, la grande opportunità che ho avuto è stata proprio quella di confrontarmi attraverso il cinema con una processo produttivo del tutto nuovo, differente da quello che è il processo di produzione, ad esempio, di un disco, però poterlo vedere alla stessa stregua del lavoro discografico, cioè il completare, diciamo, un pensiero artistico, un pensiero visivo e acustico dall'inizio fino alla sua conclusione. Naturalmente, lavorando con registi come appunto Marco Bellocchio e poi anche con Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani e tanti altri, ho potuto vedere da vicino, ho avuto il privilegio di poter lavorare con artisti, con registi che hanno una spiccata sensibilità e un spiccato senso del suono all'interno dell'immagine e della sequenza o del piano che stanno elaborando. Dunque, ho potuto vedere in parallelo due modi diversi, molti modi diversi, di poter orientare il proprio sguardo sul lavoro complessivo, sia pensando, come dico io, breve, sia pensando lungo, e mi spiego, sia diciamo guardando il piano o la sequenza nella sua autonomia, e dunque vedendo il piccolo frammento visivo, il piccolo frammento. La piccola cellula, potremmo dire, visivo-acustica, che rappresenta, diciamo, un pochino l'elemento minimo più elementare del cinema, del film che si sta facendo, sia il pensar lungo del film nella sua interezza. Dunque, questo doppio movimento, sia acustico che visivo, che comprende dunque molte frammentazioni, piccole cellule e si integra in un progetto più ampio, che sono poi l'ora e mezza, l'ora e tre quarti o le 2 ore di un film. Bene, questo mi è stato molto chiaro e è stato molto favorito dalla qualità professionale e artistica dei registi con cui ho collaborato, in alcuni casi veri e propri cineasti, come nel caso di Marco Bellocchio. Altre esperienze anche interessantissime vengono dal rapporto con il documentario. Io ho fatto un film assieme a una giovane documentarista, anche un po' eterodossa, diciamo, anche da questo punto di vista, cioè Sabina Guzzanti, nel 2005, Viva Zapatero, un film documentario che parte dall'esperienza personale di una censura televisiva occorsa alla stessa Guzzanti. E lavorando su questo terreno, su questo tema, ho potuto vedere come la musica all'interno di un documentario può assumere un valore, o far assumere al film un valore più propriamente cinematografico, se ci sintonizziamo su quegli elementi, anche acustici, in particolare la voce, che all'interno del documentario possono fare, con un'alleanza specifica con la musica, veramente la differenza, cioè passare dal documento visivo e sonoro a una forma più propriamente cinematografica, proprio fare cinema attraverso il documentario. Cosa che avviene nei casi più importanti, migliori, che abbiamo nel nostro paese e internazionalmente. Ecco, nel lavoro con la Guzzanti, sia in Viva Zapatero, sia nelle Ragioni dell'Aragosta, e anche nel prossimo film in preparazione, che avrà come centro, come fulcro, il disastro del terremoto in Abruzzo, ma sarà forse lo spunto, presumibilmente, per poter parlare in generale del disastro e del terremoto, diciamo, politico, sociale, morale e culturale
di questo paese. Ebbene, con questo tipo di lavori io trovo una possibilità di espressione molto speciale, molto diversa, molto interessante, perché il documentario tocca alcuni aspetti della realtà contemporanea, una realtà vera, una realtà vissuta, può fare da staffetta o da passaggio di testimone proprio tra ciò che è la realtà per come noi la viviamo e la vediamo quotidianamente, e la sensibilità di un regista, di un artista, di un documentarista che la filtra e la fa diventare qualche altra cosa, più facilmente comunicabile a chi ha vissuto altre esperienze. Che ruolo ha la musica nel cinema? Beh, io direi che ha un ruolo e una funzione che non può essere troppo disgiunta da quello che è il ruolo complessivo del suono nel cinema. Oggi possiamo dire che la grande novità di questi ultimi 20 anni è il suono al cinema più che l'immagine. L'immagine più o meno è rimasta quella. Il cinema viene ancora proiettato sotto forma tradizionale di proiezione, di fronte, è un rettangolo, diciamo, visivo di fronte a una platea di spettatori, mentre invece il suono ha cambiato totalmente il proprio statuto in questi anni. Si è arrivato a una, non soltanto a una raffinatezza nella ripresa di questo suono, sia in presa diretta, sia appunto per quel che riguarda tutta l'elaborazione della catena fonica ricostruita dai rumoristi e dagli altri professionisti del suono che lavorano appunto al suono di un film, si è arrivati appunto a una ricchezza di dettaglio nella ripresa, ma soprattutto nella direi nella riproduzione. Dunque, al cinema ascoltiamo i suoni della realtà e i suoni della musica in una forma, in un modo, con un tipo di intenzione completamente diversa da quella che era 20-25 anni fa. Ci sono stati dei passi da gigante. Se voi prendete un film, ad esempio, mettiamo conto un film de Renoir degli anni 30 e lo confrontiamo con un film attuale, la cosa che ci impressiona è la resa sonora dei paesaggi sonori del film, del contesto acustico del film stesso. Dunque, vedremo in un film degli anni 30 un'approssimazione nella rappresentazione di un paesaggio, ad esempio, sonoro, che un film contemporaneo, per quanto mediocre, non avrebbe. Oggi il dettaglio e la capacità di ricostruzione di una vera realtà acustica è straordinaria dal punto di vista proprio veramente tecnico. E questa è una grande differenza. Ovviamente il musicista è cambiato o sta cambiando, musicista di musica da film, applicato, diciamo, al film. Ecco, questo suo mestiere sta cambiando moltissimo. Io mi sono trovato proprio nel cuore di questo cambiamento, al centro di questo cambiamento in questi anni in Italia. Il nostro paese aveva delle figure straordinarie di musicisti appartenenti a generazioni diverse che hanno considerato il lavoro nel cinema un po' come veniva considerato un po' da sempre, dunque sul filo di una grande tradizione. Il musicista, il compositore, arrivava alla fine del film, quando il film era già finito, montato, e iniziava a comporre la propria musica sotto lo stimolo, il consiglio del regista, naturalmente, ma sostanzialmente in poco tempo, a film concluso. Senza avere la possibilità, se non in parte minima, di confrontarsi con le altre due parti importanti acustiche sonore del film, e cioè la colonna dialoghi in tutta la sua ricchezza e la colonna effetti, dunque gli ambienti, i rumori che si ascoltano e che riproducono appunto la realtà della scena. Ecco, la differenza con i compositori che sia nella Hollywood di questi anni, ma anche in Italia in questi ultimi anni, la differenza con questo tipo di mentalità non potrebbe che essere più lontana, più opposta, più diversa, appunto. E cosa significa questo? Che il compositore più cosciente di quello che è stata la trasformazione della scena acustica, del paesaggio acustico del cinema contemporaneo, trova che le altre parti del sonoro del film siano dei potenti alleati piuttosto che dei nemici. Dunque sentire un temporale rappresentato acusticamente all'interno di un film in maniera straordinariamente ricca non è

un ostacolo alla creazione di una musica che deve inserirsi in questo contesto, ma piuttosto uno stimolo a cercare di farsi strada e cooperare, collaborare perché la scena abbia questo doppio registro. Da un lato il potenziamento espressivo, informativo che una musica dà, può dare a una scena, dall'altro lato un'alleanza strategica con le altre parti della colonna sonora, appunto i dialoghi, il tono, il timbro, potremmo dire anche la grana della voce, che oggi naturalmente ha una resa e una restituzione in termini di ascolto molto, molto diversa, molto più dettagliata, appunto alleati del principio informativo espressivo che è alla base di una musica riuscita all'interno di una sequenza o in un intero film. Ecco, noi creiamo con il cinema, creiamo con la nostra musica all'interno di un film una partitura parallela. Questa partitura parallela è una partitura che ha, potremmo dire, che impegna una temporalità parallela rispetto alla temporalità impegnata dal film, nel senso delle sue immagini montate. Dunque, per poter dire di aver ascoltato una colonna sonora di un film, dobbiamo vedere l'intero film, così come per poter dire di aver visto il film dobbiamo vedere il film nella sua interezza. Dunque abbiamo, a differenza di ciò che avviene ad esempio nella pittura, una esperienza estetica che prevede l'impiego di una temporalità, di un tempo determinato che deve necessariamente trascorrere per poter garantire la fruizione. Questo elemento è di capitale importanza, è notevolissimo. Noi scriviamo dunque una partitura parallela che si incontra nei momenti cruciali di un film in una serie di sincronismi che sono utili, sono importanti, sono certe volte addirittura esplosivi. Ricordo ad esempio nei film di Bellocchio alcuni momenti in cui davvero si riesce a creare tra ciò che una parola attoriale dice, ciò che un suono della realtà riprodotta dal rumorista o ripresa in presa diretta fornisce e da una musica speciale che in quel momento viene ad occorrere, beh, si crea davvero una sintesi espressiva potentissima. È proprio quello a cui un grande cineasta mira, fare del cinema questa, o di una propria scena, questa forza, questa potenza espressiva sintetica che arriva a esprimere quanto più potentemente sia possibile l'idea, il concetto basilare che il regista voleva trasmettere, voleva raccontare. Qual è la differenza tra la musica assoluta e la musica per il cinema? Qual è la differenza dunque tra la musica che viene composta e poi presumibilmente, sperabilmente eseguita per essere ascoltata in concerto o su un disco in assoluto e in astratto e la musica invece che viene composta espressamente per un film? Beh, la differenza è essenzialmente uno. Nel caso della musica da film siamo di fronte a una musica applicata a qualche altra cosa, dunque una musica che non ha una autosufficienza, non ha una sua possibilità di essere staccata dal film o dalla sequenza o dal piano o dal pezzettino di film per la quale è stata composta. Questo in linea teorica naturalmente, poi ci sono delle bellissime musiche che possono anche avere una vita ulteriore, però questa distanza, questa differenza è notevolissima. Io credo che la musica applicata al cinema viva per servire il film, dunque il film è, potremmo dire, al centro del fatto estetico dominante, dunque la musica è un po' di sua proprietà, di proprietà del film e in seconda battuta naturalmente del regista. Quindi questo ha un significato speciale, è una musica al servizio di. La musica assoluta invece è una musica che si compone per il piacere di comporla, per la volontà di comporla. E naturalmente le cose cambiano. Cambiano perché sia da un punto di vista tecnico, nella musica per il cinema, nella musica per il film, noi dobbiamo tenere in considerazione l'alleanza specifica, importantissima con le altre fonti sonore del film.

0: dunque soprattutto gli effetti, ma anche il fatto che ci sono delle voci che campeggiano in una scena o in un'altra, ma poi anche perché appunto abbiamo bisogno di pensare, diciamo, in termini potremmo dire limitati da un'unità di tempo. Avrete notato, e chiunque si avvicini a un disco di colonne sonore per il cinema noterà che i brani sono normalmente molto brevi, perché normalmente la musica al cinema non dura più di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, al massimo 4 minuti, se non in casi eccezionali. E dunque questa frammentarietà della musica ha un significato proprio specifico, relativo appunto alla sua applicabilità alla scena che viene a commentare o a arricchire con la propria. Appunto con i propri suoni. Nel caso appunto della musica invece assoluta siamo di fronte a un campo aperto, siamo di fronte a alla possibilità assoluta. Allora lì può essere interessante vedere cosa ci interessa comunicare. Nel mio caso è interessante, credo, per quel che riguarda le musiche che scrivo, che siano eseguite, il rapporto che c'è tra la relazione speciale del compositore con tutta la sua memoria, il suo passato, in particolare con la tradizione, e il rapporto invece con le sopravvivenze, con ciò che della tradizione sopravvive in altre forme nella contemporaneità. Dunque è molto interessante questo modo di vedere le cose, può essere interessante quando ci confrontiamo ad esempio con musicisti che hanno davvero un doppio registro. Scrivono musica assoluta e scrivono contemporaneamente grande musica per il cinema. Faccio due esempi italiani molto conosciuti, direi conosciuti davvero a tutti, e cioè Nino Rota ed Ennio Morricone. Entrambi avevano e hanno avuto una straordinaria carriera musicale per il cinema, ma hanno avuto anche un'importantissima carriera per la musica appunto da concerto, musica scritta per il piacere e per la volontà di scriverlo. E per il puro ascolto. Ecco, nel caso di Rota noi troviamo, ma anche nel caso di Morricone, troviamo una differenza di registro straordinaria. Sentiamo naturalmente lo stile, la forza espressiva del compositore in entrambi i casi, ma davvero noi sentiamo un tipo di libertà diversa, un tipo di, come dire, di statuto differente tra ciò che il compositore pensa per la scena e ciò che il compositore pensa per conto proprio quando scrive una musica esclusivamente pensata per il piacere di farla e di farla ascoltare. E nel caso di Morricone è noto anche la differenza di stile che viene impiegata dal compositore. Diciamo una musica che per molte orecchie, la musica assoluta, intendo dire di Ennio Morricone, è una musica di più difficile comprensione per il pubblico comune. Da Ennio Morricone ci si aspetta il tema importante, il tema famoso, il tema magari davvero commovente, C'era una volta in America e tante altre cose che, meravigliose che ha scritto nell'arco di una lunghissima carriera. Quando ci si avvicina alla sua musica invece da concerto, molto spesso si può rimanere sconcertati se si pensa appunto alla differenza di registro e soprattutto di grammatica musicale che vi è alla base. E al tempo stesso, chi volesse guardare in profondità quest'opera è stato fatto uno delle persone, degli studiosi che in Italia ci si è applicato con maggiore perspicuità, è senz'altro Sergio Micieli, che ha davvero fatto un viaggio dentro la musica di Morricone profondissimo nel corso di molti anni. Ebbene, ci si accorge che in realtà questi due mondi sono molto meno distanti di quanto si pensi, e la mano del compositore naturalmente è grande nell'uno e nell'altro caso.
1: L'arte del naturalismo nasceva e rinasceva nell'imitazione del campionario della giungla salvatosi con l'arca di Noè. Celati i resti delle specie estinte, da quel pittoresco bestiario sarebbero discese le serie dei futuri neonaturalismi per mano di artisti conformisti.
0: Per quel che riguarda invece più specificamente un lavoro sempre applicato ma di tipo diverso che mi ha visto coinvolto molto recentemente con molto piacere, posso dire che il libro Armonia

0: che abbiamo fatto assieme a Carlo Accardi, grandissima artista del nostro tempo, una delle massime artiste, uno dei più grandi artisti italiani, e Valentino Zeichen, poeta stimatissimo e di grande sensibilità, e più modestamente io abbiamo lavorato insieme a questo progetto che è all'interno di una bellissima collana curata da Arnoldo Mosca Mondadori e da Mario Pieroni per RAM, Radio Arte Mobile, dei libri che vedono appunto insieme il lavoro comune di artisti della visione, artisti del suono e artisti della parola. Nel nostro caso il tema era appunto armonie, lavorare, cercare di mettere insieme un pensiero comune attorno a un tema che è gigantesco. L'armonia è in fondo uno dei pilastri naturalmente del lavoro musicale, della teoria, della storia della musica, però è anche un concetto universale, l'armonia del mondo. Naturalmente ha a che fare con le arti della visione e con l'arte appunto letteraria, con la poesia. Tutti questi elementi li abbiamo, come dire, in qualche modo elaborati, ciascuno per conto proprio, io, Valentino e Carla. Carla ha fatto dei meravigliosi lavori visivi e Valentino ha scritto delle stanze poetiche in riferimento in particolare alla storia di Carla Accardi, al suo tempo, al suo rapporto con le arti visive e con il mondo della cultura che Carla ha attraversato in tantissimi decenni di carriera, molto interessante, brillante.
1: Cultori muscolosi, ideologi, pretesero da Carla chiarimenti, anche il luogo di provenienza, e strabiliarono alla vista della sua mirabile risposta: Sbarco dall'Arcadia. C'era del vero nell'assonanza col suo cognome, Accardi, ma lei era un'arca de ribelle.
0: Io invece ho voluto fare un lavoro su ciò che armonia significa in termini filosofici e prettamente musicali. E ho visto nel principio verticale dell'armonia l'asse che regge un po' il mondo dei suoni. Dunque ho voluto pensare a questa verticalità che è anche con presenza e l'ho fatto attraverso una riflessione sulla storia della musica che mi è interessato di più. Dunque, con delle citazioni anche dirette da Johann Sebastian Bach, in parte anche dal primo Schoenberg, ma anche attraverso alcune, potremmo dire, riflessioni ulteriori a proposito del mondo musicale di due figure importantissime nella storia, diciamo, della nostra cultura occidentale, Agostino di Ippona e Ambrogio, Sant'Ambrogio. Ecco, attraverso questi due poli opposti ho cercato di sintetizzare un pochino cosa significa avere un orizzonte e su questo orizzonte sistemare verticalmente, diciamo, assiologicamente anche, una serie di spunti e di, potremmo dire, concrezioni sonore che concatenate insieme in un lavoro coerente danno origine e danno luogo a un evento musicale o sonoro interessante, potenzialmente interessante. Il lavoro che ho compiuto per questa edizione così bella e preziosa che Arnoldo e Mario hanno voluto insieme, è stato un lavoro alla cui radice c'era la volontà di raggiungere in una certa misura anche una ideale infanzia della musica. Ho tolto da tutte le note che ho scritto a mano personalmente su ogni copia, ogni riferimento di armatura di chiave, di tonalità. Ho levato i diesis, i bemolle, ho levato tutta la tecnicalità, anche quella più elementare della musica. Ho voluto lasciare queste note come fossero delle biglie magiche, biglie di vetro, biglie ideali, come l'ideale di un suono, anche un po' infantilmente condotto, all'interno del pentagramma. Dunque, un po' come Alexander Kneifel, un grande compositore di San Pietroburgo, ha fatto in un suo lavoro in cui lavorava proprio su questa idea della rinascita, un po' della riscoperta emozionale del mondo della musica, facendo invertire gli strumenti ai suoi esecutori, erano degli archi nella fattispecie, ha chiesto ai suoi esecutori di prendere il violino, la viola, il violoncello con l'altra mano con cui abitualmente suonano e di eseguire dunque una piccola melodia, un unisono insieme. E naturalmente il risultato è esitante per definizione, ovviamente, trovarsi in qualche modo nella condizione di chi deve rimparare da capo, no? Di chi deve prendere di nuovo le misure del suono, della musica, dello strumento. Ebbene, in questo modo la significazione, il senso profondo del compositore era proprio quello di arrivare a una sorta di, potremmo dire, di ritrovata infanzia del suono e della musica. Ecco, un po' in questo lavoro armonia ho voluto rendere omaggio a questa mentalità e a questo approccio che mi sembra interessante perché ci dà modo di pensare anche al tempo che passa e alla sopravvivenza di un senso magico, emozionante, potrei dire anche primordiale o primitivo, che comunque accompagna sempre un certo lavoro creativo, perché il lavoro creativo ha naturalmente la sua sede forse più riposta, più riservata, più nascosta nell'inconscio di chi crea, nell'inconscio di chi produce il lavoro artistico. Quali differenze ci sono tra la generazione di quelli che appunto negli anni 70 avevano 20 anni e intraprendevano un lavoro vicino, fiancheggiatore o direttamente implicato nell'arte, come posso essere stato io e quelli della mia generazione appunto, e i ragazzi che oggi si affacciano su questo mondo? Io ho un polso abbastanza sensibile a questo tipo di ragionamenti, di discorsi, perché tra le cose che mi piace di più fare è cercare di trasmettere ai ragazzi attraverso l'insegnamento le cose che ho imparato durante questi lunghi anni. E dunque mi è abbastanza abituale pensare, cercare anche attraverso la riflessione assieme ai ragazzi, di mettere a punto un pochino proprio il ricco repertorio di distanze, convergenze, lontananze, prossimità che ci sono tra la mia e la loro generazione, in termini proprio di esperienza e di prospettive. Quello che si può dire è che senz'altro la mia generazione, quella generazione italiana che ha vissuto il periodo della propria formazione durante i primi anni 70, è una generazione fortunata, che si è potuta avvalere di un ambiente culturale, intellettuale molto articolato, vivissimo. Alcune figure erano al centro del dibattito intellettuale e culturale europeo, pensiamo a figure naturalmente come quella di Pierpaolo Pasolini, ma anche Italo Calvino, pensiamo a musicisti appunto semplicemente nel nostro settore specifico della musica per il cinema, a Nino Rota, pensiamo a naturalmente a Ennio Morricone, Mario Nascimbene. Ecco, insomma, la sensazione era di vivere in un paese in cui davvero era bello vivere, era interessante vivere, anche se era molto difficile. Si passavano anni, erano anni anche pesanti da un punto di vista sociale e politico, non era un paese facile, l'Italia non lo è mai stato. Però confrontata questa immagine, confrontato questo quadro, diciamo, con quello della miseria morale e intellettuale a cui sembra destinata in questi anni questo paese, quello che rimane di questo paese, ebbene, è uno scenario molto diverso e credo che i giovani abbiano una certa difficoltà oggi a pensare di poter, non dico semplicemente emergere, questo poi viene da sé, è conseguenza di tante cose, ma proprio di impostare un processo che li porti a lavorare in questo ambiente con una coscienza, produrre opere che abbiano un valore non soltanto, diciamo, interessante in sé, ma anche in qualche maniera comunicabile e dunque possibilmente, sperabilmente anche esportabile. Ecco, chiunque abbia la possibilità di incontrare ragazzi giovani che si affacciano su questo mondo, è il mio caso appunto nell'insegnamento, si accorge della straordinario desiderio dei ragazzi di apprendere i fondamentali, dunque di cercare la chiave, il grimaldo.

bordello, il chiavistello nascosto che possa aprire delle porte. Ebbene, questo va forse cercato in un modo, quanto potrei dire, più contemporaneo possibile, cioè sfruttare quello che sono, a mio avviso, i mezzi più interessanti che abbiamo oggi per poter avere rapporti di comunicazione con il mondo e dunque naturalmente va da sé la rete, la facilità delle comunicazioni rapide, la possibilità di viaggiare, cosa che la mia generazione aveva soltanto in parte, di creare dunque esperienza, confrontarsi con chi vive alla periferia di questa nostra Italia o in altri paesi anche più lontani. Ad esempio, ecco, io spesso vado per lavoro, conferenze, ma anche per insegnamento in Francia, in particolare a Parigi. Io trovo che l'ambiente parigino, pur non essendo più l'ambiente intellettuale centrale europeo, si è spostato un po' l'asse, in parte in Spagna, in parte in Gran Bretagna. Londra è davvero un po' la capitale europea oggi della cultura, e in parte anche in Germania, però anche nella vecchia Parigi oggi c'è un fermento, una possibilità di studiare, di rendersi conto di come vanno le cose dell'arte, del mondo della cultura, forse più interessante, più vivace, e naturalmente le grandi capitali e ovviamente gli Stati Uniti, dove però c'è da dire ci troviamo di fronte a un mondo molto polarizzato, dove esistono tante possibilità, tanti punti di vista, dove non esiste un vero e proprio monolitico ambiente della cultura dello spettacolo, ma ci sono piuttosto molte, molte varianti e molti compartimenti stagni, interessantissimi da studiare, da verificare, e utili per un confronto. Ecco, forse quello che i ragazzi oggi possono fare, possono sperare in qualche modo, è di riuscire a mantenere un rapporto con le sopravvivenze migliori che sono gli esiti di quegli anni di cui parlavo, nelle arti, anche nella politica, nella cultura. Cioè cercare di capire quali sono queste luci, magari fioche apparentemente, che però possono funzionare da spirito guida, potremmo dire così, per un percorso in questo mondo difficile e complicato. Questo cosa significa? Significa magari entrare un pochino con la conoscenza, con l'approfondimento dentro il dibattito di quegli anni, cercare di vedere ad esempio cosa di quel dibattito, cosa di quelle storie, di quei discorsi è ancora oggi molto valido, è ancora oggi molto vitale ed è probabilmente attraverso il confronto creativo tra ciò che i ragazzi vivono oggi e quello che noi come ragazzi abbiamo vissuto allora, che può venire forse qualche indicazione interessante per poter affrontare con più coscienza un futuro mestiere all'interno di questa categoria così un po' sfumata e misteriosa, che è la cultura e naturalmente anche la musica.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno

Io sono Alessandro Adami, sono un cantante, musicista. Ho iniziato la mia attività di artista, di musicista, come tutti, credo, come tutti, da piccolo mi sono approcciato allo strumento che è stato il mio primo grande amore, è stato il pianoforte, la tastiera. Con un regalo, come spesso capita, viene regalato un piccolo strumento e si inizia così. E ho sempre trovato nella musica proprio una dimensione che mi ha sempre dato grande tranquillità e credo che questo proprio sia il grande pregio della musica ed è una delle necessità per cui andrebbe sempre coltivata anche, proprio anche nella scuola, dell'obbligo, sempre di più, perché ritaglia proprio uno spazio personale in cui poter crescere, in poter coltivare, poter anche crescere sebbene chiuso in uno spazio assolutamente intimo. E quindi ecco, la musica per me è sempre stato questo, prima di tutto, uno spazio tutto mio in cui potermi rifugiare, che mi dava estrema tranquillità in tutti i momenti. Quando fino all'età delle superiori non ho mai studiato in maniera costante, sono stato abbastanza sempre autodidatta. Mi sono sempre confrontato come tutti i ragazzini, con realtà scolastiche e di questo tipo. Il momento forse più importante è stato quando, appunto, passato alle superiori, mi sono confrontato invece con un ambiente diverso, che non era più quello fanciullesco, ma ho trovato confronto con altre persone che invece avevano studiato e lì mi sono un attimo bloccato e ho detto, aia, se finora appunto ero rimasto in quell'ambiente intimo molto consolante, mi sono reso conto che era il caso di cominciare a studiare perché i frutti si vedevano. E da lì ho cominciato quindi a studiare pianoforte con un maestro, il maestro Riccardo Bettini del Conservatorio di Brescia, e da lì ho cominciato a coltivare più seriamente la musica. Anche se il mio mondo è sempre stato quello comunque non del conservatorio, non della musica classica, ma sono sempre rimasto più legato alla musica leggera. E infatti proprio uno dei primi grandi amori che ho avuto nella mia vita, il primo artista che mi ha davvero colpito nel profondo è stato il cantautore Fabrizio De André, che ho incontrato in maniera del tutto naturale, perché sebbene fossi giovane, quindi le sue canzoni quando io ero piccolo erano sempre molto, erano album come Le Nuvole o come Creusot des Mâts, testi parecchio complessi e complicati per un bambino, infatti i miei ascoltavano Fabrizio De André, ma per me era assolutamente uno fra gli altri, uno come tanti, e non mi aveva mai coinvolto. È stato invece appunto durante le medie che per caso avevo trovato una cassetta in un cesto e l'avevo inserita nel Walkman e lì sono rimasto folgorato dal De André prima maniera proprio, il De André degli anni 60, quello delle canzoni di Brassens e appunto quando imitava ancora quel mondo. E lì è proprio stata una folgorazione, ho trovato proprio il mio centro, ho detto qui c'è qualcosa che mi piace davvero. E infatti è rimasto comunque il mio punto di riferimento nella musica leggera italiana, come lo è per tanti. Il mio percorso è stato un percorso abbastanza, mi sono trovato in una situazione che non esito a definire veramente fortunata e di grande privilegio, perché quando appunto io ho coltivato e vedevo, sono riuscito tra l'altro ad andare a sentire Fabrizio De André in due concerti, cosa che per la mia età è una vera fortuna, e ho sempre visto appunto De André come una figura, come quando si vedono gli artisti che si amano, naturalmente su un piedistallo.

E per cui l'ho sempre tenuto lassù senza avere la possibilità di avvicinarlo se non proprio dal punto di vista semplicemente dell'ascolto e dell'apprezzamento personale. Il punto che mi ha fatto cambiare e la svolta è stata quando, appunto, verso i 18 anni Fabrizio De André è mancato. È mancato d'improvviso e ha lasciato in tutti i suoi ammiratori un profondo senso di vuoto. E quindi un anno dopo circa la sua scomparsa, insieme ad un gruppo di amici, si era pensato di fare un concerto per portare dal vivo le sue canzoni. E l'idea era appunto quella di fare un unico concerto e fermarsi lì, un'esperienza che doveva chiudersi lì perché ce l'avevano chiesto e quindi c'era stata l'occasione. Il mio primo gruppo si chiamava Corrente di Ali e abbiamo quindi cominciato in quel modo è stato, diciamo, il primo momento in cui mi sono confrontato con un palco, perché se finora, come tutti i giovani musicisti, finisce che si fanno i saggi tipo scuola media, in cui partecipano sostanzialmente i propri genitori, i propri parenti, e quindi un'atmosfera che non ti confronti veramente con le persone. In quel caso finalmente ci confrontavamo tutti con un pubblico vero, reale, e con un autore peraltro che era immenso e per cui un senso di grossa responsabilità. E quindi abbiamo cominciato proprio a intraprendere questa strada della musica dal vivo in senso un po' più serio di come era stata fatta fino a quel momento. E proprio in quell'occasione, nel primo concerto che avevamo fatto con il gruppo, è capitata una cosa che ci aveva lasciato abbastanza sul momento di ghiaccio, perché proprio eravamo dietro le quinte e nell'annunciare il concerto, il presentatore ha detto cominciamo, diamo il benvenuto al gruppo Corrente di Ali che si esibirà qui, abbiamo il piacere di avere in sala uno dei musicisti che per anni ha accompagnato Fabrizio De André nei suoi concerti. E lì ci siamo rimasti tutti appunto di sale, perché eravamo tutti giovani. Coscienti della responsabilità che avevamo nel portare in scena un grande artista del genere e doverci confrontare, comunque subire il giudizio che sarebbe stato sicuramente anche solo per cortesia, sarebbe stato comunque positivo, ma ci trovavamo insomma in una situazione che poteva essere se non altro imbarazzante. E il musicista era uno dei chitarristi di Fabrizio De André ed è Giorgio Cordini. Quell'incontro è stato abbastanza importante perché con Giorgio poi si è instaurato un rapporto di collaborazione e abbiamo cominciato a lavorare anche assieme, non immediatamente ma con gli anni. E poco dopo, proprio qualche mese dopo questa prima data del mio gruppo, ero stato chiamato proprio da Giorgio insieme a lui a fare un concerto per Fabrizio De André a cui avevano partecipato tantissimi dei musicisti che avevano collaborato con lui, fra cui Mauro Pagani, oppure c'era Vittorio Descalzi, e soprattutto alla presenza della moglie di Fabrizio, che era Dori Ghezzi in sala, per cui è stato proprio il battesimo del fuoco. E da quel punto in poi, in qualche modo, io mi sono proprio un po' tranquillizzato perché fatto questo, eravamo partiti così, un po' per caso, a fare un concerto in una situazione comunque, sebbene seria, era comunque circoscritta, mi sono trovato di punto in bianco dopo solo qualche mese dalla prima avventura musicale su un palco importantissimo davanti a 2000 persone e con nel pubblico la moglie di Fabrizio. E quindi da lì in poi ho continuato su questa scia che è stata importante. Quindi vi faccio sentire una canzone proprio di Fabrizio, che non è del Fabrizio prima maniera, ma è un po' del periodo mediano. Fabrizio, pochi lo sanno, era un grandissimo traduttore anche, e quindi già appunto dagli inizi, quando traduceva Brassens, ma anche in questo secondo periodo in cui si è avvicinato alla musica di Cohen, traduceva proprio in maniera perfetta, molto letterale, ma sempre anche con una sua personale, con apporti anche personali. E questa canzone è Giovanna d'Arco.
Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanco ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito da sposa o qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto.

la la la la e la la. Son parole le tue che volevo ascoltare. Ti ho spiata ogni giorno cavalcare e a sentirti così ora so cosa voglio. Vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco. Chi sei tu che mi parli così, senza riguardo? Veramente, stai parlando col fuoco? E amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo.

la la. E se tu sei il fuoco, raffreddati un poco, le tue mani ora avranno da tenere qualcosa, e tacendo gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente lui prese ad avvolgere Giovanna d'Arco, e là in alto e in mezzo alla gente lui appese le ceneri inutili del suo abito bianco.

la la, e fu dal profondo del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno, e lei capì chiaramente che se lui era il fuoco, lei doveva essere

0: Quindi ecco, io ho iniziato appunto in questo modo con De André e il mio mondo è sempre stato quello dei cantautori. Mi sono sempre appassionato proprio alla musica, soprattutto italiana, e non solo cantautoriale, ma anche alla tradizione popolare. Io mi sono sempre rapportato in questo modo al palcoscenico, cioè io non sono autore e quindi porto in scena uno spettacolo. E nel portarlo in scena, queste canzoni di grandi autori, il mio ruolo è quello dell'interprete. E spesso ultimamente, anche e soprattutto nel mondo giovanile, si sente dire che il fenomeno della cover è un fenomeno denigrato, molto presente, presentissimo, perché fioriscono sempre di più le cover band, ma allo stesso tempo guardate con sospetto e con derisione. Per carità, ci sono effettivamente cover band e cover band. Il fenomeno però di per sé, secondo me, non è da denigrare del tutto, perché credo che tutto sommato, siamo di fronte proprio alla ricerca dell'interpretazione, anche la ricerca proprio non è semplicemente la riproposizione costante di una copia, che si cerca sempre più perfetta. Perché io credo che nell'eseguire una canzone, la linea filologica, nel momento in cui si esegue la musica, le parole, la musica o il mondo artistico di un musicista, sia necessario proprio cercare, l'identità e riproporlo come è stato costruito dall'artista stesso. Per cui, io ho sempre, proprio anche e soprattutto questa riflessione l'ho fatta con Fabrizio De André, nel momento in cui l'abbiamo portato in scena io ho sempre cercato di una linea proprio filologica e non discostarsi in maniera personale, magari mettendoci del proprio, che è legittimo anche farlo, per carità, però come non mi verrebbe da eseguire Bach sul modo jazz, so che qualcuno lo fa ed è libero di farlo, ma io preferisco una linea invece più appunto tradizionale. Allo stesso modo, quindi, credo che il portare in scena dal vivo un cantante con un proprio mondo artistico, con delle proprie idee, sia necessariamente un portarlo in scena in modo rispettoso. E questo rispetto c'è e si arriva attraverso la riproposizione il più vicina possibile alla sua idea del mondo e dell'arte. Poi ci sono appunto gli interpreti tout court, quindi lì a quel punto poi l'interprete, il cantante in quel caso, ci mette del suo. Però sempre nel rispetto di quel mondo. Discostarsene, secondo me, è un errore. Una canzone che a me piace, che vorrei proporre adesso, è una canzone un po' sui generis, perché è mutuata dal francese ed è una canzone che si chiama Albergo Adore. Si tratta di una canzone sui generis per la musica italiana, perché ha momenti molto alti, e altre invece, in altri momenti invece dove cade un po' più in basso. E nonostante appunto questo altalenante andamento, riesce comunque ad essere estremamente suggestiva. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù. Coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3, e ho messo nel letto lenzuoli più nuovi e come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore,
1: vanno su e giù, copie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino, se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gemme, soltanto un furgone, ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, io sarò fissato, ma chissà perché non mi va di dare la chiave del 3.
0: Quindi ecco, il mondo cantautoriale è stato un po' una delle mie direttrici e delle passioni che ho sempre avuto. Parallelamente c'è anche la grande passione per la musica popolare, in particolare la musica italiana, popolare italiana. E per spostarci appunto al mondo popolare, quello che posso dire è che tutta la tradizione cantautoriale è sempre stata permeata di questa grande tradizione italiana. Quello che a me è sempre piaciuto della musica popolare, che mi ha sempre trasmesso qualcosa di forte, è proprio che nelle liriche, che sono di una semplicità assolutamente, sono proprio di una semplicità totale, e anche la linea melodica, anche quella sono fatte di due accordi, e le canzoni si sostengono proprio su due accordi e hanno linee melodiche molto semplici e spesso ricorrenti. E la tradizione popolare comunica comunque qualcosa di estremamente forte ed estremamente vivo. Io appunto spesso mi trovo a fare dei concerti in cui ripropongo le musiche della tradizione, perché sono convinto proprio che questa tradizione, che sta andando a perdersi velocemente, sia un patrimonio che invece deve essere continuamente riproposto e fatto riverberare. Io non so le ragioni per cui si è smesso di fare musica dal vivo, in questo tipo, musica viva, popolare. Forse perché siamo abituati proprio ad ascoltarla, la musica, cosa che un tempo magari non si faceva, e ci si ritrovava in gruppo e con una chitarra e si cantava. Infatti forse anche la tradizione cantautoriale di quegli anni 70, la partecipazione, la grande partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, produsse proprio il fenomeno dei cantautori, che è proprio in linea anche con la tradizione popolare. Una canzone che a me piace moltissimo e che può essere un po' collante fra il mondo cantautoriale e questa è il mondo popolare, è una canzone di Enzo Iannacci, che parla, come De Andrea, al centro del suo tema è la vita di un poveraccio che si trova su un marciapiede e fa il madonnaro, con i gessi disegna le madonne sui marciapiedi, e tutte le persone passano e gli lasciano sempre qualcosa, e oltre a lasciargli qualcosa, per rispetto della sua opera, sebbene appunto un po' sghembe queste madonne, fanno il giro attorno e non le calpestano. Ma un giorno che c'è il mercato sulla piazza, e il mercato arriva proprio fino al fino al gradino del marciapiede in cui il Madonnaro sta disegnando, passa un vigile e con i suoi scarponi passa sopra la sua opera. A quel punto lui, persona mite, sempre stato ai margini della società e della strada, si alza e insulta il gendarme, e a quel punto finisce poi a San Vittore, e lì il finale della canzone la lascio sentire, naturalmente. L'ho un po' raccontata perché è una canzone, come spesso, soprattutto all'inizio, Iannacci scriveva in dialetto milanese. Io non sono milanese, per cui mi scusino i milanesi, però la canzone è La ballata del pittore.

0: Quindi ecco, personalmente io appunto ho cominciato, come ho detto, la prima esperienza importante è stata nel mondo di Fabrizio De André. E la collaborazione con Giorgio Cordini mi ha permesso di accedere ad un mondo che non avrei pensato possibile, ma proprio non, ma non tanto perché mi ha dato un po' la possibilità di credere veramente che un lavoro come quello del musicista fosse possibile. Figurati, quando un ragazzo si iscrive a filosofia gli dicono: ah, non troverai mai lavoro, figurati se dice vorrei fare il musicista. Credo che non lo si dice neanche per scherzo. E invece, in maniera del tutto naturale, mi sono trovato a credere profondamente in quello che stavo facendo. E infatti, a distanza di anni, sto facendo il musicista ed è una grandissima fortuna. Dicevo che la possibilità di accedere a questo mondo è stata una grazia perché mi ha permesso di conoscere Fabrizio De André da un altro lato. Cioè appunto, lo dicevo anche all'inizio, da un Olimpo astratto in cui l'ho sempre visto, conoscere i suoi musicisti e fare parte di una band con Giorgio Cordini, Ella De Bandini, Mario Arcari, musicisti che l'hanno accompagnato per anni, è stato proprio un conoscerle sotto un altro profilo, naturalmente non diretto, però comunque appartenere in qualche modo a quel mondo e conoscerlo meglio. Un'altra grande esperienza che ho fatto e che continua dal 2000 in avanti, è un gruppo a cui tengo molto, che sempre sulla musica popolare fa una ricerca, che è la ricerca sulla musica, soprattutto la musica yiddish, del popolo ebraico dell'Europa orientale. Noi abbiamo sempre proprio fatto questo lavoro di ricerca e facciamo uno spettacolo che è tutto incentrato su queste canzoni che sono ricchissime di una tradizione straordinaria. Questa musica è una musica, anche questa, come tutta la musica popolare, molto molto viva. La canzone che vi propongo è una canzone abbastanza famosa, si chiama Tumba la Laika. Questa per forza va spiegata perché la lingua yiddish quasi nessuno la conosce, neanche io tra l'altro. La lirica sostanzialmente dice che c'è un ragazzo e una ragazza che si interrogano e il ragazzo pensa in particolare a tutta la notte e dice: chi amare senza umiliarsi, chi amare senza umiliarsi? E la ragazza con candore dice: ma che stupido ragazzo, non farti queste domande. E il ragazzo continua dicendo: ma che cos'è che può crescere senza la pioggia, che cos'è che può bruciare senza consumarsi, che cosa può struggersi senza lacrime? E la ragazza risponde: ma ragazzo, un sasso può crescere senza la pioggia, l'amore può bruciare senza consumarsi e un cuore può struggersi e piangere senza le lacrime. E quindi tumba la laica.
1: Steht der Bucher und er tracht, tracht und tracht die ganze Nacht.

0: la laica, tumba la tumba la tumba la laica, tumba la laica, spilba la laica, tumba la laica, freilich soll sein.
1: Sempre restando legati all'ambito popolare, io sono molto molto vicino ad alcune tematiche che il mondo popolare porta con sé. C'è tutta una tradizione di canti legati alla prima e alla seconda guerra mondiale, in particolare al periodo della Resistenza, che sono densissimi, e anche questi, come i canti che ho detto prima, sono fatti di niente, eppure trasmettono una forza e una... E trasmettono proprio un messaggio che è potentissimo. E è anche faticoso trovarsi a proporli, perché proprio, almeno a me capita, quando si è di fronte a un fenomeno come la Resistenza, per cui persone hanno deciso di lottare per salvare l'Italia e per consegnarci la democrazia, è una cosa che in tutti dovrebbe riscuotere proprio un trasporto e una passione totale. Questi canti proprio proprio perché sono scritti su argomenti così forti e in momenti così difficili, hanno in loro una forza che rimane nel tempo e ancora adesso parla. Appunto, sia quelli, i canti della Resistenza, che i canti della Prima Guerra Mondiale. Un brano che a me colpisce sempre, che quando mi capita di dover accompagnare lezioni di storia, che mi capita spesso proprio con dei professori che parlano di questi argomenti, io affianco con le canzoni per rendere il tutto più completo. Quando ci si trova con i ragazzi giovani delle scuole, una canzone che a me piace sempre proporre è questo canto della Prima Guerra, che è Addio padre, madre, addio, che è un appello proprio antimilitarista di un soldato che si trova al fronte e, ucciso, lancia un appello affinché tutte le guerre cessino. Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire.

fui ferito con una palla al petto e i miei compagni li vedo a fuggire.

fermati io chiodo, che sto per morire. Pensa a una moglie che muore per me.

Sia maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, l'elaborato di Vincenzo Turi si distingue per una capacità critica molto elevata, sia nell'analisi storico-culturale del disaster movie, sia nell'esame, come dire, delle rappresentazioni contemporanee della crisi climatica attraverso il linguaggio audiovisivo. Lo potete vedere anche dalla bibliografia molto corposa, di confronto con la critica accademica, tra l'altro pochissimi testi in italiano, mostra proprio la consapevolezza delle dinamiche tra narrazione, percezione pubblica e comunicazione della scienza e di come la crisi climatica sia diventato proprio un argomento centrale delle dinamiche audiovisive contemporanee. Quindi lascio a Vincenzo di spiegarci il suo lavoro.
1: Grazie professore, grazie a tutti per l'attenzione. Sì, in pratica questa tesi parte da una domanda che nasce da una lettura di circa 10 anni fa di uno scrittore indiano, Amitav Ghosh, che era dell'opinione che la crisi climatica fosse una crisi di immaginazione più che una crisi tecnica. E l'idea che portava avanti era di far notare come il cambiamento climatico, nonostante fosse già percepito da gran parte della popolazione mondiale, nella cinematografia e nella narrazione appartenesse soltanto alla fantascienza. Quindi dice, dov'è il cambiamento climatico che già fa parte dei giorni nostri, nelle nostre storie? E quindi praticamente andando a sviscerare quanta informazione poteva esserci a proposito per cercare appunto dove fosse il cambiamento climatico nascosto nella nostra narrazione. Il ruolo di questa tesi è appunto indagare come sia variato nel tempo, se c'è stato, quantitativamente se c'è stata un'evoluzione nel tempo, capire se c'è una forma diversa oltre alla fantascienza e quindi chiaramente anche vedere come questi film venissero anche criticati e percepiti all'interno del loro contesto storico e culturale. E dalla prima analisi della bibliografia, appunto come ci teneva a dire il professore, è stata copiosa proprio perché molto sparsa e molto eterogenea nella forma, però ha mostrato subito una netta prevalenza del film del 2004, The Day After Tomorrow, film catastrofico di Roland Emmerich. E quindi è diventato naturale strutturare questa tesi in un discorso, in un'analisi storiografica, cercando un prima e un dopo The Day After Tomorrow, cercare di capire appunto che evoluzione c'è stata del tema. Abbiamo iniziato a partire dagli anni 50, quindi cinema moderno, in cui non si poteva parlare di cambiamento climatico in quanto il fenomeno stesso era non conosciuto dalla comunità scientifica, però si iniziavano a vedere gli elementi che hanno portato poi alla creazione di un film come quello di The Day After Tomorrow. E in pratica i registi, sceneggiatori, utilizzavano le paure, della società e cercavano di metterle in scena, seguendo però la tendenza di quel momento. E come faceva notare Murray e Ingram, negli anni 50 e 60 le paure venivano dalle paure post-belliche, quindi guerra nucleare, radiazioni, e c'era un'idea poi di nostalgia, di natura, di un ritorno ad un passato idilliaco. E infatti i film degli anni 50 e 60 mostrano armi nucleari, alieni, Godzilla, ad esempio. E andando avanti nel tempo si è continuato a cavalcare il filone del periodo, come ad esempio negli anni 70 e 80, in cui si iniziava a parlare di antropocene. I temi principali sviluppati all'interno della filmografia erano di sovrappopolazione, esaurimento delle risorse, inquinamento, disastri, ambientali, e appunto quindi rimane ancora un tema fantascientifico. E arrivando piano piano agli anni 90 e 2000, quando il tema inizia a essere saliente all'interno della cultura di massa, si inizia a parlare di cambiamento climatico, o meglio, si inizia a parlare di riscaldamento globale in quegli anni. Vediamo ancora la nascita di altri film fantascientifici in cui si ipotizza un mondo completamente sommerso dall'innalzamento del livello del mare, come ad esempio Waterworld o AI, intelligenza artificiale. Però insomma rimane ancora un utilizzo della tendenza del momento da parte di registi e sceneggiatori per mettere in scena le loro storie senza effettivamente un vero discorso critico o un utilizzo creativo del cambiamento climatico. Questo però è il contesto in cui nasce anche The Day After Tomorrow nel 2004, in cui non c'era effettivamente la voglia di fare un film altamente politicizzato sul tema, ma c'era semplicemente la voglia di fare un popcorn movie estivo, sfruttare le conoscenze della computer graphic che in quei anni era di nuovo alla ribalta, creando un nuovo filone di film catastrofici e fantascientifici. Quello che però è diventato rilevante di questo film è che c'è stato molto volume mediatico riguardo l'uscita del film, in quanto si parlava di cambiamento climatico nel vero senso della parola, e molti esperti di comunicazione, molti esperti del clima,

dell'ambiente, dell'ecologia, hanno voluto cavalcare l'onda mediatica dell'uscita di questo film, contribuendo ad aumentare il volume stesso della notiziabilità di questo film. E i produttori stessi del film hanno compreso questa dinamica che si stava creando e loro stessi hanno commissionato una ricerca per comprendere effettivamente, gli effetti che poteva avere la visione di questo media sul loro pubblico. E gli studi più famosi sono quelli di Lycerowitz negli Stati Uniti, ma ne sono stati compiuti anche nel resto del mondo, ad esempio da Kreuzwig in Germania, sono stati compiuti anche in Italia, in Giappone, sono stati studi minori, ma poi condensati all'interno degli studi di Lycerowitz, che hanno effettivamente potuto mostrare come la visione di un film può aumentare la sensibilità del pubblico riguardo al tema. Può contribuire a alimentare la voglia o quantomeno l'intenzione di avere comportamenti più sostenibili, ma soprattutto ha alimentato poi tutti quegli altri fenomeni secondari come information seeking, la riconoscenza di avere un'informazione mancante, di cercarla all'interno di altre piattaforme. Quelli erano gli anni del Web 2.0 e quindi è stata una catena di eventi che effettivamente ha portato il tema ad essere saliente all'interno del panorama mediatico, rimanendo però comunque un film di fantascienza. E poi la mia tesi vuole, nel terzo capitolo, analizzare cosa c'è stato dopo The Day After Tomorrow, se questo film ha effettivamente provocato un qualche cambiamento all'interno della cinematografia. Ed in effetti un cambiamento c'è stato, ma molto progressivo. Infatti, negli anni subito successivi a The Day After Tomorrow abbiamo potuto constatare, sono stati constatati altra cinematografia di climate fiction. È nato proprio il genere climate fiction, sia nella narrativa testuale sia in quella cinematografica, in cui si esplorano degli scenari visuali con un clima alterato. Però vari studiosi fanno notare come questo possa creare dei fenomeni negativi all'interno della percezione del pubblico, in quanto allontanano le persone dalla loro responsabilità, in quanto dimostrano che c'è bisogno sempre di una soluzione tecnica e non politica a livello per risolvere il problema, e soprattutto che soltanto chi ha i mezzi tecnologici per affrontare il tema può adattarsi eventualmente ad un nuovo clima. E al tempo stesso, il fatto che negli anni precedenti il cambiamento climatico fosse diventato un tema principalmente ambientalista ed ecologico, il framing ambientalista ha fatto allontanare le persone dal tema e in effetti si vedono tanti esempi di derisione di persone che avevano comportamenti ecologici e sostenibili, rendendo questa cosa poco appetibile per il pubblico. Il pubblico non voleva immedesimarsi in personaggi dalle abitudini ecologiche o sostenibili, creando effettivamente proprio degli anteroi, e addirittura sono stati esaminati anche degli antagonisti di film che erano effettivamente dei ecoterroristi. E questo è quello che si è potuto notare nel primo decennio degli anni 2000. In seguito c'è stata un'evoluzione in positivo di questo dialogo, andando ad allontanarsi dalla fantascienza, e finalmente il cambiamento climatico è riuscito ad entrare anche in altri generi, quindi c'è stata una sorta di normalizzazione di questo tema, e c'è stata la tendenza, invece di creare un singolo film sul cambiamento climatico, è stato spezzettato e frammentato all'interno di vari contenuti audiovisivi, sia cinematografici che nella serialità televisiva. Il principale centro di ricerca che sta monitorando sia questo sia altri temi sociali nell'entertainment è il Norman Lear Center, sempre negli Stati Uniti, che ha dimostrato come negli ultimi anni ci sia stato effettivamente un boom di quantità del cambiamento climatico all'interno della cinematografia, e non tanto appunto nella creazione di singoli film sul cambiamento climatico, ma effettivamente di piccoli elementi sparsi come indizi all'interno di varie tipologie di film diversi, come commedie romantiche, anche film horror o nei film dei supereroi. Anche lì inizia a comparire piccole scene, piccole evidenze che il cambiamento climatico esiste, e renderlo appunto esistente anche agli occhi dello spettatore.
E c'è stato anche un cambiamento dell'industria in questo senso, in quanto sono comparse nuove figure professionali come i green manager che si occupano di misurare la sostenibilità della produzione stessa, in quanto il cinema stesso è produttore di

0: emissioni anche in grande quantità, e di agenzie di consulenza in supporto ai creativi, ai sceneggiatori e registi per cercare di, appunto, di introdurre piccoli elementi mediante quella che la Good Energy chiama una climate lens, ovvero esaminare con una lente piccoli elementi di una storia per far sì, per rendere questo o altri temi sociali reali agli occhi dello spettatore. E in conclusione di tesi, raccogliendo, sommando tutto ciò che è stato visibile durante tutta l'analisi bibliografica, ho portato avanti dei consigli per i comunicatori di clima, che sono appunto quelli di frammentare il tema all'interno di piccoli elementi invece di creare il film unico sul cambiamento climatico, utilizzare l'intero ecosistema mediale, non soltanto la singola visione del film, quindi sfruttare i user-generated content o le campagne pubblicitarie affini ad un film. E ho proposto anche delle nuove opportunità di ricerca, esaminare ad esempio i silenzi, tutte quelle occasioni in cui si può parlare di clima, ma non ne viene fatto, alimentando fenomeni di negazionismo, ad esempio, e soprattutto di analizzare anche i nuovi media, dato che oggi la fiction inizia ad apparire anche in microcontenitori, come ad esempio i microdrama su TikTok o su altre piattaforme di social media che sfruttiamo tutti i giorni, non più magari solo al cinema o nella serialità televisiva. E con questo concludo, spero di essere stato breve per lasciare spazio a eventuali domande.
1: Perfetto, sì,
0: Grazie.
1: brevissimo. Ci sono domande? Non ci sono domande, ma forse ne faccio una io. Un po' l'ha detto, però ecco, se può approfondire questo aspetto, cioè quali sono, secondo lei, gli elementi decisivi nel passaggio da una rappresentazione catastrofica alla normalizzazione del racconto della crisi climatica?
0: Passaggi decisivi nel senso di fattore positivo verso
1: Sì,
0: il pubblico?
1: certo.
0: Ah, ok. Il fattore positivo è che la visuale catastrofica crea uno scenario da giorno del giudizio, in cui le persone perdono completamente speranza nel futuro e percepiscono che non c'è più loro responsabilità nel gestire questa crisi e perdono completamente di vista quali siano le reali soluzioni per affrontare la crisi climatica e perdono anche di vista l'eventuale adattamento, come ad esempio la grandinata di 2 giorni fa qui a Roma, in cui eravamo completamente impreparati e io stesso mi sono bagnato sotto questo aspetto. La normalizzazione fa sì che appunto il clima appare anche in questo tipo di vicende, di gag all'interno di anche produzioni minori, come può essere Un posto al sole o un'eventuale serialità televisiva che permette alle persone di comprendere meglio quali sono tutti questi singoli elementi che creano un problema complesso come la crisi climatica.
2: Non so se ha avuto modo di, cioè se le è capitato, però forse anche passare il messaggio alle nuove generazioni, no? Quindi io intendo videogiochi, per esempio, o cartoni animati. Non so se le è capitato questo tipo di messaggio, anche
0: Sì.
2: insomma, una trasmedialità un po' più ampia, no? Non
0: Assolutamente
2: solo.
0: sì, e in realtà in conclusione della tesi proprio ho soltanto sommariamente accennato a questo, ma ci sarebbe poi di parlare per ore di questo aspetto ed è assolutamente molto attuale e anche per questo manca di bibliografia, ma proprio in questi anni sono stati rilasciati molti videogiochi gestionali in cui l'obiettivo è effettivamente rendere, ad esempio, sostenibile un nuovo pianeta al di fuori del sistema solare. Quindi effettivamente c'è un ampliamento transmediale e transculturale in qualsiasi aspetto della narrazione, sì.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione.
2: Grazie.

acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata L'Essential Facilities. Vediamo gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo con la nozione di Essential Facility e poi parleremo delle condizioni di accesso. Quindi faremo un approfondimento ulteriore sul tema dell'Essential Facilities e vedremo meglio le caratteristiche e affronteremo meglio alcune questioni e soluzioni per quanto riguarda la gestione del loro accesso. Iniziamo quindi con la nozione di Essential Facility. Qui andremo a approfondire le caratteristiche di queste infrastrutture essenziali, perché lo sono, quali sono, diciamo, le implicazioni e andremo più nel dettaglio rispetto a questo che è un tema dirimente, chiaramente anche per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni che poi stiamo sviluppando in questo corso. Nozione: Essential Facilities. Si configurano come quelle infrastrutture cui non può essere rifiutato l'accesso a concorrenti in quanto non sostituibili da altre e non duplicabili. Quindi questa è una nozione che è stata sviluppata dalla Corte di Giustizia americana e poi in Europa. Quindi, quali sono le caratteristiche fondamentali di una infrastruttura essenziale? E chiaramente in termini regolatori, come abbiamo già avuto modo di dire, non può essere rifiutato l'accesso a questa infrastruttura per garantire la concorrenza nel mercato downstream. E questo perché non può essere rifiutata? Perché queste infrastrutture sono essenziali nella produzione di un servizio e peraltro quindi non sono sostituibili con infrastrutture analoghe e peraltro non possono essere duplicabili. Anticipiamo già in effetti quanto anche la duplicabilità sia un tema complesso da gestire perché sappiamo molto bene che, ad esempio, facendo riferimento al settore ferroviario, immaginate se concorrenti che volessero entrare nel segmento a monte dell'infrastruttura ferroviaria dovrebbero di fatto duplicare tutti i binari esistenti sul territorio nazionale con implicazioni che ben potrete immaginare, ma anche se dovessimo fare delle nuove stazioni per ogni fermata in ogni città, immaginate che questo insomma è un qualcosa di impossibile in termini economici, in termini pratici. Quindi le infrastrutture essenziali sono tali e quindi perché servono per produrre un servizio e quindi deve essere garantito a loro l'accesso per produrre questo servizio in concorrenza e questo perché non esistono delle infrastrutture alternative e peraltro queste infrastrutture non sono duplicabili per determinati motivi che sono in prevalenza economico e di fattibilità anche fisica e geografica. Ricordiamo anche che in queste circostanze potrebbero verificarsi dei comportamenti anticoncorrenziali. In particolar modo parliamo del diniego di accesso all'infrastruttura da parte dell'impresa detentrice dell'infrastruttura essenziale, nonché la concessione dello stesso a condizioni discriminatorie in assenza di legittima ed obiettiva giustificazione. Noi sappiamo che la dinamica e l'attenzione da parte delle autorità che si occupano di concorrenza è molto alta rispetto a questo tipo di infrastrutture, perché sappiamo che potrebbero appunto dar luogo a comportamenti anticoncorrenziali che quindi andrebbero a falsare il normale gioco della concorrenza attraverso dei comportamenti di cui abbiamo già parlato. Il primo è sostanzialmente il diniego all'accesso all'infrastruttura e poi l'applicazione di prezzi eventualmente o eccessivi o prezzi diversi a operatori concorrenti, in questo modo andando a influire negativamente sulla capacità concorrenziale di ciascuna di esse. Quindi capirete che questo tema è un tema di grande rilievo e che è stato peraltro anche oggetto di un'analisi da parte degli esperti di settore, ma anche dagli economisti industriali e di chi si occupa di concorrenza, perché ha avuto e sta diciamo, ancora avendo dei punti di attenzione importanti, nonostante, questo lo ricordiamo, il processo di privatizzazione e liberalizzazione nel nostro paese sia ormai stato avviato quasi 30 anni fa. Dove ha avuto origine il concetto della Essential Facility? Facciamo riferimento a un caso che ha fatto storia, noto come il caso Terminal Railroad.
Questo caso è stato normato da una sentenza della Corte Suprema statunitense che appunto è riferita a questo caso specifico, noto appunto come Terminal Railroad e che risale al 1912. Quindi vediamo cosa accadde in quel frangente, quindi quali tipi di problemi si svilupparono per poi portare appunto la Corte Suprema a decidere e a identificare questo nuovo concetto che era appunto quello di Essential Facility. Questo caso riguardava una controversia nata rispetto all'accesso a una stazione ferroviaria, la stazione di St. Louis in Missouri, che era detenuta da un consorzio di imprese ferroviarie che l'aveva acquistata e ampliata. Quindi ci troviamo nello stato del Missouri, ci troviamo quindi di fatto all'inizio del 1900 del secolo scorso, quindi, e c'è stata un consorzio di imprese ferroviarie, quindi che fornivano un gruppo di imprese che fornivano anche il servizio, che per migliorare appunto il servizio fornito avevano acquistato da un altro soggetto questa stazione e l'avevano poi ampliata, modernata ed ampliata. Quindi qui si poneva poi il problema su chi potesse fermarsi quindi, e utilizzare questa stazione, perché questa stazione in realtà chiaramente era un punto di passaggio importante e che serviva chiaramente anche la cittadina immediatamente vicina a questa stazione ferroviaria. Quale fu il comportamento quindi del consorzio? Le imprese del consorzio negarono l'accesso dei treni di compagnie che non erano parte del consorzio stesso, perché ritenevano che quell'asset, quindi la stazione, fosse un asset di proprietà, per cui i treni non dovevano fermarsi in quella stazione se fossero appartenuti a compagnie diverse da quelle facenti parte del consorzio. Quindi in qualche modo questo significava anche dire: se volete prestare questo servizio dovete entrare a far parte del consorzio con tutto quello che questo ne implicava, altrimenti insomma hanno messo sul campo il refusal to deal, quindi il fatto che imprese concorrenti non potessero far fermare in questa stazione dei treni, ripeto, che erano gestiti da compagnie diverse da quelle che erano parte del consorzio. Quindi questo intuitivamente capirete che cosa poteva implicare ai cittadini di quell'area, il fatto che di fatto avessero un servizio quantitativamente inferiore rispetto a quello che potenzialmente potevano avere, stante anche le forze che in quel momento operavano sul mercato. Ricordiamo che in quel periodo negli Stati Uniti il servizio ferroviario era operato in un regime di concorrenza. Quindi tutti avevano ben chiaro che quella stazione poteva essere utilizzata anche dai concorrenti, e chiaramente era una concorrenza che andava avanti anche sul servizio, che potevano e che volevano peraltro prestare servizio anche in quella zona. Quindi c'era un problema da dirimere, ossia trovare una soluzione per proteggere da un lato il diritto di proprietà, quindi lo sfruttamento esclusivo di un proprio asset, qual era in effetti la stazione ferroviaria, e dall'altro il diritto di libera prestazione dei servizi e la concorrenza. Quindi all'epoca la Corte statunitense si pose questo quesito, ossia cosa dovesse prevalere nell'ambito della sua valutazione, stante il fatto appunto che le imprese concorrenti siano rivolte alla Corte per poter avere l'accesso a questa stazione. Il giudice chiaramente sapeva che doveva trovare un tipo di soluzione che dovesse mettere a sistema tutte le esigenze, quindi da un lato proteggere il diritto di proprietà, ma dall'altro anche garantire un servizio e la libera concorrenza, che anche a quell'epoca si era convinti che poteva portare dei grandi vantaggi rispetto alla possibilità di avere una capillarietà del servizio, ma anche di fornire quantitativamente servizi più elevati ai cittadini. Dunque, la Corte decise di dare priorità alla seconda, quindi per garantire un servizio migliore. Quindi quello che dispose è che decise per l'accesso a tutti i concorrenti alle stesse condizioni delle imprese che erano parte del consorzio. Quindi a valle di questa valutazione che fu fatta dalla Corte, che fu anche abbastanza articolata questa analisi, decise che tra i vari interessi che erano presenti sul tavolo in quel momento, quindi da un lato, ripeto, dei soggetti che avevano investito
quindi acquistato quell'infrastruttura alla stazione, investito anche in ammodernamento e ampliamento, chiaramente dando indirettamente anche dei servizi, direttamente e direttamente dei servizi alla comunità locale, e dall'altro quello di garantire un servizio quantitativamente maggiore e anche, diciamo, quelle che erano poi le dinamiche della concorrenza. Quindi ci fu la

sentenza, ripeto, fu abbastanza articolata, ma si decise che in effetti quell'infrastruttura doveva essere accessibile a tutti. Quindi il diritto ad avere la concorrenza e un servizio in maggiore quantità ha prevalso sulla valutazione di protezione in qualche modo del diritto di proprietà dell'asset. E qui con quella sentenza quindi abbiamo avuto di fatto un cambiamento e un'innovazione importante su quelli che erano gli orientamenti della giurisprudenza, e quindi questo è stato il primo caso effettivamente in cui si è messo nero su bianco come in effetti un'infrastruttura come una stazione ferroviaria poteva essere definita come una infrastruttura essenziale per svolgere un determinato servizio in concorrenza, e quindi come tale doveva essere accessibile a tutti gli operatori, anche a quelli che non erano parte del consorzio che aveva acquistato ed ampliato quella stazione. Vediamo ora gli spunti di riflessione legati a questo argomento. Cosa si intende con il termine essential facility? Quando è sorto questo termine e in relazione a quale caso di antitrust? Che tipo di orientamento giurisprudenziale ha generato il caso antitrust Terminal Railroad? Passiamo al secondo argomento di questa video lezione, le condizioni per l'accesso. Quindi, nel primo macro argomento abbiamo approfondito quando è nato il tema e il concetto di infrastruttura essenziale. Ora ci focalizziamo un po' di più sulle condizioni di accesso alle infrastrutture. Vediamole, quindi condizioni per l'accesso. Stante l'obbligo di far utilizzare l'infrastruttura a tutti gli operatori, ne derivano delle condizioni, quindi che poi determinano anche le caratteristiche che hanno queste infrastrutture essenziali. Dunque, vediamole assieme nel dettaglio, perché è utile per comprendere bene anche poi quali sono le decisioni regolatorie e da quale logiche sono state mosse. Il primo è la condivisibilità. Quindi la prima condizione è che quindi l'infrastruttura sia condivisibile. La seconda condizione è la non sostituibilità e la terza è la non duplicabilità. Ne abbiamo fatto cenno anche nel primo argomento. Ora, capiamo quindi che queste tre caratteristiche devono essere sviscerate per andare anche a capire meglio quali devono essere poi gli interventi del regolatore e quali sono le soluzioni migliori da mettere sul campo. Quindi ricordiamo condizioni per l'accesso, condivisibilità, non sostituibilità e non duplicabilità. Iniziamo con condivisibilità. Cerchiamo di comprendere al meglio che cosa significa. Condivisibilità significa che l'infrastruttura deve essere utilizzata da tutti i soggetti. Quindi questo ne determina che l'eventuale escludibilità può esistere solo se sussistono determinate condizioni, in particolare fondate ragioni economiche, che appunto giustifichino un rifiuto a contrarre. Quindi, quello che ci dice questa prima condizione, la condivisibilità, significa che l'infrastruttura cioè deve essere e poter essere utilizzata da più soggetti, quindi nel caso specifico da più imprese che vogliono prestare un determinato servizio. Chiaramente, se così non fosse, evidentemente insomma, non si porrebbero poi queste problematiche. Ed è chiaro che però la condivisibilità può essere anche qualcosa che deve essere garantita da chi detiene l'infrastruttura. E parlo chiaramente anche di quella che in alcuni settori si chiama interoperabilità, quindi il fatto che le infrastrutture possano essere connesse. Insomma, questo significa che cioè, l'infrastruttura che deve essere ritenuta essenziale, chi la detiene deve accertarsi anche che ci siano le condizioni anche a livello tecnologico per cui possa essere condivisibile. L'escludibilità può essere giustificata solo qualora si presentino dei rilevanti e fondate ragioni economiche che possono rifiutare il fatto che un'impresa possa dunque dare l'accesso a un'altra. Quindi questo è una condizione di base molto molto molto rilevante a cui chiaramente bisogna fare riferimento. Vediamo alcuni esempi di ragioni economiche, in realtà non accettate poi dalla giurisprudenza, che sono state poste sul campo
per andare a rifiutare l'accesso di un'infrastruttura, quindi andare a negare la condizione di condivisibilità dell'infrastruttura. Innanzitutto la congestione, che è quella poi prevalente. La congestione è valida se socialmente accettabile e si ha chiaramente in caso di picchi di domanda e di capacità dell'infrastruttura data, ma non può essere motivo per dare priorità all'operatore incumbent. Quindi questo cosa significa? Che nella giurisprudenza, diciamo, il fatto che la rete abbia una capacità a volte limitata, diciamo, è stata assunta come motivazione per rifiutare l'accesso alla rete, ossia la rete è già talmente utilizzata che non si può accettare che qualcun altro ne faccia accesso e quindi la utilizzi, perché, ripeto, ha una capacità limitata e quando questa capacità è interamente sfruttata, io, diciamo, qualcuno ha detto che la rete quindi doveva essere rifiutato l'accesso. Chiaramente questo tipo di situazione, quindi quando c'è stato il tema della congestione a giustificazione di un refusal to deal, in realtà questa è una motivazione che è stata spesso ritenuta non fondata, quindi da sola di per sé la congestione, se non analizzata caso per caso specifico, non è sufficiente per poter poi dar vita al refusal to deal, quindi a comportamenti di fatto escludenti rispetto all'accesso alla rete. L'altro elemento è il ritorno economico dell'investimento. Infatti alcune imprese hanno detto, hanno negato l'accesso alla rete perché avendone fatto degli investimenti, ad esempio come nel caso visto precedentemente, una stazione ferroviaria che è stata acquistata e ampliata, quindi di fatto migliorata, e il fatto che diciamo di aver investito fa sì che il soggetto voglia anche non avere concorrenti o comunque avere una concorrenza limitata per avere dei tempi di ritorno sull'investimento più veloci. Capirete che questo tipo di spiegazione, per quanto sicuramente abbia una fondatezza se ci si pone dal lato del soggetto che chiaramente ha sostenuto, quindi ha affrontato un investimento, sia condivisibile, però se si ragiona in ottica concorrenziale ovviamente questo non può essere motivo sufficiente. Tanto che poi normalmente, come sappiamo, chi accede alla rete paga un prezzo di accesso, come poi vedremo più nel dettaglio nelle prossime lezioni. Quindi diciamo che in qualche modo la copertura dell'investimento può essere assicurata attraverso delle condizioni di accesso con prezzi ovviamente d'accesso regolati e definiti appunto dalle autorità competenti. Quindi diciamo che anche questa motivazione in realtà è piuttosto debole. E poi c'è il ripagamento dell'investimento nei servizi finali, ossia quello che come giustificazione è stata adottata è che diciamo appunto fornendo il servizio finale in via esclusiva, ad esempio, comunque con scarsa concorrenza, diciamo ci si può ripagare l'investimento in tempi più brevi e quindi diciamo questo argomento del ripagamento dei servizi dell'investimento nei servizi finali è stata anche un'altra motivazione rinvenibile in alcuni casi antitrust, ma che è stata chiaramente anche questa in qualche modo messa da parte. Quindi da un lato, per quanto riguarda queste ultime due motivazioni, ritorno economico dell'investimento, quindi io potrei fare un refusal to deal per andare diciamo a recuperare sul prezzo dei servizi finali, oppure semplicemente potrei anche applicare dei prezzi di accesso all'infrastruttura più elevati e quindi anticoncorrenziali eventualmente con la scusa di avere un ritorno economico dell'investimento. Insomma, queste sono tutte fattispecie che sono rinvenibili all'interno della giurisprudenza. Passiamo ora a guardare il secondo elemento, la seconda condizione, che è la non sostituibilità. Quando è che parliamo di non sostituibilità? Quando l'infrastruttura è di per sé indispensabile per l'esercizio dell'attività del soggetto che richiede l'accesso. Quindi questo significa che non deve esistere alcuna facility che possa sostituirsi a quella di cui si valuta l'essenzialità.
Quindi questo diciamo che è la seconda caratteristica, quindi la mancanza cioè di alternative alla rete essenziale per poter fornire questo servizio. Quindi quando non esiste alcun'altra facility che possa andare a sostituirsi a quella esistente, chiaramente siamo nella condizione di essenzialità e quindi di applicare tutti i principi e le normative legati quindi all'essential facility. È chiaro che in questo caso è importante focalizzarsi anche sulla sostituibilità fra i servizi che di esse si avvalgono. Facciamo alcuni esempi. Reti fisse e mobili di comunicazione. C'è sostituibilità fra i servizi di telefonia e internet fissi e quelli mobili? E comunque in generale la sostituibilità fra servizi finali non comporta sostituibilità fra le infrastrutture, quindi non è valido motivo per rifiutare l'accesso a queste ultime. Quindi, diciamo, queste motivazioni sulla sostituibilità dei servizi, cioè il fatto che dei servizi prodotti da quella stessa rete siano fra loro sostituibili, non significa che esistano delle alternative. Quindi, anche qualora siano state poste sul tavolo questo tipo di motivazioni sulla sostituibilità nell'ambito dei casi giurisprudenziali, comunque quello che si è deciso e definito nelle corti è che questa roba qui della sostituibilità fra servizi finali non costituisce un motivo per rifiutare l'accesso alle infrastrutture, proprio perché questa sostituibilità deriva comunque a sua volta o dalla medesima infrastruttura, comunque da infrastrutture che sono tra loro in comunicazione. Veniamo adesso al terzo elemento che è la non duplicabilità. La non duplicabilità significa che diciamo, non si possono, come sappiamo, duplicare, cioè rifare di fatto, rirealizzare queste infrastrutture, perché esistono degli ostacoli che possono essere in termini di normativa, ma anche in termini tecnici e in ultimo anche in termini economici. Quindi, quando cioè guardiamo a un'infrastruttura essenziale, diciamo che non può essere duplicabile per tre motivazioni specifiche. Normative, ossia che la normativa stessa impone, ad esempio quando c'è un monopolio regolato, impone che non ci possano essere duplicazioni, quindi altri soggetti che entrano nel mercato per realizzare quella determinata rete. Questa è una non duplicabilità imposta a livello normativo. Abbiamo poi una non duplicabilità tecnica. Ossia, molto spesso duplicare delle reti pone delle criticità proprio in ordine tecnico, in ordine realizzativo, perché sappiamo insomma, che questo comporta diciamo, delle problematiche proprio di implementazione della rete. Magari vado, cioè, come faccio a passare una rete su un territorio in cui già esiste una rete? Quindi la vado a sovrapporre, a anteporre, insomma ci sono problemi anche tecnici notevoli da risolvere in alcuni casi. E poi chiaramente c'è anche il motivo economico, che è un motivo sicuramente molto rilevante, perché già abbiamo avuto modo di specificare quanto diciamo, sia oneroso in termini economici investire nel duplicare le reti. Pensate, se dovessimo duplicare, tutte le infrastrutture per il trasporto ferroviario, questo ce lo siamo già detto, oppure se dovessimo, duplicare tutte le infrastrutture idriche o per il trasporto del gas. Avremmo una quantità di investimenti che, stante una domanda che, per quanto alta possa essere, è comunque perimetrata, è chiaro che i tempi di ritorno di questo investimento sarebbero troppo lunghi o addirittura, insomma, ci sarebbero dei piani economici e finanziari che non sostenibili. Quindi capirete che c'è convenienza affinché a investire nella rete sia o un solo soggetto oppure un numero di soggetto limitate, come quello che abbiamo anche ad esempio nel mercato delle telecomunicazioni. Facciamo l'esempio solito della rete mobile in cui altri operatori hanno realizzato una propria rete infrastrutturale rispetto a quella che tradizionalmente era detenuta dall'operatore dominante. E altra fattispecie,
sono in corso di realizzazione anche la banda ultralarga, anche questa sta ponendo dei problemi regolatori di rilievo, di cui poi approfondiremo comunque in una lezione specifica. Quindi, quando guardiamo a un investimento, in un'infrastruttura, a rete, occorre considerare poi, peraltro, anche altri costi rispetto a quelli che abbiamo visto. Costi economici a ritorno, quelli appunto già visti, ma anche danni al paesaggio o alle aree agricole, lo spostamento di centri abitati, l'inquinamento elettromagnetico, l'inquinamento da rumore. Quindi, quando andiamo cioè a effettuare una scelta di realizzare una certa infrastruttura

infrastrutture. Pensate anche al fatto che si sottrae per realizzare queste infrastrutture molto spesso anche aree agricole dagli usi primari, ma anche a volte in casi estremi lo spostamento di centri abitati per realizzare determinate infrastrutture. Chiaramente parliamo poi di un territorio che è geograficamente limitato, quindi capirete bene che quando si fanno scelte di questo tipo bisogna calibrare anche questo tipo di considerazioni. In generale, quando si tratta di realizzare un'unica infrastruttura, figuriamoci quando invece si dovesse duplicare. E sono chiaramente noti anche dei casi a livello nazionale su quanta a volte opposizione ci sia stata nel realizzare infrastrutture e opere infrastrutturali rilevanti, insomma, basti ricordare le opere legate all'alta velocità in Val di Susa, tanto per farvi un esempio, anche all'opposizione che si ha diciamo, da parte di comitati che si vedono all'interno dei centri abitati dei tralicci per il trasporto dell'elettricità, ma anche per la duplicazione dei segnali per la telefonia mobile. Insomma, questo c'è anche un tema di accettabilità di questo tipo di infrastrutture che già si ha a monte, figuriamoci se si dovessero andare poi a duplicare le infrastrutture esistenti. Quindi ne deriva che anche se fosse conveniente duplicare un'infrastruttura sotto il profilo del calcolo privato, può non esserlo, se facciamo riferimento al calcolo del beneficio sociale. Quindi questo è un qualcosa che sicuramente tutti i regolatori e i policy makers devono avere in mente, cioè che oltre al costo economico c'è anche un costo sociale che va tenuto in considerazione quando si fanno le scelte comunque di mettere sul campo nuove infrastrutture e quando chiaramente poi si dovessero mai fare delle valutazioni sulla duplicabilità di certe infrastrutture. Vediamo ora le essential facilities in Italia. E in Italia al momento sono considerate essential facilities le infrastrutture che seguono. Sicuramente le telecomunicazioni. E qui di quale rete parliamo evidentemente? La rete fissa di accesso, il cosiddetto anche ultimo miglio che collega le reti dei diversi operatori alla residenza dell'utente, per massima parte gestito dall'allora Telecom Italia, oggi TIM. E i siti per il collocamento di apparati di trasmissione, scavi per il collocamento di linee. Questi sono tutti elementi che riguardano la rete e che possono essere considerati nell'ambito delle telecomunicazioni come essential facilities. Passiamo anche all'elettricità. Quindi qui anche abbiamo delle reti di trasmissione ad alto e medio voltaggio e le reti di distribuzione locale. Anche queste sono evidentemente delle essential facilities, perché qui diciamo, sono delle reti che servono appunto per poter trasportare l'energia prodotta e andare a offrire un servizio all'utenza finale. Lo stesso dicasi per il gas, anche qui abbiamo reti di trasporto e di distribuzione, nonché i siti di stoccaggio. Queste sono tutte considerate delle essential facilities per i motivi che ci siamo detti. Abbiamo anche l'acqua, in cui troviamo chiaramente le reti di distribuzione e anche di estrazione della stessa acqua. Fanno parte appunto del concetto di infrastruttura essenziale. Troviamo poi gli aeroporti. Anche qui abbiamo le infrastrutture aviation che possono essere considerate infrastrutture essenziali, quindi parliamo di terminal, le infrastrutture di volo, le infrastrutture centralizzate che servono ad esempio per gestire il traffico aereo. Queste sono tutte infrastrutture che possono essere, che sono anzi considerate anche a livello nazionale come essential facilities. Troviamo poi le ferrovie, ne abbiamo avuto già modo di parlare con la rete ferroviaria, la stazione per i passeggeri, parte ad esempio anche dei terminal che si occupano del trasporto merci e che servono chiaramente per organizzare su ferro il trasporto merci, peraltro questo è un aspetto molto rilevante sul quale molti stati stanno facendo leva. Perché, diciamo, per ridurre il trasporto su gomma delle merci, che ad esempio, come nel nostro paese, diciamo, è un tipo di una modalità di trasporto particolarmente utilizzata, ma come sappiamo ha un altissimo impatto ambientale. Quindi, diciamo, anche la strategicità di gestire i terminal merci e tutto quello che riguarda il mondo merci
è sicuramente importante. Quindi avere un'infrastruttura

gestita a livello di Essential Facilities, che dunque consenta anche di fare una strategia su come sviluppare nel futuro determinati segmenti, come nel caso specifico il trasporto merci, rappresenta quindi un elemento su cui un policy maker, se comunque un regolatore, può e deve ragionare. Ma anche le strade sono delle essential facilities, le strade, ma anche le autostrade a pagamento. Sapete anche le autostrade sono appunto un'essential facility e che alcune di esse sono date in concessione anche a operatori privati, come sappiamo. E come insomma poi abbiamo visto anche nel corso della storia, le ex autostrade per l'Italia, ma anche segmenti che fino a qualche tempo fa, come la 23 e la 24, che erano dati in concessione a società ad hoc, come erano Strada dei Parchi, ad esempio. Concessione questa che nel 2022 è stata comunque revocata dal governo per alcuni inadempimenti su quello che era il fronte delle manutenzioni. Quindi diciamo comunque che in generale, anche le infrastrutture stradali hanno le caratteristiche di essere essential facilities. I porti, le banchine e le aree di movimentazione delle merci, anche queste sono considerate infrastrutture essenziali e quindi come tali hanno tutte le caratteristiche che abbiamo affrontato nel corso. Per andare poi a chiusura di questa lezione, voglio però ricordarvi e farvi un cenno alla normativa comunitaria, ricordandovi il contenuto dell'articolo 102 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ex articolo 82. Vediamo assieme cosa dice sul fronte della concorrenza. È incompatibile con il mercato interno e vietato nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque, nel limitare la produzione e gli sbocchi e lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, e nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Quindi ho voluto riportarvi questo articolo del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, in quanto l'Unione Europea mette molto chiaramente nero su bianco che le pratiche escludenti debbono essere sanzionate e questo ancora una volta per ricordarvi come gli obiettivi che ha l'Unione Europea, che ha avuto in realtà dal momento della sua costituzione nel 1957, è stata anche quella di promuovere quanto più possibile la liberalizzazione e quindi la concorrenza nei settori precedentemente soggetti a monopoli anche integrati. Dunque, quello che infatti abbiamo avuto, quello che ha conosciuto la storia anche dell'Europa e dei paesi europei, ma anche del nostro paese negli ultimi decenni, proprio è lo specchio di questa linea, ossia di un tipo di approccio che vede nella concorrenza anche in settori dove prima questa non esisteva, come è il caso appunto delle telecomunicazioni, valide opportunità per sviluppare nuovi servizi, per incentivare l'innovazione, per dare una quantità maggiore di servizi ai cittadini e soprattutto per offrirli a prezzi più bassi e quindi con tutti i benefici che questo comporta. Quindi chiudiamo questa lezione ricordando appunto come l'Europa abbia espresso a chiare lettere come la concorrenza sia da mettere sul campo e da promuovere, chiaramente qualora ci siano le condizioni per farlo, anche, ripeto, in settori che precedentemente non erano caratterizzati da concorrenza e in particolar modo ha imposto delle regole anche per quanto riguarda le public utilities che sono caratterizzate dalla presenza di essential facilities. Potrete anche poi vedere, andando a consultare
anche le casistiche e diciamo, le sentenze legate a procedure antitrust, quello che dicono rispetto anche a ex imprese che operavano in monopoli verticalmente integrati. Ne è ricca la giurisprudenza anche a livello nazionale e quindi, insomma, per chi volesse mettersi dal punto di vista del regolatore, deve avere a mente tutto quello che abbiamo detto in questa lezione. Passiamo agli spunti di riflessione. Quali sono le condizioni per l'accesso a un essential facility? Cosa si intende per condivisibilità parlando di essential facility? Quali sono le ragioni economiche che sono state nel tempo portate avanti, ma senza successo, per sostenere eccezioni al refusal to deal? Cosa si intende con non sostituibilità quando si parla di essential facility? Cosa si intende con non duplicabilità quando si parla di essential facility? Quali elementi bisogna tenere in considerazione nella possibilità di duplicare una rete? Cosa recita l'articolo 102 del testo unico di funzionamento dell'Unione Europea? Che tipo di fattispecie anticoncorrenziali affronta? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine Essential Facility? Quando è sorto questo termine e in relazione a quale caso antitrust? Che tipo di orientamento giurisprudenziale ha generato il caso antitrust Terminal Railroad? Quali sono le condizioni per l'accesso a un Essential Facility? Cosa si intende per condivisibilità parlando di Essential Facility? Quali sono le ragioni economiche che sono state nel tempo portate avanti, ma senza successo, per sostenere eccezioni al Refusal to Deal? Cosa si intende con non sostituibilità quando si parla di Essential Facility? Cosa si intende con non duplicabilità quando si parla di essential facility? Quali elementi bisogna tenere in considerazione nella possibilità di duplicare una rete? Cosa recita l'articolo 102 del testo unico di funzionamento dell'Unione Europea? Che tipo di fattispecie anticoncorrenziali affronta? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori materiali didattici e altri riferimenti, vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Elementi di sintesi diretta e regolatori standard. Gli argomenti, dalle specifiche alle funzioni di trasferimento a ciclo chiuso al controllore. Problemi di realizzabilità e stabilità. Generalità sui regolatori standard. Dalle specifiche alle funzioni di trasferimento a ciclo chiuso al controllore. Bene, vedremo questa volta di fatto un qualcosa che sembra essere proprio l'approccio diretto al problema del progetto. E voi potrete, dopo i primi minuti, mi direte: ma perché non abbiamo sempre affrontato così? No, il problema del controllo. Beh, capiremo perché, perché adesso siamo in grado di capire alcuni argomenti, alcune conseguenze, alcuni fatti che rendono di fatto questa procedura non praticabile o comunque praticabile in misura moderata. Dunque, dalle specifiche alle funzioni di trasferimento WDS e WDZ. Questa è la prima fase, quindi nella sintesi diretta, modo diretto di procedere al progetto, uno in base alle specifiche, a partire dalle specifiche, individua quali sono le funzioni di trasferimento W e WDZ e eventualmente altre caratteristiche che sono poi contenute, rappresentate, espresse in una funzione di trasferimento che si vuole imporre tra alcune variabili nello schema a cui si riferisce, perché uno dei problemi della sintesi diretta è che io devo avere in mente già lo schema di controllo al quale mi ispiro, cosa che in realtà abbiamo anche fatto fino ad ora e che in genere comunque si fa. Dopodiché il secondo passo consiste vedete, dalla funzione di trasferimento alle funzioni di trasferimento dei componenti dell'azione di controllo, cioè proprio tenendo conto della struttura, dice quindi quali sono la RDS, la RDS, l'HDS, dipende dai gradi di libertà che io voglio fissare. Per esempio, se ho una controreazione già fissata, come facevamo nell'asservimento proporzionale, io avrò un grado di libertà in qualche misura. Se posso lasciare viceversa libero anche il progetto della HDS, come proveremo a fare adesso, oppure altre componenti, la struttura del controllore, bene, allora in questo caso ho più gradi di libertà. Andiamo a vedere più in dettaglio. Per esempio, dalle specifiche alle funzioni di trasferimento. Quindi qua il primo passaggio è quello di io devo individuare delle funzioni di trasferimento che voglio assegnare. Nel caso dell'asservimento proporzionale c'era quella ideale, il KD, ma quella è funzione di trasferimento ideale. Adesso proprio queste procedure ci faranno capire quali sono i limiti che noi dobbiamo imporre a queste scelte. Capiremo, per esempio, una cosa relativamente semplice da comprendere, ma che KD, per esempio, non lo si può richiedere, infatti. Allora facciamo un esempio e supponiamo di dare le specifiche in questo modo. Vogliamo che l'errore al gradino sia a regime sia nullo e il tempo di salita inferiore a 300 secondi. Ecco, questa è una specifica sul comportamento ingresso-uscita. Allora, una funzione di trasferimento del sistema a ciclo chiuso, che soddisfa queste specifiche, è chiaramente che la W di 0 sia uguale a 1. Certo, perché se il guadagno è 1, quando l'ingresso è a gradino unitario, vado esattamente al valore 1. E poi, se voglio che il tempo di salita sia inferiore a 300 secondi, siccome B3TS deve essere circa uguale a 3, questo mi impone che B3 sia maggiore o uguale a 0,01, quindi un centesimo, e questo, se penso ai diagrammi di Bode, penso ai diagrammi di Bode, ecco, ho una funzione di trasferimento che è 1 diviso 1 più 100 S, perché la banda passante, nel caso di un solo polo, coincide proprio con la pulsazione di attraversamento del diagramma di Bode, che in questo caso è un centesimo, e quindi la B3 è un centesimo. Poi, se so anche una specifica, non so, compensatore, il controllore deve essere in grado di compensare l'effetto di disturbi costanti sull'uscita.
e ridurre l'effetto di disturbi periodici per ogni valore della frequenza, ecco, per esempio una W di Z che soddisfa queste specifiche, se voglio che compensare l'effetto di disturbi costanti sull'uscita, quindi questo è un disturbo che agisce sull'uscita, la W in zero, la WZ, questa è un WZ, in zero deve essere uguale a zero, e la WZ di J omega, questa è sempre Z, deve essere minore o uguale di 0,1 per ogni valore di omega. Allora, voi potete verificare, per esempio, tracciate i diagrammi di Bode, che questa WZ di S, vedete fatta come S, diviso 1 più 10S, effettivamente soddisfa questi requisiti. S, ricordate, è ha un andamento diagramma di Bode, retta pendenza 20 dB per decade, passa per omega uguale 1. Questo è un termine binomio

che è un punto di rottura, un decimo, quindi in corrispondenza di 0,1 si piazza, c'è un punto di rottura che di fatto se vado a fare la somma di questi due termini ottengo un andamento che ha pendenza 20 dB per decadi a salire fino a 0,1 e poi si mantiene costante a meno 20 dB e quindi ho un'attenuazione di 0,1 per ogni valore di omega e annullo l'effetto e ottengo un sistema astatico, quello che abbiamo, sistema astatico. Quindi queste sono, così si assegnano le funzioni di trasferimento, dalle specifiche alla funzione di trasferimento. Quindi la tecnica dei diagrammi di Bode, anche quello che abbiamo visto a proposito del progetto dei controllori nel dominio della frequenza, ci aiuta a identificare le funzioni di trasferimento. Bene, il secondo passo è da W a RDS. In questo caso parliamo di sintesi diretta ad un grado di libertà. Ecco, lo schema a cui facciamo riferimento è questo. Supponiamo che in controreazione di avere messo uno o una costante o un qualcosa che è comunque fissato e io non posso variare. Qua il nostro problema è calcolare RDS in modo tale da imporre, riuscire ad imporre una data WDS che ho dedotto, calcolato già in base alle specifiche. Allora, siccome la WDS qua è R per P diviso 1 più RP, come già sappiamo benissimo, bene, se sviluppiamo qua, ricaviamo R in funzione di WP, semplici calcoli, sviluppateli, si porta qua a secondo membro, si mettono insieme due termini dove compare RP, viene che RDS è 1 su P W diviso 1 meno W. Questa è l'espressione. Ovviamente non potrò compensare l'effetto di disturbi o d'altro perché ho un solo grado di libertà. Qua voglio imporre una W e quindi la mia R mi consente di imporre questa W con questo calcolo. Bene, adesso andiamo a vedere però questa R. Facciamo dei semplici esempi. Un esempietto banale, supponiamo di avere un PDS 1 su 1 più S e di voler imporre 1 diviso 1 più 0,1S. Vedete, per passare da qua a qua, di fatto io faccio voglio imporre una R in modo tale che la mia banda passante passi. Qua avevo una banda passante 1, per esempio, questo processo. Questo è un sistema a ciclo chiuso, quindi con delle caratteristiche sul comportamento ingresso-uscita, effetto di disturbi che possono essere interessanti. Io ho solo, ma ottengo una banda passante di 10 radianti al secondo, vedete perché il punto di rottura è 1 su 0,1. Bene, ora la RDS che devo imporre è questa, vedete 10S più 1 diviso S, quindi un'azione integrativa, vedete metto 10 su S di fatto e cancello il polo del processo, questo è quello che qua è successo, infatti 1 su PDS. Però attenzione, ci sono dei warning, delle cose che già posso notare qua. Il sistema di controllo che io ottengo è un sistema che ha dimensione 2. Dove vedo che il sistema ha dimensione 2? Certo, perché il sistema è fatto da una RDS e una PDS che stanno in catena diretta e sono ciascuno un sistema di dimensione 1. Uno è 1 diviso 1 più S. E la RDS pure è un sistema di fatto, vedete, di dimensione 1, c'è un polo in 0, addirittura con un legame poi diretto ingresso-uscita. Quindi il sistema di controllo ha dimensione 2 effettivamente come dimensione dello stato, ma ha una funzione di trasferimento di dimensione 1. Allora noi sappiamo che quando questo accade vuol dire che ci sono dei modi interni, delle evoluzioni interne che non compaiono. Perché ci sono state delle cancellazioni e qua lo vediamo subito, è chiaro che c'è stata una cancellazione, perché qua addirittura c'è 1 su PDS. Nella fattispecie io cancello il polo del processo e gli sostituisco quello che mi serve per avere la W che voglio. Questo ci dice questa formula. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti a queste cose. Poi un ulteriore esempio, supponiamo adesso di avere una PDS che è questa, 1 diviso S più 1, S più 10. E qua, e supponiamo di voler imporre W 1 su S più 10, quindi una parte del processo. Adesso potete voi dedurre quali sono le caratteristiche del sistema di controllo che io voglio ottenere a partire dal processo dato. Se io vado a calcolare la RDS, ottengo questa espressione.
Bene, ottengo una R di S. Beh, molto semplice, questo è 1 su P, questo è W diviso 1 meno W. Adesso razionalizzo, sviluppo il calcolo e ottengo questo. Bene, qua la cosa importante che si nota subito è che io ottengo una R di S che non è propria. Vedete, è una R di S non propria. È una R di S che ha grado 2 a numeratore e 1 a denominatore. Quindi una dimensione 1, ma questa rappresenta un sistema non causale. Vi ricordate il problema della realizzazione? Se io voglio, siccome noi vogliamo che il controllore agisca in tempo reale sul processo, io poi dovrò costruire una rappresentazione con lo stato, perché quella mi caratterizza il modo in cui io intervengo in tempo reale. Bene, io da questa non sono in grado di farlo. Questa contiene delle azioni anticipative, perché... perché ci stanno le derivate dell'ingresso che sono di ordine superiore alle derivate di in qualche misura dell'uscita. A questa cosa di fatto corrisponde peraltro una modifica del modulo in frequenza, qua vedete messo come punto interrogativo, perché infatti se io vado a vedere, vedete qua che cosa c'ho, una PDS che è 0,1 diviso 1 più S, 1 più 0,1 S, e poi voglio imporre questa W. E allora, per imporre questa W, ho una R, RPDS, se vado a fare il prodotto RPDS, la funzione di trasferimento d'anello, mi rendo conto che, vedete, ho un andamento di questo tipo. Andate a trattate, fate proprio il diagramma di Bode. Quindi ho una P di questo tipo e la RP mi diventa di questo tipo, se fate il prodotto RP. Allora, RP che cos'è? La funzione di trasferimento d'anello modificata dalla R. Vedete cosa fa questa funzione di trasferimento? Mi aumenta qua il guadagno e in particolare al crescere di omega che va all'infinito, questo aumento di guadagno va all'infinito perché R per P ha una pendenza inferiore della pendenza di P. Vedete? Quindi a crescere di omega questa ampiezza aumenta. Quindi il controllore deve essere in grado di esercitare, di fatto, questo significa, un'azione di controllo sempre più ampia all'aumentare della frequenza. All'aumentare della frequenza. Bene, che tende, quindi un'ampiezza deve esercitare un'amplificazione che tende all'infinito. Bene, questo non è... È proprio quello che corrisponde al fatto che alla non realizzabilità. Non è realizzabile questo oggetto, perché il grado del numeratore della R è maggiore del grado del numeratore. Allora, adesso andiamo verso schemi più generali. Qua adesso vi propongo delle, anche se poi non la analizziamo nel dettaglio, ma tanto per darvi gli elementi utili per poter analizzare situazioni più complicate. Per esempio, da WS, WZ a R di S e H di S, sintesi diretta a 2 gradi di libertà. Che vuol dire? Nel caso precedente abbiamo visto, io potevo imporre una W con la R di S, ma non per esempio una W di Z. Adesso supponiamo, lasciamo 2 gradi di libertà, R di S e H di S. Bene, qua adesso io posso imporre una W e una WZ. Questa è la W. Facciamo riferimento per esempio a una WZ che è la funzione di trasferimento di un disturbo che agisce sull'uscita. La WZ è 1 diviso 1 più RPH, la WDS è RP diviso 1 più RPH, come sappiamo calcolare bene ormai. Bene, adesso se io vado a calcolare R ed H da queste relazioni, voi vedete chiaramente... che vedete che questo è 1 diviso questo, quindi la W di S in realtà è RP per W di Z, e quindi da questa ricavate subito R uguale 1 su P W su W di Z, e la H è uguale 1 meno W di Z su W, con semplici calcoletti potete verificare. Quindi eccola, vedete la R e la H in funzione della W, la WZ e P, che sono... P il dato, W e WZ derivate dalla prima analisi, traduzione delle specifiche sulle funzioni di trasferimento che si vogliono imporre. Un altro caso ancora, dalla W e WZ a R di S e K di S con uno schema di controllo diverso.
sintesi diretta sempre a due gradi di libertà, perché voglio imporre due cose, e ho due incognite, RDS e HDS. Questa volta è uno schema di controllo in cui ho fissato la controreazione, questo caso uguale a 1, potrebbe essere una qualsiasi funzione di trasferimento, non cambia quello che vediamo, anzi potete sviluppare voi dei semplici calcoli fissando delle strutture a priori. Ma quello che è importante qua è che viene lasciato in qualche modo libero il progetto dell'azione di correzione RDS sulla base, diciamo, di questo segnale V-Y e la KDS. KDS che cos'è? KDS è l'azione di compensazione, questo è quello che, vi ricordate, avevamo chiamato un feed forward, è un intervento in avanti, un intervento di compensazione che si può esercitare nel momento in cui il disturbo è misurabile, perché vedete qua si prende il disturbo, si elabora qualcosa sulla base del disturbo e poi si interviene sul sistema. Quindi questa azione di compensazione in avanti, questo non è un ritorno indietro sulla base di quello che accade, ma è un ritorno, è una precompensazione di quello che poi sarà l'effetto del disturbo. Tutto questo fa parte poi di una indagine più ampia, tutti questi discorsi su schemi di controllo più articolati di quelli che abbiamo modo di vedere noi in questo primo corso. Quindi qua vogliamo progettare questa precompensazione. Questa è una cosa che accade in molte situazioni reali, può accadere. Non è detto che questo in genere accada su tutto il disturbo che agisce, perché sennò il disturbo non avrebbe quasi senso, dice, ma è un disturbo. Questo accade quando il disturbo è misurabile, perché ovviamente se il disturbo è misurabile io posso cercare di anticipare il suo effetto, e questo è il ruolo di questa KDS, in modo da compensarne l'effetto. Quindi può accadere su alcuni disturbi. Per esempio oggi nell'avionica si tende sempre di più a utilizzare questa tecnica, che è per esempio i vuoti d'aria. Il vuoto d'aria è chiaro che nel caso dell'aereo può genera un disturbo. Ebbene, io cerco di prevedere la presenza di vuoti d'aria, per esempio con dei dispositivi di misura ad hoc, dei laser speciali, eccetera. Quindi WDS è questa, RP diviso 1 più RP, perché è chiaro, non cambia, questa volta qua non c'è. Mentre, e quindi da questa posso ricavare direttamente la R, che è uguale 1 su PW diviso 1 meno W, come nel caso della sintesi a un grado di libertà, mentre se vado a calcolare la WZ, questa volta è, perché la WZ, ricordate, la funzione di trasferimento, è quello che io vedo dal punto in cui agisce il segnale rispetto al quale voglio calcolare il legame con l'uscita, tutto quello che vedo fino all'uscita diviso 1 più la funzione di trasferimento ad anello. E quindi è 1 più KRP diviso 1 più RP. Da questo io posso ricavare da questa WZ, se adesso al posto di R metto W diviso 1 meno W perlomeno a denominatore, vedete qua, allora faccio il calcoletto, denominatore comune, qua viene 1 meno W più W resta 1, e quindi moltiplico per 1 meno W al numeratore razionalizzando, e quindi ottengo questa espressione, 1 più KRP per 1 meno W. Da questa adesso, se sostituisco, uso W e WZ, questo è 1 su WZ, insomma, con semplici calcoli mi calcolo che K è 1 su RP, R l'ho calcolata già prima, WZ diviso 1 meno W meno 1. Potreste qua scrivere al posto della R la sua espressione in funzione di W e ottenere un'espressione per K che dipende solo da P, W e WZ. Insomma, questo è il discorso. Quindi vedete, si possono calcolare. Questo è un calcolo proprio algebrico, alla fine, il calcolo. Poi però bisogna fare quelle considerazioni che abbiamo fatto nel caso precedente e che adesso andiamo a fare in modo più preciso e sistematico per riuscire a definire meglio quello che si può fare e quello che bisogna evitare di fare e capire. Bene, spunti di riflessione su questa prima parte: si calcolino con riferimento ai due schemi a due gradi di libertà introdotti
le funzioni di trasferimento di R e H, R e K, per assegnare le W di S.